0: Io voglio solo una licenza di una settimana.
1: Che cosa vuoi tu?
0: Voglio una licenza di una settimana.
1: Hai chiesto il permesso al tuo caposquadra per venire qui?
0: No, sergente, ma se io...
1: Quante volte devo ripeterti che sotto le armi si va per via gerarchica?
0: Lo so, ma se è una cosa importante. Se io vado dal caposquadra al capoplatone, dal capoplatone al capocompagnia, dal capocompagnia al capobattaglione, mio figlio farà tempo ad essere arruolato.
1: Spiritoso! Non posso darti ogni settimana una licenza. Ne hai avuta una da poco.
0: Non è vero, non vado a casa da un sacco di tempo. Se mia moglie si dimentica come son fatto, la colpa sarà tua.

0: il numero per la recita.
1: Ah, battere. Ehi, un minuto. Vieni qui. Com'è che non ti sei rasato oggi?
0: Ma chi ha detto di radermi? Non l'ho fatto neanche ieri e nessuno mi ha detto niente.
1: Vai fuori di qui.
0: Non avevi mai osato trattarmi così.
1: Smettila di brontolare.
0: Non avevi mai osato trattarmi così, ecco cosa ti dico.
1: Adesso ricominci un'altra volta?
0: Sì, e come? Immaginavo che eri un amico. Si viveva nella stessa casa, nella stessa città. E lo sai quello che avevi detto a mia madre?
1: Smettila di picchiare sul tavolo. Cosa avevo detto a tua madre?
0: Che nessuno avrebbe osato toccarmi.
1: Certo, eri così sporco?
0: Pirizzoso.
1: Finiscila, Paperino. E appunto perché eravamo amici che...
0: Ora è ora di finirla.
1: Non fare il cretino. Io ho una responsabilità e tu devi obbedire.
0: Ti avverto che mi fai diventare scemo.
1: Ah sì? Non è tanto difficile. Insomma, che vuoi? Dei privilegi speciali?
0: No, voglio solo rammentarti che sei stato testimone alle mie nozze.
1: Stai scherzando?
0: Eravamo amici, scrivevamo canzoni, le cantavamo e danzavamo. E tu ancora mi devi $8.06 da prima della guerra. Sì, eri amici e compari, come fratello e sorella. E che è capitato? È scoppiata una piccola schifosa guerra e a te non ti è parso vero di darti da fare e dare ordine. Uno, due, avanti, indietro!
1: Stai zitto, stai zitto,
0: Napoleone, per quelle strisce che hai sul braccio, Crumiro.
1: Ma va a lavarti la faccia.
0: E poi, come mi ricordo, maresciallo, nazista, generale dell'SS.
2: Che ha da strillare quel genio?
1: Crede che io abbia fatto scoppiare la guerra. Quando Edward si presenta, digli che bisogna che parta.
2: Sai, una certa Milly è venuta a cercarti qui.
1: Milly? Chissà che cosa... Oh, che giorno è oggi?
2: È il 29.
1: Ah, ecco, domani è l'anniversario della nostra prima partenza.
2: Che dici? Di qui non siamo mai partiti.
1: Lo so, ma è stato solo un trucco. Oh. Vedi, la prima volta che vidi Milly mi andò a genio subito, ma era inaccostabile.
2: E così?
1: Così le dissi che stavo per partire.
2: E così?
1: Così si lasciò baciare.
2: E così?
1: Così uscì con lei un paio di volte.
2: E così?
1: E si fece baciare un altro paio di volte.
2: Beh, che c'è di strano?
1: Niente, ma un giorno ho visto che in fondo quella ragazza è una vera cretina. E neanche tanto in fondo, ma anzi alla superficie. E inoltre aveva l'idea fissa di sposarsi. È strano, ma tutte le donne vogliono essere sposate. E in questi casi io scappo come una lepre. Una notte la condussi fuori e... Sì, signore. Sì, signore. D'accordo. Quando hai detto a Edward che deve partire, mandalo da Miller per il controllo armi e corredo.
2: Bene.

0: Beh, siete sempre voi. Caporale, non eravate qua quando sono venuta prima?
1: Sì, ma il sergente Puccinelli non c'è ancora.
0: Oh, e non sapete se ha intenzione di restare al campo stasera o domani sera?
1: No, vedete, qui non sa nessuno quando resta e quando parte.
0: Ah, si vede.
1: Non sta a noi a chiedere ragioni. Qui si obbedisce o si muore.
0: Caruccio.
1: Sentite, scrivetegli un biglietto.
0: Davvero?
1: Mm-hmm.
0: Beh, scrivete voi. Ditegli che ripasserò alle 6:45 quando esco dal lavoro. E mettete che è importante. E se non si farà vivo ci possono essere dei pasticci.
1: Certo, se lo vedrò. È più difficile intercettare lui che un razzo V2.
0: Lo so. Beh, io devo ripassare dallo spaccio. Siamo molto occupate oggi, è festa. Festa per gli avventori.
1: Ah.
0: A più tardi.
2: Beh, sono qui di nuovo. L'aiutante mi ha ordinato il servizio di giornata.
1: Lo so.
2: Davvero? E perché non me l'avete detto?
1: Me l'ha detto ora mia moglie.
2: Gli ha detto pure quando finisce la guerra?
1: Non mi confida tutto quello che sa.
2: Claire.
1: Avanti, se n'è andata.
2: Che cosa voleva Millie?
1: Ha lasciato due righe. Dice che tornerà alle 6:45.
2: Avanti.
3: No! Ma sergente!
2: Hai chiesto il permesso per venire qui?
3: No.
2: Allora fuori. Credono che non abbia altro da fare che concedere permessi. Di che cosa si parlava?
1: Di Millie. Ha detto che se non ti troverà stasera qui saranno pasticci.
2: È necessario che acciuffi l'autobus per la città.
3: Caporale, dov'è che devo andare per...
4: Ehi! Spegnete quella luce, c'è in giro il colonnello. Manca di là!
3: Ehi! Oh, mi dispiace, capitano, ma c'è il colonnello e c'è la luce. C'è il colonnello che non può vedere la luce.
2: Va fuori di qui.
3: Io sì.

0: dato allarme.
1: Avanti, accendete. Ehi, hey,
2: dov'è Carvey?
1: Non ha fatto altro tutto il giorno che entrare e uscire. Se continua così dovrò far mettere una porta girevole.
2: Ma tiene il permesso di spassarsela?
1: No, e anzi bisogna trovarlo e inviarlo al controllo.
2: Sicuro, collega.
1: E un'altra cosa, Edward e gli altri della squadra devono partire.
0: Avanti, avanti.
2: Via, vieni, via, vieni. Dico, perché ti sei nascosto dall'addestramento, tutt'ora?
3: Ho sempre cercato in giro per trovare.
2: Ma hai cercato per trovare?
3: Poi mi permetto di parlare al primo sergente.
2: No!
3: Ma io devo vedere.
2: E tu non vedrai nessuno!
3: Ma ho un messaggio del comando di battaglione per il primo sergente.
1: E cosa aspetti a dirlo?
3: Che non mi fa parlare.
2: Sei uno stupido, lo sai? Che quando sei di staffetta lo devi dire a me, tuo comandante immediato.
3: Ma avete messo voi di staffetta?
2: Ma questo non ha importanza!
1: Avanti, qual è il messaggio?
3: Dice che devi presentarti all'infermeria domani per una visita mentale.
1: Mentale? Sarà medica? La mia domanda per fare catutista è accolta.
2: Allora che regalo mi fai?
1: A te do una licenza.
2: Grazie.
4: Un minuto, sergente. Questo modulo 38 è quello che serve in caso di congedo.
1: Congedo? Che diavolo vai dicendo?
3: È vero, sergente. Secondo il paragrafo 8AR40,3, 24 ore prima del congedo, non dipendente da causa di inabilità fisico-psichica, si passa la visita e si riempie il modulo 38. È bello,
1: questa,
3: eh?
1: È una bella porcheria.
3: Sergente?
1: Cosa?
3: Quando vai a casa ti vai a trovare mia madre?
1: Attena al diavolo! Io rifiuto! Ora vado lì e faccio a pezzi tutto il comando di battaglione. Capitano, vi sembra una bella cosa? Vogliono mandarmi in congedo, io in congedo, ma quelli vaneggiano.
5: Via, sergente.
1: Ecco, leggete quello che c'è scritto.
5: Sergente Puccinelli, Milli sarà qui alle 6.
1: No,
5: sei...
1: no, no.
5: Circolare AG modulo 38.
6: Calma, sergente. La vostra domanda per aspirante ufficiale è stata accolta. Sarete congedato solo per avere la nomina da aspirante ufficiale.
1: Io ufficiale? Ma io non l'ho chiesto.
6: Sergente.
1: Signor, sì.
6: Avete compilato il rapporto per domani e l'avete inviato al battaglione?
1: Stasera il rapporto di domani?
6: Sì, da oggi vogliono il rapporto una sera prima.
1: È un congedo per promuovermi aspirante ufficiale.
6: Congratulazioni. Ehi, che cos'è questa storia del mio imbarco?
1: È un ordine di avvicendamento, partirai fra un paio di giorni.
6: Senti, sergente, sì, buono, e togli il mio nome dalla lista. Ho una nuova ragazza in città, è una cosa che...
1: Assai commovente.
6: Devo stare con la mia ragazza.
1: Le ho viste le ragazze che frequenti, starai meglio sotto il fuoco.
6: Sì, e io non ho visto le tue, forse?
1: Sì, allora fai una capatina giù al teatro Rialto domani.
6: Al Rialto?
1: Certo, c'è una nuova cassa.
6: Helen?
1: È la mia ragazza.
6: Ah, pezzo di cretino che sono.
1: Non ti do torto, vai a cercartene un'altra.
6: Lasciala in pace, io andrò con lei.
1: Tu andavi con lei.
6: Ah, ora so perché mi imbarcate. Tu approfitti del tuo grado.
1: Lascia
6: fare, sergente, articolo 90, titolo 2, comma 3, vietata la rissa.
1: Appendilo un po' alla tabella. Ora vai a fare i tuoi bagagli, qui si lavora. Non è un campo sportivo.
6: No, avrei giurato che c'era da fare pugno.
1: Guardi qui,

0: Che cosa credi di fare?
1: Sto cantando.
0: Scrivetelo in fronte.
1: Lo so, ho un filo di voce.
0: Sì, ma così stonato.
1: Devi ammettere che è una voce speciale.
2: Avanti, sergente, cantatela voi.
0: No, no, no, ho molto lavoro e poi ho un impegno in città.
1: Andiamo, sergente.
0: Allora, forza.
3: And wouldn't you rather say I love you than tanda wanda hoy, tanda wanda hoy, tanda wanda hoy, konakala.
0: Avanti, Cardi, andiamo, che è tardi. Cammina! Milly, fra quanto tempo arriva qui?
4: Fra una ventina di minuti.
0: Vorrei scovare quello che ha messo in giro la voce che io sono già aspirante ufficiale.
4: Perché?
0: Ogni volta che arrivo al campo qualche figlio di cane grida: attenti! Sono entrato per Max, si stava ardendo, si è messo sull'attenti e quasi si è tagliata la gola.
1: Il sergente Max si è tagliato la gola?
0: Certo che si è tagliato, ha perduto molto sangue come un tacchino sgozzato.
4: Eccovi, gente fortunata, andate in città, sono pronto a sostituirvi.
0: Portala nell'ufficio del capitano.
4: Bene.
0: E sorveglia questo qua.
4: Ehi, Carvin, renditi utile.
0: Beh, credo che finalmente abbiamo finito. Su, vai a riabbracciare tua moglie.
4: Certo, sergente, allora domani.
0: Ripasso fra un minuto. Ehi, Carvin, non scordare che devi pulire anche là sopra. Senti tu, è probabile che una signora chieda di me. Dille che sono andato a fare le esercitazioni.
4: Certo, sergente.
1: Lo sai, caporale? L'avrei voluto che Maxi fosse tagliato la gola.
2: Già, e poi come fischiava?
1: Lo sai? Molti dicono che nell'esercito tutto sta a farci un'abitudine, ma l'unica abitudine che ho fatta è a non farci un'abitudine.
4: Vuoi sapere una cosa?
1: Ehi, caporale!
5: Ma io me ne vado a zonzo.
4: Che avete in mente per stasera, sergente?
5: Ah, io credo che andrò a farmi un paio di birre.
4: Lubrificate il fischietto.
5: Come? Andiamo, un po' d'energetica.
6: Ehi, hai dimenticato la polvere. Sotto, recluta, ramazza.
1: Ma nessuno si va a sedere là sopra.
5: Ma questo non ha importanza.
6: Qui c'è troppa trascuranza.
5: Avanti, pulisciate. E dico, stiamo attenti, eh? In caso inverso e altrimenti vi schiaffo dentro. Lo sapete che sotto le armi non ci si diverte? Adesso io me ne vado al paese e comincio a farmi baldoria. Voglio spassarmela un po'. E voi pulisciate. Che bravo. Che trascuranza. Recluta, ramazza. Qualcuno lo schiaffa dentro. E questo non ha importanza, no?
1: Ma c'è niente, nessuno ci guarda, questo non ha importanza. Adesso vado al paese e mi comincio a farmi baldoria. Da me medesimo stesso. E voi pulisciate.
4: Oh, calmati, ragazzo.
1: Quello doveva venire proprio nell'esercito, non poteva andare in marina? Anche nei sottomarini, così nessuno vedeva quanti razzi.
4: Se lo odi tanto non ti resta che picchiarlo.
1: Posso davvero picchiare il sergente Mac? E se poi mi degrada?
4: Ma che degradare? Hai il grado più basso dell'esercito. Senti, il regolamento dice che se qualcuno abusa di te, tu lo puoi sfidare chiunque sia. Sfidalo a incrociare i guantoni con te.
1: Insomma, se io picchio il sergente Mac, nessuno può farmi niente.
4: È così.
1: Ma se invece le prendo io?
4: Ma tu non le prendi, tu devi imparare la tattica. Vieni qua che ti insegno. Entra in guardia. No, vedi, devi adottare un perfetto stile. Vedi, lo stile classico. No, non fa per te. Un minuto, un colpo alla sugar. Così va bene, sii feroce. Più basso. Più basso. Più basso! No. Ehi, ho trovato, vieni. Il tuo modello è Joe Louis, quello sì. Si muove danzando.

0: Carvin, su. Che stai facendo?
1: Mi alleno.
0: A cosa?
1: Domani voglio incrociare i guantoni con Mac.
0: Con Mac?
1: Gli voglio staccare la testa.
0: Dove vuoi che mandiamo il cadavere?
1: Beh, ai tuoi genitori.
0: No, il tuo cadavere. Vai dentro e finisci il lavoro che devi fare.
1: Victor?
0: No.
1: Non vuoi che ti dica neanche una parola?
0: Avanti, cos'è che vuoi ancora?
1: Ricordi la canzone che si scrisse insieme?
0: Sì, questo che c'entra?
1: È arrivato un telegramma dall'editore musicale. Vuole che gli mandiamo la canzone incisa su disco subito.
0: Bene, vai a incidere il disco.
1: Ma io voglio che lo incida tu.
0: Chiama Bing Crosby.
1: Io preferisco te.
0: Non occorre che fai a pugni, sei abbastanza intontito.
1: Cosa, solo perché sono amico? Non ti chiedo che di avere un po' di considerazione per me. Sì, lo so. Tu sei sergente e io cappellone. Ma potresti anche essere gentile.
0: D'accordo, ti adoro, mi affascini. Che altro vuoi adesso?
1: Anche se non vuoi darmi il permesso, non fa nulla. Ma porta la canzone con te in città. Sai, in quel posto dove si mette il gettone in quella macchina che invece di scrivere a casa la mamma incide i dischi con la tua voce. Ecco il gettone.
0: Ma io ho da fare.
1: Lo so, facci con lei a incidermi il disco. Sarà molto più carino e me la spasserete.
0: Eh sì, lo inciderò.
1: Billy.
0: Arrivederci. Avanti. Oh, salve.
2: Salve. C'è il sergente Puccinelli?
0: Ah, no, è fuori servizio.
2: Oh, che peccato. Allora non c'è mai?
0: Ehi, ma noi due ci siamo già conosciuti.
2: Forse mi avrete visto allo spaccio. Lavoro là. Sto a vendere la birra. Ma ho chiesto che mi trasferissero alla vendita dei dolci.
0: Come mai? Siete così ghiotta?
3: Buonasera, caporale.
0: Oh, salve.
3: Non si fanno le presentazioni?
0: Beh, Edward, ti presento un'amica. Amica, vi presento Edward.
3: Vi chiamate Millie, non è vero?
0: Millie è ghiotta, ha lasciato adesso la birra per i dolci.
3: Non volevi andartene a fare un bel giro, caporale?
0: Sì, certo.
2: Lieta della conoscenza.
0: Ah, grazie. Se vi serve qualcosa, suonate il campanello.
2: È gentile, no? Chissà se Cici rientrerà stasera.
3: Cici? Ah, Puccinelli. No, non credo che ce la farà. Ma se avete qualche cosa da dirgli, potete dirla a me.
2: Come vi chiamate? Quando quello ci ha presentati non ho inteso nulla di nulla. Rammento solo che ha detto che siete un suo amico. U.S. Coperte cifrate. Mi trattano bene.
3: Mi chiamo Caldwell. Soldato Eddie Caldwell. Stavo giusto pensando che se non avete niente da fare domani sera noi...
2: Dite domani sera?
1: Salve.
3: Nessuno ti ha ancora insegnato a bussare prima d'entrare?
1: Sono arrivato fino allo spaccio e ho pensato che il caporale volesse un gelato di crema.
3: Lascialo sul tavolo, glielo darò io.
1: Ah, oh, il cucchiaio è dentro, eh?
3: Questo rimane fra noi due, vero?
1: Ah, non devi avere paura, sono una tomba. Hai una sigaretta?

0: corsa in città, mi dai un permesso?
1: Boschetti, sei di servizio.
0: Puccinelli ha dimenticato qui la musica della canzone.
1: Niente da fare.
0: È questione di vita o di morte.
1: Niente da fare.

0: sai cantare Malinconico Bimbo?
1: No.
0: Ah, così va bene. E odio io le Malinconico Bimbo. Vi chiedo perdono, avete visto? Ma vi chiedo perdono, non importa. Ehi, Charlie. Chi è quella?
2: Non lo so, sergente.
0: Scusatemi. Domando perdono.
3: Ma che cos'è, uno spettro?
1: Già.
2: Ecco il fuoco. Che cosa volete?
0: Cocktail shishi.
2: Cocktail shishi?
0: Signora, posso offrire qualche cosa?
4: Prego.
0: Ehi, conoscete Malinconico Bimbo?
4: Barista?
2: Al largo, Romeo.
0: Volevo offrire qualche cosa alla Malinconico Bimbo.
2: Non siete ancora sazio?
0: No, non la finisco di bere finché quella non si decide a sorridermi. Voi siete la sola femmina al mondo che non mi ricorda nessun'altra femmina che ho conosciuto.
4: Barista, quanto pago?
2: $0.50.
4: Grazie, siete stato molto carino. Cosa dicevamo?
0: Vi ho domandato di gorgheggiare una canzone.
4: Che canzone volete? Volete una canzone allegra? Oppure una triste? O preferite una dolce melodiosa ninna nanna, caro? Bello. Oh, scusate.
0: Volete suonare questa?
5: Sì, certo.
0: Grazie.
6: It's easier to say I love you then turn the one with chronic love. And wouldn't you rather say I love you then turn the one with chronic love? It's easier to spell kiss me dear

0: Komm du Hund.
1: Karnickela.
0: Karnickela.
2: Che diavolo stai facendo in questo stato? Sei impazzito?
3: Ho portato una chiarata musica al sergente Puccinelli.
2: Corri a nasconderti.
3: Dì a Puccinelli di incidere la musica. Siamo d'accordo. Corri il disco per domattina e laggiù.
4: Stavo dicendo...
5: Sì, Victor?
4: Helen, sei incantevole questa sera. Sarei screanzato se ti chiedessi un bacio.
2: Ehi, sergente.
4: Che cosa vuoi adesso?
2: Sono arrivato dal campo. Avevi lasciato la musica.
4: Oh, lasciami in pace. Dalla al maestro al piano.
2: Sì, sergente. Bene.
5: Che ti prende, Vito?
4: Oh, niente, è una cosa segreta.
5: Dimmi, cos'è?
4: Ecco, non volevo dirtelo, ma...
5: Ma cosa?
4: Si parte fra giorni.
5: Cosa dici? Ma, Vito, come farò io quando sarai lontano?
4: Davvero sentirai molto la mia mancanza?
5: Come, ne dubiti?
4: Ti sembrerò stravagante, cara, ma ho scritto una canzone e vorrei inciderla su disco solo per te.
5: Oh, Vito, come sei caro.
4: Ti dispiace venire in cabina mentre incido?
5: No, certo.

0: Avanti, Carvin, che cosa fai? Vuoi fare quel lavoro per tutta la vita?
1: Che cosa vuoi da me? Anche tu ti metti a comandare. Qui tutti i generali e un solo soldato. Non ho mai fatto questo mestiere in vita mia. Quando quelli vengono gli darò questo affare, ma deve essere ben cotto. Basta però che non ti metti a comandare avanti a destra, avanti a sinistra, io solo in mezzo a obbedire. Sono stufo.
2: Stai buono, Carvin, stai buono. Ora vieni su. Vieni nella nostra vecchia cara infermeria.
1: Cosa? Quale?
2: La nostra vecchia cara infermeria, dove stenderanno il tuo caro piccolo braccio, alzeranno la tua piccola manica e infine con un piccolo achettino ti faranno una piccola iniezioncina e non sentirai neanche il più piccolo male. Andiamo.
1: Ma è certo che non sentirò niente.
2: Ma certo che non sentirai male. Andiamo, su, bello, avanti. Ma non lo sentirai neanche quel piccolo achettino.
1: Davvero non lo sentirò?
2: Affatto, affatto, neanche un po'.
1: È un ago senza punta?
2: Quasi.
1: E con me?
3: È aspirare.
1: Aspirare.
3: Un altro.

0: Stai tranquillo.
1: Sulla manica.
0: Pensa a cose piacevoli. Stai mangiando della crema. Stai danzando con una bella, magnifica ragazza. Stai dormendo su un letto morbido. Qual è l'ultima parola?
2: Ciricini.
0: Vedi che non ti ha fatto male, vero? Come ti senti? Stai bene? Vero? Andiamo, vieni. Garvin!
3: Avanti. Allora hai finito la puntura, bellezza?
2: Sì, e sono finito anch'io.
0: Dai questa nota al sergente di mensa. Come ti senti?
2: Come vuoi che mi senta? Che cosa credete che sia diventato? Un puntaspilli? E adesso cosa sarà di me?
0: Vivrai, vivrai.
2: È quello che temevo.
4: Buongiorno, Cleo.
5: Buongiorno, capitano.
4: Sentite. Puccinelli, ho visto il colonnello Davis, il quale ha già stabilito di assegnarvi ai servizi oltremare.
0: Grazie, capitano.
4: Il caporale Clerc vi ha già parlato di quella ragazza che è venuta qui parecchie volte?
0: Signor sì.
4: A quanto dice, non riesce a ritrovare un uomo della compagnia. Vorrei che trovaste quell'uomo.
0: Signor sì, cercherò, ma non sarà facile.
4: La ragazza può darci delle grane se va dal colonnello. Volete incaricarvene?
0: Sì, farò del mio meglio.
4: Bene, quando avrete trovato quell'uomo, conducetelo da me.
0: Signor sì. Guarda che mi succede, ora mi assegnano al reparto relazioni amorose. Anche il vecchio trucco della partenza per baciare le ragazze non funziona più. Lo sai quello che succederà?
2: Ehi, spegnete la luce, il colonnello è ispezionante!
0: Attenti!
6: Riposa. Sergente Puccinelli, dovrei vedere la vostra copia del programma di addestramento. Dovrebbe essere appuntata in permanenza la tabella murale.
0: Sì, sì. Caporale Clerc, fai vedere al colonnello dov'è il programma. Svelto.
6: Dov'è?
5: Era qui, da queste parti, colonnello. È qui, ecco.
6: Beh, io non lo vedo.
5: Eppure l'avevo messo qui.
6: E a quanto sembra ora non c'è.
0: Forse è nell'altra stanza, colonnello.
6: Che cosa?
0: Deve essere nell'altra stanza.
6: Ah.
0: Colonnello.

0: Riposo. Buongiorno, colonnello.
1: Buon day, Caldwell. A quanto pare non si trova la copia del programma d'addestramento. Dovrebbe trovarsi in tutti i locali.
0: Ah, scommetto che è lì.
1: No, non è al suo posto.
0: E dove sarà andata a sbattere? Eccola.
1: Spero che la compagnia funzioni un po' meglio.
0: Sergente Puccinelli! Aprite quella porta!

0: Dovrà pur venire fuori questa copia del programma di addestramento.
1: È stata trovata, era proprio al suo posto.
0: Ah, sì? Non l'avevo veduta. C'è buio qui. Accendete la luce. Ecco un plico dal battaglione.
1: Così davvero vuoi farmi imbarcare?
2: Certamente.
1: Beh, Cicci, ho avuto un colloquio con la tua Millie e così...
2: E così?
1: Così se non vuoi che dica tutto, cancella il mio nome da quella lista.
2: Non ricattarmi. Vattene.
3: Ehi, un minuto.
0: Con piacere.
3: C'è un telegramma per Carvin, vai a portarglielo alla messa.
4: Sergente Puccinelli, il colonnello Davis vuole ispezionare il magazzino e anche i locali della messa.
2: Sì o sì? Ehi, Miller!
5: Sì?
2: Il colonnello verrà a ispezionare fra un minuto.
5: Oddio, sergente! Nascondiamo queste!
2: Vieni!
5: Attenta, sergente!
2: Mi aspetta!
5: Tutto! Ecco!
2: Ancora un'altra e ci siamo!
5: Avanti, presto!
2: Ecco un'altra! Vieni!
0: Capitano, che succede in questa compagnia?
6: Perché c'è qualcosa che non va, colonnello?
0: Qualcosa? Capitano, io non ho mai... Cosa è stato?
6: È dalla parte della mensa.
0: È saltata la mensa?
5: Ecco l'ultimo!
0: Che cosa...
5: Agenti!
0: Sergente Puccinelli, che cosa succede qua? Cos'è questo fischio? C'è un incendio? Che cos'è?
5: È un maschio, Vittor, guarda! Ho avuto un bimbo, ce l'ho fatta! Quando ci siamo sposati non credevo che sarei riuscito, invece è nato! Colonnello, Vittor!
0: Il colonnello dice che questa è la più fetente compagnia che abbia visto e ha disdetto l'ordine della vostra partenza.
2: Devo restare qui, dunque?
0: Esatto. Ecco l'ordine scritto.
6: E non solo.
0: Ha dato a tutti gli ufficiali della compagnia un compito topografico.
2: Spiacente. Agli ordini. Guarda che disdetta. 5 anni sotto le armi. 5 anni e quando sto per imbarcarmi tutto si mette ad andare per traverso. Porco cane. Cosa c'è da fare oggi nel pomeriggio?
6: Ginnastica.
2: Ah, anche questa ci voleva. Che non ci sia un modo più decente per fare il soldato.
6: Non vedo come identificare quelle piccole isole solo con la topografia.
0: Io temo che quest'ardua impresa ci terrà occupati per 7 giorni.
6: Oh, buongiorno, signora Caldwell.
7: Buongiorno. Tra quanto sarei pronto?
6: Bene, bene, bene. Tutta elegante e pronta per uscire, eh? Ho paura che per una volta nella mia vita dovrò darti un dispiacere.
7: Davvero?
6: Sì, pare che senza consultarti il colonnello abbia dato agli ufficiali della compagnia un problema topografico che senza dubbio ci impegnerà tutta la notte.
7: Che genere di problema?
6: Dobbiamo identificare un gruppo di isole del Pacifico con dei dati topografici.
7: Jenny ha detto che questo l'avreste fatto domani.
6: Allora si vede che stavolta il colonnello l'ha ingannata perché dobbiamo farlo oggi.
7: Ah, gliela farò vedere io. Ho rischiato venire qui senza le risposte.
6: Le risposte?
7: Ah sì, le ho messe qui, in qualche posto. Eccole.
6: Monaco, Strasburgo. Ma queste non sono isole.
7: Oh, è per un'altra compagnia. Ecco le vostre.
6: Hearn, Kossel, Tagua, Eino.
0: Senti. Se sulla terra ci fosse un'altra donna come mia moglie, ti direi senz'altro di sposarla subito. Tesoro, sei straordinaria.
7: Molto contenta che sai apprezzarmi. Bene, ora ho da fare alcune compere giù allo spaccio e ripasserò a prenderti esattamente fra 20 minuti. Oh, sarà bene dare questo al capitano Steiner della compagnia C. Riposo, signori.
8: Ah, quel Mac, ve lo immaginate? Vuole un altro nastrino di buona condotta.
9: Che se ne farà di tanti?
8: Non lo so, se li mette addosso e va in giro che sembra una merceria ambulante.
10: Ehi, voi! Il colonnello assista all'esercizio!
5: Ehi, Miller, avverti!
11: Domando scusa, signore.
6: Sì? Che c'è?
11: Il colonnello sta visitando le baracche...

0: sergente Miller agli ordini.
1: Dov'è il sergente Pulcinella?
0: Con la compagnia, alle esercitazioni. Devo chiamarlo, signor colonnello?
1: No. No, gli esercizi li faranno molto bene.
0: Sì, sì.
1: Ah, Miller.
0: Sì, sì.
1: Riposo. Come si chiama quel sergente, quello col fischietto?
0: Ah, si chiama McVeigh.
1: Sì. Allora, cercate McVeigh subito e ditegli di portarsi con l'intera squadra sul percorso di guerra tra 10 minuti, intesi?
0: Sì, sì.

Wait. Wait. Wait. Wait.

0: Avete uscito adesso, fuori, mondo birbone, uscite fuori da quei tubi, voglio vedervi soffrire. Ehi, Carmi, vieni fuori di là, avanti, avanti, presto, muoversi, marsh! Bell'assalto per il demoniaccio! Tutti in linea! Avanti, coraggio! Avanti, Carmi! Avanti, Carmi, non impicciare gli altri! Su! Da qui, Carmi, sei scemo? Da qui, andiamo, che glielo fai! Carmi, c'è il regolamento, sai? Ah, vieni sospensato le gambe! Non devi toccare l'acqua! Su, coraggio, fidanzati! Avanti! Questa posizione è contro il regolamento! Vola come un sacco di patate! Sei un passero, Carmi!
1: Sì.
0: Non facciamo pagliacciate, capito?

0: Parabéns. Ei, Carmen, seja morto! Água! Portata nell'acqua! Sbrigatevi!
1: E che cosa devo fare?
0: Lirvi! Ecco, un secondo. Tiralo! Tiralo su! Stai meglio, non è vero? Stai meglio, Carmen?

0: Spero che il generale non torni a ispezionare.
1: Sono contento che abbiano aggiustato quella macchina.
0: Beh, io vado a cercare quel sergente addetto alle provvigioni. Ecco, ha già scartato come difettosa due o tre volte una quantità di materiale. Credo che aprirà un magazzino di generi militari. Riposo. Sergente Miller.
2: Niente.
0: Ehi, dov'è il sergente Puccinelli?
2: Non lo so.
0: Madre santa, è ancora nei pasticci. Il colonnello lo cerca, il capitano lo cerca, Mili lo cerca. Non vorrei il suo posto per tutto l'oro del mondo.

0: Vedo che hai risolto la faccenda del vestiario con piena soddisfazione.
1: Signor, sì. Non credo che avremo altri pasticci con quel sergente Miller. Ora bisogna che vada a fare lezione.

0: Me la sono cavata. Il colonnello per poco non mi ha pescato. Hai una sigaretta?
1: Sì, certo, sergente. Ecco tutto il pacchetto.
2: Va bene, sergente Miller.
0: Che c'è? Liquidazione?

0: È la mia misura?
1: Esatta.
0: Signor G,
2: avete appurato qualcosa circa quella famosa ragazza?
0: Quale ragazza?
2: Quella che è venuta a cercare un uomo ieri.
0: Ah, sì. Ho un indizio.
2: Voglio vedere quell'uomo quando è possibile.
0: Signor G. Ehi, dov'è Carvin?
3: È nel salone, vuol cantare.
0: Cantare? Che cosa? È completamente pazzo.

0: Oh, sbrigati, andiamo.
1: Dove?
0: Dal capitano Caldwell.
1: Che cosa ho fatto?
0: Lo saprai appena arriviamo. Avanti, facciamo la svelta.
1: E non facciamo il numero?
0: Che numero?
1: Ho promesso a Pocco di farlo.
0: Allora vai a dirgli che lo facciamo subito. Avanti, su, parla e diglielo. E attenta a quel che dici. Sii gentile, devi dire Poké, vuoi suonare una canzone per Victor e me che vogliamo ballare? Perché tu e io dobbiamo lavorare assieme per lungo tempo ancora, vero? Tu e io siamo amici, vero? Avanti, diglielo, dillo con grazia, su. Io aspetto che tu abbia finito. Per conto mio non ho altro da dire. Avanti, che cosa aspetti? Digli di suonare per te e me. Avanti, non essere così lento. Avanti!
1: Ciao, Victor! Adesso ho scordato quello che gli dovevo dire. Ah sì, Poké, per favore, vuoi suonare un pezzo per me e Victor? Lo danceremo insieme.
2: Certo.
1: Grazie, avanti.
2: Una vecchia canzone?
1: Una vecchia canzone.

0: avanti, adesso nelle ultime 18 battute della canzone. Io e Vittor usciamo e voi suonate le battute finali della canzone. Su, uno, due, tre, via! No, uno, due, tre, al tre, tutta l'orchestra deve suonare. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, ma insomma, cosa aspettate?
1: Senti, bellezza, io non attacco se il sergente non mi dice niente. Vedi?
0: Oh, oh!
1: Attacca pure.

Salve ragazzi, non fate chiasso ora. Sono lieto di presentarvi il sergente Victor Puccinelli e la puntata Carvey, nell'imitazione di Bing Crosby e Barry Fitzgerald.

0: Buongiorno a voi, padre.
1: Come va, figliolo? Stavo giusto venendo da voi a dirvi che non sono affatto contento all'idea che voi lasciate la mia vecchia chiesa.
0: Anch'io sono addolorato di lasciare il posto, padre.
1: Stavo dicendomi se posso chiedervi un favore, figliolo.
0: Dite, dite.
1: Vorrei che voi cantaste per me quella vecchia ninna nanna irlandese.
0: Di quale ninna nanna parlate? Non rammento.
1: Quella che cantaste una sera, quando io ero ammalato.
0: In verità non sarei in vena e oltre a questo non c'è nemmeno un po' di musica che accompagni.
1: Ho il carillon qui con me. Cantate con questo.
0: Beh, se volete proprio che canti.
1: Ecco, aprite completamente.

0: Capitano, volete vedere quell'uomo di cui avete parlato, quello che è causa di tanti pasticci?
1: Certo.
0: Signor, sì. Tu vieni qua.
2: Appuntato di prima classe, Carvin.
3: Agli ordini.
1: Riposo. Carvin, qual è il tuo nome?
2: Alvin.
1: Alvin?
2: Sì, sì.
1: Alvin, mettere figli al mondo è cosa molto seria.
2: Vi pare? Io invece dico che è spazzoso.
1: Questo è il punto. Spesso ci se ne accorge quando tutto è inutile. Ora, cosa intendi fare in questa faccenda?
2: Ah, niente, è già stato fatto tutto.
1: La tua condotta è davvero sconcertante. Non ne hai rimorso?
2: Signor, no, ne sono fiero.
1: Fiero?
2: Signor, sì, volevamo un bambino ed ecco un bambino.
1: Volevate un bambino?
2: Signor, sì.
1: Ma sei incosciente? Non lascerai che un bambino cresca senza un nome.
2: Ah, non troveremo un nome, no?
1: Non è di questo che io parlo. Su, Carvin, sentimi un istante. A quella donna tu vuoi davvero bene, no?
2: Signor, sì, io l'amo molto.
1: Allora il mio compito sarà semplice. Ora ti concederò 3 giorni di permesso, così tu andrai da quella donna e sistemerai il tutto.
2: Oh, grazie tante.
1: Intesi, vero? Il permesso è solo per dare un nome al bambino.

0: Tre giorni per trovare il nome al bambino. Ecco, gli daremo il nostro nome.
1: No, no, non desidero tanto. E ti dico anche che quando il bambino nascerà ti concederò una speciale licenza.
0: Ma io...
1: Non parliamone più. Ora puoi andare. Fatti dare una nuova uniforme.
0: Io sì.
1: Puccinelli, ho deciso di dare a Carvin 3 giorni di permesso.
2: Ma capitano, con quello che ha fatto?
1: È per questo che hai il permesso. Per sposarsi.
0: Che sposarsi? Cosa?
1: Puccinelli. È lui o non è lui l'uomo dei pasticci?
2: Signor, sì, signora, è nei pasticci fino al collo. Ma quello che lui vuol dire è che il bambino è già venuto al mondo. Non è così, Carvin?
0: Sì, sergente.
1: Ah, e allora è diverso, datemi questo permesso.
0: Oh, ma capitano...
1: Ti concedo una licenza speciale.
0: Ah, grazie.
1: Ma attento, Carvin. Dovete portarmi il certificato di matrimonio.
0: Oh, certo, ne ho uno nella baracca.
1: Come?
2: Non è mica il suo certificato, è di un altro che l'ha attaccato al muro. Carvin, sarà meglio che tu vada ora.
0: Intergente.
1: Io vado al comando di battaglione.
2: Volete che prepari le carte per la licenza speciale?
1: No, le farò fare al battaglione, voglio evitare lungaggini.
2: Oh, Clerc, non lasciarmi solo.
3: Gigi!
2: Meli, che sorpresa vederti qua.
3: Oh, caro, molte volte ho cercato di trovarti.
2: Su, vieni qui. Dimmi la verità. È vero che...
3: Sì, Victor. Ma chi te l'ha detto?
2: Chi me l'ha detto? Ma lo sa quasi tutta l'America, si può dire. Senti, cara, entra nell'ufficio del capitano.
3: No, c'è troppo traffico qui.
2: Ti prego. Avanti.
4: Victor Puccinelli, ho qualcosa di urgente da chiederti.
2: Ellen, senti.
4: Innanzitutto vuoi dirmi che cosa hai contro Edward?
2: Se è solo questo che ti preoccupa.
3: Ma Gigi!
2: Per favore!
4: Chi è quella lì?
2: La signora Caldwell, la moglie del capitano.
4: Ah, se tu fai andare Edward fuori dal campo, considera pure la nostra amicizia finita.
2: Davvero lo faresti, tesoro?
4: In realtà, io non credo di amare né te né lui, questo è il fatto. Ma voglio essere leale con entrambi.
2: Senti qua, tesoro.
1: Buongiorno, sergente.
2: Capitano Caldwell, permette che le presenti la signora Ellen?
1: Molto lieto.
4: Piacere.
2: Capitano, ho sentito che vi stavano cercando al comando di battaglione.
4: Occorre nulla.
3: Grazie.
0: Perente de porro. Ehi, un minuto. Io in questo imbroglio non c'entro, eh.
3: Scusate, me ne vado subito.
0: Un momento. Vedo che vi siete rimessa molto in fretta.
3: Ma... non capisco di cosa state parlando.
1: Sergente Puccinelli, signor sì.
0: Ah, eccolo. Carvin, venite qua. Sedetevi, signorina. Voi avete di prima classe, Carvin, sempre i vostri ordini. Volete spiegarmi com'è che questa signorina si trova qui completamente ristabilita, mentre voi state per prendere una licenza speciale?
5: Ristabilita? Chi è stata malata?
1: Non fare lo spiritoso.
5: Non capisco, capitano. Non ho mai visto quella donna prima di ieri sera.
1: Non l'hai mai vista prima di ieri sera?
5: No.
1: E allora perché diavolo ti ha dato una licenza?
5: Perché mia moglie ha avuto un bambino.
1: Tua moglie ha avuto un bambino?
5: Io sì. Ecco il telegramma.
1: Adesso comincio a capire. Lo conoscete?
3: No, ma è Caruccio.
1: Ecco la licenza. Tieni e fila.
5: Grazie, capitano. Grazie tante.
1: E salutami il bambino.
5: Grazie, presente no. Grazie, capitano. Arrivederci.
1: Ora, signorina.
0: Ma dove è scappata?
1: Sergente Puccinelli!
2: Sì, sì.
1: Voi capite che questo fattaccio è ancora in alto mare. Carvin non è a colpa.
2: Ah, no, vero?
1: Ma non riesco ad afferrare la situazione. Dovrò fare io stesso delle ricerche accuratissime. Datemi il ruolino con le descrizioni fisiche degli uomini.
2: Sì, sì.

0: Beh, le presentazioni si usano ancora. Sono Ellen Palmer e questa è la moglie del capitano Caldwell. E voi chi siete?
1: E chi lo sa più?
2: Il capitano vuole vederti. Dico a te.
3: A me? Ma ci sono stata ora e...
1: Senti qua tu. Che cosa combini qua dentro? Me l'hanno presentata come tua moglie.
2: Ma no, aspetta un momento.
1: Che

0: dire ci sono stata ora?
1: Ci sono stata ora e ci sono stata ieri anche. E il tavolo era qui e lì c'era una sedia e là
2: c'era... Senti, cara, questa è materia militare, non è affar tuo. Ora, signorina, se volete spiegare la cosa, c'è Puccinelli.

0: Tesoro, che stai facendo qua?
1: Ecco, ero in pensiero e ho pregato il sergente Puccinelli di non farti imbarcare.
0: Sta tranquilla, cara, vedrai che Cicci annullerà l'ordine. Avanti, non te la prendere, vero Cicci?
2: Puccinelli, voi mi dovete molta spiegazione.
3: Un momento adesso, da 5 anni le mie decisioni le sta prendendo l'esercito. Ma per questa volta tengo io il timone. Non voglio essere promosso ufficiale, voglio andare al fronte, voglio andarmene via di qui, via da tutto questo.
2: Forse ci riuscireste se foste un soldato semplice.
3: Anche questa è una cosa che ho bello deciso, mi degrado da me.
2: Non potete farlo.
3: Ah no? Lo farete voi per me, guardate.
1: Tesoro! Eddie! Eddie!
2: Come l'avete chiamato?
1: Eddie!
2: Vi ha detto che si chiama Eddie Caldwell?
1: Adesso capisco.
2: No, signore, vi prego, tu aspetta fuori, cara. È questo l'uomo col quale uscivate?
1: Oh, no, l'ho conosciuto appena ieri sera.
4: Ieri sera?
2: Ma silenzio.
1: Questa situazione è ridicola. Andiamo via di qui.
2: Allora, siete uscita con un altro uomo di questa compagnia?
3: Presente.
2: Ah, sicché eravate voi, Puccinelli. Bene, farò per voi giusto quello che volevate. Sarete soldato semplice e vi imbarcherete.
3: Grazie.
2: E questo non vi solleva dalle vostre responsabilità verso costei che dovete sposare?
1: Sposare me?
2: Rifiutate?
1: Oh, ma che dite? Io sono già sposata da pochi giorni a John Slager. L'ho sposato quando con Victor abbiamo smesso di vederci.
3: E... allora perché sei venuta a cercarmi?
1: Ah, perché volevo dirti di non venire all'appuntamento di stasera che avevamo preso un mese fa. Perché John ed io siamo sposati. Tu non verrai, vero?
3: Ah, certo che no.
1: Oh, molte grazie. Vedi, mio marito potrebbe seccarsi. Non ha molto spirito e non voglio che si offenda e si arrabbi. Oh, beh, arrivederci. E grazie mille di tutto,
3: Di nulla.
2: Non crediate di cavarvela così.
1: Vi degraderemo lo stesso.
3: D'accordo, sono degradato. Stavolta ho battuto il comando. Tutti voi resterete qui fra le scartoffie e le circolari mentre io vado oltreoceano. E ho fatto tutto da me.
0: Che cosa succede?
3: Non lo so.
0: Sembra un allarme. Meglio che...
5: Capitano Caldwell, avete avuto la notizia? Movimenti, permesse e licenze sono aboliti da ora.
3: Spese le licenze?
5: Certo, la divisione va oltreoceano.
2: E tu non mi dici niente?
1: Jenny non me l'ha detto.
6: Tu, signorino, entra un po' là dentro. C'è un sacco di cose da spiegare.
7: Ehi, lasciatemi!
2: Oh, ci ho fatto quest'uomo che tentava infilare la porta.
3: Non mi importa, ho dato la dimissione.
7: Infilare la porta un corno, io una licenza vado nel mio bambino.
2: Sono sospesi tutti i licenziamenti.
7: Non la tieni,
2: non la tieni,
7: i licenziamenti sono annullati.
2: Annullati? Sì, certo, tutte le divisioni ma oltre oceani.
7: Oltre a chi?
2: Avanti, sciogliete le file. Ehi, anche tu.
0: Anch'io?
2: Anche tu, capellone Puccinello, tu e l'amico, avanti, muovete quei pettoni, forza! Prendila!
0: Prendere cosa?
2: La valigia! Soldato Puccinelli! Victor! Dai qua!
0: Cosa?
2: Questa!
0: Andiamo, la porto io.

0: Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargavan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente e provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato la sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia, della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
7: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reds e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore

appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially, because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati. Fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente. Lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune, nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente.

0: importante anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani, che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Buongiorno, saranno di certo i gradini più puliti di Madison Avenue.
1: È quel che Mr. Day mi ha ordinato.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Siete nuova di qui, vero?
3: Ho iniziato stamane.
2: È così che Mr. Day riceve il latte. Andiamo!

Annie, badate bene a non scottarvi le mani. E teneteli coperti fino al momento di servire. A Mr. Day i dolci piacciono ben caldi.

0: Penny, tutto pronto per la colazione?
1: Sì, signora.
2: Buongiorno, signora.
0: Buongiorno, Annie. Vi siete ambientata?
2: Sì, signora. Lo spero almeno.
0: Non siate tanto nervosa perché è il primo giorno di lavoro. Andrà tutto bene, vedrete. Spero solamente che nulla vada storto. Oh, no, Annie. La crema di latte e lo zucchero vanno qui.
2: Oh, ho pensato che in questo modo sarebbero stati comodi per tutti e due.
0: Mister Day siede qui.
2: Oh, scusatemi. Volete dirmi come devo disporre i tovaglioli, signora?
0: Oh, ma è semplicissimo. I ragazzi hanno le iniziali incise. La C di Clarence, che siede qui. La J di John, qui. La doppia busta per Whitney, che siede laggiù, vicino a suo padre.
2: Sì, signora.
0: E quello con il cagnolino è di Harlan, naturalmente. È il più piccolo. Quello sottile e senza scritte è il mio. E questo è di Mr. Day. Sono identici, a parte una botta presa cadendo, un mattino. E a questo proposito, Annie, accertatevi che il caffè di Mr. Day sia sempre caldo.
2: Sì, sì.
0: E ogni volta a Mr. Day rispondete sempre sì.
2: Sì.
0: Non siate così nervosa, vi abituerete.
2: Sì, sì.
0: Oh, che magnifica pianta tropicale. Sono così contenta che sia qui. Non occorre bagnarla ogni giorno. Troppa acqua le fa più male che bene.
3: Ah, buongiorno, mamma. Credevo foste ancora di sopra.
0: Buongiorno, Clarence.
3: Allora papà sta parlando da solo?
2: Un pel di carota.
3: Dormito bene, mamma?
0: Sì, caro, grazie.
3: Ah, ho una fame.
0: Oh, Annie, frutta per tutti la mattina, a parte i due piccoli che mangiano porridge con latte.
2: Sì, sì.
3: Per Giove, un altro incidente a New Haven. E chi ci rimette è sempre alla borsa. Papà sarà furioso.
0: Vorrei tanto che New Haven fosse più tranquilla. Se sapessero come si arrabbia tuo padre. Santo cielo, Clarence, ma che ti è successo?
3: Si è rotta di nuovo. Margaret l'ha già rammendata, ma inutilmente.
0: Ah, caro, sarà il caso di convincere tuo padre a comprarti un vestito nuovo.
4: Clarence, perché hai tolto il mio acido solforico dall'armadio?
3: Ti ho detto mille volte di non fare esperimenti nell'armadio.
0: Due?
4: Buongiorno, mamma.
0: John, stai forse cercando di affumicarci un'altra volta?
4: Oh, no, mamma. Sto costruendo una pila elettrica. Farà suonare anche il campanello.
0: Sai bene che tuo padre non ama l'elettricità.
4: Mamma, ben presto tutto sarà elettrico.
0: Non in questa casa.
5: Per Dio!

0: succede, Claire? Cosa c'è?
1: Dov'è la mia cravatta?
0: Quale cravatta?
1: Quella che vi ho dato ieri!
0: Non è ancora pronta, non l'ho detto a Margaret.
1: Vi avevo chiaramente detto che volevo indossarla stamane.
0: Le cravatte non vi mancano, mettetene un'altra e scendete a fare colazione.
1: Oh, non so proprio che ne sarà di questo mondo.
2: Mamma, mi permettete di fare colazione prima? Devo giocare a baseball.
0: Tre. Whitney, prima però dovrai ripassare il catechismo.
2: Mamma, sarò il battitore della squadra. Buongiorno. Chi ha vinto?
3: I Giants, 7-3, e hanno battuto il record.
2: Fammi vedere.
0: Ragazzi, non spiegazzate il giornale o papà si arrabbia.
2: Mamma, volete interrogarmi sul catechismo? Ho studiato bene.
0: Va bene, caro. Qual è il tuo nome?
2: Whitney Benjamin.
0: Chi è stato a darti...
4: Sto arrivando!
5: Mi aiutate a scendere, mammina?
0: Le scale sono fatte apposta, tesoro. Buongiorno, caro.
5: Buongiorno, mammina.
0: Come sta il tuo dito?
5: Prude.
0: Bene, allora sta guarendo. Vieni su.
2: Quattro.
0: Dunque, cosa stavo facendo? Ah, certo, il catechismo. Chi è stato a darti questo nome?
2: I miei padrini di battesimo, grazie al quale sono entrato a far parte della madre chiesa, con la promessa di entrare nel regno dei cieli. Mamma, se non fossi stato battezzato, non avrei alcun nome.
0: Non per la santa madre chiesa. Cosa hanno giurato i padrini in tuo nome?
2: I padrini hanno compiuto tre giuramenti in mio nome. Primo, cancellato dal battesimo il mio peccato originale, io rinuncio... Credo nella Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Terzo, io mi adeguo al rispetto dei comandamenti divini e a ciò che è conforme alla volontà di Dio.
6: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno.
7: Buongiorno, papà.
6: Buongiorno, Vinny. Dormito bene?
0: Sì, tesoro, grazie.
6: Bene. Sedete, ragazzi. E questa cosa sarebbe?
0: Claire è la nostra pianta tropicale.
6: Allora il suo posto è all'equatore. Portatela via, Catherine. Voi non siete Catherine?
0: No, signore.
6: Bene, non mi piaceva comunque. E ora sediamoci.
0: Portatela altrove, Annie, ma non vicino alla finestra. Siedi, Harlan. Grazie, caro. Ma di chi è questo cagnetto?
5: Me l'ha promesso, mammina, non darà fastidio.
6: Come dite, cara?
0: Claire, quel vestito vi dona molto.
6: È troppo stretto.
0: Sarete ingrassato?
6: Non peso un grammo di più del solito.
0: Sapete, Clarence è riuscito a rovinare l'unico vestito decente che ha. È un peccato, ma temo proprio che ne abbia bisogno di uno nuovo.
6: Esigo che Clarence tenga da conto i suoi vestiti.
8: Papà, pensavo
6: quando andrai a Yale quest'autunno avrai un guardaroba completo, ma non adesso.
8: Non potremmo riutilizzare uno dei vostri abiti vecchi?
6: Gli abiti di cui dispongo non sono affatto vecchi. E non intendo disfarmene prima di allora.
0: Ma caro, se davvero volete disfarvene, perché non darli a Clarence?
8: Sì, papà, i vostri vestiti non sono mai logori e quando ne comprate di nuovi la mamma spedisce quelli vecchi ai missionari. Beh, non sarei poi così male come missionario.
0: Clarence, prima di fare paragoni con un missionario, ricorda di che sacrifici sono capaci.
6: Oh, non credo, Vinny. Ritengo che i miei vestiti si addicano più a Clarence che a un 88. Faremo riadattare quel mio vestito scuro per te.
8: Oh, grazie, papà. Un vestito nuovo. Grazie.
6: Come ricompensa, Clarence, voglio che tu faccia più esercizio con il violino. Whitney, cerca di calmarti.
2: Ma papà, devo andare a giocare a baseball. Prima però devo ricordarmi di ripassare il catechismo.
6: E che lo ripassi a fare?
0: Perché se non sa a memoria il catechismo non potrà fare la cresima.
6: Ma Whitney deve giocare a baseball oggi. Potrà fare la cresima anche domani.
0: Ma caro, a volte sembra che non vi importi affatto se i vostri figli andranno nel regno dei cieli.
6: Oh, Whitney ci andrà senz'altro. Ti aspetterò lassù e li convincerò a farti entrare. Ah, Whitney, una volta lassù organizzeremo una squadra di baseball tutta
2: bene.
6: Nostra.
0: Soltanto voi potreste cercare di comandare anche lassù.
6: Per quel che ne so io, nel regno dei cieli non brillano certo per acume negli affari. Un uomo come me potrà essere utile.
0: Cosa vi rende tanto sicuro di andare in paradiso?
6: Se non sarà così, solleverò un baccano d'inferno.
0: Claire, vorrei tanto che vi comportiate bene in paradiso.
6: Andiamo, Vinny. Vinny, quante volte devo ricordarvi di non assumere domestiche che non sanno servire come si deve?
0: Claire, non vedete che sta facendo del suo meglio?
6: Ma come posso servirmi se continua a tenere quel vassoio così in alto?
0: Vi spiace abbassarlo, Annie?
5: Sì, sì.
6: Che fine ha fatto quella di ieri? Non capisco come non riusciate mai a trattenere.

0: governarle.
1: Ah, voi lo credete?
0: Governate la casa come faccio io con l'ufficio. Voglio solo un buon servizio. Che cos'è questo rumore?
1: È Annie.
0: Annie? Chi è Annie?
1: La domestica. Andate, Annie. Dovreste vergognarvi del vostro comportamento.
0: E ora che ho fatto?
1: L'avete fatta piangere parlandole in quella maniera.
0: Ma se non le ho rivolto la parola? Stavo interpellando soltanto voi.
1: Vorrei tanto che foste più cauto. È così difficile trattenerle e l'uniforme le stava a pennello. Che succede, Claire? Cosa c'è?
0: Tuoni e fulmini. Oh. E tu da dove arrivi? A chi appartieni?
2: È mia, papà. Si chiama principessa.
0: Mi pare più un principe.
3: Avete chiamato, signore?
0: Margaret, la pancetta è ottima.
1: Oh.
0: Davvero ottima.
1: Grazie, signore.
0: Harlan, come va il tuo dito? Vieni, fammi vedere.
2: Sì, papà.
0: Ah, bene, sta guarendo molto bene. Così la prossima volta saprai che non si abbracciano i gatti. Accarezzali se vuoi, ma non strozzarli. E ora torna a mangiare.
2: Ma non mi piace quella roba.
0: Su, ti farà bene mangiare.
2: Ma non mi piace.
0: So io quello che ti piace e quello che non ti piace. Sei troppo piccolo per sapere queste cose. Come puoi dire che è cattivo? È buono.
2: E io lo odio.
0: Adesso basta, non discutere. Va subito a mangiare. John, una lettera per tua madre.
4: Ne ho finito di mangiare. Volete scusarmi, papà?
0: Sì, Whitney, puoi andare. Buona fortuna.
4: Grazie.
1: Whitney?
4: Sì, mamma. Il catechismo.
1: Non importa, Chiaro. Stamattina vai.
4: Grazie, mamma.
3: Avete chiamato, signore?
0: Margaret, cos'è questo?
3: Caffè, signore.
0: Non può essere caffè. Una tal mistura non può risultare da acqua e chicchi di caffè. È una sbobba ignobile. Portatela via. Tutte le mattine scendo a colazione affamato.
1: Se è così, perché non terminate la vostra colazione?
0: Lo sto facendo.
1: Zia Judith vuole che vada a trovarla.
0: Ebbene, Vinny, io vi dico basta parenti in questa casa. Il mio desiderio è di restare un po' soli e in santa pace.
1: Claire, è zia Judith che vuole che vada a visitarla.
0: Ah.
1: Mangia, Harlan.
0: Ma che scherzo è questo? Caro signor Day, vi assegniamo i diritti di vendita su Staten Island del nostro game home Popcorn.
5: Credo sia per me, papà.
0: E allora perché è indirizzata a Clarence Day Jr.? Oh, lo è.
1: Starei alla larga dal popcorn, Clarence. È troppo indigesto.
0: Tuoni e fulmini. Un altro incidente a New Haven.
3: Signora, c'è un dollaro da pagare per un pacchetto. È di Louis e Congers.
1: Oh, sì, quei coltelli che avevo ordinato.
0: Fate un memorandum, Vinny. Un dollaro e annotatelo sul conto spese.
1: Certo,
0: esigo che registriate quel che spendete per la casa.
1: Non capisco a cosa serve fare i conti quando i soldi sono già spesi. Eccovi un dollaro, Margaret.
0: Vinny, la casa deve essere governata come un'impresa.
1: Certo,
0: per questo si tiene un libro dei conti.
1: Oh, Claire, sono le 8:30. Non vorrete far tardi in ufficio?
2: Andiamo,
0: oh, c'è tempo.
1: Ellie, sparecchiate la tavola.
4: Subito, signora.
1: Clarence, John.
5: Sì, mamma.
1: Spostate quel mobiletto che c'è in camera mia e portatelo nella vostra.
5: Chi arriva?
1: La cugina Cora. Porta un'amica con sé, una signorina.
5: Che cosa?
6: Che cosa?
1: E tu ci aiuterai a intrattenerla, Claire.
5: Oh, mamma, devo proprio.
6: Ma papà non garberà l'idea. Chissà che putiferio succederà.
1: John, non criticare tuo padre. È una persona molto ospitale. Bisogna solo ricordarglielo, ecco tutto.
6: Amo il tè, amo il caffè e le ragazze amano me.
5: Le ragazze non mi amano e io non amo loro.
6: Per Dio!
1: Su, ragazze, andate. Cosa succede, Claire? Cosa c'è?
0: Chi l'ha messa in questa stanza?
1: Oh, Claire, la nuova domestica non poteva sapere che...
0: Portate via quell'affare da qui!
1: Va bene, ci penso io. Oh, Claire, tesoro, temo proprio di aver ancora bisogno di denaro. Avete brontolato per il caffè stamane. Sapete che la nostra caffettiera francese si è rotta e sapete come si è rotta.
0: Lasciate stare, Vinny. Se ben ricordo, quella caffettiera costava $5.

0: dollari e qualcosa. Ecco qui $6. Quando andrete a comprarla, scrivete l'esatto ammontare sul registro.
1: Ma certo, caro.
0: Non possiamo continuare mese dopo mese con i conti di casa in questo stato.
1: No, ma ho trovato un sistema che terrà la mia contabilità in perfetto ordine.
0: Sono molto contento di sentirvelo dire.
1: Oh, basterà solamente aprire un conto in ogni negozio e loro terranno la contabilità per me.
0: No, fatemi capire.
1: Così sarà più facile registrare le spese in base alle loro fatture.
0: Sì, è vero, come no? Vigny, è una soluzione che non mi garba.
2: Claire, tesoro, non trovate orribile discutere così ogni mese? È così deprecabile.
1: Eliminare queste discussioni farà piacere anche a voi.
0: D'accordo, aprirò un conto da Louis & Congers e da McCreary's per cominciare.
1: Grazie, Claire.
0: Vedremo se funziona.
1: Grazie. Oh, il rettore sarà qui per il tè oggi.
0: Il rettore? Grazie dell'avvertimento, me ne andrò al club. Non aspettatemi prima di cena.
1: Claire, tesoro, vorrei tanto che dimostraste più interesse nella chiesa.
0: Farmi andare in paradiso è compito vostro. Se il mio biglietto d'entrata avrà qualcosa che non va, ci penserete voi. Tutti vi vogliono bene ed io non fa eccezione.
1: Farò del mio meglio, Claire. Senza di voi non sarebbe paradiso.
0: Se ci sarete voi, farò di tutto per entrarci. Dovessi scavalcare il cancello.
1: Sweet Marie, come to me, sweet Marie. Margaret! Margaret!
3: Per Dio!
1: Che succede, Claire? Cosa c'è?
3: Perché Dio ha messo al mondo quei pazzi dei democratici?
1: Oh, la politica.
3: Ma ci stanno togliendo il pane di bocca! L'onesto Hugh Grant. Onesto. Pah! Gran sindaco vi siete dimostrato. Se non sapete far altro che aumentare le tasse ogni 5 minuti, andatevene! C'è chi è più in gamba di voi! Richard Coker governa la città e voi siete solo il suo fantoccio!
0: Ma ditemi, questi aumenti significheranno migliorie pubbliche o spariranno in un baleno? Rispondete onestamente se potete, mister Onesto Hugh Grant. Non potete, ah, lo sapevo. Pah!
1: Margaret, altro caffè per mister Day. Carica
0: con la promessa di porre fine al furto e alla corruzione.
4: Mamma.
0: Ci no, siete
4: Claire.
0: Riuscito? No.
4: Clarence, dove hai messo la mia invenzione?
5: L'ho messa sulla scrivania, in camera.
4: Vuoi smetterla di spostare le mie
0: Basta
4: cose?
0: Basta saccheggiare le tasche degli onesti cittadini di New York. O sbatteremo te e la tua combriccola fuori da quell'ufficio. Vi avverto per l'ultima volta. È un furto. Ecco che cos'è, un vero furto.
6: Annie, portateci questa tazza di caffè caldo a Mr. Day.
1: Ma Mr. Day è visita.
0: La cittadinanza di New York City non ha alcuna intenzione di
6: tollerare questo soprusso. Sbrigatevi.
0: Siete ben pagato per salvaguardare i nostri interessi, ma il risultato è l'inefficienza. So bene che siete un incapace e sospetto fortemente che siate anche spregevole. Non sfuggirete alle responsabilità legali. Responsabilità legali. Per Dio, responsabilità criminali! Non crediate di cavarvela facilmente. Vi farò sbattere in galera.
6: Oh, santo cielo.
1: Io non ho fatto niente.
7: Annie, vi siete fatta male.
1: Non voglio andare in prigione.
0: Vinny! Vinny, non c'è pace in questa casa stamattina.
1: Claire, cosa è successo?
0: La sciocca domestica avrà fatto cadere il servizio di piatti.
1: Ma cosa le avete detto?
0: Alla domestica? Se non la vedo dall'ora di colazione. Devo andare in ufficio.
1: Oh, certo, Claire, non vorrete far tardi.
0: Sarò a casa in tempo per la cena. Perché non preparate pollo in fricassea stasera?
1: Ma Claire, il pollo rincarato, 8 cents al chilo.

0: Dove diavolo va vestita in quel modo?
1: Claire, l'avete fatto di nuovo, vergognatevi.
0: E di che cosa?
1: Non capite che se n'è andata? Caro, non riuscirò a trovarne un'altra per tempo, ceneremo fuori.
0: Cenare fuori? Sciocchezze. Ne troverò una io stesso.
1: Claire, non potete, dovrà andarle bene l'uniforme.
0: Sarà qui entro un'ora.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Buongiorno, Mr. Day, andate in ufficio?
0: Sì, Terence, buongiorno.
3: Mrs. Day.
4: Buongiorno, Mr. Day.
0: Buongiorno, Terence.
4: Aspetta.

0: Vieni.
1: Grazie. Ah, Vinnie, devo proprio dire che più gli anni passano, più voi ringiovanite. Questa è Mary Skinner.
2: La figlia di Ed Skinner? Oh, santo cielo, non vi avrei mai riconosciuta. Lasciate qui i bagagli e accomodatevi subito in casa.
3: Mio padre mi ha parlato tanto di voi, Mrs. Day.
2: Vi ha raccontato di quando intinse le mie treccine nel calamaio? Ci sono novità a Pleasant Hill, Cora.
1: Oh, Vinnie, ho tante cose da dirvi. Vi scrissi che zia Harriet si ruppe l'anca. Sì. Fu la sera della conferenza di Robert Ingersoll. Chiaramente lei non ci andò, ma fu un gran bene per Mr. Ingersoll.
4: Come state, cugina Cora?
1: Oh, Clarence! Oh. Santa madre!
2: Oh, no, Cora, questo è John.
1: John? Oh, come sei cresciuto. Ti farei uomo prima ancora di tua madre.
2: John, questa è Mary Skinner.
4: Come state?
1: Tutti quanti a Pleasant Hill. Nonno Evett, zia Edith, zia Hattie, Taylor e tutti quanti.
2: E Cora, come sta nonno Evett?
1: Oh, non sta affatto bene. Sapete che ha solo un rene e per lo più malconcio.
5: Come state, cugina Cora? Che piacere rivedervi.
1: Ma questo non può essere Clarence.
2: Infatti?
1: Santa madre! Figlioli cari, ogni volta che vi rivedo siete cresciuti di mezzo metro. Vediamo, frequenti ancora St. Paul, non è vero?
5: St. Paul? St. Paul risale a molto tempo fa. Andrò a Yale il prossimo autunno.
3: Yale!
1: Mary, questo è Clarence, Mary Skinner.
3: Piacere mio.
1: È la prima volta che Mary viene qui a New York. Sì, è la sua prima visita qui.
2: Allora, benvenuta a New York. Ho una magnifica idea. Chiederò a Mr. Day di portarci tutti quanti da Del Monaco stasera.
3: Del Monaco!
1: Che meraviglia, Mary, Del Monaco. Il cugino Claire è un ospite delizioso.
2: Sono certa che desiderate rinfrescarvi, venite. Clarence, prendi le valigie. Vi ho sistemato tutte e due nella camera di Clarence, anche se lui pensava fosse troppo piccola.
1: Ma non siamo qui per disturbare.
2: Abbiamo già provveduto a sistemare tutto. È un piacere
5: John,
2: per me avervi qui,
5: sulle
2: cugina Cora.
3: Oh, suonate il violino.
5: Veramente, io lo strimpello solo un po'.
3: Non siate modesto.
5: No, davvero, io...
3: Io suono il piano, non benissimo, ma...
5: Ora siete voi ad essere modesta.
3: Avete mai suonato duetti?
5: In vero, mai prima d'ora.
3: Nemmeno io, prima d'ora. Cora non mi aveva parlato di voi. Siete il primo uomo di Yale che conosco. Yale!
4: Sei strano, che ti è successo?
5: Niente. Non è successo niente.

0: Arrivederci.
1: Dove sono?
0: Desiderate una donna a servizio.
1: Dove sono?
0: Per cortesia, nome e indirizzo.
1: Tuoni e fulmini, sono già in ritardo.
0: Non ritenete il caso di spiegarmi in dettaglio di che persona volete disporre?
1: La mia era una domanda, dove sono?
0: Le ragazze sono nel retro, ma i clienti non possono accedere. Se volete dirmi qual è la posizione da occupare, sarò ben lieta di...
1: Voi in piedi.
0: Mi scusi, signore, ma è contro il regolamento. Devo sapere a cosa vi serve la ragazza.
1: Questa va bene. Come vi chiamate?
2: Hilda, signore.
1: Hilda, l'indirizzo è 420 Madison Avenue.
2: D'accordo, signore.
1: È tutto, molte grazie.
0: Signore, prima di consentire che una delle ragazze lasci questa stanza, devo sapere quale famiglia ha intenzione di assumerla.
1: Cara signora, la mia famiglia sono io, chiaro?
0: Oh.
3: Il mio dovere verso il mio prossimo è di amarlo come me stesso e di fare agli altri quello che...
4: Vorrei fosse fatto a me.
3: Che vorrei fosse fatto a me. Per...
4: Ha studiato, sapete?
5: Sì, è molto bravo per essere così giovane.
3: Posso andare adesso?
4: Sì.
3: Grazie, dottor Lloyd. Andiamo, Harlan.
6: Ehi, aspettami.
5: Oh, dovete essere molto orgogliosi dei vostri figli. Speravo di salutare Mr. Day quest'oggi.
4: Beh, di solito ha già fatto ritorno a casa a quest'ora.
5: Sarà andato a galoppare nel parco.

0: una splendida giornata oggi. È un appassionato di cavalli, non è vero?
1: Oh, sì.
0: Ditemi, è mai stato disarcionato da un cavallo?
1: Oh, no, guai a disarcionare Mr. Day.
0: Pensavo che fosse colpa di un incidente. Ho notato che non si inginocchia mai in chiesa.
1: Non è stato un incidente. Ma non vorrei che pensaste che non sia devoto, tutt'altro. Spesso lo sento pregare ad alta voce in casa. Ma non si inginocchia.

0: In tempo per il tè, provvedo immediatamente.
1: Come state, dottor Lovendo?
2: Che piacere rivedervi, Mr. Day. Voi come state?
3: Mamma, sono già tornate.
0: No, Clarice, no.
2: A parte le occasioni domenicali, vi incontro raramente.
0: Allora, Claire, com'è stata la giornata in ufficio?
1: Un vero inferno.
0: Claire?
1: Una giornata impegnativa, sono esausto.
0: Come si possa essere stanchi dopo una giornata dietro una scrivania, non so. Suppongo che Wall Street sia per voi un mistero quanto lo è per me, dottor Lloyd.
2: No, no, non ho dubbi in proposito. Il mio pensiero va spesso all'uomo d'affari. C'è un'immagine cara al mio cuore. Lo vedo al termine di una giornata di duro lavoro. Lo vedo fermarsi pensieroso e riflettere che tutte quelle cifre, siano esse profitti o no, non hanno importanza o conseguenze. Vanità e polvere.
1: Ma sentite.
0: Claire. Ditemi. Delia, servite il tè a Mr.
4: Sì, signora.
1: Chi è costei?
0: La domestica.
1: Non è quella che ho assunto stamane.
0: L'uniforme era stretta.
1: Mi piaceva di più quell'altra.
0: Claire, il dottor Lloyd voleva parlarci dei suoi progetti per il nuovo edificio.
1: Che cosa?
0: La nuova chiesa. Rammentate il progetto per la costruzione della nuova
2: Naturalmente
0: chiesa.
2: Naturalmente, se disporremo del denaro necessario.
1: Io personalmente non ammetto che la chiesa scorrazzi per la città in cerca di fondi. Pertanto il mio contributo non potrà essere che minimo.
2: La somma che ogni parrocchiano dovrà versare è già stata stabilita.
1: E chi l'ha deciso?
2: Dopo lunga riflessione, si è votato di assegnare ad ogni parrocchiano un contributo di valore equivalente al costo del suo banco in chiesa.
1: Io ho speso $5,000 per il mio banco.
0: Sì, Claire, quindi il nostro contributo sarà $5,000.
2: Sì.
1: È un furto. Sapete quanto vale al giorno d'oggi? $3,000. È il costo dell'ultima vendita. Ho già subito una perdita netta di $2,000 per quel banco. Fran Bex me l'ha venduto quando il mercato era alle stelle. Era ora di vendere. Ma vi avverto, Vinny, se il mercato sale ancora, mi libererò senz'altro di quel banco.
0: Clarence Day, come osate parlare del Tempio di Dio come fosse una proprietà da vendere o comprare a Wall Street?
2: Ma, Mrs. Day, vostro marito è un uomo molto pratico. È l'atteggiamento da assumere per la nuova chiesa. Guardare ai fatti e alle cifre.
1: Quanto vale la proprietà attualmente?
2: Dunque, vale $40,000? Ricordo bene che c'era un 4.
1: Quanto vi costerà il nuovo immobile?
2: Se non vado errato, parlavano di $85,000. O forse erano $185,000.
1: Dottor Lloyd, voi sapete che un giorno tutti noi dovremo rendere conto al Signore.
2: E certo lo faremo.
1: Spero solo che il Signore sia clemente con i numeri.
4: Mrs. Day è nel salotto.
0: Grazie. È la cugina Cora. È in visita in città.
1: Bene.
5: Salve.
0: Salve.
4: Ci penso io, signora.
6: Grazie per l'aiuto.
4: Venite, Mary. Oh, Vinny, che giornata. Non c'è negozio in cui non siamo entrate. Ma cugino Claire.
0: Venite.
1: Cora.
4: Madre santa.
1: Siete benvenuta come una rosa di maggio.
0: E questa è Mary Skinner, Mr. Lee.
1: Lietissimo.
4: Non ho parlato a Mary che di voi. Voleva tanto conoscervi.
1: Bene.
0: Dottor Lloyd, vi presento la mia adorata cugina, Miss Lloyd. E questa è Mary Skinner. Miss Skinner, il dottor Lloyd.
4: Piacere.
2: Che splendida riunione familiare. Leverò il disturbo.
1: Addio, dottor Lloyd.
2: Addio, Miss Cartwright.
4: Addio.
2: Addio.
0: Oh, Clarence, avevi scordato di salutare il dottor Lloyd.
5: Addio, dottor Lloyd.
2: A presto, signore.
0: Vi accompagno alla porta, dottor
2: Lloyd. Molte grazie per il tè. La compagnia è stata deliziosa.
1: Da dove viene questa graziosa ragazza?
6: È la figlia di Ed Skinner. È la prima volta che viene a New York.
1: Oh, accomodatevi, prego. Una tazza di tè?
6: Abbiamo preso il tè in centro.
1: Oh, potete andare, Annie.
0: Delia.
1: Delia, accomodatevi, prego. Se anche avete preso il tè, potete fermarvi ugualmente. Anzi, ho un'idea. Perché non restate a cena?
0: È tutto sistemato, Claire. Cora e Mary ceneranno con noi.
1: Bene, bene. Naturalmente sarà una cenetta alla buona.
6: Oh, non la chiamerei certo.
0: Claire, sapete, le ragazze andranno da zia Judith a Springfield per un intero mese.
1: Va bene. Quanto vi fermerete a New York, Cora?
6: Una settimana.
1: Splendido. Allora vi vedremo spesso.
6: Ma certamente, cugino Claire.
0: Cora, avete fatto buoni acquisti in
6: centro? Oh, non vedo l'ora di mostrarveli. Ma temo proprio di non poter aprire questi pacchetti di fronte al cugino Claire.
1: Oh, dovrei forse andarmene?
0: Ho
6: Clarence, ti spiace portare quei pacchetti in camera?

0: nostro, meglio in camera tua. È stato gentile Clarence a prestarci la sua camera per tutta la settimana.
1: Cora, andiamo, sono curiosa di vedere i vostri acquisti.
0: Sì, torniamo subito.
2: Vinny, vorrei parlarvi prima che andiate di sopra.
1: Sarò di ritorno fra un minuto.
2: Vorrei parlarvi adesso.
1: Sarò da voi fra un minuto.
0: D'accordo, Vinny, andiamo.
2: Due donne sono accampate in casa nostra.
1: Ma Claire,
2: rispondete.
1: Ma Claire, vi prego, aspettate un minuto. Clarence. Ma Claire, so quanto vi è gradita la compagnia di Cora.
2: Ma questo che c'entra con l'accamparsi armi e bagagli in casa mia, accompagnata da orde di stranieri?
1: Come potete chiamare quella deliziosa ragazza un'orda di stranieri?
2: Perché non se ne vanno in albergo? A New York ce ne sono tanti, costruiti espressamente per ospitare tali seccature.
1: Claire, due donne sole in albergo, non ci si può fidare di questi tempi.
2: E allora mettetele sul primo treno. Se vogliono fare le vagabonde, le aiuteremo a vagabondare.
1: Ma Claire, occupano solo la stanzetta di Clarence.
2: Il fatto è che non ci rimangono e se ne vanno in bagno. E ogni volta che voglio fare il bagno è requisito da femmine gnaolanti che si lavano i capelli. Ma io questo non accetto. Mandatele in albergo, pagherò volentieri il conto, ma cacciatele da qui.
3: Ho paura che vi sentano di sopra.
2: E tu tieni le porte chiuse.
1: Clarence, apri quelle porte. Spalancale, per favore. Ora, Claire, tacete e comportatevi bene. Sono qui e qui resteranno.
2: Basta così, Vinny. Non voglio più parlare di questo argomento. Oh, che rabbia! Quel che non riesco a capire è perché questo sciame di locuste si abbatte sempre su di noi senza preavviso. Oh, accidenti!
4: Vinny, cara Vinny. Hmm.

0: Papà, mi permettete di venire con voi da Del Monaco?
1: Come dici, Del Monaco?
0: Avete invitato la mamma, la cugina Cora e Miss Kinder da Del Monaco stasera.
2: Per Dio! Non l'accetto! Non l'accetto! Non permetto a nessuno di decidere per me. Ho comprato questa casa per abitarci. Non mi sottoporrò ad un tale affronto.
3: Claire, cos'è successo?
2: Non l'accetto, per Dio non l'accetto.
3: Clarence.
1: Vado errato se affermo che non mi ha permesso nemmeno cenare in casa mia?
3: Oh, Claire, un cambiamento vi farà senz'altro bene.
1: Ho una casa in cui cenare. E qualora non possa cenare in casa mia, questa casa sarà messa in vendita.
3: Ma Claire, non possiamo fermarci a cena perché non è stata ordinata. E poi Cora e Mary desiderano conoscere meglio New York.
1: Ma questi non sono affari miei. Non sono una guida di Chinatown e della Bowery.
4: Oh, Mr. Day, che splendida casa avete. Vorrei restare qui per sempre. Cora vi sta aspettando, Mrs. Day.
3: Oh, sì, la raggiungo subito.

0: Sono lieto che la casa vi piaccia, Miss Skinner.
1: È davvero bellissima, Mr. Day.
0: La lode di un estraneo, si dice, è vera approvazione.
1: A casa la mia camera è tutta verde.
0: È un bellissimo colore.
1: Allora andiamo d'accordo. Il rosso è il mio colore preferito.
0: È interessante la scelta dei colori. Anche il rosso si adatta ad una stanza, ma all'esterno il rosso non va bene. Per esempio, se cioè prati e alberi fossero tutti rossi, sì. All'esterno si adatta di più il verde.
1: È vero. Che sciocca sono stata. Ma basta riflettere per capire che avete ragione. Scommetto che sarete bravissima, Yale.
0: Oh.
1: Mia madre vuole mandarmi all'università. Siete del parere che una donna vada all'università?
0: Non c'è nulla di male, si vuole sprecare tutto quel tempo. Prima di sposarsi, intendo.
1: Sono lieta che vi piaccia la musica, Mr. Day.
2: Ehi, c'è il giornale dei ragazzi.
0: A John piace il giornale dei ragazzi. John, volete accomodarvi?
1: Oh, grazie.
2: Spiega come costruire una pila elettrica.
0: John, Miss Skinner e io stavamo parlando.
2: Oh, non mi date alcun fastidio. Per Giove, ecco dove ho sbagliato, non ho aggiunto il blu di metilene.
0: Oh, continuate.
1: La conoscete?
0: Temo di no. Conoscete Dolce Genevieve, la mia preferita.
1: Non senza la musica. Gli inni sono belli, non credete? Questo è bellissimo. Com'è strano. Le parole sono le stesse, ma la musica è diversa.
0: Oh, non può essere diversa. È così che lo cantiamo in chiesa.
1: Non è così che si canta nella chiesa metodista. Sapete, siamo metodisti.
0: Che peccato. Oh, non volevo dire che è un peccato che voi siate metodista. Ognuno ha il diritto di essere quello che vuole, ma è un peccato. Noi siamo episcopali.
1: Sì, lo so. Comunque le parole sono le stesse. Cominciamo.
0: Sono pronto.

0: Cielo.
1: Qualcosa non va.
0: Vogliamo riprovare ancora. È sicuramente colpa mia.
1: Oh no, la colpa è mia.
0: No, voi siete l'episcopale. Oh, me ne ero dimenticata. Mio padre era un episcopale. Fu battezzato come un episcopale. Rimase un episcopale fino a quando decise di sposare mia madre. Lei era metodista.
1: Oh, oh, riproviamo di nuovo allora.
2: Bene, Clarence, se vuoi venire con noi è meglio che tu vada a vestirti.
1: Verrò anch'io. Benissimo. Grazie, papà. Arrivo subito, mamma.
3: Vinny, quella fanciulla mi rammenta voi al tempo in cui venni a Pleasantville a salvarvi.
4: A salvarmi? Mm-hmm. Ma fu quando mi chiedeste di sposarvi.
3: Beh, il risultato è lo stesso, mi pare.
5: Je suis content que monsieur soit satisfait.
6: Merci, monsieur.
3: Bon.
4: È francese.
0: Oui, je sais.
3: Che cuochi i francesi, eh?
4: Claire, è gentile da parte vostra invitare Cora e Mary qui stasera.
3: Ma è stato un piacere.
0: Mr. Day, siete sempre stato un episcopale?
3: Ho sempre frequentato la chiesa episcopale.
0: Ma non vi hanno battezzato metodista per caso, vero? Fu un battesimo episcopale.
3: Veramente non credo di essere stato nemmeno battezzato.
4: Claire, come potete scherzare su un argomento tanto serio?
3: Ma chi scherza? Sono certo di non essere stato battezzato.
4: Non siate ridicolo, tutti sono stati battezzati.
3: Ebbene, io no.
4: Nessuno potrebbe impedire che un bambino possa venir battezzato.
3: Conoscete mio padre e mia madre, due liberi pensatori. Per loro erano i figli a dover decidere da soli.
4: Ma Claire...
3: Ricordo quella volta, avevo circa 12 anni. Fu mia madre a dirmi che era ora di pensarci, solo che non ne ho mai avuta l'occasione.
4: Claire, ma sapete quel che dite?
3: Sì, ho detto che non sono mai stato battezzato.
4: Ma dobbiamo porvi rimedio immediatamente.
3: Ah, Vinny, vi scaldate per una quisquiglia.
4: Perché non l'avete mai detto?
3: Ma che differenza fa?
4: Io non conosco nessuno che non sia mai...

0: è stato battezzato. Persino le tribù dei selvaggi dell'Africa.
1: Va bene per i selvaggi e i bambini. Ma se nel mio caso è stata fatta una svista, è tardi per rimediare.

0: Ma se non siete battezzato, non siete un cristiano.
1: Tuoni e fulmini, sono un cristiano e come? E sono un buon cristiano. Sono migliore di tutti quei bigotti che stanno in chiesa.
0: Ma non potete se non siete stato battezzato.
1: Non sono battezzato, ma sono un buon cristiano. Sono un cristiano a modo mio.
0: Claire, non volete ritrovarci tutti in paradiso?
1: Ma certo, così sarà.
0: Ma non potete andare in paradiso se non siete battezzati.
1: Ah, queste sono tutte fandonie.
0: Claire, come osate bestemmiare? Verrete in chiesa con me prima di andare in ufficio domattina e vi farete battezzare.
1: Quindi non siate ridicola. Se credete che permetterò al dottor Lloyd di bagnarmi alla testa alla mia età, vi sbagliate di grosso. Sono stanco. Buonanotte, Vinnie.

0: che cosa sono le fandonie?
1: Chiudi gli occhi e dormi.
2: Mamma.
1: Sì, Witch.
2: Se papà non è stato battezzato, allora non ha alcun nome. Al cospetto della Santa Madre Chiesa non ha alcun nome.
1: Hai ragione. E se il matrimonio non è valido?
3: Oh! Noi indegni servitori vi ringraziamo umilmente, o Signore, per la vostra infinita bontà e clemenza verso tutti noi. Vi ringraziamo di averci creati, protetti contro il male e confortati nel momento del bisogno. Ma soprattutto vi ringraziamo per la promessa della vita eterna, della redenzione del mondo con il nostro Signore Gesù Cristo. Nella speranza di unirci a voi nel regno dei cieli, noi vi supplichiamo, mostrateci il senso della vostra clemenza. Dio onnipotente ed eterno, avete inviato vostro figlio nel mondo per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel vostro regno di luce infinita. Umilmente vi preghiamo, dateci, o Signore, la forza di resistere al male per la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Ha detto non ci riesce.
3: Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la presenza dello Spirito Santo ci accompagnino ora e sempre.
4: Amen.

0: Miei cari fedeli, pensate al conforto e alla sicurezza che ci offre, una volta raggiunta l'età della ragione, la consapevolezza che il rito del battesimo non sia stato ignorato durante la nostra infanzia. Vi invito a pregare per un uomo che ha raggiunto la maturità, consapevole di non essere stato battezzato e che non accorre al fonte sacro perché la sua anima venga salvata. Secondo la parola del Signore, se un uomo non nasce d'acqua pura e dallo Spirito, non potrà entrare nel regno dei cieli. Colui che crede ed è battezzato sarà salvato, ma colui che non crede sarà dannato.
1: Ma dove vuole arrivare? È impazzito.
0: È questa la promessa dei grandi benefici che attendono colui che sarà battezzato.
2: Dio tuo padre.
0: E che sfuggiranno a colui che non crede e che non entrerà nel regno di Dio. È questa dunque la promessa che il Signore Dio ha fatto ai suoi figli. Perciò non dubitate, ma abbiate fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Che magnifici bambini.
1: Guarda, due gemelli.
2: Questo è William Tyler Wilkerson.
3: Oh.
2: E questa è Wilhelmina Eugenia Wilkerson.
3: Ah, che giornata meravigliosa per un battesimo.
2: Il giorno più bello della mia vita. Vi aspettiamo.
3: Arrivo.
2: Splendido sermone.
3: Grazie, Mrs. Day.
2: Ho chiesto al dottor Lloyd di farvi la predica.
4: Sì, ma gli avete parlato.
2: Ma dovevo pur scoprire se siamo veramente sposati.
4: Sono sposato, anche se non battezzato, e per conto mio può anche saperlo l'intera parrocchia.
2: Di sicuro lo saprà ora.
4: Benissimo, non mi faccio fare la predica come se fosse una pecorella sbarrita.
2: Claire, non capite che la chiesa è qui con quello scopo?
4: Vieni, una sola cosa non deve riguardare la chiesa, l'anima di un uomo.
2: Si farà battezzare, Cora. È una promessa che vi faccio. E come potrei andare in cielo senza Claire? Ho nostalgia di lui se solamente vado nell'Ohio. È così difficile per una donna amare tanto un uomo come Claire.
5: Oh, gli uomini, che seccature. Credono che tutto sia loro dovuto.
2: Questo è certo. Sapete, non penso che Claire mi abbia detto che mi ama dal giorno del nostro matrimonio. Naturalmente lo so perché continuo a ricordarglielo. Non ci crederete, ma è così, Cora.
6: Quindi... La tavola non è stata apparecchiata.
2: Sono subito da voi, Cora. Pranzeremo dopo la partenza di Cora e Mary. La carrozza sarà qui alla una.
4: La carrozza? L'omnibus si ferma qui davanti.
2: Ma Claire, e quei bagagli pesanti?
4: Soldi gettati al vento. Se dunque c'è tempo per il pranzo, controllerò i conti. Dove sono?
2: Ma Claire, vi sembra il caso di controllare i conti prima del pranzo?
4: Vinny, vi ho chiesto dove sono.
2: Nello studio, sulla scrivania.
4: E così pranziamo più tardi. Nessuno mi dice mai nulla in questa casa.
7: A casa cavalco spesso. Adoro i cavalli.
8: I cavalli sono gli animali che preferisco.
2: Santo cielo, ma dove siete finiti?
7: Clarence ha voluto mostrarmi la casa di suo nonno.
2: Perderete il treno se non fate i bagagli.
7: Farò in un baleno.
8: Io vi aiuto volentieri.
2: Clarence! Clarence, perché non hai voluto inginocchiarti stamane?
8: Io non ci sono riuscito.
2: Se il motivo è che tuo padre non lo fa, rammenta che non è stato educato a inginocchiarsi, ma tu sì. È forse un riguardo a Mary? So che è metodista.
8: Oh no, mamma, si inginocchiano, l'ha detto Mary. Non vanno su e giù quanto noi, eppure sono molto devoti.
2: Clarence, tu vuoi inginocchiarti, vero?
8: Oh certo, volevo farlo stamane, ho cercato, mi hai visto anche tu, ma... non ci sono riuscito.
2: Il vestito di tuo padre è forse troppo stretto?
8: No, non è troppo stretto.
2: E allora perché?
8: Mamma, mi accadono cose molto strane da quando indosso questo vestito. Io non riesco a far fare a questi vestiti ciò che papà non farebbe mai.
2: Oh, sono sciocchezze, Clarence. Non inginocchiarsi in chiesa è un sacrilegio.
8: E inginocchiarsi in chiesa col vestito di papà mi sembra ancora peggio.
2: Clarence!
8: Sapete che è successo da Dora Wakefield l'altra sera? Una delle ragazze mi si è seduta in grembo. Sono saltato in piedi così in fretta che per poco non le ho fatto male. Come potevo farla sedere sul vestito di papà? Oh, mamma, devo avere un vestito tutto mio.
2: Oh, santo cielo. Ebbene, dovrai per forza parlarne a tuo padre. Riuscirai certamente a convincerlo, con un po' di tatto. E lui provvederà.
7: Oh, scusatemi.
2: Oh, santo cielo. Avete fatto sul serio in un baleno? Bene, vado a controllare che tutto sia pronto. Non scordatevi che è domenica.
8: Io speravo proprio di poter avere qualche minuto per noi prima dell'addio.
7: Cora aveva tanto da fare, io non volevo certo darle fastidio.
8: Dunque, non volevate vedermi?
7: Ma volevo dirvi quanto mi è stata cara la vostra amicizia.
9: Oh, salve, ci hanno detto di aspettare qui che il pranzo sia pronto.
10: Sì, ma non sul divano buono.
11: Salve.
8: Siete mai stata sul patio?
7: Oh, sì.
8: Ve lo mostro io allora.
12: Il colore della prateria. Il canto delle pistole.
7: Questa settimana è passata tanto in fretta.
8: E dunque io?
7: Sì.
8: Veramente...
0: Mi scriverete una volta arrivata a Springfield, vero?
7: Certo, se scriverete prima voi.
0: Ma voi avrete molto da raccontare, il viaggio, la zia Judy, le novità di Springfield. Mi scriverete non appena arrivata.
7: Sarò troppo indaffarata. Può darsi che non ne abbia il tempo.
0: Oh, il tempo lo troverete certamente, non diciamo sciocchezze. Mi scriverete per prima e lo farete senz'altro, è il primo giorno.
7: Come sapete che prendo ordini da voi?
0: Ve lo dimostro. Qua la mano.
7: E perché mai?
0: Datemi la mano, tuoni e fulmini.
7: Ma cosa vi serve la mia?
0: Volevo accarezzarvela. Che cosa c'è?
7: Vorrei tanto che...
0: Dite cosa?
7: Vorrei tanto che mi scriveste per primo. Così saprei quanto tenete a me.
0: Non sarà questo a dimostrarvi quanto tenga a voi.
7: Dunque tenete a me.
0: Ma certamente. Tengo più a voi che ad ogni altra ragazza che conosco.
7: Ma non abbastanza da scrivere prima voi.
0: Non riesco proprio a capire con che logica ragionate.
7: Ma una donna non può scrivere per prima perché... perché è una donna.
0: Ma che sciocchezze. Se una donna ha qualcosa da raccontare e un uomo invece no, non c'è ragione perché non scriva prima lei.
7: Quando ci siamo conosciuti voi, avreste fatto tutto per me. E poi siete cambiato. Eravate così caro. Poi d'improvviso siete diventato un vecchio contegnoso. Anche il vostro abbigliamento è quello di un vecchio contegnoso. Ma cosa c'è?
0: Beh, mi sono ricordato di una cosa.
7: Cosa? Oh, lo so. Fate così perché è il nostro ultimo giorno insieme.
0: Mary, vi prego.
7: Ma Clarence, ci rivedremo fra un mese, quando sarà di ritorno. Oh, Clarence, scrivete voi per primo, così saprò quanto tenete a me. Vi prego. E io vi mostrerò quanto mi siate caro.
0: Alzatevi, alzatevi. Oh, Mary, non fate così, vi prego, non piangete.
7: Ora penserete che sono una ragazza spregiudicata.
0: Oh, no, non lo penso affatto.
7: Forse perché è domenica.
0: No, non importa che giorno è.
7: Ah, dunque non volete che mi sieda in grembo, è così?
0: Al contrario, mi fa piacere.
7: Oh, dunque perché mi avete detto di rialzarmi? Non sopportate l'idea di avermi vicina? Oh, non scrivete voi per primo. Non scrivete per nessuna ragione al mondo. Perché io rispedirò le vostre lettere senza nemmeno leggerle. E non voglio rivedervi mai più, mai più.
0: Oh, Mary, ascoltatemi, vi prego, Mary, vi prego. Oh, Mary.
4: Clarence.
0: Sì, papà.
4: Quella fanciulla sta piangendo, è sconvolta. Che significa tutto ciò?
0: Scusa tanto, papà, è solo colpa mia.
4: Sciocchezza, forse hai cercato di circuirti?
0: Lei non è... Io...
4: Non voglio sapere altro, Clarence, ma hai fatto bene a non cedere.
0: Papà, devo avere un vestito nuovo, non potete negarmi i soldi.
4: Giovanotto, non è così che ci si rivolge ad un padre.
0: Scusate, papà, perdonatemi, ma non sapete quanto sia importante per me.
4: Un vestito ti sembra tanto importante. Ma non credi? Clarence, il tuo desiderio ha forse qualcosa a che fare con quella signorina?
0: Sì, papà.
4: Ma Clarence... Questa è una vera sorpresa per me.
0: Perché mai, papà?
4: Sei diventato un uomo. Tu accorgermene, presto andrai all'università. Sì, è questa l'età in cui le donne si fanno avanti. Clarence, ritengo sia il caso di spiegarti alcuni particolari sulle donne. Siediti.

0: Sì, preferisco parlartene io stesso piuttosto che vederti così angustiato. Clarence? Sai, le donne non sono così angeliche come sembrano. E consentimi di spiegarti questo punto. Vedi, Clarence, noi uomini siamo qui per governare. E non è certo una cosa facile. Occorre energia. E occorre cervello. L'uomo pensa prima di agire. Consideriamo la donna. La donna pensa. No, l'errore è proprio qui. La donna non pensa affatto. Si infuria lei. E perde la testa per le cose più incredibili. Adoro mia moglie come qualunque altro uomo, ma questo non significa che debba accettare tutte quelle fandonie. Per Dio, io non l'accetto.
1: Ma che cosa, papà?
0: Non intendo certo sottomettermi a tanta nefandezza. Clarence, se un uomo ritiene che una cosa sia sbagliata, che non la faccia. Se la ritiene giusta, proceda pure. Ma questo non ha nulla a che fare con il voler bene alla propria moglie.
1: Ma chi lo dice, papà?
0: Tutte loro.
1: Chi, signore?
0: Le donne. Si infuriano quelle. E poi cercano di far infuriare anche te. Non permetterglielo, Clarence, non permetterglielo. Ora, basta attenersi alle ragioni e alla logica dell'argomento. Come uomo riuscirai a tener testa? Ma se ti lasci abbindolare, ben presto ti ritroverai a dover dimostrare che le ami. Giuro che non so proprio come facciano. Ma tu non permetterglielo, Clarence, non permetterglielo.
1: Siete stato chiaro fin qui, papà. Occorre stare attenti, altrimenti l'amore può farci davvero diventare ciechi.
0: Esatto.
1: Ho capito, allora, basta stare attenti e sapere come trattare le donne.
0: Per essere sulla via giusta. La volontà di un uomo deve essere assolutamente ferma. Sai bene che molto spesso anch'io devo essere fermo con tua madre.
1: Sì, ma papà, e quando scoppiano a piangere?
0: Beh, certo, è un'ottima domanda. Devi solo fargli capire che quello che stai facendo è per il loro bene.
1: Ah, capisco.
0: Ecco, Clarence, ora sai tutto sulle donne.
1: Ma, papà?
0: Sì, Clarence?
1: Credevo volessimo parlare delle...
0: Di che cosa?
1: Delle donne.
0: Clarence, ci sono cose di cui un gentiluomo non discute. Non ho altro da aggiungere. Ricorda solo questo. Sii fermo.

0: Mary, quando arriverete a Springfield, per prima cosa...
1: Che succede, Claire? Cosa c'è?
2: Sedetevi, Vinny.
1: Oh, Claire, Cora e Mary partiranno da un momento all'altro.
2: Vinny, sapete che non mi privo di nulla e che la mia famiglia vive bene. Ma la casa deve essere governata come un'impresa. Devo controllare le spese di casa e relative ricevute. Per esempio, se rammentate, una settimana fa vi ho dato $6 per comprare una caffettiera.
1: Sì, perché avete rotto voi quella vecchia, l'avete sbattuta per terra.
2: Ma non era questo il punto. Ora ho qui davanti a me...
1: È un vero peccato che l'abbiate rovinata, Claire. Era importata dalla Francia e quel negozio adesso non le tiene
2: più. Ma questo cosa c'è?
1: Perché le tariffe sono altissime ed è colpa vostra perché sostenete da sempre l'aumento delle tariffe.
2: Le tariffe proteggono l'America dalla concorrenza straniera. Dunque, dicevo...
1: Le tariffe non fanno altro che aumentare i prezzi. E questo si ripercuote su tutti, specialmente sui fattori.
2: Vinny, vi dispiace evitare di parlare di argomenti che non conoscete affatto?
1: Invece so bene quel che dico. Miss Gulick dice sempre che ogni donna intelligente dovrebbe
2: tenere... E chi sarebbe questa Miss Gulick?
1: È la giornalista che tiene conferenze al giovedì e il biglietto d'entrata costa $1.
2: Volete forse dirmi che un branco di donne senza cervello spende $1 a testa perché un'altra donna ciarla sui fatti del giorno? Ascoltate me se volete sentire i fatti del giorno.
1: Voi siete sempre così eccitato, Claire. Inoltre, Miss Gulick dice che il nostro presidente, che voi disprezzate, si rivolge a Dio perché ci aiuti.
2: Vinny, cos'è successo dei miei $6?
1: Quali $6?
2: Ho dato a voi $6 per una nuova caffettiera. E ora scopro che a quanto pare l'avete presa da Louis & Congers a credito. Ecco la fattura, una caffettiera $5.
1: Dunque mi dovete $1, potete anche saldarmi subito.
2: Non se ne parla nemmeno. Cosa avete fatto di quei $6?
1: Ma Claire, ora non so che dirvi, caro. Perché non me l'avete chiesto allora?
2: Ci rinuncio.
1: Aspettate.
2: Sì.
1: Ho speso $4.50 per un nuovo ombrello.
2: Adesso ragioniamo. Un ombrello, $4.50.
1: Giorni in più per i lavori pesanti. Fanno altri $2.
2: In tutto fanno
1: $6.50. Altri 50 cents che mi dovete.
2: Non vi devo un bel niente. Siete voi che dovete spiegarmi dove è finito il mio denaro.
1: Io faccio del mio meglio per limitare le spese. Mia cugina Artemide spende il doppio di quello che spendiamo noi.
2: Non mi interessa vostra cugina Artemide.
1: I vostri parenti vi interessano, però.
2: Siete corretta, Vinny. Se io parlo dei miei parenti è per criticarli e basta.
1: Ma io non posso parlare di Artemide.
2: Potete parlarne quanto volete, ma non permetterò a nessuno, nemmeno alla cugina Artemide, di dettar legge in casa mia.
1: Io non ho parlato affatto di dettar legge. Sapete bene che non oserebbe.
2: Ma come? Se avete detto... Non so più che cosa avete detto. Non badate mai al sodo. E ora controlleremo questi conti, voce per voce. Ecco qui una fattura di $38.
1: Non so cosa vi aspettiate da me. Non faccio altro che salire e scendere quelle scale ogni santo giorno, cercando di badare al vostro comfort e di allevare i nostri figli. Vado ai rammendi e vado al mercato. E ora volete anche che sia un altro fatto con Tommy.
2: Vinny, sono un uomo ragionevole, ma non capite. Lo faccio unicamente per il vostro bene. Allora suppongo che dovrò continuare a pagare i conti, sperando di avere abbastanza denaro in banca per farlo. Ma tutto ciò è molto scoraggiante.
1: Cercherò di migliorare, Claire.
2: Ma è tutto quello che vi chiedo. Allora preparo quegli assegni e li firmo. Però forse non ho il diritto di firmare quegli assegni, già che al cospetto di Dio io non ho nome.
1: Avete ragione. Claire, perché quegli assegni siano validi, dovete farvi battezzare e subito.
2: Vinny, la banca non si cura affatto che io sia battezzato oppure no.
1: Ebbene, io sì. E nonostante quel che ha detto il dottor Lloyd, non so se siamo sposati veramente.
2: Vinny, abbiamo 4 figli. Se non siamo sposati ora, mai lo potremo essere.
1: Claire, il dottor Lloyd stamani...
2: Basta così. Non è meglio dire a Whitney di aspettare la carrozza?
1: Prima dovete darmi il mio $1.50.
3: Che dollaro e mezzo?
1: Il dollaro e mezzo che mi dovete.
3: Io non vi devo alcun dollaro e mezzo. Io ho dato i denari per comprare qualcosa per me. E voi invece avete comprato un ombrello per voi.
1: Clarence Day, che razza di uomo siete? Cavillare per un dollaro e mezzo quando la vostra anima immortale è in pericolo. E quel che mi sorprende è che voi...
3: Va bene, va bene, va bene. Ecco.
1: Grazie, Claire. Ora i conti tornano alla perfezione.

0: Che ci facevi lì sotto?
1: Sistemo il nuovo impianto d'allarme. L'ho inventato io stesso.
0: Hai dei soldi da prestarmi?
1: No, mi devi già 30 cents.
0: Ti darò in cambio tutti i miei francobolli o i miei libri d'avventura.
1: Quanto ti serve?
0: Devo comprarmi un vestito nuovo.
1: Aspetta solo un mese, quando avrò notizie dall'ufficio brevetti potrei essere ricco.
0: Ma non è così semplice.
1: Può darsi che sia questione di giorni. Ho risposto a questa inserzione.
0: Cercasi personale per la vendita di articoli di uso domestico. Lauti guadagni, scrivere a... John, cedimi il tuo posto.
1: Perché mai dovrei farlo? Non è facile trovare un lavoro.
0: Perché ho bisogno di un vestito nuovo.
1: Magari gli serviranno due persone, glielo chiederò.
2: Papà.
3: Oh, grazie Whitney. Vinny, Cora, la carrozza è qui. John, pensa tu ai bagagli.
1: Sì, papà.
4: Il cestino da viaggio, signore.
3: Portalo fuori, allora. Chi è questa?
0: Si chiama Ellen, Delia se n'è andata.
3: Chissà come fa tua madre a scovarle.
5: Vinny, non lasciare che Claire si preoccupi per noi. C'è tutto il tempo.
3: Porta fuori subito quei bagagli.
1: Sì, papà.
5: A presto, Clarence. È stato un piacere rivederti.
0: A presto, cugina Cora.
5: A presto, Whitney. Fai il bravo bambino.
2: A presto, cugina.
5: A presto, Harlan.
4: Stai lontano dai guai.
3: Andiamo, andiamo. La carrozza sta aspettando, il tempo è denaro.
4: Sapete che Mr. Day detesta fare aspettare una carrozza.
3: Madre, se si deve aspettare, c'è la sala d'attesa alla stazione. È fatta apposta.
0: Mary? Non volete nemmeno stringermi la mano?
6: Non lo ritengo opportuno. Rammentate? Se mi avvicino troppo, voi vi sentite contaminato.
0: Mary, mi scriverete, non è vero?
6: Scriverete voi per primo?
0: No, Mary. La volontà di un uomo deve essere ferma.
1: Mary, mamma dice di affrettarvi prima che papà cominci ad arrabbiarsi. È domenica.
6: A presto, John. Sono felice di aver fatto la vostra conoscenza.
1: Grazie. Posso aiutarvi?
6: No, grazie. Riguardatevi. A presto, Mr. Day.
3: A presto.
6: A presto, Mr. Day. Grazie dell'ospitalità.
5: Su, Mary, presto, andiamo.
6: Addio, Cora.
5: Grazie.
3: Arrivederci.
5: A presto, cugino Claire. Addio.
2: Buon viaggio.
5: Addio.
1: Buon viaggio.
0: Cara... Mary.
2: Il mio dovere verso il prossimo è di amarlo come me stesso e di fare agli altri ciò che vorrei fosse fatto a me.
6: È già andato in ufficio, papà.
2: Sbrigati, andiamo al campo giochi.
6: Non vedi che faccio la guardia alla scatola di John? È il suo allarme per i ladri. Non funzionava, ma l'ha aggiustato. Lo installeremo in salotto non appena papà andrà in ufficio.
2: Ma ci sono ladri in giro.
6: Dappertutto.
2: Oh.
6: Per amare, onorare e servire mio padre e mia madre.
2: Perché devi studiare a memoria?
6: Perché non voglio andare all'inferno. Papà andrà all'inferno.
2: No, non è vero.
6: Ci andrà perché non è stato battezzato. Andrà all'inferno e brucerà nei secoli dei secoli.
2: Non è vero, non è vero.
6: Sarà immerso in un lago di fuoco e fiamme e mille diavoli lo pungoleranno con i forconi.
2: No, mamma, digli che
6: Shh,
2: non è
6: papà
2: vero.
6: Papà ti sentirà.
2: No, non voglio.
6: Adesso è
3: figlioli!
6: Cantavamo, papà.
3: Ragazzi, fate piano. Vostra madre non si sente bene.
6: Sì, papà.
3: Cosa dice tua madre?
0: Dice che non scenderà a colazione.
3: Perché tua madre mi tratta così? Lo sa che mi rovina la giornata quando non scende a colazione?
4: Una lettera per voi, signore.
3: Grazie.
0: Grazie.
3: Dov'è John stamane?
0: John ha già fatto colazione, papà. È uscito per chiedere informazioni.
3: Per che cosa?
0: Dunque, John ed io pensavamo di lavorare per guadagnare qualche soldo.
3: Bene, è un'ottima idea, vi farà bene. Se vuoi lavorare, lavora sodo. Il re Salomone aveva le idee chiare. Qualsiasi cosa tu voglia fare, disse Salomone, cerca di farla bene. Non riesco davvero a capire. È la lettera di una donna mai sentita nominare.
0: Oh, papà!
3: Per Dio!
0: Oh. Cosa c'è, papà?
3: Dice di essersi seduta sul mio grembo. E io l'ho rifiutata. Tu cosa leggi? Non lì, più in basso.
7: Credo sia curiosità.
3: Ah, ho aperto la vostra lettera solo per curiosità.
7: Vi prego, continuate.
3: Non importa, diventa sempre peggio. Continua con una lunga serie di smancerie e stucchevolezze. Ah. Se questa è l'idea di un pazzo in vena di scherzare...
4: Che succede, Claire? Cosa c'è?
3: Niente, niente, solo una lettera. Come state, Vinnie?
4: Credevo aveste chiamato. Se non è così, torno a letto.
3: Oh, no, no, no, no, no, no. Venite, sedetevi, mangiate qualcosa. Vi farà bene, vi darà forza. Prego, sedetevi. Questa chi è?
7: Nora.
3: Nora, servite le uova e pancetta.
4: No, Nora. Prenderò una tazza di tè in camera mia.
8: Sì, signora.
3: Oh, Vinnie, è sciocco cedere ad un malessere passeggero.
4: Quando siete voi ad avere il mal di testa, urlate, imprecate...

0: quanto basta.
1: Oh, così dimostra un mal di testa che il più forte sono io.
0: Temo proprio di essermi ammalata. Alcune mie amiche hanno dovuto chiamare il dottore.
1: Il dottore? Oh, sciocchezze.
0: Ma Claire, quando si è malati, bisogna pur porvi rimedio.
1: Il rimedio è già trovato. Tenete alto il morale, nient'altro.
0: Come fareste voi a tenere alto il morale?
1: Io? Oh, a noi basterebbe solo un bah.
0: Oh.
1: Che vi ho combinato adesso?
0: Claire, tacete.
1: Vinny, non volevo farvi arrabbiare.
2: Caro Clarence, vi ringrazio per la vostra missiva e accetto le vostre scuse.
1: Io cercavo solo di aiutarvi. Quando decidete di chiudervi in camera vostra, mi lasciate solo e sconsolato. E se vedo che vi siete messe in testa di essere malata, voglio porvi rimedio. Solo perché qualche amica decide di mettersi a letto, non c'è ragione perché lo facciate anche voi.
0: Basta! Lasciatemi sola. Andate in ufficio.

0: Hai trovato lavoro?
1: Sì, per noi due. Guarda, ho tutto qui.
0: Ma che cos'è?
2: Medicinali.
0: Medicinali? Ci hanno assunto come venditori di medicinali?
2: Sono un rimedio universale. Sta a sentire. Rimedio contro il raffreddore, la tosse, catarro, asma e gola arrossata. Indigestione, sudori freddi, coliche, dispepsia, mal di cuore e fiato corto. Lombaggini, reumatismi, debolezza e disturbi femminili. Prostrazioni nervose, ballo di San Vito, itterizia, spasmi. Pelle arrossata, occhi affaticati e furuncoli. È preparata con formula segreta nota solo al dottor Bartlett. Sono 25 cents di guadagno per ogni bottiglia venduta. E ha concesso a noi tutto il territorio di Manhattan.
0: Ci sono molti amici di mamma e papà che soffrono di queste malattie. E allora perché non cominciare da loro?
2: Sì, ma se ci chiedono se l'abbiamo già provata noi?
0: Già, sarebbe bello poter dire che è così.
3: Scusatemi.
0: È il tè per Mrs. Day?
3: Sì.
0: Glielo porto su io.
3: Oh, grazie. E non lasciatelo raffreddare.
2: È malata la mamma?
0: Non lo so, si sente debole.
2: Ehi, ma questo è un rimedio contro la debolezza.

0: telefonica.
1: Dov'è papà?
2: Oh, signorino Whitney. È nell'ufficio con un cliente. Signorino Whitney!
3: Mr. Day, il presidente della
1: papà,
3: società.
1: Dovete subito venire a casa.
2: Ma che significa? Chi ti ha mandato qui, tua madre?
1: No, signore, la mamma sta male, sta molto male.
3: È stato il dottore a mandarti?
1: No, signore, è stata Margaret.
3: Margaret?
1: Margaret dice di venire a casa subito e senza tante storie.
3: Perkins, fermate alla prima carrozza che passa.
4: Una carrozza, signore? Per voi, Mr. Day?
3: Sì, una carrozza e senza tante storie.
4: Sì, signore.
3: Mi scusi, Mr. Hopkins. Per tutti i fulmini, accelerate il passo.
5: Sì, signore. Via.
3: Al galoppo, mi hai sentito? Al galoppo!

0: Oh, dottore, come sta Mrs. Day?
1: È una donna molto malata.
0: Cosa c'è che non va? Lo sapete o non lo sapete?
1: Mi dica, Mrs. Day ha fatto colazione stamane?
0: Niente affatto. Le avevo

0: Detto di mangiare, ma in vano.
1: Non riesco a capire.
0: Ma che cosa?
1: Questi violenti attacchi di nausea. Sembra sia avvelenata.
0: Avvelenata?
1: Già. Prendo la vostra carrozza. Tornerò al massimo fra 10-15 minuti. Ma, Mr. Day, non disturbate vostra moglie.
2: Badate a farla guarire, altrimenti mi sentirete.
1: 47esima strada.
3: Sì, signore.
4: Come sta la mamma?
5: Non lo so.
4: Speriamo che sia molto malato. Il papà si arrabbierà con me perché l'ho fatto venire. Pensa, siamo venuti in carrozza.
6: Vostro padre è arrivato.
4: Sì, un minuto fa.
5: Dove andate, Margaret?
6: Vado a chiamare il ministro.
5: Forse il ministro verrà qui a battezzare papà, così non dovrà andare all'inferno.
4: Non può farsi battezzare in una casa. Bisogna avere l'acqua.
5: Noi di acqua ne abbiamo tanta.
4: Ma non è adatta. La mamma sta meglio, papà?
0: Non ne so niente. Non ha voluto farmi entrare. Maledizione, i dottori non sanno mai quello che fanno.
5: Papà.
0: Sì?
4: La mamma guarirà, non è vero?
0: Certo che guarirà.
5: Papà, possiamo entrare? È così triste senza...
0: Sì, Arlan, è molto triste. Entrate, figlioli. Come andiamo, Arlan?
5: Papà, non hanno voluto farmi salire di sopra.
0: E tu, Whitney?
4: Dovevo imparare a memoria tutto il mio catechismo. Volete interrogarmi?
0: Sì, Whitney, va bene.
4: Comincia qui.
0: Quanti sono i segni di un sacramento?
4: Due. Il segno esterno visibile e la grazia spirituale interna.
0: Qual è il segno esterno visibile nel caso del battesimo?
4: L'acqua con la quale veniamo battezzati nel nome del... Voi non siete stato battezzato, vero papà?
0: Whitney, qual è il segno esterno e visibile?
4: L'acqua con la quale veniamo... Con la quale veniamo...
0: Non sei ancora preparato, Whitney. Va a ripassare ancora. Vuoi che ti legga qualcosa?
5: Papà, è vero che vi manderanno all'inferno.
0: Whitney, porta Arlan con te.

0: Ma in che mondo siamo? Fanno tutti a chiamare dottore. I dottori sono dei buoni a nulla. Peggiorano solo le cose. Oh, che ciarlatano.
1: Cos'è, uno scherzo? Piantatela! Basta, ho detto! Piantatela con quel campanello!
2: Mr. Day, dobbiamo fare piano. Mrs. Day sta male.
1: Lo so benissimo, andate a vedere se ha bisogno. Come mai siete uscita?
2: Ho fatto venire il ministro.
1: Il ministro?
2: Viene subito, sta pagando la carrozza.
3: Sono rimasto sconvolto, apprendendo le condizioni di salute di Mrs. Day. Volete condurmi da lei?
1: Sta riposando e non può essere disturbata. Il dottore tornerà a minuti.
3: Mrs. Day è stato un grande esempio per la parrocchia. Tutti le volevano un gran bene. Sì, era proprio una brava donna.
1: Vi prego di non parlare di Mrs. Day come se fosse già morta.
2: È già tornato il dottore?
1: No, è così urgente?
2: È molto inquieta. Parla nel sonno, si muove, non trova faccia.

0: Dottore, i suoi 10 minuti sono diventati 20.
1: Sentite, Mr. Day, se devo occuparmi di questo caso...
0: Ma come potete se ve ne andate? E chi è costui?
1: È il dottor Summers.
2: Piacere.
1: Ho ritenuto che le condizioni di Mrs. Day fossero tali da chiamare il dottor Summers per un consulto. Confido di avere la vostra approvazione.
0: Ma certo, come credete. Fate tutto il possibile.
1: Seguitemi, dottore. Scusate.
3: Mrs. Day è in buone mani ora, Mr. Day. Non possiamo fare altro per lei al momento.
0: Dottor Lloyd.
3: Dite.
0: Qualcosa tormentava i pensieri di Mrs. Day.
3: Davvero?
0: Sapete di cosa parlo?
3: Sì. Parlate del fatto che non siete stato battezzato.
0: Già, ho inteso che lo sapevate dal vostro sermone di domenica. Ma non sottilizziamo. Occorre però porvi rimedio.
3: Sì, Mr. Day.
0: Quando i dottori avranno finito, voi salirete da Mrs. Day. Bene, voglio che le parliate.
3: Ne sarò felice.
0: Siete la persona più adatta. Non deve inquietarsi senza motivo. Desidero che le diciate che battezzarmi ora sarebbe solo una ridicola sciocchezza.
3: Ma Mr. Day...
0: No, vi darà ascolto a questo proposito. E noi dobbiamo fare del nostro meglio per aiutarla.
3: Ma la soluzione è estremamente semplice. Occorre soltanto il vostro consenso per farvi battezzare.
0: È assolutamente fuori questione. E mi sorprende che un uomo come voi possa suggerire una cosa simile. Ebbene, dottore. Come sta? Cosa ne pensate?
1: Vi dispiace se prima ci consultiamo in privato?
0: Sì, prego. Nel mio studio.
1: Dottore?
0: Dottor Summers, non è una cosa grave, vero?
2: Dopo esserci consultati, parleremo con voi, Mr. Day.
0: Ma di sicuro vi sarete già...
1: Sono certo che dottor Summers farà ogni tentativo che sia umanamente possibile.
2: Sarà questione di pochi minuti.

0: Dite, questo dottor Summers è molto stimato, vero?
1: Oh, sì.
0: Savigny è seriamente... Se c'è qualcuno che possa aiutarla, è lui. Non credete?
1: È un medico molto stimato. Ma qualcuno veglia su di noi e ci protegge nel bisogno. Rivolgiamoci a lui e preghiamo. In ginocchio e preghiamo. In ginocchio e preghiamo. Oh Signore, dall'alto dei cieli, mostrate la vostra infinita clemenza a questa creatura aggravata dalla malattia. Abbiate pietà, oh Signore, pietà per questa miserabile peccatrice. Pietà e che il vostro perdono le consenta.
2: Sapete che non è una miserabile peccatrice. Oh Dio! Voi sapete che non è una miserabile peccatrice, è una santa. Non merita di soffrire. Basta così, vi dico. Basta così. Abbiate pietà di lei. Abbiate pietà, Dio!
3: Che succede, Claire? Cosa c'è?
2: Vinny! Vinny, cosa fate alzata? Non dovete fare sforzi. Tornate subito a letto.
3: Vi ho sentito chiamare. Avete bisogno di me?
2: Vinny, ho tanto, tanto bisogno di voi. Guarite, Vinny. Mi farò...

0: Battezzare, ve lo prometto, mi farò battezzare.
1: Davvero?
0: Ve lo prometto.
1: Oh, Claire.
0: Andremo in Europa noi due soli. Non dovrete preoccuparvi dei ragazzi o dei conti di casa. Vinny.
2: Niente paura, Mr. Day, andrà tutto bene.

0: caso freddo, no?
1: Vado a prendervi il mantello, dovete riguardare.
2: No, grazie, sto benissimo, grazie. Andiamo tesoro, non allontanarti e non perderti di nuovo. Guardate che capelli deliziosi. Piume di struzzo.
3: Vi piace davvero quel cappello, mammina?
2: Lo trovo molto carino. Sono tutti molto carini. Ah, non devo scordare il filo per cucire. Oh, non sono magnifici questi ricami?
0: Sono arrivati da Parigi, sì.
2: Sono splendidi.
4: Cosa dovete comprare, mamma?
2: Oh, volevo solo curiosare.
5: Vorrei vedere un modello più semplice.
2: Questa è l'ultima moda. È arrivata solo qualche giorno fa.
0: Siete uscita oggi per la prima volta, mamma. Non dovete stancarvi.
2: No, mi sto riguardando, caro. Devo farlo perché Cora arriva domani.
3: Davvero? Papà lo sa già.
2: Non ancora.
1: Era anche Mary.
2: Certo, caro. Harlan, non toccare.
4: Scommetto che tu lo sapevi.
0: No, non lo sapevo.
4: Cosa, domani?
6: Le spalle sono perfette.
4: Guardate,
2: hai ragione.
4: Il vestito di papà.
2: Sì, caro, è come il tuo.
3: Mammina, il mio cappello, guardate.
2: Cerca di non perdere.
3: Certo, caro, ma non
7: può. Eccolo qui, è di un altro colore.
8: Sono copie fedeli delle porcellane di Dresda. Su disegni originali di Julie.
2: John, non trovi che sia delizioso? Ne ho sempre desiderato uno. Cosa viene questo cane della Cina?
8: $15, signora.
4: $15?
3: Capperi, mamma, si può comprare un cane da cacciadoro per $5.
2: Ah, oh, no, lo trovate veramente adorabile. Oh, ma è caro. Forse prima dovrei...
9: Mrs. Day.
2: Oh, Mrs. Whitehead.
9: Che piacere rivedervi, vi siete rimessa?
2: Quasi, solo oggi mi hanno permesso di uscire.
9: Ci siete mancata, rammentate, Mr. Morgan.
10: Buongiorno, Mrs.
2: Buongiorno.
10: Day.
9: Celebrò la messa quando il dottor Lloyd si ammalò.
2: Oh, certo. Non so dirvi quanto abbia apprezzato il vostro sermone. Anche mio marito vi ricorda con piacere.
9: Veniamo ora dalla riunione mensile della missione. Ho invitato Mr. Morley a pranzo. Siamo qui per ritirare un pacco. Torno subito.
2: Predicate qui in città?
10: Sì, in periferia. La mia chiesa è a Obadon Park.
2: Oh, così lontano.
10: Ah, conoscete Obadon Park?
2: No, non conosciamo nessuno laggiù. Mr. Morley... Sarebbe forse possibile. Mio marito, Mr. Day.
11: Basterà spostare un po' i bottoni perché sia perfetto. Non troverete abito migliore per $15.
12: Oh, non è il prezzo. Sono i soldi.
9: Vi ringrazio infinitamente.
10: Prego.
9: Addio, Mrs. Day. Spero di rivedervi presto.
10: Addio. È stato un vero piacere rivedervi.
2: Ringraziamo la provvidenza divina.
10: Sono a vostra completa disposizione.
2: Addio, Mr.
9: Addio.
2: Morley.
9: Addio.
3: Posso farlo io?
11: No, è contro il regolamento.

0: ciao. Grazie.
1: Cos'altro sono queste scatole? Il dottor Bartral ci ha pagato, vero?
0: Oh, sì.
1: Per Giove, che spavento. Ho un debito di $15 con McCrary's perché ho comprato un vestito e devo pagarlo entro questo pomeriggio.
0: Oh, è un guaio.
1: Ma cosa dici?
0: Ecco, vedi, Clarence.
1: Cosa?
0: Il dottor Bartlett ci ha pagato con altra medicina.
1: Pardio!
0: Ma ci ha ringraziato per il servizio reso all'umanità.
1: Ma il mio vestito sarà pronto per domani, lo consegneranno domattina. Dove posso trovare $15?
0: Perché non gli offri 15 bottiglie di medicina?
1: Non accetterebbero, McCrary's non vende medicinali.
0: Papà!
2: Vinny, sono arrivato!
1: Bentornato, papà.
2: Come sta tua madre?
1: La passeggiata di stamane le ha fatto bene. Ci accompagnerà in chiesa domenica prossima.
2: Oh, splendido!
1: Papà, avete notato che ultimamente non mi inginocchio più in chiesa?
2: Bada che non se ne accorga
1: tua
2: madre.
1: Ma io ho bisogno di un vestito nuovo.
2: Ma cosa stai dicendo?
1: I vostri vestiti mi obbligano a comportarmi come voi.
2: Ebbene, se i miei vestiti ti fanno questo effetto, non indossare più niente.
1: Oh, no, voi siete diverso da me. Io voglio essere me stesso. Se volessi inginocchiarmi davanti a una ragazza.
2: Santo cielo, ma che idee ti passano per il cervello?
1: Insomma, dovrà pure cadere prima o poi.
2: Clarence!
1: Forse non subito, ma per $15 ho trovato un vestito nuovo.

0: Clarence, straparli come tua ma... Salve, Vinny. Come vi sentite oggi,
1: Molto meglio, grazie, Claire. Non occorre più che vi precipitiate a casa con tanta fretta.
0: Oh, per come vanno le cose potrei fare a meno di andare al lavoro. Sì, vi vedo meglio, Vinny. Siete uscita stamane?
1: Ho preso la carrozza e ho fatto una passeggiata con i ragazzi. Siamo stati da McCravis e... Oh, Claire, ho una splendida notizia da darvi. Sapete chi ho incontrato? Mr. Morley.
0: Morley? Mai sentito.
1: Non rammentate quel giovanotto che sostituì il dottor Lloyd quella domenica?
0: Oh, certo, un giovanotto in gamba. Fece un sermone molto interessante e corto anche. Un buon esempio per tutti.
1: Vedete, Claire, ha una parrocchia a Audubon Park, oltre il quartiere di Harlem. Non vi conosce nessuno laggiù, così sarete al sicuro.
0: Al sicuro? Vinny, di che diavolo parlate?
1: Ho già preso accordi con Mr. Morley e lui ha accettato di battezzarvi.
0: Ah, davvero? Quello sfrontato, davvero gentile.
1: Ci aspetta un giorno di questi, non occorre nemmeno l'appuntamento.
0: E chi ha mai detto che mi sarei fatto battezzare?
1: Ma Claire, voi stesso.
0: Sofia, Vinny.
1: Me l'avete promesso, non lo rammentate. Mi farò battezzare, ve lo prometto, Vinny, mi farò battezzare.
0: Sì, e allora con questo?
1: Claire, non siete forse un uomo di parola?
0: Vinny, voi stavate per morire. E naturalmente io ho cercato di tirarvi su. E a dire la verità, il dottore disse che fu la cura migliore. E da parte mia non è piacevole vedervi insistere su questo argomento.
1: La mia guarigione è del tutto estranea a tutto questo. Me l'avete promesso. L'avete promesso al Signore. Vi recherete alla chiesa di Mr. Morley prima di andare in ufficio domani per farvi battezzare. Se credete per un solo istante
0: che... E quella roba cosa diavolo?
1: Se credete per un solo istante che io vi permetta di mancare alla vostra parola d'onore...
0: Vi ho domandato cos'è quell'oggetto disgustoso.
1: Siete forse diventato cieco, è un cane della Cina.
0: E che cosa fa in casa nostra?
1: Lo volevo e l'ho comperato.
0: E quanto avete speso per comperarlo?
1: Claire, non cercate di cambiare argomento.
0: Quanto avete speso per quell'atrocità?
1: Non ho speso un soldo, l'ho preso a credito.
0: Ma certo, come al solito, quanto costava?
1: $15.
0: $15?
1: Oh, Claire.
0: Per quell'orrore!
1: Come osate chiamare quest'opera d'arte un orrore? Sarà magnifico, di fianco ai cuscini, vicino al caminetto del salotto, vedrete.
0: Se quello entra in salotto, non c'entro io. Mi correggo, non desidero averlo in questa casa. Liberatevene.
1: Claire, voi non lascerete questa stanza senza aver deciso il giorno del battesimo.
0: Ascoltate attentamente. Non mi farò battezzare finché quell'orrenda mostruosità si trova in questa casa.
1: D'accordo. D'accordo. Clarence. Il cane della Cina se ne va questo pomeriggio ed il battesimo avverrà domattina. L'hai sentito anche tu, vero?
2: Sì.
1: Ha detto che si sarebbe fatto battezzare quando il cane avrebbe lasciato questa casa. Corri subito da McCravis e controlla che ci accreditino quei $15.
2: Oh, mamma, stamane da McCravis ho visto un vestito che mi piaceva molto e che costava solo $15.
1: Mio caro, credo che dovrei aspettare fino a che tuo padre sarà battezzato.
2: No, volevo dire, siccome il cane della Cina costa come il mio vestito, potrei restituire il cane per avere il vestito.
1: Ma certo... Così a tuo padre non costerà niente. Bravo, è un'idea brillante, Clarence, quella che hai...
2: Sarà meglio affrettarsi prima che McCrary schiuda.
1: Sì, aspetta. Andando con vostro padre fino a Audubon Park, sulla via del ritorno, Clarence, fermati al deposito e ordina una carrozza per le 8 di domani.
2: Mamma, credete sia proprio necessario?
1: Non possiamo andare a piedi fino a Audubon Park.
2: Sì, ma cosa dirà papà?
1: È un'occasione molto importante.
2: Va bene.
1: Ordina una delle migliori, quelle usate per i funerali.
2: Ma costano $2 all'ora, e se papà si arrabbia?
1: Se tuo padre si arrabbia domattina, tu rammentagli che...
2: Oh, è stato lui a decidere, l'abbiamo sentito noi.
1: Vi prego di notare che Clarence sta riportando il cane della Cina.
0: È la dimostrazione che siete guarita.
1: Non perdere tempo, Clarence.

0: Tornando a casa, mi sono fermato da Tiffany's e vi ho comprato un regalino per la vostra guarigione.
1: Claire, che magnifico anello!
0: Spero vi piaccia.
1: Claire, che pensiero gentile!
0: Come ringraziamento mi basta riavervi accanto a me. Quando non ci siete voi, questa casa è come una tomba. Non ci si diverte.
1: È l'anello più bello che mi abbiate regalato. Ora che ho questo, non dovrete mai più comprarmi degli anelli.
0: Se davvero non ne volete altri?
1: Tuttavia, mi piacerebbe avere un collier di diamanti.
0: Vinny, sapete cosa costa un collier di diamanti?
1: Sì, lo so, ma vedete, quest'anello dimostra che per voi io valgo qualcosa, ma un collier di diamanti...
0: Santo cielo! Se ancora non sapete cosa provo per voi. Insomma, siamo sposati da 20 anni e non ho mai smesso di amarvi.
1: Come dite, Claire?
0: Ho detto che siamo sposati da 20 anni e non ho mai smesso di amarvi. Ma se devo svuotare una gioielleria per provarlo, se non l'ho dimostrato con le parole e con le azioni, beh, è meglio che... Ma che diavolo combinato adesso?
1: Non è niente, Claire. Sono tanto felice.
0: Felice?
1: Avete detto che mi amate. Mi avete donato un anello, davvero non me l'aspettavo. Oh, Claire, adoro le sorprese.
0: Non posso dire di avere capito questo di voi, Vinny. Preferisco sapere quel che mi aspetta domani, così sono più preparato.
1: Sì, lo so, Claire, ma la vita sarebbe noiosa se sapessimo quel che ci riserva.
0: Ma non è di certo noiosa da queste parti. In questa casa non si sa cosa ci capiterà domani.
1: Oddio.

0: Molto bene, Harlan. Dunque, voi chi siete? Come vi chiamate?
1: Margaret, signore.
0: Come sarebbe Margaret? Margaret è già la cuoca.
1: A casa mi chiamano Maggie, signore.
0: Benissimo, Maggie. Se il suo nome è Margaret, è un buon segno, forse si fermerà con noi. Sapete, figlioli, che vostra madre un tempo faceva lo stesso strano effetto sulle cuoche? Se ne andavano tutte, chissà perché. E una volta, circa 14 anni fa, sì, fu subito dopo la tua nascita, John. Che ranocchio sembra.
1: Grazie, Margaret. Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno, mamma.
1: Buongiorno, mamma. Buongiorno, Claire.
0: Buongiorno, Vinny. Siete forse pronta per un matrimonio?
1: Davvero, caro?
0: Sì. Dormite bene?
1: Sì, grazie, Claire.
0: Sedete, Vinny. Sedete, ragazzi. Grazie, Clarence. Ah, siete tutti molto eleganti stamane, eh? Che programmi avete per la giornata?
1: Ebbene, questo pomeriggio la mamma di May Lewis darà una festicciola per i compagni di ballo di May e Harlan è invitato.
2: Io non voglio andarci, mammina.
1: Harlan, non vuoi andare a mangiare la torta e i pasticcini?
2: May Lewis tutte le volte cerca di baciarmi.
0: Quando crescerai non ti seccherà che le ragazze vogliano baciarti. Vero, Clarence?
1: Questa è per voi, Mr. Day. Dove devo metterla?
3: Oh, è per me, credo. Portatela di sopra, Maggie.
0: Portatela qui, Maggie. Che cos'è?
3: È per me, papà. Clarence Day Junior.
0: Fa vedere? È un pacco di McCreary's. È stato accreditato. Che cos'è?
1: Claire, non c'è alcun motivo di preoccuparsi.
0: Quantomeno vorrei sapere cosa mi viene accreditato.
1: Claire, basta brontolare. È un vestito nuovo per Clarence e non vi costerà un solo penny.
0: Qui c'è scritto 15 dollari, quindi mi costerà 15 dollari. E avevo detto a Clarence...
1: Fidatevi di me, non vi costerà un penny.
0: Spiegatemene dunque il perché.

0: Perché Clarence ha restituito il cane e in cambio ha preso il vestito.
1: Ma certo, il vestito costa 15 dollari, non è vero?
0: Sciocchezze! Il vestito ha sostituito il cane, non capite?
1: Allora sono 15 dollari per il cane.
0: Ma Claire, non è così. Non ci siamo tenuti il cane, l'abbiamo riportato.
1: Dunque, scusate, Vinny. Il vestito... No, non è così che tornano i conti.
0: Ma Claire, sono sorpresa. Di solito siete così bravo con le cifre. È tutto molto chiaro per me.
1: Vinny, dovrò pagare per una cosa o per l'altra.
0: E voi spiegateglielo.
1: Da McCrary's non si regalano vestiti né cani della Cina. Lo capirebbe anche un bambino. Anche se Clarence ha ritornato il cane, noi... Questo capriccio botanico deve lasciare questa stanza.
0: John, sei stato a vendere medicinali ai vicini?
2: Sì, mamma.
0: Medicina per cani?
2: No, mamma, non era per cani.
0: È una lettera di Mrs. Sprague che dice di aver comprato quella medicina, ma che suo figlio ne ha dato un po' al cagnolino che è morto avvelenato. Pretende 10 dollari per un altro cane.
1: Come? Fate vedere quella lettera.
2: Ma non avrebbe dovuto darla al suo cane, è per gli uomini. È il balsamo del dottor Bartlett, preparato con formula segreta.
1: Tu sei andato dai nostri amici e vicini a vendere un rimedio da ciarlatano.
2: È una buona medicina, papà. Può confermarlo anche la mamma.
1: Vini, esigo una spiegazione.
0: Non ne so nulla, Claire, ma sono certa che John...
2: No, ricordate quel giorno che la mamma...
1: Basta così. Andrai casa per casa a ricomprare le bottiglie di quel miscuglio una per una.
2: Ma ogni bottiglia costa un dollaro.
1: Costi quello che costi. Aspetta, ti do io quei soldi. Quante bottiglie hai venduto?
2: 128.
1: 128?
0: E Claire, vi ho sempre detto che John ha un gran fiuto per gli affari.
1: Giovanotto, verrai in ufficio con me. Ti darò i soldi per quei medicinali. 128 dollari. Con i 10 dollari per Mrs. Sprague fanno 138 dollari. Grazie, Vinny. Il tutto sarà dedotto dalla tua mancia. Ciò vuol dire che non vedrai un solo penny finché l'intera somma non sarà restituita.
2: Ma mi ci vorranno 10 anni.
1: Per Dio!
0: Che succede, Claire? Cosa c'è?
1: No, non è possibile. Non aprite quella porta! Torneranno ad accamparsi qui armi e bagagli. Ma io non lo accetto, io non lo accetto!
0: Ma Claire!
1: Non fatele entrare!
0: Claire, zitto, vi sentiranno!
1: Fatele risalire sulla carrozza e rispeditele nell'Ohio!
0: Ma non potete voltare le spalle ai nostri parenti!
1: Si ostinano a prendere la carrozza quando gli omnibus si fermano
0: fuori. Adesso calmati, senza tante storie. John, pensa ai bagagli.
1: E perché si ostinano a considerarci un albergo?
0: Cora, Mary, è un vero piacere riavervi con noi.
3: Come state, Vinny? Eravamo in pensiero per voi.
0: Sto bene ora. Vi siete divertiti?
3: Sì.
4: È stato meraviglioso,
3: davvero?
4: Grazie.
3: John, vi siete fatto un uomo davvero.
2: Grazie tante, cugina
0: John,
2: Cora.
0: Vai a prendere i bagagli.
4: Salve. Salve.
3: Whitney, come stai, caro?
5: Bene, grazie.
3: E il piccolo Salve. Harlan? Hai fatto il bravo?
5: No.
0: Claire, guardate chi c'è.
3: Cugino Claire, siamo già di ritorno. Santa madre, che piacere essere qui.
4: Come state, Mr. Day?
1: Come state?
0: Venite a far colazione con noi.
3: Oh, abbiamo già fatto colazione.
0: Beh, noi avevamo quasi finito.
1: Io non ho ancora finito.
0: Allora sedetevi, Claire. Prendete ugualmente una tazza di caffè.
4: Ah, grazie.
0: Mary, accomodatevi, Cora. Maggie, per cortesia, due
3: tazze. Santa madre, sembra di essere a casa.
0: Claire, non fate raffreddare la colazione. Maggie, servite il caffè.
3: Sì, signora.
4: Dov'è Clarence?
0: Sarà di sopra a liberare la stanza per cederla di nuovo a voi.
3: Oh, Vinny, non possiamo fermarci per la notte. Nonno Evett ha bisogno di assistenza. Ecco perché ce ne torniamo a casa. Partiremo con il treno delle 5 questo pomeriggio.
1: Cugina Cora, è un vero piacere riavervi con noi.
0: Ma chi potrà mai essere?
1: Questa volta non sarà di certo un'altra lettera per Clarence. Durante la vostra assenza il postino ha dovuto fare gli straordinari.
0: È la carrozza, signora.
1: Come, come?
0: È la carrozza per andare a Audubon Park.
1: Oh, e chi va a Audubon Park?
0: Tutti noi, caro. Cora, è accaduta una cosa meravigliosa. Claire si farà battezzare stamattina.
1: Vinny, Ma cosa dite?
0: Ho detto che vi farete battezzare stamattina.
1: Non mi farò battezzare né questa mattina né mai.
0: Avete promesso che restituito il cane della Cina vi sareste fatto battezzare.
1: Nego di avere detto una cosa simile.
0: Clarence era presente, vi ha sentito. E la carrozza ci aspetta.
1: La carrozza. Vinny. Rimandatela indietro.
0: Non ci penso nemmeno. Farò in modo che andiate in paradiso.
1: Ma non posso arrivarci in carrozza.
0: Però potete arrivarci in carrozza. Non so se vi faranno entrare in paradiso, ma come minimo dovete essere battezzato.
1: Non mi rifiuteranno per una quisquiglia come questa.
0: Claire, non brontolate. Affrontate la realtà. Dovete riappacificarvi col Signore.
1: Ma se non era per voi, non sarebbe stato nemmeno necessario.
0: Arla, Whitney, prendete il cappello. Clarence, John!
5: Sì, mamma.
0: Siamo tutti pronti. Il mio breviario. Arlan, fatti sistemare il cravattino.
1: Vinny, siete impazzita? Pensate di far assistere i miei figli a tanta ridicolaggine?
0: Ma Claire, saranno orgogliosi di voi.
1: Suppongo che Arlan debba farmi da padrino. Vinny, non subirò questo affronto. Punto e basta.
0: Ma Claire, se davvero la pensate così...
1: Esatto.
0: Basterà lasciare a casa i ragazzi.
1: Ma non parlavo per i ragazzi.
2: Sono pronto, mamma.
1: Oh, John. Vinny, non ho tempo per simili cose stamattina. Porterò John con me in ufficio e gli darò i soldi per quella medicina per...
2: Non era medicina per cani, papà.
1: Giovanotto, usciremo immediatamente.
0: Nemmeno per idea. Mi avete dato la vostra parola il giorno in cui stavo quasi per morire.
2: Sì, sarebbe morta se non le avessimo dato quella medicina. Per questo vi dico che è ottima.
1: Hai dato a tua madre quella medicina per cani?
0: John, come hai potuto?
2: Ma certo, mamma, l'abbiamo messa nel tè quella mattina.
0: Oh, John. Claire.
1: No, Vinny. Ripenso a quel giorno. Avremmo potuto perdervi. Ora state bene, grazie a Dio. Ma cosa ho passato quel pomeriggio? Come mi sono sentito? Non lo dimenticherò mai.
0: L'avete già dimenticato.
1: Ma cosa dite?
0: Fu quando mi prometteste di farvi battezzare.
1: Sì, beh. L'ho fatto solo perché vi credevo sul punto di morire. E tutto questo solo perché John vi ha dato la sua medicina per cani. Non vedete? Questa faccenda è del tutto illegale.
0: Supponete di avere torto. Non fa alcuna differenza per voi. Non vi importa di ritrovarmi in paradiso. Non vi importa di rivedere me e i ragazzi in cielo.
1: Oh, Vinny, siete ingiusta con me.
0: Va bene, Claire. Se pensate di non amarci tanto, non possiamo impedirvelo.
1: Ma questo che cosa c'entra? Amo la mia famiglia come qualunque altro uomo. È una vita che lavoro soltanto per... Oddio, quella carrozza. Vinny, non vi siete ancora rimessa per andare fino a Audubon?
0: Oh, in carrozza non mi stancherò.
1: Ma ci vorrà l'intera mattinata. E quelle carrozze costano un dollaro all'ora.
0: Questa è una delle carrozze migliori. Costa $2 all'ora.
1: E allora sbrigatevi, cosa aspettate? Mettetevi il cappello! Oh, dannazione! Alleluia! Amen! Signorina, se non era per voi, nessuno avrebbe saputo che non ero battezzato!
0: No!

Passeggiare negli ambienti cinquecenteschi dell'ex seminario minore di Taranto, oggi convertito in Moody, il museo diocesano della città, è uno dei più grandi in Italia, è davvero un'esperienza unica. Ma in pochi forse sanno che questi ambienti custodiscono un tesoro davvero straordinario, il gioiello artistico più grande del mondo. La storia del topazio di Taranto è davvero straordinaria. Il re Ferdinando I di Borbone riuscì ad ottenere un topazio brasiliano del peso di diversi chili e decise che fosse diviso in due parti per diventare due porte di tabernacoli, la prima per la Reggia di Caserta, la seconda per una chiesa di Napoli. Ma la storia, come spesso accade, si è divertita a mischiare le carte. Infatti una delle due porte di tabernacolo rimase nella disponibilità dell'artista che l'aveva prodotto. Intercettato sul mercato antiquario napoletano dalla famiglia La Tagliata, una delle famiglie più importanti della città di Taranto, fu acquistato per essere donato alla cattedrale per una cifra straordinaria, 108.500 lire. Eravamo all'inizio del Novecento. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra,

0: È il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in quattro posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista seguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano, da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della Guardia Costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

I piloti delle frecce tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonno Lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tondon a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra

Le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire. Un po' più forte. E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy.

0: che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
0: E guarda qui, guarda qui. Guarda,
1: ragazzi, qui. Cosa volete chiedere?
0: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
2: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussò e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Last minute.

italiano non ti vado.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Ovviamente apriamo con l'ex Ilva. I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domattina, poi il lungo corteo fino a Palazzo di Città, successivamente l'incontro con il sindaco Piero Bitetti, che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. L'ex Ilva tiene

Bene, banco anche con le dichiarazioni dell'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini. Non è soltanto una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico del siderurgico, il tutto in un'intervista realizzata da Marina Luzzi qui a Studio 100. E poi l'apertura dell'anno scolastico, quest'oggi la prima tranche, il primo scaglione di scuole aperte si continuerà il 17 di settembre con il resto degli istituti dell'arco ionico. Pesa però l'inverno demografico con oltre 2.000 studenti in meno sul nostro territorio. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domani dopo l'assemblea fuori dalla portineria imprese di Ex Ilva che sfocia in un corteo verso Palazzo di Città. Poi l'incontro con il sindaco Piero Vitetti che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. Non è solo una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico, del siderurgico e della mala gestione di tutti i governi, lo ribadisce a Studio 100 Maurizio Rizzo Striano, uno degli avvocati degli 11 ricorrenti della

0: associazione Genitori Tarantini. La loro azione inibitoria ha portato la Corte d'Appello a dire stop all'area a caldo entro fine ottobre. Oggi la prima campanella è suonata solo per alcuni degli istituti tarantini, per tutti gli altri si comincia il 17 settembre. Pesa l'inverno demografico, più di 2.000 alunni in meno solo nel nostro territorio. Ben trovati con l'informazione di Studio 100 Mattinata, molto concitata quest'oggi a Taranto, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni. Facciamo un salto indietro, annunciamo la nostra giornata esattamente così come l'abbiamo scandita nelle nostre ore, nei nostri programmi, perché proprio qualche ora fa Marina Luzzi ha intervistato l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha parlato di una battaglia che va avanti dal 2021 con una sottolineatura: non è soltanto il fallimento relativo al sistema ex Ilva, ma i giudici hanno preso parte del fallimento economico ed ambientale che colpisce una città e che riguarda tutte le varie gestioni dei governi. Guardiamo il servizio di Marina Luzzi.
1: Io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie non solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia.
2: Davide contro Golia è una storia che comincia da lontano nel 2021, quella dell'azione inibitoria degli 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, tra loro anche un 13enne affetto da una malattia rara. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo, scrive la Corte d'Appello di Milano, rigettando l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ex Ilva NAS e Acciaierie d'Italia nelle 12 pagine del dispositivo con cui sancisce lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre.
1: Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal Procuratore Generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano. Quindi tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso.
2: Un disastro non solo ambientale, ma anche economico.
1: Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio. Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina.
2: Il ricorso resta pendente in Cassazione, ma ci vorranno anni, ormai il dado è tratto, l'area a caldo dovrà chiudere entro fine ottobre e si pensa ai risarcimenti per chi ha lavorato nella fabbrica respirando amianto, oltre a tante altre sostanze nocive.
1: C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale.
0: Sempre proseguendo il nostro viaggio in ordine cronologico questa mattina, il Movimento 5 Stelle nella sua sede, nel cuore del borgo di Taranto, ha affrontato il tema dell'ex Ilva chiedendo risposte concrete e di cessare le ambiguità dialettiche e comunicative che non portano ad una soluzione concreta per quello che è la questione ormai principe dei buboni di Taranto. Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina nella sede del Movimento esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale sociale della città. Il movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
3: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste e che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
0: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
4: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto l'accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. E all'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in Naspi, la Naspi scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte 2 aveva già avviato, perché attenzione, i governi non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse del cantiere Taranto, e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
0: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche. E adesso la ricostruzione dei fatti con le ultime notizie, con i dettagli, con i sindacati dei metalmeccanici che, come abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni, proclamano lo sciopero di 7 ore, con il sit-in che si trasforma in un corteo di protesta con l'arrivo a Palazzo di Città e con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti che parla di una vera e propria bomba sociale. Il servizio di Giovanna Calabrese.
5: La città di Taranto non può essere lasciata sola, non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola ci sarà un problema di tenuta sociale. Ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
6: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti. Arrivano dopo il confronto con FIM CISL, FIOM e WILM e USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Ilva. Al centro la situazione dei lavoratori dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
5: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda tra i tanti, il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati certamente parteciperemmo, come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
6: Per il sindaco Piero Bitetti, infatti, il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
5: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori.

0: terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
1: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Ilva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
2: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo lo avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito la Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data. Abbiamo chiesto che una delle prime discussioni possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione, di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposte ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo, e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio.
3: Andiamo tutti quanti domani.
4: Adesso lasciamo l'ampia pagina dedicata all'ex Ilva e parliamo di scuola, perché apertura a Scaglioni per le scuole tarantine. Quest'oggi la prima campanella è suonata soltanto per alcuni degli istituti del territorio ionico, per il resto invece l'apertura è fissata per il 17 settembre. Il servizio di Maria Laura Paletta.
5: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica, infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale, il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 494.000 di questo, quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato. Da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale. Dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della UIL Scuola è quindi quella di interventi concreti da parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'emigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
4: E quindi emozione, ma anche criticità sul territorio e non solo. Ne parliamo con il vicepreside dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, il professor Roberto Ceci. Professore, buon pomeriggio, benvenuto a Studio 100. Insomma, grande emozione.
6: Benvenuto anche a voi.
4: Grande emozione, ma anche una serie di criticità. Si parla di inverno demografico, di desertificazione scolastica, ma anche di caro scuola.
6: Beh sì, in effetti le famiglie quest'oggi si vedono, devono affrontare un po' anche il caro vita, e poche sono quelle famiglie che investono nel mettere al mondo i figli, quindi la natalità è diminuita notevolmente, ma non solo. Io credo che questo sia legato anche al fatto che molte famiglie migrano da Taranto verso altre città anche del nord per cercare lavoro. E quindi nella nostra zona, nella Puglia e specificatamente qui a Taranto, abbiamo minore iscrizioni. E lo vediamo sia nel nostro istituto, ma penso anche in tanti altri della zona.
4: C'è però del bello, c'è però della felicità, della gioia, perché oggi ricomincia un percorso per gli alunni che l'avevano lasciato in sospeso nello scorso giugno, e c'è un percorso che invece inizia per le nuove leve alle quali oggi avete dato il benvenuto.
6: Sì, oggi abbiamo dato il benvenuto nuovamente sia alle prime classi, ai nuovi iscritti della scuola dell'infanzia, ma anche a tutti i veterani, con una mega festa dell'accoglienza, per la quale abbiamo chiesto l'ausilio, che è ormai consolidato da circa 17 anni, all'associazione Dancing for Michael Jackson, che ha lietato questo momento con balli, canti e soprattutto un'accoglienza che vede come sfondo integratore il personaggio del delfino e il mare, in una città quale è quella nostra, che è legata molto al mare, e in aggancio soprattutto ai giochi del Mediterraneo che si sono appena conclusi nella nostra città e che hanno dato questa ondata di innovazione, di fermento, in una città che ormai sembra, a mio dire, ripeto a mio dire, destinata un po' a essere insomma abbandonata, ecco. Invece questi giochi del Mediterraneo hanno fatto sì che la nostra città è capace di investire in qualcosa di bello e di nuovo per tutti quanti. E quindi benvengano gli alunni, come sempre, e quindi ce la metteremo tutta, soprattutto poi attivando in queste prime due settimane un piccolissimo orario ridotto, in vista anche delle temperature molto alte che abbiamo avuto, anche se oggi c'era un po' di fresco fortunatamente, e con attività in outdoor e poi con attività laboratoriali, soprattutto con lo STEM, perché noi abbiamo nel nostro istituto moltissimi laboratori, da quello scientifico a quello informatico, alle aule immersive, ai visori, insomma a tanta attrezzatura tecnologica che ci consente di portare avanti una didattica prettamente innovativa in affiancamento a quella prettamente tradizionale.
4: Grazie professore, non posso che augurare a lei e a tutti gli studenti di Taranto un buon inizio di anno scolastico e un sereno anno scolastico. Grazie mille.
6: Grazie a lei, grazie a tutta la redazione e un augurio ai nostri alunni e agli alunni anche delle altre scuole. Grazie ancora.
4: Continuiamo a parlare di scuola e ci trasferiamo però presso il liceo Archita. Questa mattina una protesta nel primo giorno di scuola da parte degli studenti dello storico liceo tarantino. Carovita, spese militari, alternanza scuola-lavoro e riforma Val di Tara al centro, appunto, di questo momento di protesta nel liceo Archita.
5: L'inizio di quest'anno scolastico coincide anche con le prime iniziative di protesta studentesca. A Taranto, il fronte della gioventù comunista ha organizzato una mobilitazione davanti al liceo Archita nell'ambito delle iniziative promosse dal movimento in diverse città italiane in occasione della riapertura delle scuole. Al centro della protesta le politiche del governo Meloni, in particolare le scelte economiche e sociali dell'esecutivo, ma anche l'aumento delle spese destinate alla difesa. Il governo celebra 4 anni di mandato, ma non c'è nulla da festeggiare, afferma Edgardo De Palma. Carovita, salari fermi e politiche antipopolari sono il bilancio reale di questi anni. La mobilitazione si concentra anche sul tema del riarmo e sul possibile coinvolgimento dei giovani nelle attività militari. Il governo Meloni ci porta sull'orlo della guerra, aumentando le spese militari per raggiungere il target NATO del 5% del PIL, sostiene l'esponente del movimento, da qui lo slogan «La gioventù non si arruola», con il quale il fronte ribadisce la propria contrarietà sia eventuali ipotesi di reintroduzione della leva militare, sia le esperienze di alternanza che prevedano il coinvolgimento delle forze armate. Altro tema al centro della protesta è la riforma Val di Tara e in particolare la nuova organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici e professionali. Entra a regime la riforma, afferma Sonia, intervenuta a nome del fronte, che introduce la scuola in 4 anni nei tecnici e professionali e aumenta lo spazio per l'alternanza scuola-lavoro, meno ore di lezione, più ore di lavoro gratuito per le aziende. Il movimento torna così a contestare il rapporto tra formazione scolastica e attività lavorative, richiamando anche le morti di 3 giovani avvenute nel 2022 durante percorsi formativi collegati al mondo del lavoro. L'appello conclusivo è rivolto quindi agli studenti, invitati dal movimento a organizzarsi e proseguire le iniziative di protesta contro le politiche del governo.
4: E adesso parliamo di cronaca, ci spostiamo a Massafra, dove due uomini, un 29enne e un 39enne, sono stati arrestati dai carabinieri perché presunti responsabili di un tentato furto aggravato e di un furto aggravato, entrambi commessi in concorso. L'intervento dei militari dell'arma è scattato nel corso del weekend dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino svegliato durante la notte da alcuni rumori sospetti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia insieme ai militari della stazione hanno raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti. Determinante, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stata la visione delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai filmati i carabinieri hanno riconosciuto i due presunti autori, avviando così le ricerche. I due sono stati successivamente rintracciati nelle rispettive abitazioni. Al momento del controllo indossavano ancora gli stessi abiti immortalati dalle telecamere. Gli accertamenti hanno inoltre consentito di recuperare le grondaie e i discendenti nel rame asportati. Il materiale è stato trovato a bordo di un'autovettura ritenuta nella disponibilità dei due uomini e successivamente restituito ai legittimi proprietari. E adesso parliamo del carcere di Taranto. Continua l'emergenza, sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale sanitario e socioassistenziale. Il quadro denunciato dalla Camera Penale di Taranto, che porterà le criticità del Carmelo Magli alla mobilitazione nazionale del 19 settembre a Firenze. Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socioassistenziale. Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva, ristretti in agosto. Una situazione che, secondo gli avvocati, incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere si aggiungono quelle del Tribunale di Sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente. Un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un Disastro, Analisi e Proposte, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e riunirà rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'accademia e della politica. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo. L'appuntamento precederà di pochi giorni l'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di differire l'esecuzione della pena quando le condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale. Una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana. Ci spostiamo a Bari, andiamo in regione, dove la regione Puglia finanzia con quasi 20 milioni di euro gli interventi su verde urbano e coste, oltre che alla rete ecologica. Prevede lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi del PR Puglia 2021-2027. Per la provincia di Taranto rientrano il comune di Crispiano, quello di Grottaglie e quello di Martina Franca, ed il servizio è di Ilaria Lia.
7: Più verde nelle città, ecosistemi costieri da recuperare e una rete ecologica per ricucire il territorio. La Regione Puglia investe complessivamente 41,1 milioni nell'ambito del PR Puglia 2021-2027, con 19,8 milioni di risorse aggiuntive per lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi. Gli interventi interesseranno circa 2.296 ettari e porteranno quasi 588 ettari di nuova o potenziata dotazione verde, con oltre 260.000 nuove piantumazioni e più di 107.000 metri quadrati di superfici deimpermeabilizzate.
8: 41 milioni di euro, 36 progettazioni che riguardano la forestazione, la rinaturalizzazione, le demolizioni, la depavimentazione. Tanti interventi che vengono fatti su tutta la Puglia secondo tre linee di indirizzo: una linea per le città, una per le coste e un'altra invece per le reti ecologiche, quelle delle reti idrografiche, le lame in particolare della nostra regione. Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici, a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
9: Per la provincia di Taranto, tra l'avviso infrastrutture verdi urbane e periurbane, il progetto ammesso riguarda quello del comune di Crispiano. Nel

0: comune di Grottaglie, si provvederà alla realizzazione del Parco del Fullonese e per la terza azione riguardante l'attuazione della rete ecologica regionale, il progetto ammesso è quello del comune di Martina Franca con il Bosco delle Pianelle, continuità ecologica tra alveo e radici.
1: L'emergenza climatica non può essere più affrontata in maniera appunto emergenziale, ma con interventi strutturali e che cambiano il paradigma con cui ci poniamo rispetto alla progettazione delle trasformazioni delle nostre città e del nostro territorio. Il nostro obiettivo, che è in linea con le indicazioni europee, è quello di non creare più verde frammentato, andare a intervenire sui territori marginalizzati.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo, come ogni giorno, ma come di consueto al lunedì, la nostra ampia pagina sportiva con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Delli Santi. Successivamente una sorpresa per gli amanti del calcio e per gli amanti della Serie D. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Buona la prima per il tecnico Luca Tiozzo, superato 2-1 il Racale, e si ritrova una vittoria importante per il proprio percorso. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
5: L'avventura di Luca Tiozzo sulla panchina del Taranto comincia nel migliore dei modi. Gli ionici ritrovano la vittoria superando il Racale per 2-1 e conquistano tre punti importanti soprattutto per il morale. Per la prima volta in casa rossoblù si vede il 3-4-3 con Martano, Saraniti e Corvino a comporre il tridente offensivo. Il Racale di mister Tartaglia risponde con un 3-4-2-1 con Prinari e Perez alle spalle di Mokdoce. La gara, il Taranto parte subito con grande aggressività e al decimo trova il vantaggio. Corvino si incarica di una punizione dal limite, la conclusione viene deviata e termina sulla traversa. Sulla ribattuta il più rapido di tutti è Lanzolla, che insacca e porta gli ionici sull'1-0. Passano appena 3 minuti e il Taranto raddoppia. Al 13° Martano scatta sulla destra e prova a sorprendere Sendin con un pallonetto. La conclusione colpisce il palo ma...

0: sulla ribattuta arriva Corvino che non sbaglia e ferma il 2-0. I rossoblù continuano a spingere e al 20° sfiorano il tris. Corvino scappa sulla sinistra e serve Martano al centro dell'area che calcia di sinistro impegnando severamente Zendin. Il Racale prova a reagire e al 46° si rende pericoloso con Lonzo che dalla distanza lascia partire un tiro insidioso e preciso. Baietti è attento e deve un calcio d'angolo. Proprio allo scadere della prima frazione arriva l'episodio che riapre la partita. Al 47° Saraniti atterra Prinari in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Birretti è impeccabile e accorcia le distanze. Si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Racale parte alla ricerca del pareggio e al 53° va vicinissimo al 2-2. Un buco della difesa tarantina permette a Lonzo di presentarsi tutto solo davanti a Baietti, ma il suo sinistro termina fuori di pochissimo. Il Taranto, dopo aver sofferto in avvio di secondo tempo, riesce comunque a compattarsi e a gestire il vantaggio. Il Racale prova a impensierire la retroguardia rossoblù, ma gli ionici fanno buona guardia e concedono poco. Nel finale il Taranto ha anche l'occasione per chiudere definitivamente i conti. Al 93° Rajkovic calcia con precisione, ma la sua conclusione si stampa sul palo e termina fuori. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Taranto batte il Racale 2-1 e ritrova i 3 punti. Una vittoria importante per iniziare con il piede giusto la nuova gestione di Luca Tiozzo e soprattutto per ritrovare fiducia e morale. Non c'è tempo per riposare, gli ionici torneranno subito in campo giovedì e in programma il primo turno di Coppa con il Taranto atteso dalla sfida d'andata contro lo Stoni.
1: E adesso ci vediamo proprio le interviste del dopopartita Massafra con sempre il nostro Cosimo Lenti.
2: Una vittoria sofferta, importante per i 3 punti che servono forse più al morale di questa squadra. A fine partita hai raccolto tutti in un abbraccio e hai detto bravi.
3: Confermo, sono stati bravi perché sarei un presuntuoso, anzi sarei stupido, imbecille, presuntuoso, tutto insieme a dire che qui io ho parlato tanto, ho detto 4 cose e loro hanno fatto tanto. Tante volte si tende quando è lì difficoltà a chiacchierare, oggi il Taranto ha fatto e perciò il bravo va a loro perché poi loro hanno fatto una prestazione del genere, di sacrificio, di dedizione, di voglia di vincere a tutti i costi, non è stato facile ma ce l'hanno fatta, perciò bravi. Poi pian pianino cresceremo in tante cose, tantissime cose, ma intanto ci siamo presi questi 3 punti che per noi sono ossigeno puro.
2: Venerdì non mi volevi svelare che giocavi con la difesa a 3, mister?
3: Sì, perché oggigiorno già ti studiano tutti, se diciamo anche questa cosa la preparo. Già loro sono bravi e mi andava di non dirlo, dai. Però penso che magari in un momento dove magari si è presi dei gol, oggi abbiamo preso gol da rigore, che poi mi dicono che...
2: Era dubbio.
3: Molto dubbio, perché poi dicono che Saraniti ha anticipato, ma non lo so. Però abbiamo preso gol da calcio di rigore e mi andava di non prendere gol d'azione, mi andava di proteggerci un po' di più, ok? Poi pian pianino arriveremo a fare quello che mi piacerebbe fare, però tempo al tempo, facciamo un gradino alla volta, però questa prestazione qua, questa voglia di vincere, intanto ce la teniamo stretta stretta.
2: Mister, non c'è tempo per riposare, giovedì si torna subito in campo per un altro obiettivo stagionale perché anche la Coppa regala la promozione, bisogna giocarsi tutte le carte possibili.
3: Nella maniera più assoluta è un obiettivo, il Taranto deve tenere aperto tutto il mazzo di carte, e poi abbiamo una rosa lunga, inutile negarlo, lo sappiamo tutti, abbiamo dei ragazzi che anche tra 4 giorni, giovedì, ci daranno un aiuto per provare a fare un'altra grande partita contro un'altra squadra che ha le idee molto chiare, e perciò sarà un'altra bella gara da preparare, un'altra bella gara da approcciare come oggi se non meglio di oggi.
2: Grazie mille mister, grazie e complimenti per la vittoria.
4: Non siamo partiti bene, ma questo è stato merito del Taranto, perché all'inizio, bisogna essere onesti, il Taranto ha spinto molto, aveva voglia di rivalsa col cambio allenatore, insomma, poi i giocatori che il Taranto, se li elenchiamo tutti, una grande squadra, due squadre, che per me si riprenderà alla grande, sono convinto, anche perché bisogna dare pure tempo all'allenatore di lavorare. Noi, secondo me, dopo dal 25esimo, 30esimo del primo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima partita, abbiamo duellato benissimo col Taranto, l'abbiamo fatti anche abbassare,

0: abbiamo tenuto il pallino del gioco e potevamo anche pareggiare in quel momento. Poi si sa che il Taranto comunque ha avuto anche delle chance, ma c'è dei giocatori che è entrato Rajkovic, Lo Sapio, insomma, possono fare la differenza in qualsiasi momento. Noi siamo una squadra di un'età media giovanissima di 20 anni, oggi ci mancavano anche quattro calciatori, quindi che magari potevano fare degli spostamenti con gli under, come sapete, però chi ha giocato secondo me ha fatto bene, ha fatto benissimo. Noi divertirci e cercare di salvarci, ma con squadre come il Taranto, Trani, Squinzano, Canosa, anche lo stesso Biscelli non si può chiedere di più.
1: È stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, infatti faccio i complimenti al mister loro perché hanno fatto una buona partita, però io penso che si è vista la forza del Taranto, bisogna continuare su questa strada perché secondo me siamo sulla strada giusta. Il bel gioco secondo me arriverà perché questa è una squadra che è formata da giocatori importanti, però il bel gioco sì, però preferiamo vincere le partite.
2: Che voto dai alla squadra?
1: 7.
3: Perché 7, Nicola?
1: 7 perché c'è stato sacrificio, abbiamo corso tanto, dopo una settimana sappiamo quando cambia allenatore è cambiato tutto. Davvero, sono davvero contento perché è uscita la forza di questa squadra, secondo me.
4: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina che ha ottenuto il risultato di 2-0 contro il Real Forio, una prestazione importante per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Ci guardiamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
5: Buona la prima per il Martina al Tursi, la formazione biancazzurra supera il Real Forio per 2-0 e conquista i primi 3 punti del campionato, riscattando immediatamente la sconfitta rimediata all'esordio sul campo della Turris. Una vittoria firmata dal capitano Mancini e da Cruz al termine di una prestazione solida e convincente della squadra di mister Laterza. Il Martina si presenta con Colzani tra i pali, Resuf, Berto, Dieng, Silvestro in difesa, Mancini, Fieves e Battista a centrocampo, in avanti spazio a Cruz, Diò e la Monica. I biancazzurri partono con il piede giusto e al settimo ci provano con Cruz che calcia dalla distanza senza trovare la porta. Lo stesso attaccante al quarto d'ora è decisivo anche in difesa, salvando sulla linea sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Martina aumenta la pressione e al 28esimo sblocca il risultato. Sul cross di Silvestro la difesa ospite non riesce ad allontanare, Mancini raccoglie il pallone con un preciso rasoterra, batte Santaniello. Nella ripresa la squadra di Laterza continua a creare occasioni. Al 56esimo il portiere del Real Forio respinge con il piede la conclusione di Silvestro che un minuto più tardi sfiora il raddoppio con una spettacolare rovesciata. Il 2-0 arriva al 79esimo, Mancini serve Cruz sulla destra, l'attaccante supera il diretto avversario, entra in area e trova l'angolino con un diagonale rasoterra. Nel recupero il Martina va vicino anche al terzo gol, prima con una punizione di Battista e poi con un colpo di testa di Diò. Tursi termina 2-0, Mancini e Cruz firmano il primo successo stagionale della formazione biancazzurra.
4: È una Virtus Francavilla che continua a correre, a confermare il proprio ottimo momento. Il successo di Melfi, firmato a metà, vale 3 punti pesanti. Guardiamo il servizio.
6: È una Virtus Francavilla che continua a correre e a lanciare segnali importanti. Il successo di Melfi, firmato a metà, vale 3 punti pesanti, ma soprattutto conferma la forza di un avvio di stagione praticamente perfetto. 3 vittorie nelle prime 3 uscite stagionali. La squadra di Bruno Trocini sta costruendo partita dopo partita una propria identità, mostrando personalità, organizzazione e soprattutto la capacità di trovare la giocata decisiva nei momenti che contano. Anche a Melfi, dopo un primo tempo più che equilibrato, la Virtus ha cambiato marcia nella ripresa, alzando il baricentro, aumentando la pressione e prendendo progressivamente in mano la partita. Una crescita che ha portato al gol e successivamente alla gestione del vantaggio con attenzione e maturità. È proprio questa continuità a rappresentare il dato più interessante del momento. Gli imperiali non si sono limitati a partire forte, hanno saputo confermarsi gara dopo gara, trasformando il buon lavoro estivo in risultati concreti. 3 partite, 3 vittorie, entusiasmo crescente, piena fiducia nei propri mezzi. Il campionato è appena iniziato, ma la Virtus Francavilla ha già dimostrato di esserci e adesso l'obiettivo è continuare a correre senza fermarsi.
4: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Ore 18 quest'oggi parte 100D, format dove si parlerà esclusivamente del campionato di Serie D. Tanti ospiti in studio, tanti ospiti in collegamento. Quindi vi aspettiamo per altre notizie sportive, ma non solo, qui su Studio 100. Buon proseguimento.

Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il buon mattino. Siamo insieme anche oggi dalle 7 alle 8:30. Vi teniamo compagnia, lo facciamo con le prime pagine dei giornali nazionali, con le pagine dei giornali locali ed andando a approfondire temi che riguardano il nostro territorio, con ospiti in studio, guardando i servizi del nostro TG, insomma andando a raccontarvi l'attualità, la cronaca, il costume della nostra città. Bentrovati da Marina Luzzi, anche oggi ovviamente focus importante sull'ex Ilva. Si attendeva per oggi l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. In realtà si farà domani a partire dalle 10 nella Sala Verde, appunto a Roma, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Nel frattempo, oggi ospiteremo il segretario generale della FIM CISL Taranto Brindisi, Biagio Prisciano, con cui faremo anche il punto di quello che è accaduto ieri. Ve lo abbiamo raccontato in diretta sui nostri social. Prima ancora ve lo abbiamo raccontato proprio qui in diretta, in buon mattino, con i collegamenti fuori dalla portineria imprese, prima l'assemblea, poi la proclamazione dello sciopero che è terminato esattamente da un minuto perché era fino alle 7 di questa mattina, e poi ancora il corteo inizialmente sulle statali, poi fino a Palazzo di Città, dove c'è stato l'incontro tra le rappresentanze sindacali e il sindaco Bitetti. Ovviamente al centro l'iter riavviato da IGI per i 2.500 licenziamenti collettivi. E avremo questa mattina nostro ospite anche il presidente di AIG Taranto, Nicola Convertino, con cui parleremo proprio di questi licenziamenti, anche di cosa intendono fare adesso, cosa si aspettano soprattutto dal governo, quali strategie, quali idee per evitare di arrivare appunto a tanto. Di questo e tanto altro parleremo. Avremo nostro ospite il priore della Confraternita della Dolorata e di San Domenico, il priore Roberti, con cui parleremo della festa grande, così viene chiamata la festa che in questi giorni vive la confraternita, oggi peraltro anche il conferimento del premio Cuore di Donna. Insomma, tanti argomenti. Come sempre noi iniziamo dalla nostra rassegna stampa nazionale. E allora partiamo da ANSA. Andiamo a vedere insieme, grazie a Peppe Candelli, che cosa c'è sulla prima pagina dell'ANSA. Caccia NATO, abbattono un drone sulla Lituania. Questa è un'agenzia ed è una notizia che è stata abbattuta non più di un'ora, un'ora e mezza fa. È ancora una volta, insomma, la Russia che invade uno spazio europeo. Dicevamo Trump, tregua energetica, Mosca, Kiev, ma nel frattempo, appunto, l'ultima ora è proprio questo caccia NATO, abbattono drone sulla Lituania. Andiamo a vedere cos'altro c'è sulla prima di ANSA. Civili feriti in Arabia dai raid degli Houthi, scontro USA-Iran al vertice AIEA, petrolio e gas senza freni, la borsa europea guarda al Medio Oriente.

ancora sotto, il presidente USA, io l'unico argine che serve all'intelligenza artificiale, la Cina frena, basta allarmismi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Nuovo balzo di greggio e gas.

0: Non accetterà l'accordo e poi ancora al centro si parla della ripresa della scuola, ma il viaggio e il racconto del primo giorno di scuola è speciale perché si parla dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans-Montana, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Crans a scuola. Di spalla Milano al centro, gli allarmi per crollo, quell'uomo sotto l'albero, c'è la cronaca, segnalato più volte, ci sono stati tre feriti appunto per la caduta di quest'albero, poi andando un po' più su lo scontro sulle rifirme, la legge elettorale, la prova del voto, oggi al Senato si parla di riforme. Ci spostiamo e andiamo sulla Repubblica. La roulette russa dei poli è il titolo. Conte sfida il Partito Democratico nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vieta delle armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani continuiamo ad aiutare Zelensky. Scendendo. Vedete una doppia fotonotizia. Da una parte l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin. Il caso riguarda appunto il matrimonio di uno dei figli di Donald Trump. Dall'altra parte una notizia completamente diversa, Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi, due registi che hanno portato al Festival di Venezia il racconto documentato e giornalistico, perché prende spunto appunto da inchieste giornalistiche con interviste ai soldati israeliani che hanno sostanzialmente spiegato come funziona lo sterminio e il genocidio a Gaza. Per questo film, due registi hanno vinto anche il premio della critica, ma appunto dall'altra parte ovviamente Netanyahu non ha gradito e questo è quello che dice sotto. Si ritorna su un caso di cronaca, un femminicidio efferato, zio Danish uccise mia sorella Saman, la ricorderete, ricorderete il suo volto, poi dormì con me. Questo si legge su Repubblica. Andiamo sulla stampa. Cina e USA, niente regole sull'AI. Trump insiste contro l'high tech, c'è una cospirazione. Pechino, basta allarmi, ma serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. È ancora un caso di violenza su una tredicenne. La lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Il caso di Torino. Noi ci fermiamo adesso al centro, anzi, facciamo così. Facciamo così, la scuola fragile è al centro della prima pagina della stampa. Allora, ci vediamo adesso un servizio che parla della scuola, dell'inizio della scuola proprio qui da noi, poi torniamo insieme dopo una pausa.
1: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica, infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale, il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 494.000 di questo, quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato. Da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale. Dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della Will Scuola è quindi quella di interventi concreti

0: parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'immigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
1: E allora, insomma, la stampa diceva la scuola fragile, ve l'abbiamo in qualche modo raccontata anche in questo servizio. Ripartirà ufficialmente, come avete sentito, proprio nel servizio di Maria Laura Paletta, giovedì la scuola in Puglia, ma con l'autonomia scolastica molti istituti hanno deciso di iniziare già ieri e avete appunto ascoltato anche quali sono i numeri, insomma, del cosiddetto calo inverno demografico, insomma, migliaia di bambini in meno anche nella nostra provincia. Ma andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, proseguiamo con Avvenire, ecco qui il quotidiano edito dalla CEI con un titolo diverso dagli altri, continua insomma nella sua battaglia, fa un po' ridere questo termine e sorridere questo termine associato al tema però sul disarmo e quindi appunto l'apertura è a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti, sui missili all'Ucraina campo largo e centrodestra divisi, Fratoianni dice serve più diplomazia dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco, nel frattempo si parla di nuovo della guerra tra Ucraina e Russia, si alza il livello di allarme dell'Europa e della NATO. Al centro, a scuola, con il gusto di una nuova normalità. Eccola qui ancora la scuola che torna protagonista. Prima campanella per tutti, anche per i sopravvissuti a Cramontana, anche Avvenire, come ha fatto il Corriere della Sera, ritorna su questo tema. Mai stati così felici, dicono i ragazzi appunto sopravvissuti a quel devastante incendio, che tornano alla loro normalità finalmente. Al centro torna ad animarsi, forse non si è mai spento in questi giorni, il dibattito sull'intelligenza artificiale, su rischi e regole per l'intelligenza artificiale, parte il tutti contro tutti, i colossi chiedono limiti, il no di Trump, la Cina va per la sua strada. E poi ci spostiamo ancora, ad Avvenire andiamo sul Messaggero. Il quotidiano romano, ecco al centro che ritorna sullo sport, lo fa spesso, soprattutto il lunedì e il martedì, o comunque quando c'è una partita della Roma, una della Lazio, quindi è soprattutto il calcio a dominare lo sport sul Messaggero, punteggio pieno, si parla di Roma in volo, questo è il titolo di apertura dello sport che trova spazio appunto sulla prima, Malen e Pisilli firmano il 2-0 in casa del Torino, per Gasp fuga in vetta con l'Inter. Poi ancora la politica internazionale, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, sauditi shock, le 8 chiuso per settimane. Legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme, le novità. E poi taglio basso, spari da una finestra vicino al Vaticano, una passante ferita, un testimone, lo sparatore ci prova da giorni e punta solo su persone di sesso femminile. Aumento di stipendio per i cardinali, nel frattempo siamo sempre in Vaticano, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid. Ancora un altro giornale nazionale per noi, dal Messaggero andiamo su Il Giornale, che dedica, come vedete, sopra il titolo di testata, ampio spazio al generale Vannacci, ribattezzato dal giornale il generale Fetecchia, era GX, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Questo appunto titola, ovviamente, insomma, c'è tutta un'analisi, secondo i colleghi del giornale, del personale, della figura di Vannacci e del perché non sia credibile. Andando sotto, sei di sinistra ambientalista a Bologna, ti regalano una casa, questa è la scelta dell'apertura di oggi del giornale, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti accadono nel super calmierato perché si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia dice si tratta di misure da Corea del Nord. Ci spostiamo ancora dal Messaggero, andiamo sul Fatto Quotidiano, quindi come sempre facciamo, insomma, una visione, una linea editoriale opposta da una parte e dall'altra, diciamo

0: due idee completamente diverse. Cosa dice il fatto? Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato. Allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Fa solo danni, riforme fallite, stop a quelle nuove, pochi posti in Veneto. Leggiamo appunto centralmente. Il Sole 24 Ore, il giornale economico. Lo vediamo insieme fra pochissimo. Rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. Questa è l'apertura dei colleghi del Sole 24 Ore, mentre al centro si parla della Nigeria, una partenza record per l'IPO del re del petrolio, la più grande quotazione africana. Ancora taglio centrale, cedolare e affitti per 1,5 milioni di negozi. Verso la manovra, allo studio una misura per aiutare le piccole attività commerciali, già istituita nel 2019 e poi non confermata, avrebbe un costo di circa 170 milioni di euro. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, ancora in rosa, ma un altro giornale che evidentemente parla di tutt'altri temi. Inter Roma sanno solo vincere, sabato si sfidano in testa, il grande duello, altro pazzo ribaltone per Chivu, 5-3 all'Udinese con Barella trascinatore, Malen ancora decisivo, Toro battuto, anche Gasp fa 4 su 4 e avvisa i campioni. E allora noi ci fermiamo con la nostra rassegna stampa nazionale, ma torniamo fra pochissimo per iniziare a leggere i giornali locali.
1: Previsioni meteo per martedì 15 e mercoledì 16 settembre. Per la giornata di oggi, martedì 15 settembre, avremo al mattino un cielo parzialmente nuvoloso, con moderato aumento della nuvolosità. Temperatura minima intorno ai 22 gradi, vento debole da nord, mare da poco mosso a leggermente mosso al largo. Nel pomeriggio avremo condizioni di cielo nuvoloso, con locale sviluppo di nubi cumuliformi associate a rovesci o isolati temporali. Tendenza a miglioramento dalla serata. Temperatura massima intorno ai 29 gradi, vento debole da nord, mare poco mosso. Per la giornata di mercoledì 16 settembre avremo sempre condizioni di cielo poco nuvoloso al mattino e locale sviluppo di nubi nel pomeriggio nelle aree interne, meno diffuse rispetto al giorno precedente, ma che ancora potranno determinare brevi rovesci sparsi. Tendenza a generale miglioramento dalla serata. Temperature comprese tra i 21 ed i 29 gradi, vento debole variabile, mare poco mosso. Martedì mattina, temperatura 22 gradi, possibilità di pioggia 5%, vento 10 km all'ora da nord, cielo parzialmente nuvoloso. Martedì pomeriggio, temperatura 29 gradi, possibilità di pioggia 20%, vento 5 km all'ora da nord, cielo nuvoloso, con locali rovesci. Mercoledì 16 settembre, temperatura da 21 a 29 gradi, possibilità di pioggia 5%, vento 5 km all'ora variabile, cielo irregolarmente nuvoloso.
0: Bentornati. E allora, dopo le previsioni meteo, torniamo a vedere le prime pagine dei giornali locali e ripartiamo sempre da Ansa, però Ansa Puglia. Vediamo come titola Ansa: Teatro Petruzzelli, il sindaco, lo Stato può esercitare il diritto di ritenzione se la Cassazione dovesse confermare la proprietà privata dell'immobile. Ampio spazio trova di spalla l'ex Ilva, rimossi i blocchi, ma ovviamente lo sappiamo. Successo già nel corso della mattinata di ieri, i sindacati attendono la convocazione a Palazzo Chigi. Questa convocazione in realtà è arrivata e per domattina alle 10 nella Sala Verde di Palazzo Chigi è sempre ex Ilva la protesta dell'indotto, lo sciopero di 24 ore, il blocco delle strade, sciopero che è terminato da un quarto d'ora. E poi De Caro, 41 milioni per la riforestazione in Puglia, c'è anche questo tema su Ansa regionale. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, ovviamente appunto focus sull'Ilva anche qui, riesplode la rabbia degli operai, domani il vertice a Palazzo Chigi, sciopero dei licenziati dell'indotto e blocchi a Taranto, giornate determinanti per il futuro dell'acciaieria, Bitetti riceve i lavoratori, lo scenario dei forni elettrici. E di spalla con il clima cambia l'economia, c'è l'editoriale di Emanuele.

0: imperiali fra transizione e dura realtà. Al centro, Bari, le proteste sul BRT, per chi vive in periferia servizi e percorsi lunghi, ma arrivano le rassicurazioni del comune. Dall'altra parte l'esperto Otto Manelli, più attenzione ai tragitti, una nuova rete dei trasporti. Anche Bari fa i conti, come insomma a breve faremo anche noi, con questo nuovo servizio ovviamente che cambia anche il modo di muoversi in città ed è un cambiamento che è poi oltre che fisico soprattutto culturale. Nel taglio basso a Matera anche la destra ora si allarga, il sindaco di Fratelli d'Italia pronto a fare entrare in giunta un vannacciano, l'alternativa Azione. E poi l'Università di Lecce ha inaugurato il corpo S sul disteba polemica del prorettore. Quindi tanti temi da tutta la regione per il Corriere del Mezzogiorno. Ci spostiamo ancora, andiamo sull'edicola del Sud. La prima pagina dell'edicola è dedicata sempre ad Ilva, ex Ilva. La protesta scende in strada, domani l'incontro a Palazzo Chigi. I lavoratori dell'indotto scioperano e bloccano il ponte girevole, vanno dal sindaco Bitetti, turco del Movimento 5 Stelle, una legge speciale per Taranto, 8 miliardi per la riconversione. Ci sono poi una serie di notizie da Bari, ma anche da Monopoli, anche qui trova spazio De Caro che investe per riforestare il Gargano, il teatro Petruzzelli, si cerca a Roma un tavolo politico per chiudere la partita. Torniamo a Taranto perché sull'edicola di oggi c'è anche un'intervista a Michele Riondino. Taranto senza Ilva era possibile e necessaria, racconta. Entriamo nelle pagine appunto interne di edicola, vediamo a cosa dà spazio proprio all'interno. Per quanto riguarda Taranto e provincia, l'ex Archimede diventerà un centro sociale per anziani. Questo succede a Grottaglie e poi accanto Ginosa avvia il progetto di riqualificazione artistica e urbana. E vediamo ancora sotto che cosa leggiamo. Puntapenna, la denuncia di Perrini sulla sicurezza del ponte di Taranto all'indomani di questo grave incidente successo nel weekend, nella notte tra sabato e domenica, che purtroppo ha portato anche alla morte di una donna, un tamponamento a catena. E poi si torna su Massafra con una notizia di cronaca, i furti di grondaie e rame, due arresti. Ancora avanti sempre sull'edicola. Vediamo cos'altro ci dice nelle pagine di Taranto e Provincia. 5 milioni per l'economia circolare, turismo e inclusione, domani l'Info Day. E poi chiudiamo con le pagine che Edicola dedica all'ex Ilva, sono le pagine di primo piano e le troviamo appunto a pagina 2 e a pagina 3. Ci sono i sindacati in strada che dicono non ci fermeremo, fra poco vediamo l'immagine. Intanto la città è sempre più divisa, c'è cioè quindi il racconto di tutto questo, un racconto che vi faremo anche noi dopo, insomma, fra pochissimo, quando entreremo nel merito di questo argomento. Ma andiamo avanti e guardiamo un altro giornale, quindi procediamo e andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, con cui poi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa. No, andiamo sulla Gazzetta, va bene. Allora, dalla regia mi dicono la Gazzetta del Mezzogiorno, eccola qui. Ilva, l'ora più buia, la rabbia degli operai, senza soldi e senza lavoro. Domani vertice a Palazzo Chigi. Si cercano alternative. Questa è la prima, e questo appunto è il titolo. Poi c'è l'editoriale di Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, le cronache da una città stanca. È delusa una vignetta anche di Nico Pilinini, no ai licenziamenti che vedete, insomma, ovviamente dedicata a questo tema. I focus, costi energetici, il MEF studia le contromosse, gli USA guardano al TAP, rischi dell'intelligenza artificiale dopo le big tech, allarme in Italia. E poi ancora vediamo di spalla, dopo l'incidente resta una pistola sull'asfalto, parliamo di quello che è accaduto sulla Rutigliano Milano Conversano il giallo di questo impatto fatale, mentre sotto si racconta la storia di una donna sommelier, il riscatto di Valentina sommelier fuori classe. Al centro Porto e BRT tensioni, PD giusta causa al comune di Bari, la Forgia dice si parli degli affitti brevi. E poi spazio allo sport anche su Gazzetta, il Potenza oggi a Bari ed è già sfida tra Big alle 21 in campo al San Nicola. Allora facciamo così, la chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori, dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro lo sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Bentornati. Allora, come anticipato all'inizio della nostra trasmissione, ora dedichiamo un ampio spazio al tema della vertenza ex Ilva, che ovviamente sta dominando non soltanto le prime pagine dei giornali locali, una vertenza nazionale. Tutti i TG in questi giorni parlano insomma di quello che sta accadendo. Come sapete, dopo lo stop definitivo, la decisione della Corte d'Appello che ha rigettato l'istanza di sospensione dei legali di Ilva in AS di Acciaierie Acciaierie d'Italia in AS e quindi ha decretato che entro fine ottobre l'area a caldo debba essere chiusa. È stato riavviato l'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 persone che lavorano nell'appalto di ex Ilva, e ieri i sindacati confederali e poi anche USB che si è unita sono scesi in piazza. In realtà è iniziato tutto fuori dalla portineria imprese, da lì poi da questa assemblea permanente che poi è diventata in realtà uno sciopero terminato mezz'ora fa. È partito un corteo che è arrivato fino a Palazzo di Città. Noi abbiamo seguito tutto in diretta ieri sui nostri canali social e anche in trasmissione, e questo è il racconto del passo successivo, cioè dell'esito dell'incontro avuto proprio con il sindaco Bitetti. Vedrete nel servizio di Giovanna Calabrese le dichiarazioni del sindaco e anche quelle dei sindacati, una sorta di bilancio della giornata di ieri. Poi andremo a commentare con un ospite.
17: La città di Taranto non può essere lasciata sola non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola, ci sarà un problema di tenuta sociale. Ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare, per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
18: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti. Arrivano dopo il confronto con FIM, CISL, FIOM e Wilme USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Silva. Al centro la situazione dei lavoratori dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
17: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda tra i tanti il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati certamente parteciperemmo, come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
18: Per il sindaco Piero Bitetti infatti il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
17: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori, terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
18: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Silva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
19: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo lo avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito la Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data. Abbiamo chiesto che una delle prime discussioni, possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione,

0: di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposta ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo, e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio.
1: Andiamo tutti quanti domani.
2: Avete visto, insomma, il racconto di quello che è successo ieri. Noi adesso ne parliamo con Biagio Prisciano, segretario generale della CISL Taranto Brindisi. Ce lo abbiamo in collegamento. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Un saluto a tutti i telespettatori che ci stanno guardando. Segretario della CISL Taranto Brindisi.
2: Partiamo dalla cronaca. Mi aspettavo di trovarla in auto verso Roma, invece no, perché l'incontro slitta appunto di 24 ore, domani alle 10, sempre nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Per lei è un buon segnale questo, il fatto che ci si prenda, insomma, più tempo, che il governo magari stia avviando ulteriori interlocuzioni per presentarvi magari un'idea più articolata, oppure no?
3: Ma mi auspico che sia così, nel senso, anche la convocazione che è arrivata ieri sera per mercoledì mattina alle 10 sia praticamente per le ragioni per cui il governo, insomma, possa finalmente dare un indirizzo e soprattutto una soluzione. Quindi noi non siamo più nelle condizioni di attendere i tempi, di attendere praticamente le pause, le riconvocazioni, eccetera, eccetera. Qui bisogna disinnescare una vera e propria bomba sociale che in primis colpisce i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, ma che sicuramente arriverà anche ai diretti, quindi mi riferisco ai lavoratori di Acciaierie d'Italia NAS, ma non solo quelli, anche quelli di IBEN Amministrazione Straordinaria. C'è l'esigenza di mettere da subito una serie di strumenti atti ovviamente alla salvaguardia del reddito, ma anche del loro lavoro, cioè misure di messa in sicurezza dei lavoratori, e ovviamente noi al governo, ma anche alle associazioni datoriali, abbiamo chiesto il ritiro dei licenziamenti. Quei licenziamenti non devono partire, altrimenti il rischio è che se si dovessero partire i licenziamenti, qui c'è veramente un problema di tenuta sociale, perché ricordo che gli ammortizzatori sociali, a differenza dei diretti, per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, non ci sono ammortizzatori sociali, non ci sono coperture, quindi il rischio è che questi lavoratori si possano trovare da un momento all'altro in mezzo alla strada, per colpe che non hanno sicuramente, oltre il danno anche la beffa.
2: Voi ai primi di agosto avevate proposto all'esecutivo, insomma, un vostro documento che riguardava appunto il futuro destino della fabbrica, il futuro occupazionale, la vostra idea rispetto appunto a dove Ilva dovrebbe andare. Lo riproporrete? Quali sono i contenuti di questo documento? È ancora spendibile? Insomma, vi batterete per questo?
3: Ma noi crediamo, a differenza di qualcuno che sostiene che il sindacato non abbia ovviamente portato al governo, ma non solo, anche in regione, ma lo stesso comune, noi abbiamo presentato un piano straordinario che secondo noi è l'unico sistema per poter, insomma, fermare il disastro che si sta prospettando. E questo piano straordinario contiene praticamente tutto, dalle prospettive industriali a quelle ambientali, a quelle sanitarie, occupazionali e sociali. Quindi c'è un piano che permette ovviamente di portare lo stabilimento alla piena decarbonizzazione con l'utilizzo di IRA e forni elettrici, e che comunque tiene anche la condizione di andare finalmente ovviamente a cambiare il ciclo attualmente a carbone, passando dallo stesso a quello elettrico. Così ovviamente si tengono insieme la salute, l'ambiente e il lavoro, e ovviamente tra tutte le condizioni e le situazioni che si stanno verificando è l'unico sistema per rifar partire anche tutte le linee di verticalizzazione, in maniera tale da tenere i lavoratori ovviamente nel proprio posto di lavoro. Certo, sicuramente ci sono e ci saranno procedure di cassa integrazione, ma c'era necessità di salvaguardare ovviamente il reddito.

0: l'integrazione dei lavoratori e soprattutto lo stesso piano straordinario contiene anche tutte le misure straordinarie che servono ovviamente per la messa in sicurezza dei lavoratori. Quindi quando parlo di misure straordinarie parlo ovviamente della possibilità dell'incentivo, la possibilità dei lavori usuranti, del prepensionamento, dell'estensione del beneficio all'amianto, ma sono ovviamente questioni che si discutono con il governo e, come puoi ben immaginare, non le si costruisce dall'oggi al domani. Quindi nel momento in cui si procede alla piena decarbonizzazione della fabbrica in maniera tale da finalmente, dico io, produrre acciaio green in maniera tale da non né ammazzare chi sta all'interno, ma ovviamente né chi sta all'esterno. Bisogna mettere in sicurezza i lavoratori per ovviamente governare un processo molto ma molto delicato. E se questo processo non dovesse essere governato, il rischio è che si potrebbe scaricare sui lavoratori, e questo noi non lo permetteremo mai, perché abbiamo sempre detto che in questa lunga vertenza, che credo che sia una vergogna italiana, nessun lavoratore deve rimanere indietro. Purtroppo
1: nel frattempo però alcuni, Prisciano, già indietro ci sono, li ricordate anche spesso, che ad esempio sono i lavoratori di Ilva e NAS. Quando pensiamo insomma ai lavoratori che forse non credono più a un futuro per loro all'interno del siderurgico, Maria, viene in mente anche questa storia, la storia di questi 1600-1700 lavoratori che attualmente sono ancora in attesa di risposte, quando insomma le rassicurazioni sul loro reintegro erano state tante, e invece non è stato così. Il rischio è che ci possa essere un bis da questo punto di vista. Ovviamente lì parliamo di diretti, tra l'altro, non di appalto, quindi le garanzie dovrebbero essere anche maggiori.
0: Il rischio c'è tutto, non solo per i lavoratori di amministrazione straordinaria, ma ripeto, per tutti i lavoratori. Questi 15 anni di vertenza, purtroppo, io credo che oltre al governo in primis, che ha le proprie responsabilità, ma è la responsabilità di tutti i governi che si sono succeduti. Quando io ovviamente dichiaro e dico che in questo momento il governo in primis si deve assumere le sue responsabilità, ma oltre al governo si devono assumere le responsabilità tutte le forze politiche, il comune, la provincia, la regione, perché io credo che questa vertenza non è la sola vertenza di una città che ha pagato e sta pagando un altissimo prezzo, sia in termini di ambiente, di salute e di lavoro. Quindi tutti questi rallentamenti in questi anni, ogni governo con le proprie visioni, hanno esclusivamente prodotto quello che purtroppo noi stiamo attraversando in queste ore. E non permetteremo che siano i lavoratori a pagare il prezzo. Il governo e tutta la politica deve finalmente riconoscere a questa città il sacrificio in questi anni. Questa città ha dato tantissimo assieme ai propri cittadini, ma ai lavoratori. Voglio ricordare che i lavoratori sono anche cittadini. Quindi tutto quello che si sta verificando, veramente, se non si dovessero trovare le soluzioni e se la politica la smetta una volta per tutte con le campagne elettorali e con l'indirizzo solo e solamente a guardare praticamente al partito, qui il rischio è grosso, perché c'è la vita delle persone, c'è il proprio futuro, le persone, i lavoratori, ognuno ha i propri problemi in famiglia, il mutuo, adesso inizia la scuola, i figli, le tasse. Ma come si può pensare di lasciare un lavoratore praticamente a 1200 euro di cassa integrazione? Non è questo il futuro, non può essere. Noi non vogliamo vivere anni e anni di cassa integrazione e di licenziamenti. E qualcuno pensa che questa sia la soluzione. Non è la soluzione. Bisogna trovare il lavoro. Bisogna rendere il lavoro pulito in maniera tale che lo stesso dia dignità alle persone e sia un lavoro ovviamente rispettoso anche della salute e dell'ambiente.
1: Ritenete ancora possibile che questo possa avvenire?
0: Riteniamo possibile, perché lo dimostra in tutti gli altri paesi. Non vedo perché in Italia ancora tre diritti fondamentali, quando chiediamo l'applicazione della Carta Costituzionale, stiamo chiedendo proprio questo. Cioè tre diritti fondamentali, il lavoro, ma la salute, sono diritti di fondamentali, costituzionali. Uno non deve escludere l'altro.
1: Certo.

0: anche se abbiamo visto, insomma, ce lo ha detto anche questo dispositivo in questi giorni, che uno comunque vince sull'altro, che è il diritto alla salute e il rispetto al diritto a fare impresa, cioè fare impresa, ma nel rispetto,
1: Infatti,
0: ovviamente, della.
1: non si è mai anteposto praticamente il diritto del lavoro praticamente, o della produzione alla salute. E tra l'altro noi non commentiamo la sentenza del Tribunale di Milano. C'è una sentenza e quella sentenza è, evidentemente il Tribunale di Milano ha purtroppo colmato il vuoto che ha lasciato la politica. E la manifestazione di ieri, voglio ricordarlo, l'iniziativa di mobilitazione che qualcuno ha cercato di ovviamente farla passare come se il sindacato fosse contro il dispositivo del Tribunale di Milano, non è proprio così. Noi abbiamo
0: A proposito
1: manifestato.
0: della manifestazione, mi dà l'assist per una domanda che volevo farle. La sensazione esterna era che ci fosse anche una bella frangia dissidente rispetto al sindacato, cioè i lavoratori in qualche modo, alcuni lavoratori forse non si sentono più rappresentati, vorrebbero rivendicare quasi singolarmente quelle che sono le loro istanze. Avete questa impressione, cioè c'è questo scoraggiamento che porta a non credere neanche più alla rappresentanza sindacale in questo momento in fabbrica, con sincerità, al di là ovviamente poi dei
1: No,
0: ruoli di ciascuno, mi rendo
1: ma ci può
0: conto.
1: anche essere qualche lavoratore, ma credo che sia, non è il sindacato il problema. Poi, ovviamente, ieri noi abbiamo concordato con gli stessi lavoratori durante l'assemblea l'iniziativa di mobilitazione. Io credo che ci sia una situazione, una paura vera nel futuro di tutti. Quindi può anche accadere che durante la manifestazione ci siano dei lavoratori che magari attraverso anche le loro idee, magari dicono: ma secondo me bisogna
0: A un
1: fare
0: certo
1: questo.
0: punto volevano salire insieme a voi dal sindaco, insomma c'era qualcuno che diceva al sindaco vogliamo parlare noi, insomma basta far parlare le nostre rappresentanze.
1: Tant'è vero che noi abbiamo detto al sindaco, e il sindaco tra l'altro l'ha fatto anche salire, c'era un lavoratore che voleva assistere, ma perché no? Non abbiamo nulla da nascondere, anche perché dico, far salire un lavoratore è quello che è successo ieri, quindi lui è salito, è stato a fianco a noi, ha ascoltato insomma tutta il confronto con il sindaco, non abbiamo nulla da nascondere, abbiamo fatto le cose sempre in maniera trasparente, quindi non, poi credo che in questo momento le persone hanno una grandissima paura per il proprio futuro, c'è anche tensione e quindi
0: Certo.
1: se un lavoratore nel momento in cui si vede recapitare una lettera di licenziamento, qual è la risposta per il lavoratore? Che
0: Come
1: cosa,
0: si
1: quale risposta?
0: gestisce questa tensione all'interno della fabbrica? Come provate a gestirla, quantomeno, Prisciano?
1: È difficile e complicata, si cerca di parlare con le persone, di farvi capire, ovviamente, tutti i problemi che stiamo attraversando, sono molto preoccupati, tantissimo, e cerchiamo ovviamente di stare vicino alle persone e di dare a loro tutto l'attenzione e il conforto possibile, ma tanto è vero che ieri, quella di ieri vuole essere una delle prime mobilitazioni, cioè, lo dico qui. Caso in cui il governo non darà le risposte, noi staremo fermi. Noi sicuramente ritorneremo in assemblea con tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia in Enessi, di amministrazione straordinaria, nuovamente l'appalto dell'indotto e rimetteremo in piedi tutto quello che serve affinché insomma questa vertenza possa essere data una risposta e possa essere dato principalmente un futuro a questi lavoratori. Una certezza, ecco, quello che manca sino ad oggi è che è mancato.
0: Grazie a Biagio Prisciano, segretario generale di FIMCISL Taranto Brindisi, per essere stato con noi. Ovviamente continueremo a raccontarvi quello che accadrà anche domani a Palazzo Chigi e quali saranno le risposte date ai sindacati. Abbiamo ascoltato proprio da lei di questo anche documento, di queste idee che porterete sul tavolo. Vedremo nel frattempo quali sono le idee prodotte anche dal governo per arginare quantomeno nell'immediato la situazione licenziamenti. Grazie ancora per essere stato con noi e buona giornata.
1: A voi, buona giornata.
0: E continuiamo a parlare di Ilva perché il Movimento 5 Stelle le ha tenuto una conferenza stampa per dire la sua. La soluzione potrebbe essere per i pentastellati un accordo di programma. Vediamo il servizio.

0: Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina nella sede del Movimento esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale della città. Il Movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
1: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste e che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
0: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
2: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto un accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. E all'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in Naspi, la Naspi scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte 2 aveva già avviato, perché attenzione, i governi non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse del cantiere Taranto, e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
0: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche.
3: Abbiamo parlato con Biagio Prisciano di FIMCISL anche dei diritti, diritto a fare impresa ma anche il diritto alla salute. Taranto continua a pagare un prezzo molto alto e ci sono tutta una serie di iniziative pensate per chi si trova ad affrontare la malattia. Una molto interessante che coinvolge 41 donne è stata presentata sabato sera, ce la racconta Giovanna Calabrese.
4: Il progetto che la LILT metterà in vita è dedicato al supporto psicologico. La LILT metterà in piedi questo progetto per le donne e perché comunque l'aspetto mentale è sicuramente tra i più importanti e quindi siamo orgogliosissimi di questo. Per di più la LILT riceverà anche dei pacchetti con mammografia, visita ed ecografia che si terranno presso il poliambulatorio Pronto Salute. Quindi sono più progetti e siamo contentissimi di questo.
5: Un progetto che mette al centro le donne e il sostegno dopo la malattia con la LILT di Taranto al fianco dell'iniziativa. Sul palco del Teatro Fusco sono state 41 a sfilare più di 20 tarantine, donne che hanno affrontato e superato il tumore al seno e che hanno scelto di raccontare la propria esperienza. Ma la serata è stata anche un momento di informazione e prevenzione. Sul palco si è parlato dell'importanza dei controlli e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta al tumore al seno.
4: Per il poliambulatorio e in generale per Taranto e con questo evento vogliamo diffondere il messaggio della prevenzione. Non bisogna avere paura della prevenzione, questo è quello che vogliamo dire. Le donne su Taranto, purtroppo, che hanno scoperto di avere il tumore sono tante, lo sappiamo. È proprio per questo che Taranto ha bisogno di questo progetto.
6: Dalla malattia si può rinascere, a volte anche più forte di prima. Un trucco, un parrucco, dedicarsi a noi stesse come donne, prima di tutto, è importantissimo.
5: Anche l'abito ha avuto un significato, una cornice per far sentire ogni donna bella, prima di tutto per se stessa.
7: È importante far sentire ognuna giusta, non dentro all'abito, perché l'abito deve essere una cornice, devono essere sentirsi giuste nel proprio corpo e valorizzate da un abito.
5: Angela, Luisa, Maria e tante altre hanno raccontato il proprio percorso, storie diverse unite dalla lotta contro la malattia e dalla possibilità di tornare a vivere.
8: Esponiamo tutto il nostro, tutta la nostra emozione di essere belle nonostante il cancro.
9: Beh, direi soprattutto anche il far vedere che si può stare bene, nonostante comunque nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Però può arrivare la malattia, però ci sono mille modi per poterla affrontare. E anche tipo truccarsi, mettersi un bel vestito, un bel paio di tacchi e uscire, questo aiuta tantissimo. Come anche il supporto della gente che vuole bene, sicuramente.
10: Non è la malattia a definirci. Nonostante quello che abbiamo passato e quello che magari si può passare, è bello rinascere e rivedersi rifiorire.
3: Storie ne stiamo sentendo tante in questi giorni, storie di donne che sono riuscite ad uscire fuori dalla malattia e a vincerla in qualche modo, fermo restando che non è mai una battaglia, è tutto dono, tutto difficile, però ci possono essere persone che ci aiutano. In questo caso abbiamo visto nel servizio della LILT questa bella iniziativa a sostegno delle donne che hanno vissuto tutto questo. Storie ve ne stiamo raccontando tante in questi giorni, ci sono anche appunto quelle degli operai che dicono temiamo di perdere tutto. Al centro i 2.500 licenziamenti collettivi, l'iter è stato avviato con una informativa da IGI nuovamente dopo la notizia dello stop definitivo alla produzione nell'area a caldo deciso dalla Corte d'Appello di Milano, stop che avverrà entro fine ottobre. Noi abbiamo in collegamento il presidente di AIGI Taranto, Nicola Convertino, a cui do il benvenuto. Buongiorno, ben trovato.
11: Buongiorno, dottoressa Luzzi, grazie.
3: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro e prima ovviamente della decisione della Corte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, avevate deciso di fare, diciamo, un passo indietro, lei aveva parlato di senso di responsabilità, era in qualche modo anche rincuorato nelle dichiarazioni successive all'incontro rispetto a quanto emerso poi, a quanto era emerso dal vertice. Domani ci sarà un altro vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni magari non istituzionali tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo?
11: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che ebbe inizio quella mattina, quel pomeriggio dell'8. Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione, almeno per quanto ci riguarda, cioè è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di punti, di richieste, un elenco di punti che possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende, che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possono avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel proseguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse, magari non diciamo, portare a termine tutte e 2500 licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a.

0: modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi, diciamo, per far questo, quindi, abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid, in modo tale che le aziende possano anche pensare a una prospettiva di continuità, che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni. Quindi, in quest'ottica di prospettiva di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi. E poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro, quindi non è che navigano in una situazione, in un mare florido, diciamo. Quindi,
1: Sì,
0: diciamo,
1: parliamo ovviamente, facciamo una breve, ovviamente parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio
0: certo.
1: ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate e quindi c'è da recuperare, no?
0: C'è da recuperare perché quei 150 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione da recuperare, e per aziende di un taglio medio dove nel bene che vada, hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile, perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quella perdita. Per cui le aziende, comunque sia già a seguito di quello scossone del 2015, una ventina di aziende sono fallite, quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti di Europa, e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a Taranto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuti in vita a resistere. Per senso di responsabilità abbiamo continuato a derogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci.
1: Con il
0: Del
1: senno di
0: motore
1: poi
0: storico.
1: lo rifareste? E se vi dovesse essere richiesto, lo rifareste ancora, Convertino?
0: Certo, lo rifaremo perché è rimasta l'unica possibilità, almeno per il settore metalmeccanico qui in zona, di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremo ancora, altrimenti perderemmo anche quel minimo, quel 20%, 30% di possibilità di poter divenire a lavorare a Taranto. Le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno 1 mese, 2 mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
1: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di multinazionali interessate ad arrivare a Taranto, parliamo ovviamente di investimenti non necessariamente legati ad ex Ilva, ma sempre del settore, industria. Ci credete? Siamo nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee?
0: Siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili di progetti che, per essere cantierizzati, nel momento in cui diventano definitivi, ci passeranno 10 anni. Quindi, e quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vediamo, con tutti i tempi della burocrazia, delle autorizzazioni e tutto, e fino a quando questi progetti si concretizzano, noi non ci crediamo. Ecco, cioè, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. soprattutto poi in un clima, quello di Taranto.

tanto, diventa, per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile per uno, e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale.

0: di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
1: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'area a caldo di ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
0: Dottoressa, nel 2015 eravamo più di 150 aziende che lavoravano per l'ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, l'hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci saranno una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altiforni. Sono aziende che hanno senso perché è diciamo, un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali. Sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché ce ne sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo, ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia. Funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza, siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania perché in Germania ci saranno 2.500, 2,5 miliardi di commesse, 3 miliardi di investimenti in forni elettrici e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via, nel silenzio, qui a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori. Perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma sociale.
1: I più poveri tra i poveri, insomma.
0: I più poveri tra i poveri. E questo, e purtroppo noi parliamo, stiamo parlando da anni, ogni settimana abbiamo fatto un articolo preannunciando questo pericolo e siamo rimasti soli e nel silenzio di tutti. Il problema non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. Vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via. E il problema rimarrà a Taranto e chi lo gestirà questo problema?
1: Grazie al presidente di AIG Taranto, Nicola Convertino, per essere stato con
0: Grazie a
1: noi.
0: voi.
1: Buona giornata, buon
0: Buona
1: lavoro.
0: giornata. Arrivederci.
1: E noi adesso cambiamo argomento. Vogliamo parlare del carcere di Taranto al collasso, uno dei più sovraffollati d'Italia. La denuncia arriva anche dai penalisti. Vediamo questo servizio di Dario Galitelli.
2: Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socio-assistenziale. Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva, ristretti in agosto. Una situazione che, secondo gli avvocati, incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere si aggiungono quelle del tribunale di sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente. Un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un disastro, analisi e proposte, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane. italiane riunirà rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'accademia e della politica. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo. L'appuntamento precederà di pochi giorni l'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di differire l'esecuzione della pena quando le

0: condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale, una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana.
1: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia è organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.
2: Bentornati, questa è Di Buon Mattino. Come vedete accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il priore della confraternita della Dolorata e San Domenico, Giancarlo Roberti. Buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: È venuto a trovarci in una giornata non casuale, perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa San Domenico presieduta dall'arcivescovo e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio, cioè cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande ce ne deve essere una piccola.
3: E della storia della nostra confraternita, tutto nasce dalla festa piccola e quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa della Dolorata, che si svolge, la festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande, perché oggi è la memoria liturgica e la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana, ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare e importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione, nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso cristiano attraverso, parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che la Dolorata ha, il fazzoletto.

0: il cuore, la corona, insomma, ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività della Dolorata.
1: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le
0: Sì.
1: consorelle che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
0: Sì,
1: Quanti sono stasera?
0: quest'anno, questa sera saranno 42, se non ricordo male il numero non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 40, 42, 42 persone, molti di più con fratelli, meno con sorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle che ormai
1: Vediamo nel frattempo nelle immagini il
0: fanno
1: priore,
0: parte, esatto.
1: il padre spirituale della confraternità. E
0: Fanno
1: anche,
0: parte
1: mi permetto,
0: della.
1: perché così spieghiamo in questa immagine, stasera ci sarà anche il premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco. Torniamo
0: Dell'Istituto Archimede.
1: dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione. Quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola. Ma ci arriviamo fra poco al Premio Cuore di Donna.
0: Certo.
1: Torniamo sul tema dell'aggregazione. Dicevamo una quarantina.
0: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che li accompagnano durante nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale, dal priore. E poi inizia il percorso, sino al ritiro spirituale che è prima dell'estate, dopodiché ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario, le nostre attività e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario, quindi hanno, diciamo, tra virgolette, quest'obbligo di frequentazione. In particolare, oggi è la loro festa, anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri, come tanti anni fa ha accolto me, ha accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti confratelli e consorelle, quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale, bisogna credere, e poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
1: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione
0: Aggregazione.
1: dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi.
0: Sì.
1: Si abbassa l'età o comunque nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani.
0: Sì, ci sono tantissimi giovani e io dico sempre per fortuna, perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera no. È proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi, perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, e quindi devi essere presente. Io penso che come priore non senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
1: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no, nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti, le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti, c'è cioè qualcosa che vi fa dire sì, può entrare nella confraternita oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso, non voglio parlare magari di vocazione. È forse un termine esagerato, però non è questa la
0: Forse la
1: strada.
0: vocazione è forse più che altro quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale,
1: Sì, diciamo, ce ne
0: no?
1: sono tante di
0: Però,
1: vocazioni.
0: come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
1: Devozione.
0: Devozione, innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fede. La fede cristiana deve essere la base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio che siamo qui per il Signore, siamo in chiesa, siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. Ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o con fratello o con sorella, indifferentemente. Quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale che è importantissimo perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare. Quindi questo è un aspetto importante.
1: A
0: Poi è di là
1: proposito
0: che
1: di...
0: può partire anche la vocazione o la
1: Certo.
0: devozione e dire il pensiero. Perché no farmi con fratello o farmi con
1: A
0: sorella?
1: proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi, soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' luogo comune vuole che si pensi che, insomma, tutta l'attività annuale della confraternita sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma, che siano quelli il fulcro. Sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce lì. Vogliamo spiegare quello
0: Certo,
1: che fate nel corso dell'anno?
0: come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre e soprattutto c'è la festa grande. Il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre. Quindi, a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20 settembre c'è la processione dell'Addolorata per le vie della Città Vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro. Poi adesso abbiamo istituito dall'anno scorso ogni terzo sabato del mese la mensa dei poveri. Noi al centro San Gaetano con i nostri volontari fatti preparati eccetera. Cucinano per i più bisognosi e vi posso garantire che è importante, è un momento importante e ieri, sabato scorso lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi, l'abbiamo fatto il 12 nel giorno di Santa Maria e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto. vedere questa

0: cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio omettere il mantenimento delle cappelle gentilizie, perché anche quelle hanno un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenire, insomma, devi cercare sempre di farli stare bene, perché non ci devono essere problematiche diverse, insomma, con la direzione cimiteriale. Però voglio sottolineare le opere di carità che la Confraternita ha. Il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie. E poi abbiamo l'Opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà sostegno a delle famiglie che hanno figli da 0 a 5 anni in tutto e per tutto, e anche donne incinte. E ultimamente abbiamo iniziato, ancora stiamo partendo perché abbiamo avuto piccole difficoltà per poter ristrutturare il centro dove staremo, che in Piazzetta De Tullio abbiamo, attraverso Don Emanuele, con la parrocchia abbiamo preso, insomma, abbiamo avuto in donazione, in
1: Gestione.
0: gestione un palazzo dove noi faremo dei lavori, e abbiamo fatto con un accordo, una convenzione con i Lions per 300 diciamo, visite
1: Sì.
0: mediche e non solo, anche ecografie, radiografie, eccetera, per persone meno
1: Dei
0: abbienti.
1: check-up, diciamo, per
0: Sì. Certo,
1: persone meno abbienti, ovviamente gratuiti.
0: è
1: Quindi
0: la
1: un
0: cosa
1: altro
0: principale.
1: progetto che state
0: E
1: portando
0: siamo.
1: avanti. Torniamo su oggi, perché appunto l'invito di oggi nasce dal desiderio di raccontare, appunto l'abbiamo detto all'inizio, che cos'è la festa grande che si vivrà il 20, domenica prossima, ma anche la giornata di oggi, non solo l'aggregazione, come dicevamo, di nuovi confratelli, ma anche il premio Cuore di Donna, che è un riconoscimento che ora appunto vediamo l'ultima edizione, quella dell'anno scorso, in questa foto con riconoscimento alla preside Patrizia Capobianco, che dicevamo è un premio che ogni anno vuole porre attenzione ad una donna del territorio che si spende negli ambiti, insomma,
0: Della
1: diversi della
0: solidarietà.
1: solidarietà, del sostegno alla comunità. Quindi anche oggi accadrà, edizione
0: Sì.
1: 2026, ovviamente non può rivelarci il nome, lo sapremo questa sera, la premiazione
0: Certo.
1: durante la celebrazione eucaristica, credo a
0: Sì.
1: margine, insomma, finita
0: Sì.
1: forse la celebrazione, quindi dalle 18:30 in poi, ma diciamo possiamo un po' delineare quali sono gli aspetti poi che vi fanno propendere per una persona o per un altro, quali sono appunto gli elementi che
0: Allora,
1: andate a considerare nella
0: noi
1: scelta?
0: mesi prima mandiamo delle lettere, delle mail a tutte le parrocchie di Taranto, perché il premio riguarda la città di Taranto, e quindi facendoci segnalare un po' la presenza di donne che si sono distinte nel campo, insomma, della solidarietà, e non solo della solidarietà, ma anche della cristianità, dell'essere presente nel servizio alla Chiesa. Insomma, ci sono delle prerogative. È un premio che è nato, è giunto alla sua 32esima edizione. È nato per volere del priore emerito della Confraternita della Addolorata, il professor Antonio Liuzzi, che saluto, approfitto per salutare.
1: Memoria storica
0: Memoria
1: davvero
0: storica della
1: della
0: Confraternita, è
1: confraternita.
0: stato per quasi 20 anni il priore della Confraternita della Addolorata, ed è stato quello che ha un po' illuminato per un periodo, ecco, la Confraternita, che ha avuto un certo splendore. E quindi lui ha avuto questa intuizione di istituire questo premio che richiamasse queste caratteristiche, diciamo, dico bene, caratteristiche nel ricercare la donna che potesse essere, che potesse prendere il premio. Il premio è un è ormai diventato tradizione.

0: della nostra confraternita, ripeto, è alla 32esima edizione ed è, anche quest'anno sarà una persona che ha dedicato la sua vita e dedica la sua vita, non ha dedicato, dedica la sua vita alla solidarietà e all'accoglienza.
1: Quindi ci ha dato già qualche spunto, scopriremo stasera di chi si tratta. Io nel frattempo ringrazio per essere stato con noi questa mattina, averci raggiunto negli studi di Via Polibio per raccontarci del Premio Cuore di Donna, ma anche di tutto quello che c'è dietro alla Confraternita dell'Addolorata e di San Domenico, proprio in queste giornate dedicate alla cosiddetta festa grande, in attesa appunto non solo dell'aggregazione di oggi, ma della processione. Ricordiamo l'orario di domenica.
0: Allora, la processione inizia alle ore 18.
1: Okay. Parte da San Domenico.
0: Da San Domenico e facciamo il giro da salendo via Duomo, passando per San Cataldo, arriviamo a Piazza Castello, poi scendiamo dal pendio La Riccia, okay, cercando di evitare di creare tanto traffico, insomma, per evitare problematiche, insomma, di traffico alla città. Non è tantissimo, però è un modo per poter evitare un po' di problemi di circolazione e poi dovremmo fare per forza la via Garibaldi. Ci sarà uno spettacolo di fuori pirotecnici all'altezza della chiesa di San Giuseppe, come ormai da anni accade, e poi proseguiremo per via Garibaldi, piazza Fontana, e poi imboccheremo la salita del pendio San Domenico per fare rientro a San Domenico.
1: Grazie, buona festa grande.
0: Grazie,
1: allora,
0: grazie a voi,
1: ai
0: grazie
1: confratelli
0: per
1: e alle consorelle.
0: Grazie per il pensiero che avete nei confronti nostri, perché vi sentiamo vicini ed è un modo anche per spiegare che la confraternita in generale, sia anche quella del Carmine, quella dell'Addolorata, ma in generale le confraternite sono un punto di riferimento per la città in questo momento delicato e particolare. Grazie.
1: Grazie ancora. E noi, prima di chiudere, vogliamo parlare di un altro momento che ha vissuto la città in questi giorni. Vogliamo parlare del Mediterraneo Open Water, perché è stato un evento sportivo, insomma, che dopo i grandi fasti, la gioia e l'entusiasmo dei giochi del Mediterraneo ha riportato alla mente e alla memoria collettiva appunto proprio quella gioia. In tantissimi si sono riversati al Morrev Eco Green Resort in questo weekend proprio per assistere alle gare di nuoto in acque libere. La nostra Maria Laura Paletta ha tracciato un bilancio e vedremo appunto proprio in questo servizio come è andata questa sesta edizione con una bella intervista, guardiamola insieme.
2: Si è conclusa questa edizione 2026 di Mediterraneo Open Water con un bilancio più che positivo.
3: Sì, siamo molto contenti di aver raccolto tantissime adesioni, tantissime presenze. È stata una gara di alto livello con tanti atleti agonisti e molti atleti master, e poi anche una gara che per noi ha un significato particolare, che è quella dei kids, dei ragazzini che saranno il nostro futuro. In qualità di direttore di questa grande organizzazione sono molto fiero di aver avuto a fianco a me tante persone che hanno dato il proprio tempo, le proprie competenze, la propria esperienza messa al servizio per l'organizzazione di questa gara. Anche un gruppo di volontari meravigliosi che hanno contribuito, e il bilancio è estremamente positivo. E poi abbiamo apprezzato, abbiamo ascoltato tanto in questi giorni gli atleti, molti campioni che, avendo l'esperienza di girare il mondo, hanno ancora di più esaltato in questa edizione la bellezza del nostro mare e questa location che si è prestata moltissimo ed è stata veramente accogliente nei loro confronti. Tantissimo pubblico, quindi sono veramente fiero del lavoro svolto.
2: Mai come quest'anno, in questo particolare contesto storico, Taranto può, deve ripartire dal mare, dallo sport?
3: Ah, io ne sono convinto di questo, lo sostengo da tempo, molto prima dei giochi del Mediterraneo, che ci hanno lasciato comunque un segno importante, un'eredità enorme dal punto di vista impiantistico. E poi secondo me hanno tracciato un solco che è quello che testimonia che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport

0: Bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
1: Da domani testa alla prossima edizione, c'è già qualche idea che possiamo anticipare?
0: Allora, sicuramente sarà il momento del debriefing per valutare un po' anche di migliorare quello che noi abbiamo fatto, quindi la nostra organizzazione ci mettiamo sempre in gioco. E poi con il comitato organizzatore ci riuniremo, sicuramente questa location ha lasciato molto positivamente nei nostri pensieri un tracciato importante e su questo noi continueremo. Però Mediterranean Open Water è una manifestazione attenzionata anche all'estero, per cui abbiamo tanti contatti di realtà che vorrebbero gemellarsi con noi e noi ascolteremo un po' tutti, quindi a breve comunicheremo insomma quelle che sono le nostre decisioni.
2: Allora, con queste belle immagini del mare di Taranto chiudiamo questa nostra edizione del mattino. Ovviamente Di Buon Mattino torna domani a partire dalle 7, sempre con i giornali, sempre con le prime pagine nazionali, sempre con gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti. Insomma, questo è il mondo di Buon Mattino, ci fa piacere condividerlo con voi. L'obiettivo ovviamente è quello di cercare di regalarvi un servizio, insomma, quanto più esaustivo possibile, e proviamo almeno quantomeno a farlo. Grazie ancora per essere stati con noi. Allora, ci ritroviamo domattina dalle 7, puntuali, non mi abbandonate, rimanete con me, a domani.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema

0: casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Non scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domani dopo l'assemblea fuori dalla portineria imprese di Ex Ilva che sfocia in un corteo verso Palazzo di Città. Poi l'incontro con il sindaco Piero Vitetti che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. Non è solo una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico, del siderurgico e della mala gestione di tutti i governi, lo ribadisce a Studio 100 Maurizio Rizzo Striano, uno degli avvocati degli 11 ricorrenti dell'associazione Genitori Tarantini. La loro azione inibitoria ha portato la Corte d'Appello a dire stop all'area a caldo entro fine ottobre. Oggi la prima campanella è suonata solo per alcuni degli istituti tarantini, per tutti gli altri si comincia il 17 settembre. Pesa l'inverno demografico, più di 2.000 alunni in meno solo nel nostro territorio.
10: Ben trovati con l'informazione di Studio 100 mattinata, molto concitata quest'oggi a Taranto, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni. Facciamo un salto indietro, annunciamo la nostra giornata esattamente così come l'abbiamo scandita nelle nostre ore e nei nostri programmi, perché proprio qualche ora fa Marina Luzzi ha intervistato l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha parlato di una battaglia che va avanti dal 2021 con una sottolineatura: non è soltanto il fallimento relativo al sistema Ex Ilva, ma i giudici hanno preso parte del fallimento economico ed ambientale che colpisce una città e che riguarda tutte le varie gestioni dei governi. Guardiamo il servizio di Marina Luzzi.
11: Io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie non solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia.
12: Davide contro Golia è una storia che comincia da lontano nel 2021, quella dell'azione inibitoria degli 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, tra loro anche un tredicenne affetto da una malattia rara. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere

0: Quest'ultimo, scrive la Corte d'Appello di Milano, rigettando l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ex Ilva NAS e Acciaierie d'Italia nelle 12 pagine del dispositivo con cui sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre.
1: Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal Procuratore Generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano. Quindi tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso.
0: Un disastro non solo ambientale, ma anche economico.
1: Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio. Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina.
0: Il ricorso resta pendente in Cassazione, ma ci vorranno anni, ormai il dado è tratto, l'aria a caldo dovrà chiudere entro fine ottobre e si pensa ai risarcimenti per chi ha lavorato nella fabbrica respirando amianto, oltre a tante altre sostanze nocive.
1: C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale.
2: Sempre proseguendo il nostro viaggio in ordine cronologico, questa mattina il Movimento 5 Stelle nella sua sede, nel cuore del borgo di Taranto, ha affrontato il tema dell'ex Ilva, chiedendo risposte concrete e di cessare le ambiguità dialettiche e comunicative che non portano ad una soluzione concreta per quello che è la questione ormai principe dei buboni di Taranto. Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina nella sede del Movimento esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale della città. Il Movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
3: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
2: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
4: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto un accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. E all'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in Naspi, la Naspi scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte II aveva già avviato, perché a attenzione, i governi

0: Non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse del cantiere Taranto, e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
1: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche. E adesso la ricostruzione dei fatti con le ultime notizie, con i dettagli, con i sindacati dei metalmeccanici che, come abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni, proclamano lo sciopero di 7 ore, con il sit-in che si trasforma in un corteo di protesta con l'arrivo a Palazzo di Città e con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti che parla di una vera e propria bomba sociale. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: La città di Taranto non può essere lasciata sola, non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola ci sarà un problema di tenuta sociale. Ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare, per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
3: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti. Arrivano dopo il confronto con FIM CISL, FIOM e Wilme USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Silva. Al centro la situazione dei lavoratori dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
2: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda tra i tanti il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati certamente parteciperemmo, come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
3: Per il sindaco Piero Bitetti infatti il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
2: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori, terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
3: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Silva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
4: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo lo avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito la Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data. Abbiamo chiesto che una delle prime discussioni possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione, di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposta ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo, e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio.
5: Andiamo tutti quanti domani.
1: Adesso lasciamo l'ampia pagina dedicata all'ex Silva e parliamo di scuola, perché apertura a scaglioni per le scuole tarantine. Quest'oggi la prima campanella è suonata soltanto per alcuni degli istituti del territorio ionico, per il resto invece l'apertura è fissata per il 17 settembre. Il servizio di Maria Laura Paletta.
6: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica, infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni.

0: Alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale, il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 494.000 di questo. Quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato. Da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale. Dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della UIL Scuola è quindi quella di interventi concreti da parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'emigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
1: E quindi emozione ma anche criticità sul territorio e non solo, ne parliamo con il vicepreside dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, il professor Roberto Ceci. Professore, buon pomeriggio, benvenuto a Studio 100. Insomma, grande emozione.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Grande emozione ma anche una serie di criticità, si parla di inverno demografico, di desertificazione scolastica ma anche di caro scuola.
2: Beh sì, in effetti le famiglie quest'oggi si vedono, devono affrontare un po' anche il caro vita e poche sono quelle famiglie che investono nel mettere al mondo i figli, quindi la natalità è diminuita notevolmente, ma non solo. Io credo che questo sia legato anche al fatto che molte famiglie migrano da Taranto verso altre città anche del nord per cercare lavoro. E quindi nella nostra zona, nella Puglia e specificatamente qui a Taranto, abbiamo minore iscrizioni. E lo vediamo sia nel nostro istituto, ma penso anche in tanti altri della zona.
1: C'è però del bello, c'è però della felicità, della gioia, perché oggi ricomincia un percorso per gli alunni che l'avevano lasciato in sospeso nello scorso giugno, e c'è un percorso che invece inizia per le nuove leve alle quali oggi avete dato il benvenuto.
2: Sì, oggi abbiamo dato il benvenuto nuovamente sia alle prime classi, ai nuovi iscritti della scuola dell'infanzia, ma anche a tutti i veterani, con una mega festa dell'accoglienza per la quale abbiamo chiesto l'ausilio, che è ormai consolidato da circa 17 anni, all'associazione Dancing for Michael Jackson, che ha lietato questo momento con balli, canti e soprattutto un'accoglienza che vede come sfondo integratore il personaggio del delfino e il mare, in una città quella nostra che è legata molto al mare, e in aggancio soprattutto ai giochi del Mediterraneo che si sono appena conclusi nella nostra città e che hanno dato questa ondata di innovazione, di fermento in una città che ormai sembra, a mio dire, ripeto a mio dire, destinata un po' a essere abbandonata, ecco. Invece questi giochi del Mediterraneo hanno fatto sì che la nostra città è capace di investire in qualcosa di bello e di nuovo per tutti quanti. E quindi benvengano gli alunni, come sempre, e quindi ce la metteremo tutta, soprattutto poi attivando in queste prime due settimane un piccolissimo orario ridotto, in vista anche delle temperature molto alte che abbiamo avuto, anche se oggi c'era un po' di fresco fortunatamente, e con attività in outdoor e poi con attività laboratoriali, soprattutto con lo STEM, perché noi abbiamo nel nostro istituto moltissimi laboratori, da quello scientifico a quello informatico, alle aule immersive, ai visori, insomma, a tanta attrezzatura tecnologica che ci consente di portare avanti una didattica prettamente innovativa in affiancamento a quella prettamente tradizionale.
1: Grazie professore, non posso che augurare a lei e a tutti gli studenti di Taranto un buon inizio di anno scolastico e un sereno anno scolastico. Grazie mille.
2: Grazie a lei, grazie a tutta la redazione e un augurio ai nostri alunni e agli alunni anche delle altre scuole. Grazie ancora.
1: Continuiamo a parlare di scuola e ci trasferiamo però presso il liceo Archita. Questa mattina una protesta nel primo giorno di scuola da parte degli studenti dello storico liceo tarantino. Carovita, spese militari, alternanza scuola-lavoro e riforma Val di Tara al centro appunto di questo momento di protesta nel liceo Archita.
0: L'inizio di quest'anno scolastico coincide anche con le prime iniziative di protesta studentesca. A Taranto, il Fronte della Gioventù Comunista ha organizzato una mobilitazione davanti al liceo Archita nell'ambito delle iniziative promosse dal movimento in diverse città italiane in occasione della riapertura delle scuole. Al centro della protesta le politiche del governo Meloni, in particolare le scelte economiche e sociali dell'esecutivo, ma anche l'aumento delle spese destinate alla difesa. Il governo celebra 4 anni di mandato, ma non c'è nulla da festeggiare, afferma Edgardo De Palma. Carovita, salari fermi e politiche antipopolari sono il bilancio reale di questi anni. La mobilitazione si concentra anche sul tema del riarmo e sul possibile coinvolgimento dei giovani nelle attività militari. Il governo Meloni ci porta sull'orlo della guerra, aumentando le spese militari per raggiungere il target NATO del 5% del PIL, sostiene l'esponente del movimento, da qui lo slogan «La gioventù non si arruola», con il quale il fronte ribadisce la propria contrarietà sia eventuali ipotesi di reintroduzione della leva militare, sia le esperienze di alternanza che prevedono il coinvolgimento delle forze armate. Altro tema al centro della protesta è la riforma Val di Tara e in particolare la nuova organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici e professionali. Entra a regime la riforma, afferma Sonia, intervenuta a nome del fronte, che introduce la scuola in 4 anni nei tecnici e professionali e aumenta lo spazio per l'alternanza scuola-lavoro, meno ore di lezione, più ore di lavoro gratuito per le aziende. Il movimento torna così a contestare il rapporto tra formazione scolastica e attività lavorative, richiamando anche le morti di 3 giovani avvenute nel 2022 durante percorsi formativi collegati al mondo del lavoro. L'appello conclusivo è rivolto quindi agli studenti, invitati dal movimento a organizzarsi e proseguire le iniziative di protesta contro le politiche del governo.
1: E adesso parliamo di cronaca, ci spostiamo a Massafra, dove 2 uomini, un 29enne e un 39enne, sono stati arrestati dai carabinieri perché presunti responsabili di un tentato furto aggravato e di un furto aggravato, entrambi commessi in concorso. L'intervento dei militari dell'arma è scattato nel corso del weekend dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino svegliato durante la notte da alcuni rumori sospetti. I carabinieri del nucleo operativo e radio mobile della locale compagnia insieme ai militari della stazione hanno raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti. Determinante, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stata la visione delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai filmati i carabinieri hanno riconosciuto i 2 presunti autori, avviando così le ricerche. I 2 sono stati successivamente rintracciati nelle rispettive abitazioni. Al momento del controllo indossavano ancora gli stessi abiti immortalati dalle telecamere. Gli accertamenti hanno inoltre consentito di recuperare le grondaie e i discendenti nel rame asportati. Il materiale è stato trovato a bordo di un'autovettura ritenuta nella disponibilità dei 2 uomini e successivamente restituito ai legittimi proprietari. Adesso parliamo del carcere di Taranto, continua l'emergenza, sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale sanitario e socioassistenziale, il quadro denunciato dalla Camera Penale di Taranto che porterà le criticità del Carmelo Magli alla mobilitazione nazionale del 19 settembre a Firenze. Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socioassistenziale. Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva ristretti in agosto. Una situazione che secondo gli avvocati incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere carcere si aggiungono quelle del Tribunale di Sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente.

un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un disastro, analisi e proposte, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e riunita

0: di differire l'esecuzione della pena quando le condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale, una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana. Ci spostiamo a Bari, andiamo in regione, dove la regione Puglia finanzia con quasi 20 milioni di euro gli interventi su verde urbano e coste, oltre che alla rete ecologica. Prevede lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi del PR Puglia 2021-2027 per la provincia di Taranto. Rientrano il comune di Crispiano, quello di Grottaglie e quello di Martina Franca e del servizio di Ilaria Lia.
1: Più verde nelle città, ecosistemi costieri da recuperare e una rete ecologica per ricucire il territorio. La Regione Puglia investe complessivamente 41,1 milioni nell'ambito del PR Puglia 2021-2027, con 19,8 milioni di risorse aggiuntive per lo scorrimento delle graduatorie dei tre bandi. Gli interventi interesseranno circa 2.296 ettari e porteranno quasi 588 ettari di nuovo potenziato a dotazione verde, con oltre 260.000 nuove piantumazioni e più di 107.000 metri quadrati di superfici deimpermeabilizzate.
2: 41 milioni di euro, 36 progettazioni che riguardano la forestazione, la rinaturalizzazione, le demolizioni, la depavimentazione. Tanti interventi che vengono fatti su tutta la Puglia secondo tre linee di indirizzo, una linea per le città, una per le coste e un'altra invece per le reti ecologiche, quelle delle reti idrografiche, le lame in particolare della nostra regione. Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
1: Per la provincia di Taranto, tra l'avviso infrastrutture verdi, urbane e periurbane, il progetto ammesso riguarda quello del comune di Crispiano. Nel comune di Grottaglie si provvederà alla realizzazione del parco del Fullonese e per la terza azione riguardante l'attuazione della rete ecologica regionale, il progetto ammesso è quello del comune di Martina Franca con il Bosco delle Pianelle, continuità ecologica tra alveo e radici.
3: L'emergenza climatica non può essere più affrontata in maniera appunto emergenziale, ma con interventi strutturali e che cambiano il paradigma con cui ci poniamo rispetto alla progettazione delle trasformazioni delle nostre città e del nostro territorio. Il nostro obiettivo, che è in linea con le indicazioni europee, è quello di non creare più verde frammentato, andare a intervenire sui territori marginalizzati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo, come ogni giorno, ma come di consueto al lunedì, la nostra ampia pagina sportiva con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Delli Santi. Successivamente una sorpresa per gli amanti del calcio e per gli amanti della Serie D. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza.

0: semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto, buona la prima per il tecnico Luca Tiozzo, superato 2-1 il Racale, e si ritrova una vittoria importante per il proprio percorso. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
4: L'avventura di Luca Tiozzo sulla panchina del Taranto comincia nel migliore dei modi. Gli ionici ritrovano la vittoria superando il Racale per 2-1 e conquistano tre punti importanti soprattutto per il morale. Per la prima volta in casa rossoblù si vede il 3-4-3 con Martano, Saraniti e Corvino a comporre il tridente offensivo. Il Racale di mister Tartaglia risponde con un 3-4-2-1 con Prinari e Perez alle spalle di Mokdoce. La gara, il Taranto parte subito con grande aggressività e al decimo trova il vantaggio. Corvino si incarica di una punizione dal limite, la conclusione viene deviata e termina sulla traversa. Sulla ribattuta il più rapido di tutti è Lanzolla, che insacca e porta gli ionici sull'1-0. Passano appena 3 minuti e il Taranto raddoppia. Al 13° Martano scatta sulla destra e prova a sorprendere Sendin con un pallonetto. La conclusione colpisce il palo, ma sulla ribattuta arriva Corvino, che non sbaglia e ferma il 2-0. I rossoblù continuano a spingere e al 20° sfiorano il tris. Corvino scappa sulla sinistra e serve Martano al centro dell'area, che calcia di sinistro impegnando severamente Sendin. Il Racale prova a reagire e al 46° si rende pericoloso con Lonzo, che dalla distanza lascia partire un tiro insidioso e preciso. Baietti è attento e deve un calcio d'angolo. Proprio allo scadere della prima frazione arriva l'episodio che riapre la partita. Al 47° Saraniti atterra Prinari in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Pirretti è impeccabile e accorcia le distanze. Si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Racale parte alla ricerca del pareggio e al 53° va vicinissimo al 2-2. Un buco della difesa tarantina permette a Lonzo di presentarsi tutto solo davanti a Baietti, ma il suo sinistro termina fuori di pochissimo. Il Taranto, dopo aver sofferto in avvio di secondo tempo, riesce comunque a compattarsi e a gestire il vantaggio. Il Racale prova a impensierire la retroguardia rosso blu, ma gli ionici fanno buona guardia e concedono poco. Nel finale il Taranto ha anche l'occasione per chiudere definitivamente i conti. Al 93° Rajkovic calcia con precisione, ma la sua conclusione si stampa sul palo e termina fuori. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Taranto batte il Racale 2-1 e ritrova i 3 punti. Una vittoria importante per iniziare con il piede giusto la nuova gestione di Luca Tiozzo e soprattutto per ritrovare fiducia e morale. Non c'è tempo per riposare, gli ionici torneranno subito in campo. Giovedì è in programma il primo turno di Coppa, con il Taranto atteso dalla sfida d'andata contro l'Ostuni.
3: E adesso ci vediamo proprio le interviste del dopopartita a Massafra con sempre il nostro Cosimo Lenti.
4: Una vittoria sofferta, importante per i 3 punti che servono forse più al morale di questa squadra. A fine partita hai raccolto tutti in un abbraccio e hai detto bravi.
5: Confermo, sono stati bravi, perché sarei un presuntuoso, anzi sarei stupido, imbecille, presuntuoso, tutto insieme a dire che qui io ho parlato tanto, ho detto 4 cose e loro hanno fatto tanto. Tante volte si tende qua nelle difficoltà a chiacchierare, oggi il Taranto ha fatto e perciò il bravo va a lui, a loro, perché poi loro hanno fatto una prestazione del genere, di sacrificio, di dedizione, di voglia di vincere a tutti i costi. Non è stato facile, ma ce l'hanno fatta, perciò bravi. Poi pian pianino cresceremo in tante cose, tantissime cose,

0: Ma intanto ci siamo presi questi tre punti che per noi sono ossigeno puro.
1: Venerdì non mi volevi svelare che giocavi con la difesa a tre, mister?
0: Sì, perché oggigiorno già ti studiano tutti, se diciamo anche questa cosa la prepara. Già loro sono bravi. E mi andava di non dirlo, dai. Però penso che magari in un momento dove magari si è presi dei gol, oggi abbiamo preso gol da rigore, che poi mi dicono che...
1: Era dubbio.
0: Molto dubbio, perché poi dicono che Saraniti ha anticipato. Ma non lo so, però abbiamo preso gol da calcio di rigore. E mi andava di non prendere gol d'azione, mi andava di proteggerci un po' di più, ok? Poi pian pianino arriveremo a fare quello che mi piacerebbe fare, però tempo al tempo, facciamo un gradino alla volta, però questa prestazione qua, questa voglia di vincere, intanto ce la teniamo stretta stretta.
1: Mister, non c'è tempo per riposare, giovedì si torna subito in campo per un altro obiettivo stagionale, perché anche la Coppa regala la promozione, bisogna giocarsi tutte le carte possibili.
0: Nella maniera più assoluta è un obiettivo, il Taranto deve tenere aperto tutto il mazzo di carte, e poi abbiamo una rosa lunga, inutile negarlo, lo sappiamo tutti, abbiamo dei ragazzi che anche tra quattro giorni, giovedì, ci daranno un aiuto per provare a fare un'altra grande partita contro un'altra squadra che ha le idee molto chiare, e perciò sarà un'altra bella gara da preparare, un'altra bella gara da approcciare come oggi, se non meglio di oggi.
1: Grazie mille mister, grazie, e complimenti per la vittoria.
2: Non siamo partiti bene, ma questo è stato merito del Taranto, perché all'inizio, bisogna essere onesti, il Taranto ha spinto molto, aveva voglia di rivalsa col cambio allenatore, insomma, poi i giocatori che è il Taranto, se li elenchiamo tutti, una grande squadra, due squadre, che per me si riprenderà alla grande, sono convinto, anche perché bisogna dare pure tempo all'allenatore di lavorare. Noi, secondo me, dopo dal 25esimo, 30esimo del primo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima partita, abbiamo duellato benissimo col Taranto, l'abbiamo fatti anche abbassare, abbiamo tenuto il pallino del gioco e potevamo anche pareggiare in quel momento, poi si sa che il Taranto comunque ha avuto anche delle chance, ma c'è dei giocatori che è andato Rajkovic, Lo Sapio, insomma, possono fare la differenza in qualsiasi momento. Noi siamo una squadra di un'età media giovanissima, di 20 anni. Oggi ci mancavano anche quattro calciatori, quindi che magari poi ti fanno fare degli spostamenti con gli under, come sapete, però chi ha giocato secondo me ha fatto bene, ha fatto benissimo. Noi divertirci e cercare di salvarci, ma con squadre come il Taranto, Trani, Squinzano, Canosa, anche lo stesso Biscelli, non si può chiedere di più.
3: È stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, infatti faccio i complimenti al mister loro, perché hanno fatto una buona partita, però io penso che si è vista la forza del Taranto, bisogna continuare su questa strada, perché secondo me siamo sulla strada giusta. Il bel gioco secondo me arriverà, perché questa è una squadra che è formata da giocatori importanti, però il bel gioco sì, però preferiamo vincere le partite.
4: Che voto dai alla squadra?
3: 7.
1: Perché 7, Nicola?
3: 7 perché c'è stato sacrificio, abbiamo corso tanto, abbiamo, dopo una settimana sappiamo quando cambia allenatore, è cambiato tutto, davvero, sono davvero contento, perché è uscita la forza di questa squadra secondo me.
5: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina, che ha ottenuto il risultato di 2-0 contro il Real Forio, una prestazione importante per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Ci guardiamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
6: Buona la prima per il Martina al Tursi, la formazione biancazzurra supera il Real Forio per 2-0 e conquista i primi tre punti del campionato, riscattando immediatamente la sconfitta rimediata all'esordio sul campo della Turris. Una vittoria firmata dal capitano Mancini e da Cruz al termine di una prestazione solida e convincente della squadra di mister Laterza. Il Martina si presenta con Colzani tra i pali, Resuf, Berto, Dieng e Silvestro in difesa, Mancini, Fieves e Battista a centrocampo, in avanti spazio a Cruz, Dio e la Monica. I biancazzurri partono con il piede giusto e al settimo ci provano con Cruz, che calcia dalla distanza senza trovare la porta. Lo stesso attaccante al quarto d'ora è decisivo anche in difesa, salvando sulla linea sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Martina aumenta la pressione e al 28esimo sblocca il risultato. Sul cross di Silvestro la difesa ospite non riesce ad allontanare, Mancini raccoglie il pallone con un preciso rasoterra, batte Santaniello. Nella ripresa la squadra squadra di La Terza continua a creare occasioni al 56.

0: Il portiere del Real fuori ora respinge con il piede la conclusione di Silvestro che un minuto più tardi sfiora il raddoppio con una spettacolare rovesciata. Il 2-0 arriva al 79esimo, Mancini serve Cruz sulla destra, l'attaccante supera il diretto avversario, entra in area e trova l'angolino con un diagonale rasoterra. Nel recupero il Martina va vicino anche al terzo gol, prima con una punizione di Battista e poi con un colpo di testa di Diou. Al Tursi termina 2-0, Mancini e Cruz firmano il primo successo stagionale della formazione biancazzurra.
1: È una Virtus Francavilla che continua a correre, a confermare il proprio ottimo momento. Il successo di Melfi firmato a metà vale 3 punti pesanti. Guardiamo il servizio.
2: È una Virtus Francavilla che continua a correre, a lanciare segnali importanti. Il successo di Melfi firmato a metà vale 3 punti pesanti, ma soprattutto conferma la forza di un avvio di stagione praticamente perfetto. 3 vittorie nelle prime 3 uscite stagionali. La squadra di Bruno Trocini sta costruendo partita dopo partita una propria identità, mostrando personalità, organizzazione e soprattutto la capacità di trovare la giocata decisiva nei momenti che contano. Anche a Melfi, dopo un primo tempo più che equilibrato, la Virtus ha cambiato marcia nella ripresa, alzando il baricentro, aumentando la pressione e prendendo progressivamente in mano la partita. Una crescita che ha portato al gol e successivamente alla gestione del vantaggio con attenzione e maturità. È proprio questa continuità a rappresentare il dato più interessante del momento. Gli imperiali non si sono limitati a partire forte, hanno saputo confermarsi gara dopo gara, trasformando il buon lavoro estivo in risultati concreti. 3 partite, 3 vittorie, entusiasmo crescente, piena fiducia nei propri mezzi. Il campionato è appena iniziato, ma la Virtus Francavilla ha già dimostrato di esserci e adesso l'obiettivo è continuare a correre senza fermarsi.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Ore 18 quest'oggi, parte 100D, format dove si parlerà esclusivamente del campionato di Serie D. Tanti ospiti in studio, tanti ospiti in collegamento, quindi vi aspettiamo per altre notizie sportive, ma non solo, qui su Studio 100. Buon proseguimento di giornata.

Bentrovati ad un nuovo appuntamento con di buon mattino. Siamo insieme anche oggi dalle 7 alle 8:30. Vi teniamo compagnia, lo facciamo con le prime pagine dei giornali nazionali, con le pagine dei giornali locali ed andando a approfondire temi che riguardano il nostro territorio, con ospiti in studio, guardando i servizi del nostro TG, insomma, andando a raccontarvi l'attualità, la cronaca, il costume della nostra città. Bentrovati da Marina Luzzi, anche oggi ovviamente focus importante sull'ex Ilva. Si attendeva per oggi l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. In realtà si farà domani a partire dalle 10 nella Sala Verde, appunto a Roma, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Nel frattempo oggi ospiteremo il segretario generale della FIM CISL Taranto Brindisi, Biagio Prisciano, con cui faremo anche il punto di quello che è accaduto ieri. Ve lo abbiamo raccontato in diretta sui nostri social, prima ancora ve lo abbiamo raccontato proprio qui in diretta in di buon mattino con i collegamenti fuori dalla portineria imprese, prima l'assemblea, poi la proclamazione dello sciopero che è terminato esattamente da un minuto perché era fino alle 7 di questa mattina, e poi ancora il corteo inizialmente sulle statali, poi fino a Palazzo di Città dove c'è stato l'incontro tra le rappresentanze sindacali e il sindaco Bitetti. Ovviamente al centro l'iter riavviato da IGI per i 2.500 licenziamenti collettivi, e avremo questa mattina nostro ospite anche il presidente di AIG Taranto, Nicola Convertino, con cui parleremo proprio di questi licenziamenti, anche di cosa intendono fare adesso, cosa si aspettano soprattutto dal governo, quali strategie, quali idee per evitare di arrivare appunto a tanto. Di questo e tanto altro parleremo, avremo nostro ospite il priore della Confraternita della Dolorata e di San Domenico, il priore Roberti, con cui parleremo della festa grande, così.

0: Viene chiamata la festa che in questi giorni vive la confraternita, oggi peraltro anche il conferimento del premio Cuore di Donna. Insomma, tanti argomenti, come sempre noi iniziamo dalla nostra rassegna stampa nazionale. E allora partiamo da ANSA. Andiamo a vedere insieme, grazie a Peppe Candelli, che cosa c'è sulla prima pagina dell'ANSA. Caccia NATO, abbattono un drone sulla Lituania. Questa è un'agenzia ed è una notizia che è stata abbattuta non più di un'ora, un'ora e mezza fa. È ancora una volta, insomma, la Russia che invade uno spazio europeo. Dicevamo Trump, tregua energetica, Mosca Kiev, ma nel frattempo, appunto, l'ultima ora è proprio questo caccia NATO, abbattono drone sulla Lituania. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Sulla prima di ANSA, civili feriti in Arabia dai raid degli Houthi, scontro USA-Iran al vertice AIEA, petrolio e gas senza freni, la borsa europea guarda al Medio Oriente. E ancora sotto il presidente USA, io l'unico argine che serve all'intelligenza artificiale, la Cina frena, basta allarmismi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Nuovo balzo di greggio e gas, questa è l'apertura del quotidiano di Via Solferino, l'annuncio USA da Mosca e Kiev stoppa ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. E poi ancora al centro si parla della ripresa della scuola, ma il viaggio e il racconto del primo giorno di scuola è speciale perché si parla dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans-Montana, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Crans a scuola. Di spalla Milano al centro, gli allarmi poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero, c'è la cronaca, segnalato più volte, ci sono stati tre feriti appunto per la caduta di quest'albero, poi andando un po' più su lo scontro sulle rifirme, la legge elettorale, la prova del voto, oggi al Senato si parla di riforme. Ci spostiamo e andiamo sulla Repubblica. La roulette russa dei poli è il titolo. Conte sfida il Partito Democratico nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vieta delle armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani continuiamo ad aiutare Zelensky. Scendendo. Vedete una doppia fotonotizia. Da una parte l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin. Il caso riguarda appunto il matrimonio di uno dei figli di Donald Trump. Dall'altra parte una notizia completamente diversa, Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi, due registi che hanno portato al Festival di Venezia il racconto documentato e giornalistico, perché prende spunto appunto da inchieste giornalistiche con interviste ai soldati israeliani che hanno sostanzialmente spiegato come funziona lo sterminio e il genocidio a Gaza. Per questo film, due registi hanno vinto anche il premio della critica, ma appunto dall'altra parte ovviamente Netanyahu non ha gradito e questo è quello che dice sotto. Si ritorna su un caso di cronaca, un femminicidio efferato, zio Danish uccise mia sorella Saman, la ricorderete, ricorderete il suo volto, poi dormì con me. Questo si legge su Repubblica. Andiamo sulla stampa. Cina e USA, niente regole sull'AI. Trump insiste contro le tech, c'è una cospirazione. Pechino, basta allarmi, ma serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. È ancora un caso di violenza su una tredicenne. La lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Il caso di Torino. Noi ci fermiamo adesso al centro, anzi, facciamo così. Facciamo così, la scuola fragile è al centro della prima pagina della stampa. Allora, ci vediamo adesso un servizio che parla della scuola, dell'inizio della scuola proprio qui da noi, poi torniamo insieme dopo una pausa.
1: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica,

0: Infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale: il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 494.000 di questo, quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato. Da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale. Dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della UIL Scuola è quindi quella di interventi concreti da parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'emigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
1: E allora, insomma, la stampa diceva la scuola fragile, ve l'abbiamo in qualche modo raccontata anche in questo servizio. Ripartirà ufficialmente, come avete sentito, proprio nel servizio di Maria Laura Paletta, giovedì la scuola in Puglia, ma con l'autonomia scolastica molti istituti hanno deciso di iniziare già ieri e avete appunto ascoltato anche quali sono i numeri, insomma, del cosiddetto calo inverno demografico, insomma, migliaia di bambini in meno anche nella nostra provincia. Ma andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, proseguiamo con Avvenire. Ecco qui il quotidiano edito dalla CEI con un titolo diverso dagli altri. Continua, insomma, nella sua battaglia. Fa un po' ridere questo termine e sorridere questo termine associato al tema, però sul disarmo. E quindi, appunto, l'apertura è a mano disarmata. Raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti sui missili all'Ucraina, campo largo e centrodestra divisi. Fratoianni dice serve più diplomazia. Dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco, nel frattempo si parla di nuovo della guerra tra Ucraina e Russia, si alza il livello di allarme dell'Europa e della NATO. Al centro, a scuola, con il gusto di una nuova normalità. Eccola qui ancora la scuola che torna protagonista. Prima campanella per tutti, anche per i sopravvissuti a Crans-Montana. Anche Avvenire, come ha fatto il Corriere della Sera, ritorna su questo tema. Mai stati così felici, dicono i ragazzi, appunto, sopravvissuti a quel devastante incendio, che tornano alla loro normalità finalmente. Al centro torna ad animarsi, forse non si è mai spento in questi giorni, il dibattito sull'intelligenza artificiale, su rischi e regole per l'intelligenza artificiale. Parte il tutti contro tutti, i colossi chiedono limiti, il no di Trump, la Cina va per la sua strada. E poi ci spostiamo ancora, ad Avvenire andiamo sul Messaggero, il quotidiano romano. Ecco al centro che ritorna sullo sport, lo fa spesso, soprattutto il lunedì e il martedì, o comunque quando c'è una partita della Roma, una della Lazio, quindi è soprattutto il calcio a dominare lo sport sul Messaggero. Punteggio pieno, si parla di Roma in volo, questo è il titolo di apertura dello sport, che trova spazio appunto sulla prima. Malen e Pisilli firmano il 2-0 in casa del Torino. Per Gasp, fuga in vetta con l'Inter. Poi ancora la politica internazionale, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas. Alle stelle, sauditi shock, le 8 chiuso per settimane. Legge elettorale, oggi il sì, preferenze firme, le novità. E poi taglio basso, spari da una finestra vicino al Vaticano, una passante ferita, un testimone. Lo sparatore ci prova da giorni e punta solo su persone.

0: persone di sesso femminile. Aumento di stipendio per i cardinali, nel frattempo siamo sempre in Vaticano, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid. Ancora un altro giornale nazionale per noi, dal Messaggero andiamo su Il Giornale, che dedica, come vedete, sopra il titolo di testata, ampio spazio al generale Vannacci, ribattezzato dal giornale il generale Fetecchia, era GX, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Questo appunto titola, ovviamente, insomma, c'è tutta un'analisi, secondo i colleghi del giornale, del personale, della figura di Vannacci e del perché non sia credibile. Andando sotto, sei di sinistra ambientalista a Bologna, ti regalano una casa. Questa è la scelta dell'apertura di oggi del giornale, l'ultima follia del Comune Rosso. Appartamenti accadono nei super calmierato perché si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia dice si tratta di misure da Corea del Nord. Ci spostiamo ancora dal Messaggero, andiamo su dal giornale, scusate, andiamo sul Fatto Quotidiano, quindi come sempre facciamo, insomma, una visione, una linea editoriale opposta da una parte e dall'altra, diciamo, due idee completamente diverse. Cosa dice il Fatto? Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, fa solo danni, riforme fallite, stop a quelle nuove, pochi posti in Veneto, leggiamo appunto centralmente. Il Sole 24 Ore, il giornale economico, lo vediamo insieme fra pochissimo. Rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. Questa è l'apertura dei colleghi del Sole 24 Ore, mentre al centro si parla della Nigeria, una partenza record per l'IPO del re del petrolio, la più grande quotazione africana. Ancora taglio centrale, cedolare affitti per 1,5 milioni di negozi, verso la manovra, allo studio una misura per aiutare le piccole attività commerciali, già istituita nel 2019 e poi non confermata, avrebbe un costo di circa 170 milioni di euro. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, ancora in rosa, ma un altro giornale che evidentemente parla di tutt'altri temi. Inter Roma sanno solo vincere, sabato si sfidano in testa, il grande duello, altro pazzo ribaltone per Chivu, 5-3 all'Udinese con Barella trascinatore, Malen ancora decisivo, Toro battuto, anche Gasp fa 4-4 e avvisa i campioni. E allora noi ci fermiamo con la nostra rassegna stampa nazionale, ma torniamo fra pochissimo per iniziare a leggere i giornali locali.
1: Previsioni meteo per martedì 15 e mercoledì 16 settembre. Per la giornata di oggi, martedì 15 settembre, avremo al mattino un cielo parzialmente nuvoloso, con moderato aumento della nuvolosità. Temperatura minima intorno ai 22 gradi, vento debole da nord, mare da poco mosso a leggermente mosso al largo. Nel pomeriggio avremo condizioni di cielo nuvoloso, con locale sviluppo di nubi cumuliformi associate a rovesci o isolati temporali. Tendenza a miglioramento dalla serata. Temperatura massima intorno ai 29 gradi, vento debole da nord, mare poco mosso. Per la giornata di mercoledì 16 settembre avremo sempre condizioni di cielo poco nuvoloso al mattino e locale sviluppo di nubi nel pomeriggio nelle aree interne, meno diffuse rispetto al giorno precedente, ma che ancora potranno determinare brevi rovesci sparsi. Tendenza a generale miglioramento dalla serata. Temperature comprese tra i 21 ed i 29 gradi, vento debole variabile, mare poco mosso. Martedì mattina, temperatura 22 gradi, possibilità di pioggia 5%, vento 10 km all'ora da nord, cielo parzialmente nuvoloso. Martedì pomeriggio, temperatura 29 gradi, possibilità di pioggia 20%, vento 5 km all'ora da nord, cielo nuvoloso, con locali rovesci. Mercoledì 16 settembre, temperatura da 21 a 29 gradi, possibilità di pioggia 5%.

0: Vento 5 km all'ora variabile. Cielo irregolarmente nuvoloso.
1: Bentornati. E allora, dopo le previsioni meteo, torniamo a vedere le prime pagine dei giornali locali e ripartiamo sempre da ANSA, però ANSA Puglia. Vediamo come titola ANSA, Teatro Petruzzelli, il sindaco, lo Stato può esercitare il diritto di ritenzione se la Cassazione dovesse confermare la proprietà privata dell'immobile. Ampio spazio trova di spalla l'ex Ilva, rimossi i blocchi, ma ovviamente lo sappiamo. Successo già nel corso della mattinata di ieri, i sindacati attendono la convocazione a Palazzo Chigi, questa convocazione in realtà è arrivata e per domattina alle 10 nella Sala Verde di Palazzo Chigi è sempre ex Ilva la protesta dell'indotto, lo sciopero di 24 ore, il blocco delle strade, sciopero che è terminato da un quarto d'ora. E poi De Caro, 41 milioni per la riforestazione in Puglia, c'è anche questo tema su ANSA regionale. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, ovviamente appunto focus sull'Ilva anche qui, riesplode la rabbia degli operai, domani il vertice a Palazzo Chigi, sciopero dei licenziati dell'indotto e blocchi a Taranto, giornate determinanti per il futuro dell'acciaieria, Bitetti riceve i lavoratori, lo scenario dei forni elettrici. E di spalla con il clima cambia l'economia, c'è l'editoriale di Emanuele Imperiali fra transizione e dura realtà. Al centro Bari le proteste sul BRT, per chi vive in periferia servizi e percorsi lunghi, ma arrivano le rassicurazioni del comune, dall'altra parte l'esperto Ottomanelli, più attenzione ai tragitti, una nuova rete dei trasporti, anche Bari fa i conti, come insomma a breve faremo anche noi, con questo nuovo servizio ovviamente che cambia anche il modo di muoversi in città ed è un cambiamento che è poi oltre che fisico soprattutto culturale. Nel taglio basso a Matera anche la destra ora si allarga, il sindaco di Fratelli d'Italia pronto a fare entrare in giunta un Vannacciano, l'alternativa Azione. E poi l'Università di Lecce ha inaugurato il corpo S sul disteba polemica del pro-rettore. Quindi tanti temi da tutta la regione per il Corriere del Mezzogiorno. Ci spostiamo ancora, andiamo sull'edicola del Sud. La prima pagina dell'edicola è dedicata sempre ad Ilva, ex Ilva. La protesta scende in strada, domani l'incontro a Palazzo Chigi. I lavoratori dell'indotto scioperano e bloccano il ponte girevole, vanno dal sindaco Bitetti, turco del Movimento 5 Stelle, una legge speciale per Taranto, 8 miliardi per la riconversione. Ci sono poi una serie di notizie da Bari, ma anche da Monopoli, anche qui trova spazio De Caro che investe per riforestare il Gargano, il Teatro Petruzzelli si cerca a Roma un tavolo politico per chiudere la partita. Torniamo a Taranto perché sull'edicola di oggi c'è anche un'intervista a Michele Riondino. Taranto senza Ilva era possibile e necessaria, racconta. Entriamo nelle pagine appunto interne di edicola, vediamo a cosa dà spazio proprio all'interno. Per quanto riguarda Taranto e provincia, l'ex Archimede diventerà un centro sociale per anziani, questo succede a Grottaglie e poi accanto Ginosa avvia il progetto di riqualificazione artistica e urbana. E vediamo ancora sotto che cosa leggiamo, punta penna la denuncia di Perrini sulla sicurezza del ponte di Taranto all'indomani di questo grave incidente successo nel weekend, nella notte tra sabato e domenica, che purtroppo ha portato anche alla morte di una donna, un tamponamento a catena. E poi si torna su Massafra con una notizia di cronaca, i furti di grondaie e rame, due arresti. Ancora avanti sempre sull'edicola. Vediamo cos'altro ci dice nelle pagine di Taranto e provincia, 5 milioni per l'economia circolare, turismo e inclusione, domani l'Info Day. E poi chiudiamo con le pagine che dico la dedica all'ex Ilva, sono le pagine di primo piano e le troviamo appunto a pagina 2 e a pagina 3, ci sono i sindacati in strada che dicono non ci

0: Ci fermeremo fra poco, vediamo l'immagine. Intanto la città è sempre più divisa, c'è cioè quindi il racconto di tutto questo, un racconto che vi faremo anche noi dopo, insomma, fra pochissimo, quando entreremo nel merito di questo argomento. Ma andiamo avanti e guardiamo un altro giornale, quindi procediamo e andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, con cui poi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa. No, andiamo sulla Gazzetta, va bene. Allora, dalla regia mi dicono la Gazzetta del Mezzogiorno, eccola qui. Ilva, l'ora più buia, la rabbia degli operai, senza soldi e senza lavoro, domani vertice a Palazzo Chigi, si cercano alternative. Questa è la prima e questo appunto è il titolo. Poi c'è l'editoriale di Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, le cronache da una città stanca. È delusa una vignetta anche di Nico Pilinini, no ai licenziamenti che vedete, insomma, ovviamente dedicata a questo tema. I focus, costi energetici, il MEF studia le contromosse, gli USA guardano al TAP, rischi dell'intelligenza artificiale dopo le big tech, allarme in Italia. E poi ancora vediamo di spalla, dopo l'incidente resta una pistola sull'asfalto, parliamo di quello che è accaduto sulla Rutigliano Conversano, il giallo di questo impatto fatale, mentre sotto si racconta la storia di una donna sommelier, il riscatto di Valentina, sommelier fuori classe, al centro Porto e BRT, tensioni, PD, giusta causa al comune di Bari, la Forgia dice si parli degli affitti brevi. E poi spazio allo sport, anche su Gazzetta, il Potenza oggi a Bari ed è già sfida tra Big alle 21 in campo al San Nicola. Allora, facciamo così, la chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800

0: 099 166, e prenota l'esame completo dell'udito.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Bentornati. Allora, come anticipato all'inizio della nostra trasmissione, ora dedichiamo un ampio spazio al tema della vertenza ex Ilva, che ovviamente sta dominando non soltanto le prime pagine dei giornali locali, una vertenza nazionale. Tutti i TG in questi giorni parlano insomma di quello che sta accadendo. Come sapete, dopo lo stop definitivo, la decisione della Corte d'Appello che ha rigettato l'istanza di sospensione dei legali di Ilva in AS di Acciaierie Acciaierie d'Italia in AS, e quindi ha decretato che entro fine ottobre l'area a caldo debba essere chiusa. È stato riavviato l'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 persone che lavorano nell'appalto di ex Ilva, e ieri i sindacati confederali e poi anche USB, che si è unita, sono scesi in piazza. In realtà è iniziato tutto fuori dalla portineria imprese, da lì poi da questa assemblea permanente, che poi è diventata in realtà uno sciopero terminato mezz'ora fa. È partito un corteo che è arrivato fino a Palazzo di Città. Noi abbiamo seguito tutto in diretta ieri sui nostri canali social e anche in trasmissione, e questo è il racconto del passo successivo, cioè dell'esito dell'incontro avuto proprio con il sindaco Bitetti. Vedrete nel servizio di Giovanna Calabrese le dichiarazioni del sindaco e anche quelle dei sindacati, una sorta di bilancio della giornata di ieri. Poi andremo a commentare con un ospite.
11: La città di Taranto non può essere lasciata sola, non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola, ci sarà un problema di tenuta sociale. Ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare, per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
12: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti. Arrivano dopo il confronto con FIM, CISL, FIOM e Wilme USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Ilva. Al centro la situazione dei lavoratori dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
11: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda tra i tanti il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati certamente parteciperemmo, come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
12: Per il sindaco Piero Bitetti infatti il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
11: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori, terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
12: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Ilva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
13: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo lo avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito la Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data. Abbiamo chiesto che una delle prime discussioni possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione, di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposta ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo, e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio.
14: Andiamo tutti quanti domani.
10: Avete visto insomma il racconto di quello che è successo ieri. Noi adesso ne parliamo con Biagio Prisciano, segretario generale della CISL Taranto Brindisi. Ce lo abbiamo in collegamento. Ben trovato, buongiorno.
15: Buongiorno a voi, grazie per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori che ci stanno guardando. Segretario della FIM, CISL Taranto Brindisi.
10: Partiamo dalla cronaca, mi aspettavo di trovarla in auto verso Roma, invece no, perché l'incontro slitta appunto di 24 ore, domani alle 10, sempre nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Per lei è un buon segnale questo, il fatto che ci si prenda insomma più tempo, che il governo magari stia avviando ulteriori interlocuzioni per presentarvi magari un'idea più articolata, oppure no?
15: Ma mi auspico che sia così, nel senso anche la convocazione che è arrivata ieri sera per mercoledì mattina alle 10 sia praticamente per le ragioni per cui il governo insomma possa finalmente dare un indirizzo e soprattutto una soluzione, quindi noi non siamo più nelle condizioni di attendere i tempi, di attendere praticamente le pause, le riconvocazioni, eccetera, eccetera. Qui bisogna disinnescare una vera e propria bomba sociale che in primis colpisce i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, ma che sicuramente arriverà anche ai diretti, quindi mi riferisco ai lavoratori di Acciaierie d'Italia NAS, ma non solo quelli, anche quelli di Ilva Amministrazione Straordinaria. C'è l'esigenza di mettere da subito una serie di strumenti atti ovviamente alla salvaguardia del reddito ma anche del loro lavoro, cioè misure di messa in sicurezza dei lavoratori, e ovviamente noi al governo ma anche alle associazioni datoriali abbiamo chiesto il ritiro dei licenziamenti. Quei licenziamenti non devono partire, altrimenti il rischio è che se si dovessero partire i licenziamenti, qui c'è veramente un problema di tenuta sociale, perché ricordo che gli ammortizzatori sociali, a differenza dei diretti, per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, non ci sono ammortizzatori sociali, non ci sono coperture, quindi il rischio è che questi lavoratori si possano trovare da un momento all'altro in mezzo alla strada, per colpe che non hanno sicuramente, oltre il danno anche la beffa.
10: Voi ai primi di agosto avevate proposto all'esecutivo, insomma, un vostro documento che riguardava appunto il futuro, destino della fabbrica, il futuro occupazionale, la vostra, idea rispetto appunto a dove

0: Beh, Ilva dovrebbe andare. Lo riproporrete? Quali sono i contenuti di questo documento? È ancora spendibile? Insomma, vi batterete per questo?
1: Ma noi crediamo, a differenza di qualcuno che sostiene che il sindacato non abbia ovviamente portato al governo, ma non solo, anche in regione, ma lo stesso comune, noi abbiamo presentato un piano straordinario che secondo noi è l'unico sistema per poter insomma fermare il disastro che si sta prospettando. E questo piano straordinario contiene praticamente tutto, dalle prospettive industriali a quelle ambientali, a quelle sanitarie, occupazionali e sociali. Quindi c'è un piano che permette ovviamente di portare lo stabilimento alla piena decarbonizzazione con l'utilizzo di DRA e forni elettrici e che comunque tiene anche la condizione di andare finalmente ovviamente a cambiare il ciclo attualmente a carbone passando dallo stesso a quello elettrico. Così ovviamente si tengono insieme la salute, l'ambiente e il lavoro e ovviamente tra tutte le condizioni e le situazioni che si stanno verificando è l'unico sistema per rifar partire anche tutte le linee di verticalizzazione in maniera tale da tenere i lavoratori ovviamente nel proprio posto di lavoro. Certo, sicuramente ci sono e ci saranno procedure di cassa integrazione, ma c'è la necessità di salvaguardare ovviamente il reddito, l'integrazione dei lavoratori e soprattutto lo stesso piano straordinario contiene anche tutte le misure straordinarie che servono ovviamente per la messa in sicurezza dei lavoratori. Quindi quando parlo di misure straordinarie parlo ovviamente della possibilità dell'incentivo, la possibilità dei lavori usuranti, del prepensionamento, dell'estensione del beneficio all'amianto, ma sono ovviamente questioni che si discutono con il governo e come puoi ben immaginare non le si costruisce dall'oggi al domani. Quindi nel momento in cui si procede alla piena decarbonizzazione della fabbrica in maniera tale da finalmente, dico io, produrre acciaio vini in maniera tale da non né ammazzare chi sta all'interno, ma ovviamente né chi sta all'esterno. Bisogna mettere in sicurezza i lavoratori per ovviamente governare un processo molto ma molto delicato, e se questo processo non dovesse essere governato, il rischio è che si potrebbe scaricare sui lavoratori, e questo noi non lo permetteremo mai, perché abbiamo sempre detto che in questa lunga vertenza, che credo che sia una vergogna italiana, nessun lavoratore deve rimanere indietro.
0: Nel
1: Purtroppo
0: frattempo però alcuni Brisciano già indietro ci sono, li ricordate anche spesso che ad esempio sono i lavoratori di Ilva Enaesse. Quando pensiamo insomma anche ai lavoratori che forse non credono più a un futuro per loro all'interno del siderurgico, Mari, viene in mente anche questa storia, la storia di questi 1600-1700 lavoratori che attualmente sono ancora in attesa di risposte quando insomma le rassicurazioni sul loro reintegro erano state tante, e invece non è stato così. Il rischio è che ci possa essere un bis da questo punto di vista. Ovviamente lì parliamo di diretti, tra l'altro, non di appalto, quindi le garanzie dovrebbero essere anche maggiori.
1: il rischio sì, il rischio c'è tutto, non solo per i lavoratori di un'amministrazione straordinaria, ma ripeto, per tutti i lavoratori. Questi 15 anni di vertenza, purtroppo, io credo che oltre al governo in primis, che ha le proprie responsabilità, ma è la responsabilità di tutti i governi che si sono succeduti. Quando io ovviamente dichiaro e dico che in questo momento il governo in primis si deve assumere le sue responsabilità, ma oltre al governo si devono assumere le responsabilità tutte le forze politiche, il comune, la provincia, la regione, perché io credo che questa vertenza non è la sola vertenza di una città che ha pagato e sta pagando un altissimo prezzo, sia in termini di ambiente, di salute e di lavoro. Quindi tutti questi rallentamenti in questi anni, ogni governo con le proprie visioni, hanno esclusivamente prodotto quello che purtroppo noi stiamo attraversando in queste ore, e non permetteremo che siano i lavoratori a pagare il prezzo. Il governo e tutta la politica deve finalmente riconoscere a questa città il sacrificio in questi anni. Questa città ha dato tantissimo assieme ai propri cittadini, ma ai lavoratori. Voglio ricordare

che i lavoratori sono anche cittadini. Quindi tutto quello che si sta verificando, veramente, se non si dovessero trovare le soluzioni e se la politica la smetta una volta per tutte con le campagne elettorali e con l'indirizzo solo e solamente a guardare praticamente al partito,

0: e di licenziamenti. E qualcuno pensa che questa sia la soluzione. Non è la soluzione. Bisogna trovare il lavoro. Bisogna rendere il lavoro pulito in maniera tale che lo stesso dia dignità alle persone e sia un lavoro ovviamente rispettoso anche della salute e dell'ambiente.
1: Lo
0: E
1: ritenete
0: questo.
1: ancora possibile, insomma, ritenete ancora possibile che questo possa avvenire?
0: Lo riteniamo possibile perché lo dimostra in tutte le altre, in tutti gli altri paesi. Non vedo perché in Italia ancora tre diritti fondamentali, quando chiediamo l'applicazione della Carta Costituzionale, stiamo chiedendo proprio questo. Cioè tre diritti fondamentali, il lavoro, ma la salute, sono diritti fondamentali, costituzionali. Uno non deve escludere l'altro.
1: Certo, anche se abbiamo visto, insomma, ce lo ha detto anche questo dispositivo in questi giorni, che uno comunque vince sull'altro, che è il diritto alla salute e il rispetto al diritto a fare impresa, cioè fare impresa ma nel rispetto.
0: Infatti,
1: Ovviamente,
0: non si è mai anteposto praticamente il diritto del lavoro praticamente, o della produzione alla salute. E tra l'altro noi non commentiamo la sentenza del Tribunale di Milano. C'è una sentenza e quella sentenza è, evidentemente il Tribunale di Milano ha purtroppo colmato il vuoto che ha lasciato la politica. È la manifestazione di ieri, voglio ricordarlo, l'iniziativa di mobilitazione che qualcuno ha cercato di ovviamente farla passare come se il sindacato fosse contro il dispositivo del Tribunale di Milano. Non è proprio così. Noi abbiamo
1: A proposito
0: manifestato.
1: della manifestazione, mi dà l'assist per una domanda che volevo farle. La sensazione esterna era che ci fosse anche una bella frangia dissidente rispetto al sindacato, cioè i lavoratori in qualche modo, alcuni lavoratori forse non si sentono più rappresentati, vorrebbero rivendicare quasi singolarmente quelle che sono le loro istanze. Avete questa impressione, cioè c'è questo scoraggiamento che porta a non credere neanche più alla rappresentanza sindacale? In questo momento in fabbrica, con sincerità, al di là ovviamente poi dei ruoli di ciascuno, e mi
0: No,
1: rendo
0: ma ci può
1: conto.
0: anche essere qualche lavoratore, ma credo che sia, non è il sindacato il problema. Poi, ovviamente, ieri noi abbiamo concordato con gli stessi lavoratori durante l'assemblea l'iniziativa di mobilitazione. Io credo che ci sia una situazione, una paura vera nel futuro di tutti. Quindi può anche accadere che durante la manifestazione ci siano dei lavoratori che magari attraverso anche le loro idee, magari dicono: ma secondo me bisogna
1: A un
0: fare
1: certo
0: questo.
1: punto volevano salire insieme a voi dal sindaco, insomma c'era qualcuno che diceva al sindaco vogliamo parlare noi, insomma basta far parlare le nostre rappresentanze.
0: Tant'è vero che noi abbiamo detto al sindaco, e il sindaco tra l'altro l'ha fatto anche salire, c'era un lavoratore che voleva assistere, ma perché no? Non abbiamo nulla da nascondere, anche perché dico, far salire un lavoratore è quello che è successo ieri, quindi lui è salito, è stato a fianco a noi, ha ascoltato insomma tutta il confronto con il sindaco, non abbiamo nulla da nascondere, abbiamo fatto le cose sempre in maniera trasparente, quindi non. Poi, credo che in questo momento le persone hanno una grandissima paura per il proprio futuro, c'è anche tensione e quindi
1: Certo.
0: se un lavoratore nel momento in cui si vede recapitare una lettera di licenziamento, qual è la risposta per il lavoratore? Che
1: Come
0: cosa,
1: si
0: quale
1: gestisce questa tensione all'interno della fabbrica? Come provate a gestirla, quantomeno, Prisciano?
0: È difficile e complicata, si cerca di parlare con le persone, di fargli capire ovviamente tutti i problemi che stiamo attraversando, sono molto preoccupati, tantissimo, e cerchiamo ovviamente di stare vicino alle persone e di dare a loro tutto l'attenzione e il conforto possibile, ma tanto è vero che ieri, quella di ieri vuole essere una delle prime mobilitazioni, cioè lo dico qui. Caso in cui il governo non darà le risposte, noi staremo fermi. Noi sicuramente ritorneremo in assemblea con tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia in ENS, di amministrazione straordinaria, nuovamente l'appalto e l'indotto, rimetteremo in piedi tutto quello che serve affinché insomma questa vertenza possa essere data una risposta e possa essere dato principalmente un futuro a questi lavoratori. Una certezza, ecco, quello che manca sino ad oggi, che è mancato.

0: Grazie a Biagio Prisciano, segretario generale di FIMCISL Taranto Brindisi, per essere stato con noi. Ovviamente continueremo a raccontarvi quello che accadrà anche domani a Palazzo Chigi e quali saranno le risposte date ai sindacati. Abbiamo ascoltato proprio da lei di questo anche documento, di queste idee che porterete sul tavolo. Vedremo nel frattempo quali sono le idee prodotte anche dal governo per arginare quantomeno nell'immediato la situazione licenziamenti. Grazie ancora per essere stato con noi e buona giornata.
1: A voi, buona giornata.
0: E continuiamo a parlare di Ilva perché il Movimento 5 Stelle le ha tenuto una conferenza stampa per dire la sua. La soluzione potrebbe essere per i pentastellati un accordo di programma. Vediamo il servizio.
2: Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina, nella sede del Movimento, esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale della città. Il movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
3: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste e che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
2: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
4: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto l'accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. All'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in NASPI, la NASPI scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni. Per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte 2 aveva già avviato, perché attenzione, i governi non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse del cantiere Taranto, e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
2: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche.
0: Abbiamo parlato con Biagio Prisciano di FIMCISL anche dei diritti, diritto a fare impresa, ma anche il diritto alla salute. Taranto continua a pagare un prezzo molto alto e ci sono tutta una serie di iniziative pensate per chi si trova ad affrontare la malattia. Una molto interessante che coinvolge 41 donne è stata presentata sabato sera, ce la racconta Giovanna Calabrese.
5: Il progetto che la LILT metterà in vita è dedicato al supporto psicologico. La LILT metterà in piedi questo progetto per le donne e perché comunque l'aspetto mentale è sicuramente tra gli più tra i più importanti e quindi siamo orgogliosissimi di questo. Per di più la LILT riceverà anche dei pacchetti con mammografia, visita ed ecografia che si terranno presso il poliambulatorio Pronto Salute, quindi sono più progetti e siamo contentissimi di questo.
6: Un progetto che mette al centro le donne e il sostegno dopo la malattia con la LILT di Taranto al fianco dell'iniziativa. Sul palco del Teatro Fusco sono state 41 a sfilare più di 20 tarantine, donne che hanno affrontato e superato il tumore al seno e che hanno scelto di raccontare la propria esperienza. Ma la serata è stata anche un momento di informazione e prevenzione. Sul palco si è parlato dell'importanza dei controlli e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta al tumore al seno.
5: Per il poliambulatorio e in generale per Taranto e con questo evento vogliamo diffondere il messaggio della prevenzione. Non bisogna avere paura della prevenzione, questo è quello che vogliamo dire. Le donne su Taranto purtroppo che hanno scoperto di avere il tumore sono tante, lo sappiamo. È proprio per questo che Taranto ha bisogno di questo progetto.
7: Dalla malattia si può rinascere, a volte anche più forte di prima. Un trucco, un parrucco, dedicarsi a noi stesse come donne, prima di tutto, è importantissimo.
6: Anche l'abito ha avuto un significato, una cornice per far sentire ogni donna bella, prima di tutto per se stessa.
8: È importante far sentire ognuna giusta, non dentro all'abito, perché l'abito deve essere una cornice, devono essere sentirsi giuste nel proprio corpo e valorizzate da un abito.
6: Angela, Luisa, Maria e tante altre hanno raccontato il proprio percorso, storie diverse unite dalla lotta contro la malattia e dalla possibilità di tornare a vivere.
9: Esponiamo tutto il nostro, tutta la nostra emozione di essere belle nonostante il cancro.
10: Beh, direi soprattutto anche il far vedere che si può stare bene, nonostante comunque nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Però può arrivare la malattia, però ci sono mille modi per poterla affrontare. E anche tipo truccarsi, mettersi un bel vestito, un bel paio di tacchi e uscire, questo aiuta tantissimo. Come anche il supporto della gente che vuole bene, sicuramente.
11: Non è la malattia a definirci. Nonostante quello che abbiamo passato e quello che magari si può passare, è bello rinascere e rivedersi rifiorire.
0: Storie ne stiamo sentendo tante in questi giorni, storie di donne che sono riuscite ad uscire fuori dalla malattia e a vincerla in qualche modo, fermo restando che non è mai una battaglia, è tutto dono, tutto difficile, però ci possono essere persone che ci aiutano. In questo caso abbiamo visto nel servizio della LILT questa bella iniziativa a sostegno delle donne che hanno vissuto tutto questo. Storie ve ne stiamo raccontando tante in questi giorni, ci sono anche appunto quelle degli operai che dicono temiamo di perdere tutto. Al centro i 2.500 licenziamenti collettivi, l'iter è stato avviato con una informativa da IGI nuovamente dopo la notizia dello stop definitivo alla produzione nell'area a caldo deciso dalla Corte d'Appello di Milano, stop che avverrà entro fine ottobre. Noi abbiamo in collegamento il presidente di AIGI Taranto, Nicola Convertino, a cui do il benvenuto. Buongiorno, ben trovato.
12: Buongiorno, dottoressa Luzzi, grazie.
0: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro e prima ovviamente della decisione della Corte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, avevate deciso di fare, diciamo, un passo indietro, lei aveva parlato di senso di responsabilità, era in qualche modo anche rincuorato nelle dichiarazioni successive all'incontro rispetto a quanto è emerso poi, a quanto era emerso dal vertice. Domani ci sarà un altro vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni magari non istituzionali tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo?
12: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che ebbe inizio quella mattina, quel pomeriggio dell'8. Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione a almeno per quanto ci riguarda, è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di punti, di richieste, un elenco di punti che possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende, che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva, stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possano avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel proseguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse e magari non portare a termine tutte 2.500 licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi per far questo, quindi, abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid, in modo tale che le aziende possano anche pensare a una prospettiva di continuità, che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni. Quindi in quest'ottica di prospettiva, di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi. E poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro, quindi non è che navigano in una situazione in un mare florido, diciamo. Quindi
0: parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate, e quindi c'è da recuperare, no?
12: C'è da recuperare perché quei 150 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione da recuperare, e per aziende di un taglio medio dove si nel bene che vada hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile, perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quella perdita. Per cui le aziende, comunque sia già a seguito di quello scossone del 2015, una ventina di aziende sono fallite, quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti d'Europa, e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a tanto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuto in vita a resistere. Per senso di responsabilità abbiamo continuato a derogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci.
0: Con il senno di poi lo rifareste, e se vi dovesse essere richiesto lo rifareste ancora, Convertino?
12: Certo, lo rifaremo, perché è rimasta l'unica possibilità, almeno per il settore metalmeccanico qui in zona, di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremo ancora, altrimenti perderemo anche quel minimo, quel 20%, 30% di possibilità di poter divenire a lavorare a Taranto. Le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno un mese, due mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
0: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di multinazionali interessate ad arrivare a Taranto, parliamo ovviamente di investimenti non necessariamente legati ad Ex Ilva, ma sempre del settore industria. Ci credete? Siamo nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee?
12: Allora, siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili, di progetti che per essere cantierizzati, nel momento in cui diventano definitivi, ci passeranno 10 anni. Quindi quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vediamo, con tutti i tempi della burocrazia, delle autorizzazioni e tutto, e fino a quando questi progetti si concretizzano, noi non ci crediamo, ecco, cioè, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. Soprattutto poi in un clima, quello di Taranto, diventa per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi i governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile per uno Stato, e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale, pensiamo alla Ferretti, come è venuta, se ne è scappata, pensiamo a tutte quelle aziende che magari si avvicinano ma poi si allontanano, soprattutto in questo clima di guerra sociale, di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
0: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'aria a caldo di Ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
12: Dottoressa, nel 2015 eravamo più di 150 aziende che lavoravano per l'Ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, le hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci sarà una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altiforni. Sono aziende che hanno senso perché è diciamo un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali. Sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo, ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia. Funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza, siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania, perché in Germania ci saranno 2,5 miliardi di commesse, 3 miliardi di investimenti in forni elettrici, e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via, nel silenzio, qui a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori, perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma sociale.
0: I più poveri tra i poveri, insomma.
12: I più poveri tra i poveri. E questo, e purtroppo noi parliamo, stiamo parlando da anni, ogni settimana abbiamo fatto un articolo preannunciando questo pericolo e siamo rimasti soli e nel silenzio di tutti. Il problema non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via. E il problema rimarrà a Taranto, e chi lo gestirà questo problema?
0: Grazie al presidente di AIG Taranto, Nicola Convertino, per essere stato con
12: Grazie
0: noi. Buona giornata, buon
12: Buona
0: lavoro.
12: Buona giornata, arrivederci.
0: Noi adesso cambiamo argomento. Vogliamo

0: Parlare del carcere di Taranto al collasso, uno dei più sovraffollati d'Italia. La denuncia arriva anche dai penalisti. Vediamo questo servizio di Dario Galitelli.
1: Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socioassistenziale. Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale Ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva, ristretti in agosto. Una situazione che, secondo gli avvocati, incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere si aggiungono quelle del Tribunale di sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente, un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un disastro, analisi e proposte, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e riunirà rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'accademia e della politica. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo. L'appuntamento precederà di pochi giorni l'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di differire l'esecuzione della pena quando le condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini, il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale. Una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia è organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a tre crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.
0: Bentornati, questa è Di Buon Mattino. Come vedete, accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il priore della confraternita della Dolorata e San Domenico, Giancarlo Roberti. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: È venuto a trovarci in una giornata non casuale, perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa a San Domenico. Domenico presieduta dall'Arcivescovo e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio, cioè cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande ce ne deve essere una piccola.
3: E della storia della nostra confraternita, tutto nasce dalla festa piccola e quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa dell'Addolorata, che si svolge, la festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande, perché oggi è la memoria liturgica e la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana, ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare e importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso cristiano parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che l'Addolorata ha, il fazzoletto, il cuore, la corona, insomma ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività dell'Addolorata.
0: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le consorelle, sì, che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
3: Sì.
0: Quanti sono stasera?
3: Quest'anno, questa sera, saranno 42, se non ricordo male il numero non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 42 persone, molti di più confratelli, meno consorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle che ormai sono,
0: vediamo
3: fanno parte
0: nelle immagini fanno il priore, parte, il padre spirituale della confraternita. E anche, permetto, perché così spieghiamo in questa immagine, stasera ci sarà anche il premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco.
3: Torniamo dell'Istituto Archimede.
0: Dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione, quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola, ma ci arriviamo fra poco al premio Cuore,
3: certo,
0: di Donna. Torniamo sul tema dell'aggregazione, dicevamo una quarantina.
3: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che li accompagnano nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale, dal priore. E poi inizia il percorso sino al ritiro spirituale, che è prima dell'estate, dopodiché ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario le nostre attività, e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario, quindi hanno, diciamo, tra virgolette, questo obbligo di frequentazione. In particolare, oggi è la loro festa, anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri, come tanti anni fa ha accolto me, ha accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti confratelli e consorelle, quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale, bisogna credere. E poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
0: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi. Sì. Si abbassa l'età, o comunque ci sono nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani?
3: Sì, ci sono tantissimi giovani, e io dico sempre per fortuna. Perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera, è proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi. Perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, e quindi devi essere presente. Io penso che come priore non... senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
0: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no, nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti, le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti, c'è qualcosa che mi fa dire sì, può entrare nella confraternita, oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso? Non voglio parlare magari di vocazione, è forse un termine esagerato, però non è questa la strada.
3: La vocazione è forse più che altro, quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale.
0: Ce ne sono tante di vocazioni.
3: Però come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
0: Devozione.
3: Innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fede. La fede cristiana deve essere alla base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio che siamo qui per il Signore, siamo in chiesa, siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. Ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o con fratello o con sorella, indifferentemente. Quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale, che è importantissimo, perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare. Quindi questo è un aspetto importante. Poi è di là che può partire anche la vocazione, certo, o la devozione e dire il pensiero, perché no farmi con fratello o farmi con sorella.
0: A proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' luogo comune vuole che si pensi che, insomma, tutta l'attività annuale della confraternita sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma, che siano quelli il fulcro. Sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce lì. Vogliamo spiegare, certo, quello che fate nel corso dell'anno?
3: Come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto, perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, e quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre, e soprattutto c'è la festa grande, il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre, quindi a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20 settembre e c'è la processione dell'Addolorata per le vie della città vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro. Poi abbiamo istituito dall'anno scorso ogni terzo sabato del mese la mensa dei poveri. Noi al centro San Gaetano con i nostri volontari fatti preparati eccetera cucinano per i più bisognosi e vi posso garantire che è importante, è un momento importante, e ieri, sabato scorso lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi, l'abbiamo fatto il 12 nel giorno di Santa Maria e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto, e vedere questa cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio mettere il mantenimento delle cappelle gentilizie, perché anche quello ha un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenere, devi cercare sempre di farli stare bene, perché non ci devono essere problematiche diverse, insomma, con la direzione cimiteriale, però voglio sottolineare le opere di carità che la confraternita ha. Il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie, e poi abbiamo l'Opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà sostegno a delle famiglie che hanno figli da 0 a 5 anni in tutto e per tutto, e anche donne incinte. E ultimamente abbiamo iniziato, ancora stiamo partendo perché abbiamo avuto piccole difficoltà per poter ristrutturare il centro dove staremo, che è in Piazzetta De Tullio. Abbiamo, attraverso Don Emanuele con la parrocchia, abbiamo preso, insomma, abbiamo avuto in donazione, gestione un palazzo dove noi faremo dei lavori, e abbiamo fatto con un accordo, una convenzione con i Lions per 300 visite, sì, mediche, e non solo, anche ecografie, radiografie eccetera, per persone meno ambienti,
0: dei check up, diciamo, per persone, sì, meno ambienti, ovviamente gratuiti,
3: certo,
0: quindi un altro principale progetto che state portando avanti. Torniamo su oggi, perché appunto l'invito di oggi nasce dal desiderio di raccontare, appunto l'abbiamo detto all'inizio, che cos'è la festa grande che si vivrà il 20 domenica prossima, ma anche la giornata di oggi, non solo l'aggregazione, come dicevamo, di nuovi confratelli, ma anche il premio Cuore di Donna, che è un riconoscimento che ora appunto vediamo, l'ultima edizione, quella dell'anno scorso, in questa foto con riconoscimento alla preside Patrizia Capobianco, che dicevamo è un premio che ogni anno vuole porre attenzione ad una donna del territorio che si spende negli ambiti, insomma,
3: della solidarietà,
0: del sostegno alla comunità. Quindi anche oggi accadrà, edizione 2026, sì. Ovviamente non può rivelarci il nome, lo sapremo questa sera, certo. La premiazione durante la celebrazione eucaristica, credo, sì, a margine, insomma, finita. Sì. Forse la celebrazione, quindi dalle 18:30 in poi, sì. Ma diciamo, possiamo un po' delineare quali sono gli aspetti poi che vi fanno propendere per una persona o per un altro? Quali sono appunto gli elementi che andate a considerare nella scelta?
3: Mesi prima mandiamo delle lettere, delle mail a tutte le parrocchie di Taranto, perché il

0: riguarda la città di Taranto e quindi facendoci segnalare un po' la presenza di donne che si sono distinte nel campo, insomma, della solidarietà e non solo della solidarietà, ma anche della cristianità, dell'essere presente nel servizio alla Chiesa, insomma. Ci sono delle prerogative. È un premio che è nato, è giunto alla sua 32esima edizione. È nato per volere del priore emerito della Confraternita della Addolorata, il professor Antonio Liuzzi, che saluto, approfitto per salutare.
1: Memoria storica
0: Memoria storica
1: davvero
0: della
1: della
0: Confraternita, è
1: confraternita.
0: stato per quasi 20 anni il priore della Confraternita della Addolorata ed è stato quello che ha un po' illuminato per un periodo, ecco, la confraternita che ha avuto un certo splendore. E quindi lui ha avuto questa intuizione di istituire questo premio, che richiamasse queste caratteristiche, diciamo, dico bene, caratteristiche nel ricercare la donna che potesse essere, che potesse prendere il premio. Il premio è ormai diventato tradizione della nostra confraternita, ripeto, è alla 32esima edizione ed è anche quest'anno sarà una persona che ha dedicato la sua vita e dedica la sua vita, non ha dedicato, dedica la sua vita alla solidarietà e all'accoglienza.
1: Quindi ci ha dato già qualche spunto. Scopriremo stasera di chi si tratta. Io nel frattempo ringrazio per essere stato con noi questa mattina, averci raggiunto negli studi di Via Polibio per raccontarci del Premio Cuore di Donna, ma anche di tutto quello che c'è dietro alla Confraternita della Addolorata e di San Domenico, proprio in queste giornate dedicate alla cosiddetta festa grande, in attesa appunto non solo dell'aggregazione di oggi, ma della processione. Ricordiamo l'orario di domenica.
0: Allora, la processione inizia alle ore 18
1: Ok, parte da San
0: da San
1: Domenico.
0: Domenico e facciamo il giro da salendo via Duomo, passando per San Cataldo, arriviamo a Piazza Castello, poi scendiamo dal pendio La Riccia,
1: Ok.
0: cercando di evitare di creare tanto traffico, insomma, per evitare problematiche, insomma, di traffico alla città. Non è tantissimo, però è un modo per poter evitare un po' di problemi di circolazione e poi dovremmo fare per forza la via Garibaldi. Ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici all'altezza della chiesa di San Giuseppe, come ormai da anni accade, e poi proseguiremo per via Garibaldi, Piazza Fontana, e poi imboccheremo la salita del pendio San Domenico per fare rientro a San Domenico.
1: Grazie, buona festa grande
0: Grazie,
1: allora a
0: grazie a
1: lei,
0: voi e
1: ai
0: grazie per
1: confratelli e
0: l'invito.
1: alle consorelle.
0: Grazie per il pensiero che avete nei confronti nostri, perché vi sentiamo vicini ed è un modo anche per spiegare che la confraternita in generale, sia anche quella del Carmine, quella dell'Addolorata, ma in generale le confraternite sono un punto di riferimento per la città, in questo momento delicato e particolare. Grazie.
1: Grazie ancora. E noi, prima di chiudere, vogliamo parlare di un altro momento che ha vissuto la città in questi giorni. Vogliamo parlare del Mediterraneo Open Water perché è stato un evento sportivo, insomma, che dopo i grandi fasti, la gioia e l'entusiasmo dei giochi del Mediterraneo ha riportato alla mente e alla memoria collettiva appunto proprio quella gioia. In tantissimi si sono riversati al Morrev Eco Green Resort in questo weekend proprio per assistere alle gare di nuoto in acque libere. La nostra Maria Laura Paletta ha tracciato un bilancio e vedremo appunto proprio in questo servizio come è andata questa sesta edizione con una bella intervista, guardiamola insieme.
2: Si è conclusa questa edizione 2026 di Mediterraneo Open Water con un bilancio più che positivo.
3: Sì, siamo molto contenti di aver raccolto tantissime adesioni, tantissime presenze. È stata una gara di alto livello con tanti atleti agonisti e molti atleti master e poi anche una gara che per noi ha un significato particolare, che è quella dei kids, dei ragazzini che saranno il nostro futuro. In qualità di direttore di questa grande organizzazione, sono molto fiero di aver avuto affianco a me tante persone che hanno dato il proprio tempo, le proprie competenze, la propria esperienza messa al servizio per l'organizzazione di questa gara. Anche un gruppo di volontari meravigliosi che hanno contribuito e il bilancio è estremamente positivo. E poi abbiamo apprezzato, abbiamo ascoltato tanto in questi giorni gli atleti, molti campioni che, avendo l'esperienza di girare il mondo, hanno ancora di più esaltato in questa edizione la bellezza del nostro mare e questa location che si è prestata moltissimo ed è stata veramente accogliente nei loro confronti, tantissimo pubblico, quindi sono veramente fiero del lavoro svolto.
2: Mai come quest'anno, in questo particolare contesto storico, Taranto può, deve ripartire dal mare, dallo sport?
3: Io ne sono convinto di questo, lo sostengo da tempo, prima, molto prima dei giochi del Mediterraneo, che ci hanno lasciato comunque un segno importante, un'eredità enorme dal punto di vista impiantistico. E poi secondo me hanno tracciato un solco che è quello che testimonia che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
2: Da domani testa alla prossima edizione, c'è già qualche idea che possiamo anticipare?
3: Allora, sicuramente sarà il momento del debriefing per valutare un po' anche di migliorare quello che noi abbiamo fatto, quindi la nostra organizzazione ci mettiamo sempre in gioco e poi con il comitato organizzatore ci riuniremo. Sicuramente questa location ha lasciato molto positivamente nei nostri pensieri un tracciato importante e su questo noi continueremo, però Mediterraneo Open Water è una manifestazione attenzionata anche all'estero, per cui abbiamo tanti contatti di realtà che vorrebbero gemellarsi con noi e noi ascolteremo un po' tutti, quindi a breve comunicheremo insomma quelle che sono le nostre decisioni.
1: Allora, con queste belle immagini del mare di Taranto chiudiamo questa nostra edizione del mattino. Ovviamente di Buon Mattino torna domani a partire dalle 7, sempre con i giornali, sempre con le prime pagine nazionali, sempre con gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti. Insomma, questo è il mondo di Buon Mattino, ci fa piacere condividerlo con voi. L'obiettivo ovviamente è quello di cercare di regalarvi un servizio, insomma, quanto più esaustivo possibile e proviamo almeno quantomeno a farlo. Grazie ancora per essere stati con noi. Allora, ci ritroviamo domattina dalle 7, puntuali, non mi abbandonate, rimanete con me, a domani.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

mentre vediamo che le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo istante. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni blu, mentre l'Isola Liri ha la sua tradizionale divisa bianco-rossa a strisce verticali con pantaloncini e calzettoni rossi. Il direttore di gara di questa partita è il signor Luca Pedretti di Bergamo, con gli assistenti Davide Garofalo e Domenico Savino. Il primo è Davide Garofalo, il secondo è Domenico Savino. Taranto che ha 10 punti in classifica, 3 vittorie e un pareggio per la formazione ionica. E poi c'è la partita di Bisceglie, sulla quale c'è la spada di Damocle del giudice sportivo, che dovrebbe, anzi quasi certamente, si esprimerà mercoledì prossimo. Dunque vediamo che nel Taranto non ci sono 3 calciatori, vale a dire i 2 squalificati, l'attaccante Gennaro Esposito e il portiere Gaetano Pardo, per quest'ultimo 3 turni di squalifica per aver sferrato, leggendo il referto, uno schiaffo sulla nuca di un avversario nel corso dell'intervallo della partita giocata domenica scorsa a Picerno. Non c'è neanche Nicolas Siboggio, che sta smaltendo il suo infortunio al ginocchio e dovrebbe essere disponibile, lo si spera, nel corso della prossima settimana di allenamenti. Il capitano del Taranto è Beppe Genchi, 2 gol all'attivo per lui in questo campionato, capocannoniere della squadra rossoblu, insieme con Max Marsili, anch'egli autore di 2 reti, entrambi in trasferta. E come Genchi del resto, che ancora non è riuscito a gonfiare la rete dello Iacovone in questa stagione. Poi sono andati in gol tutti gli altri attaccanti, come Improta e Alvino, un gol a testa, hanno segnato anche Guardiglio e Gennaro Esposito, mentre manca all'appello dei marcatori, per quel che riguarda gli attaccanti, Nicola Russo, che però oggi parte dalla panchina, così come è successo domenica scorsa a Picerno. Il Taranto va a sistemarsi nella metà campo alla sinistra della nostra postazione. C'è da dire anche un altro aspetto, un altro dato di natura statistica: il Taranto nel primo tempo a Taranto in questa stagione non ha mai segnato, ha fatto 3 gol in 2 partite, tutti nel secondo tempo, addirittura quello con la Virtus Francavilla lo ha segnato nei minuti di recupero. Per la verità Genchi lo aveva anche fatto un gol nel secondo tempo con la Virtus Francavilla, ma era stato annullato, e anche in quella circostanza il gol è giunto nella ripresa. Vedremo se oggi la formazione rosso-blu riuscirà a sfatare questo mini tabù, anche perché siamo soltanto all'inizio della stagione agonistica. Taranto che ha segnato complessivamente 9 reti, ne ha subite 4-0 in media inglese. Partiti in questo istante, è stata la formazione ospite a battere il calcio d'avvio. Vediamo che c'è il numero 8 della formazione di Grossi, Mauro Pizzi, che avanza con il pallone tra i piedi, va a cercare di ostacolarlo Guardiglio, la palla schizza in fallo di fondo. Squadra molto fisica, ha detto mister Cazzarò, riferendosi all'Isola Liri. Bisognerà stare attenti. Pizzaleo sul pallone, effettua questa rimessa. Pizzaleo oggi, a differenza di quanto accaduto nelle passate partite, indossa un completo grigio, maglia e pantaloncini, calzettoni grigi con richiami rosso-blu. Ioma, come sapete, è lo sponsor tecnico della formazione rosso-blu di Taranto. Genchi ha cercato Marsili, poi però c'è stato un fallo compiuto dallo stesso Marsili sul passaggio corto del suo compagno di squadra, e pertanto calcio di punizione in favore della formazione ciociara, che dovrà essere battuto nella metà campo biancorossa con il pallone che viene collocato da Ciro Pozziello. 2 Pozziello in campo, il numero 5 Ciro e il numero 10 Raffaele Pozziello. Pallone che adesso viene rinviato dalla difesa ionica, c'è anche una bandierina alzata a segnalare la posizione irregolare su Manganelli, che era andato in anticipo sull'avversario. Si trattava del centravanti, il numero 9 Antonio Giglio, un attaccante del 1988. A centrocampo Guardiglio conserva il possesso palla, lo scambia con Pambianchi, poi Voltasio che imposta sulla destra per l'inserimento di Manganelli, lancio in profondità, prova a scattare Alvino, viene fermato però all'ingresso dell'area di rigore, parte un traversone, c'è anche un intervento irregolare però da parte di Alvino, giudicato così sul

qualcosina in più da mezzogiorno fino alle 15 orario di inizio della partita. Nel frattempo Alvino sradica il pallone dai piedi dell'avversario, lo porta in avanti nella metà campo biancorossa, si sovrappone adesso a Mirati. Alvino si ferma, da dietro verso Marsili che ha due uomini su di lui, riesce a dare un buon pallone ad Alvino che cerca di andarsene sulla destra, viene fermato, finisce giù, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si può continuare a giocare con il pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo. Protesta Albino, mentre vediamo che il direttore di gara, il signor Pedretti, è andato a redarguirlo in maniera amichevole, diciamo così, perché pare che secondo il giudizio del direttore di gara Albino abbia tentato di far abboccare l'arbitro e guadagnare un calcio di punizione lanciandosi per terra. Per la verità invece il contatto, secondo il nostro modesto parere, c'è stato. Parte il rinvio nel frattempo da parte del portiere albanese Tarbeshi, Ibest Tarbeshi, portiere del 96 dell'Isola Liri, allenato da Alessandro Grossi. Genchi tra due avversari, perde il possesso del pallone, Pozziello sulla sfera riceve questo retropassaggio, il baluardo difensivo della formazione ospite scambia per linee orizzontali con l'altro difensore centrale, ovvero Monetta, per il destro scaraventa il pallone in avanti, troppo in profondità, la chiama Pizzaleo, la lascia rimbalzare davanti a sé, poi la raccoglie e la affida ad Angelo che avanza a palla al piede, davanti alla propria area di rigore, guadagna metri il numero 5 del Taranto, poi scarica su Boltasio, controllo del numero 4 sul pressing avversario. Retropassaggio verso Pambianchi, rilancia in profondità lungo a centrocampo, mette ordine, attenzione, ruba palla, poi Marsili la scambia ancora con Improta che prova la conclusione debole, smorzata per la verità da Monetta e parata senza difficoltà, semplicemente per la verità, raccolto il pallone da terra il portiere ospite Tarbeshi, poi ha messo in movimento sul pressing di Alvino, è andato un po' in sofferenza Pozziello nel frangente, scambio con Monetta, avanza adesso l'Isola Liri con il pallone tra i piedi, Pozziello di sinistro, Ciro Pozziello lancia in profondità per lo scatto da parte del numero 11 Reali, esce blocca Pizzaleo, è quasi al limite dell'area di rigore, palla per Manganelli, da questi ad Angelo, si è sviluppato il disimpegno rossoblu, siamo a centrocampo con D'Angelo che scova un varco per servire Genchi, da questi dietro per Marsili che prova a verticalizzare, Alvino lo stop, ancora Marsili, lancio in profondità per Genchi, la posizione è regolare, bella la manovra rossoblu, ha un uomo davanti a sé Genchi, prova a fermarlo, guadagna soltanto un calcio d'angolo, forse c'era anche una punizione in favore del rossoblu, e comunque primo corner della partita, amici sportivi, quando siamo giunti al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 è il risultato con il Taranto che batte questo primo calcio d'angolo della partita con il pallone che verrà collocato sulla lunetta alla sinistra della porta di Tarbeshi. Vediamo che vanno tutti in avanti tranne Guardiglio che tiene a bada Raffaele Pozziello che è la terminale offensivo della formazione ciociara, sgomitano tra l'altro i due, va a raddoppiare la marcatura anche Ammirati. Nel frattempo il Taranto batte questo corner sul primo palo, allontana la retroguardia dell'Isola Liri, pallone che rimane in campo, lo tiene Francese, viene inseguito adesso da Voltasio, si ferma calciatore d'attacco della squadra ospite, poi c'è un fallo di Guardiglio ai danni di Raffaele Pozziello del calcio di punizione in favore della formazione laziale, calcio di punizione che dovrà essere battuto proprio dinanzi alla panchina dove c'è mister Michele Cazzaro. 3-4-3 come sempre l'atteggiamento tattico del Taranto che fino a questo momento non ha impensierito il portiere ospite, la partita comunque è appena iniziata. Un corner per la squadra rossoblu, calcio di punizione per l'Isola Liri, sul pallone c'è Raffaele Pozziello. 4-3-3 il modulo della squadra ospite, mentre rimane adesso soltanto Pizzi sul pallone, 96 batte il calcio di punizione direttamente in aria, il colpo di testa è stato di D'Angelo con la sfera che termina in fallo laterale accanto alla bandierina, rimessa con le mani in zona d'attacco per la squadra ospite, se ne incarica ancora Pizzi che cerca un compagno da servire, poi decide per la lunga rincorsa, fa rimbalzare il pallone per terra in attesa che qualcuno si smarchi, fa movimento Reali ma Pizzi ancora non batte la rimessa, poi lo fa a beneficio di Raffaele Pozziello, allontana corto la difesa, perfeziona poi il disimpegno Alvino rilanciando a centrocampo dove non ci sono calciatori in maglia rosso-blu, quelli dell'Isola Liri dunque riconquistano la sfera, il rilancio è gentile a farlo, pallone troppo largo sulla sinistra nel tentativo di servire Reali e palla che è terminata in affaro laterale per la rimessa che spetta alla formazione rosso-blu già battuta con D'Angelo che viene avanti, palla al piede, giro palla verso Pambianchi che è il terzo a sinistra dei tre di difesa, Guardiglio lancio in profondità
per Genchi che cerca di difendere il possesso del pallone, fermato dalla difesa. Palla rinviata nella metà campo del Taranto, rincorsa da Manganelli che la mette.

per terra, palla al piede all'altezza dello spigolo destro, il rilancio del numero 2 del Taranto, classe 93, Alvino, viene cinturato, viene cravattato come si dice dall'avversario, si trattava di Pizzi, palla che è terminata in fallo laterale sul colpo di testa del numero 8 biancorosso, rimessa con le mani che viene affidata a Pietro Manganelli, numero 2 del Taranto, ex Gubbio, rilancio in profondità per Genchi, troppo lungo, allontana la retroguardia, poi con calma Monetta mette il pallone per terra, limite la propria area e rinvia, dove c'è D'Angelo che con altrettanta eleganza mette il pallone per terra, lo invita sulla sinistra per Pambianchi, la verticalizzazione per Improta che si libera di un uomo, poi cerca di andarsene, Improta viene trattenuto in maniera plateale, si è vista allungarsi la maglietta numero 11 del calciatore rossoblu, l'arbitro lì a due passi ha dato la regola perché sembrava che Improta potesse proseguire, poi però l'azione si è fermata a favore dell'Isola Liri e lì doveva scattare il calcio di punizione. Taranto che viene in avanti adesso con il pallone però che giunge troppo in profondità nell'area di rigore dell'Isola Liri dove c'è il portiere Tarbesci che lo può controllare con calma senza che nessuno gli possa dare fastidio. Sempre 0-0 il risultato, amici sportivi. Siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, lo Iacovone 0-0, il rilancio dell'estremo difensore laziale, palla colpita di testa sfiorata da D'Angelo, poi prova ad allontanarla Pambianchi, rimane lì, la chiama Pizzaleo che poi viene un po' ostacolato dall'avversario che commette fallo, calcio di punizione in favore della formazione rossoblu. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Taranto, all'interno della stessa se ne incarica Pierluca Pizzaleo, portiere classe 97, che con i piedi ha toccato ovviamente battendo il calcio di punizione corto verso D'Angelo che adesso viene avanti guadagnando i soliti metri fino quasi al cerchio di centrocampo, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Voltasio che cerca qualcuno da servire da Marsili, buono il suggerimento per Improta che sulla tre quarti si destreggia palla al piede, attende l'arrivo di Guardiglio, poi lo serve sul versante mancino, alza lo sguardo lo Juniores, dà il pallone dietro, troppo dietro rispetto a Marsili e pertanto c'è D'Angelo che si libera della sfera dandola a Pambianchi, siamo appena dentro la metà campo dell'Isola Liri che adesso si schiera con 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 difensori in linea in fase di non possesso, Marsili sulla palla, anzi scusate si trattava di Voltasio, dietro per Pambianchi che prova a verticalizzare per Improta, lo stop del numero 11 che poi finisce giù, si infortuna Improta e pertanto Francese manda volutamente il pallone in fallo laterale per consentire di sincerarsi delle condizioni di Umberto Improta che è rimasto dolorante per terra, si rialza per fortuna senza nulla di grave il numero 11 del Taranto, siamo al decimo minuto esatto nel corso del primo tempo ed è 0-0, si riprenderà a giocare con la rimessa laterale in favore del Taranto che con Guardiglio restituisce con fair play la sfera agli ospiti e in particolare al portiere Tarbesci. In tribuna c'è tutta la formazione Juniores allenata da Fabio Prosperi, compreso lo stesso tecnico ovviamente e il suo vice Pino Minosa, con gli accompagnatori che sono praticamente tutti in tribuna VIP per assistere a questa partita. La Juniores del Taranto ieri ha giocato una partita bellissima a Francavilla Fontana contro la Virtus che anche dal suo canto ha giocato una grande partita, quindi un 2-2 davvero di grande spettacolo quello dei giovani del vivaio rosso-blu. Palla adesso giocata per linee orizzontali dai difensori dell'Isola Liri, poi c'è la lunga sciavolata in avanti a cercare Reali che cerca di recuperare questo pallone che però è terminato già sul fondo e pertanto il Taranto potrà effettuare il calcio di rinvio con il portiere Pizzaleo. 0-0 risultato quando ci avviciniamo al quindicesimo, al quarto d'ora di gioco, al primo quarto d'ora, undicesimo per la precisione nel corso di questo primo tempo con Manganelli che va al lungo rilancio in profondità per Alvino alle prese con Pizzi, poi alle spalle di tutti arriva Monetta e spazza, palla che viene controllata da D'Angelo che subisce anche fallo da parte di Raffaele Pozziello, due Pozziello in campo, lo ribadiamo a beneficio di coloro che si ponessero ora all'ascolto, Ciro difensore centrale maglia numero 5, Raffaele attaccante numero 11, anzi scusate numero 10 ed è il vice capitano, mentre il capitano della squadra ospite Francese che ha la maglietta numero 2. L'altra maglietta numero 2 è quella di Manganelli che ora è in possesso del pallone, scambia per linee orizzontali con D'Angelo, in fase non possesso l'Isola Liri va tutta dietro, 10 uomini dietro alla linea del pallone, incredibile atteggiamento tattico di Grossi. Vediamo adesso Improta, la verticalizzazione si accentrava però Alvino che la voleva sulla sua sinistra, non si sono capiti i due, pertanto l'azione è sfumata. Subito tutti dietro quelli dell'Isola Liri, quando non hanno palla vanno tutti dietro la linea della sfera, si difendono con sei difensori in linea più i centrocampisti, quattro centrocampisti che sono davanti alla linea.

anni al muro umano eretto dai biancorossi al limite dei propri 16 metri. Pallone colpito di testa da Pozziello, Raffaele Pozziello, poi Ammirati lo allunga verso Pizzaleo che glielo restituisce, pertanto si riparte con questo tentativo da destra di Riccardo Ammirati, va incontro al pallone Alvino, lo riceve bene, poi lancio a tagliare il campo in profondità, pallone che gli esce male e pertanto non c'è la giocata per Improta, può intervenire Tarbesci che è il portiere albanese della formazione Ciociara. Riparte adesso Pizzi, il cui rilancio è sbagliato di sinistro, colpito male il pallone, D'Angelo si possessa facilmente della sfera, la scambia poi due volte con Marsili e quindi ancora D'Angelo che tiene il pallone dandolo a Pambianchi. La verticalizzazione non è delle migliori, poi ci va in pressing il centrocampo rossoblu a cercare di recuperare il pallone, ancora sul rilancio Monetta recuperato, Pozziello, Monetta, scambio per linee orizzontali, pressing di Genchi, Monetti va al rinvio. Recupera D'Angelo, lo mette per terra, siamo nel cerchio di centrocampo, alza lo sguardo il numero 5, prova a servire, lo fa benissimo Genchi che però è terminato in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Pedretti e segnala la posizione regolare del capitano rossoblu. 0-0 al 14° minuto in corso. Circa 3.000 gli spettatori presenti quest'oggi allo Iacovone. Si fanno sentire i tifosi della curva nord. Pallone che viene collocato sul punto di battuta da tre quarti, palla dietro per Monetta, scambiata con Francese che alza lo sguardo, prova a verticalizzare, cerca l'anticipo Guardiglio, va in pressing anche Voltasio, si destreggiano bene i centrocampisti biancorossi, Pizzi fa partire un cross per Reali inseguito da Ammirati, palla che sta per terminare fuori, ci arriva Reali, Ammirati non lo molla, ancora Reali e Ammirati in duello, poi fermato senza commettere fallo il numero 11 della squadra biancorossa, Ammirati, Manganelli, siamo al limite della nostra area di rigore, Marsili riceve palla, la dà dietro ancora per Manganelli, pressing questa volta da parte dell'Isola Liri, Voltasio, Pambianchi, ancora il bravo numero 4 del Taranto, va incontro al pallone Alvino che adesso sta giocando addirittura da centrocampista aggiunto nella propria metà campo, c'è Ammirati che lo va a sostituire sulla destra, il lancio in profondità per Improta che raggiunge il pallone prima degli altri e poi guadagna un calcio d'angolo. Oh no, no, scusate, è un fallo laterale, pallone che è terminato accanto alla bandierina, fuori ma non in corner, bensì in fallo. Fallo laterale che sta per essere battuto da Manganelli che si è spostato in zona d'attacco per battere questa rimessa con le mani. Tutta l'Isola Liri ad eccezione del numero 9 Giglio è nella propria area di rigore, palla direttamente in aria dove cerca di fare sponda Pambianchi, attenzione alla difesa che allontana con un pizzico d'affanno ma riesce ad allontanare, Voltasio, pallone rimesso nel mucchio dove c'è Pambianchi che lo rimette in avanti però dove non c'è nessuno, certamente non era compito suo, si è trovato il pallone tra i piedi e ha fatto quel che poteva in questa circostanza, era di spalle alla porta, allora ha provato ad avvitarsi, ne è venuto fuori un sinistro che ha praticamente regalato il pallone agli avversari. E allora abbiamo superato il 15° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 è il punteggio, Isola Liri che va al rinvio, palla in profondità, il colpo di testa di D'Angelo che sfiora appena il pallone, poi Pozziello prova una conclusione da lontanissimo, Pizzi che comunque non coglie impreparato il portiere Pizzaleo che visto che c'è un avversario per terra manda il pallone direttamente in fallo laterale volutamente ovviamente per consentire al direttore di gara e anche ai compagni di squadra del numero 8 della formazione biancorossa di capire quali sono le sue condizioni per vedere se è necessario l'ingresso di sanitario, mi pare di no e comunque si riprenderà con questa rimessa laterale in favore dell'Isola Liri. Gran caldo, giornata comunque assolutamente non autunnale quella di oggi, temperatura elevata e anche abbastanza umida e quindi aria che comunque a volte diventa irrespirabile, pallone che adesso vediamo è fuori, bisogna rimetterlo in gioco, si è rialzato nel frattempo Pizzi, nulla di grave per lui, anzi no, si trattava di Raffaele Pozziello col numero 10, quindi nulla di grave per lui, nel frattempo è andato a effettuare la rimessa laterale il numero 4 Lucchese che ha restituito il pallone al Taranto tra gli applausi del pubblico dello Iacovone per questo gesto di fair play. Il rilancio di Pizzaleo con i piedi, pallone che sta per terminare fuori e vi termina, rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri,
0-0 il risultato a Taranto, fra Taranto e Isola Liria. Centrocampo si possessa della sfera Marsili, la da dietro per D'Angelo che carica il destro e va al rinvio, pescando in Prota che ha la possibilità di andare in contropiede, superata adesso la riga mediana, ancora in Prota, fra due si perde tra le maglie difensive dell'Isola Liri che vanno al rilancio. Palla sciabolata da D'Angelo per Marsili che la mette per terra, poi fa partire un traversone interessante, attenzione sull'uscita di Tarmesci, per poco non viene fuori un autogol, è la prima azione degna di essere raccontata al 18° su questo cross di Marsili. Calcio d'angolo battuto nel frattempo velocemente, Alvino viene fermato e ancora corner, pertanto siamo a quota 3 per quel che riguarda i tiri dalla bandierina. Dunque il cross di Marsili, l'uscita con i pugni del portiere Tarbesci e per poco non c'è stata l'autorete. Terzo corner in favore del Taranto, parte il traversone, palla in aria, attenzione non ci arriva nessuno, c'è anche un fischio, il direttore di gara che ferma il gioco e comanda un calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Nel frattempo siamo entrati nel 19° minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Palla giocata dal portiere, corta per Pizzi che va un po' in affanno, da dietro per Monetta che va a rinvio. Saltato Manganelli, attenzione, superato da Lucchese, palla sulla sinistra per Reali che fa partire un traversone sul quale Pizzaleo si inarca e blocca bene il pallone, poi con le mani ha smentagliato verso Guardiglio che la porta in avanti velocemente, alza lo sguardo Guardiglio, è costretto a fermarsi perché la manovra da lì non ha sbocchi, lo scambio con Voltasio, buono il lavoro dei due juniores del 96, verticalizzazione per lo scatto di Alvino, attenzione che entra in area di rigore, palla al piede, poi ne esce, lato corto, scarico su Guardiglio, parte un cross, palla corta allontanata dalla retroguardia, recupera Manganelli, adesso il Taranto preme, palla per Marsili che la mette per terra sulla tre quarti avversaria, poi scambia con Ammirati, accorto il suggerimento, recupera ancora Marsili il pallone che si libera di Pizzi, lo porta in avanti dandolo a Voltasio che rimette nel mucchio per Genchi, protetto bene nella circostanza dall'avversario, dal difensore esterno Gentile che è riuscito ad agevolare in qualche modo l'uscita del portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone al limite dei 16 metri. Monetta si riparte dalla difesa, palla per Lucchese, dribbling, poi dietro il passaggio verso Monetta, Pozziello, Raffaele Pozziello, retropassaggio verso Monetta che alza lo sguardo e verticalizza, allontana D'Angelo ma non c'è nessuno lì davanti, può intervenire Ciro Pozziello con il destro, scaraventare in profondità per Reali che è finito e fuori gioco, si alza la bandierina e pertanto c'è calcio di punizione in favore del Taranto. 0-0 il risultato, finora soltanto un brivido che è nato su un cross dalla sinistra di Marsili sul quale il portiere Tarbesci è andato di pugni sul pallone, la palla che è andata a sbattere sulla schiena di un suo compagno di squadra Monetta ed è terminata alta a porta vuota praticamente. Però è stato l'unico brivido della partita. Dopo 20 minuti di gioco, sempre 0-0. Fambianchi sul pallone, la verticalizzazione verso Genchi, svetta di testa Ciro Pozziello, prova a recuperare a centrocampo Voltasio, lo fa Fambianchi che poi in seconda battuta viene fermato, prova a ripartire l'Isola Liri, il lancio in profondità, Manganelli sceglie bene il tempo. Poi il colpo di testa a centrocampo da parte di Lucchese, preda di Ammirati, Alvino che cerca qualcuno da servire, poi perde il possesso del pallone e Marsili è costretto a ricorrere al fallo tattico rischiando il cartellino giallo, protesta Alvino che però nella circostanza assolutamente ha sbagliato praticamente tutto. Bisogna liberarsi del pallone poi a un certo punto, soprattutto quando si gioca per linee orizzontali in mezzo al campo, il rischio di perdere palla è concreto, è altissimo. C'era qualche soluzione in più e poi Marsili è stato, se vogliamo, anche fortunato in questa circostanza perché è andato a fare fallo tattico su Lucchese e ha rischiato il giallo perché il fallo era volontario da dietro e pertanto c'erano gli estremi per un cartellino, e questo per rimediare ad un errore evitabilissimo a centrocampo. Siamo al 22° nel frattempo nel corso del primo tempo, risultato di parità 0-0. Osserva in piedi la partita con i pugni sui fianchi l'avvocato Antonio Bongiovanni, si siede in questo istante probabilmente in apprensione non
Ecco, viene battuta adesso la punizione, palla allontanata da Panbianchi che si

0: è avvitato nella propria area di rigore cercando di allontanare la sfera, poi in prota generoso il suo tentativo di recuperare palla che è comunque terminata fuori. 22-22 sul cronometro, sempre 0-0 il punteggio, con la rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri. Siamo nella metà campo del Taranto sulla tre quarti, tutto il Taranto è rinchiuso nella propria metà campo, soltanto in prota è Genchi che galleggiano a centrocampo, torna adesso anche Genchi, battuta la rimessa laterale, recupera un gran pallone Voltasio, attenzione c'è la possibilità di un contropiede, palla sulla destra per Ammirati, se ne va in contropiede il giovane numero 7 del Taranto, viene affrontato adesso, palla per Alvino che va in profondità, va sul fondo Alvino, niente da fare, non la mette in mezzo neanche a pagarlo a peso d'oro. Quelle palle vanno messe subito in area, tese, siamo leziosi a volte. Quarto corner, si poteva fare malissimo stavolta. Parte il cross di Marsidi sul primo palo, la parata. Più cattivi dal punto di vista agonistico. Palla giocata adesso al 23esimo dalla difesa dell'Isola Liri. Centrocampo, c'è il controllo da parte di Raffaele Pozziello, bravissimo Manganelli a non dargli, il numero 8 Pizzi. Non gli dà spazio Manganelli, gli fa mettere il pallone in fallo laterale, o meglio mette il pallone in tackle direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri, batte il numero 3 Gentile, palla fuori, si riprende ancora con un fallo laterale in favore dei calciatori, maglia bianco-rossa, sempre Gentile, colpo di petto del numero 8 Pizzi. Poi il rinvio della difesa, palla recuperata ancora dal centrocampo, recuperata poi a sua volta da Voltasio, bravissimo, Guardiglio viene servito sulla sinistra, avanza grandi falcate, si piazza la retroguardia dell'Isola Liri, ancora Guardiglio sul pallone, fa partire un interessante traversone di testa, allontana la difesa, c'è anche un fallo di Genchi. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore. Il lancio in profondità da parte della retroguardia per Reali che va alla conclusione e pallone che è terminato sul fondo. C'è uno striscione polemico nei confronti un ex dirigente del Taranto, Galigani, da parte della curva nord, e tutto lo stadio ha applaudito condividendo quello che sottolinea la curva nord. Attenzione adesso ad Alvino che cerca di mettere un pallone in mezzo, poi in prota lo recupera, avanza palla al piede, prova la conclusione, calibra male. Pallone che è terminato fuori, c'è la rimessa da fondo campo in favore della squadra ospite che dovrà essere effettuata adesso, mentre vediamo che siamo al 25esimo minuto di gioco nel corso calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci, sempre 0-0 risultato, ci avviciniamo alla mezz'ora con un Taranto che fino a questo momento non è riuscito ad impensierire più di tanto la retroguardia dell'Isola Liri. A centrocampo Voltasio, autore di una grande prova fino a questo momento, recupera l'ennesimo pallone, lo dà dietro per Guardiglio. Fino a questo momento mi pare che Marsili e Voltasio siano i migliori del Taranto, bene anche la retroguardia, sempre attenta. Alvino cerca di andarsene tra due, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione battuto. Alvino, Genchi, Marsili, largo sulla sinistra per Guardiglio, buono il controllo dello Juniores, il cross, palla in area di rigore, però è uscita, dice l'assistente, ha alzato la bandierina, l'assistente di sinistra del signor Pedretti, e pertanto si riprende a giocare con questo fallo laterale in favore dell'Isola Liri accanto alla bandierina. Una squadra, come si dice nel gergo, tosta, ostica, questa Isola Liri, tutta dietro, muscolare, fisica, forte dal punto di vista atletico. Adesso c'è l'intervento di D'Angelo che mette il pallone fuori sul tentativo di avanzata da parte di Antonio Giglio. 27 minuti trascorsi.
1: 27 minuti già non c'è fatto la palla dell'area.
0: rimessa laterale in favore dell'Isola Liri, che se la prende con calma, provocando la reazione anche del pubblico dello Iacovone. C'è un fallo di Pambianchi. Vi ricordo gli assenti nel Taranto per squalifica: Esposito e Pardo, mentre è infortunato Ibogio. Ma abbiamo cominciato a perdere tempo, abbiamo cominciato a fare ostruzionismo. C'è il numero 2 della squadra ospite francese che, per portare un pallone avanti di 20 metri, ci ha messo un minuto. E il gioco è ancora fermo. Batte questo calcio di punizione all'Isola Liri, attenzione al colpo di testa di un attaccante, poi attenzione, c'è un rilancio da parte della difesa. Poi una conclusione dal centrocampo addirittura da parte di Monetta, con il pallone che è terminato sul fondo, e volano i fischi da parte del pubblico dello Iacovone nei confronti della squadra, dell'ostruzionismo, della tattica ostruzionistica, perder tempo. Taranto con Alvino e Marsiglia a centrocampo, Ammirati, pallone che schizza sul volto di Pizzi e poi in fallo laterale, batte la rimessa laterale Manganelli, la dà dietro verso D'Angelo, siamo a centrocampo sulla riga mediana. Servito ancora Manganelli che fa partire un traversone, palla in area di rigore, allontana la difesa, recupera Ammirati, molto reattivo il numero 7 rosso-blu, cerca un compagno da servire, da dietro per Manganelli che si aggiusta il pallone sul destro, guadagna qualche metro, poi fa partire un traversone corto in area per Alvino che fra tre riesce a destreggiarsi, poi il cross di Marsili, buono nell'intuizione ma non nell'esecuzione, palla troppo lunga. Viene bloccata dal portiere che poi si accascia sul pallone. 0-0, mezz'ora di gioco, 29 minuti di pressing di Alvino su Monetta, poi quello di Genchi su Ciro Pozziello, il rilancio di quest'ultimo, centrocampo recuperato, palla il Taranto. Pambianchi ha dato dietro verso D'Angelo, il pressing su di lui di Reali. Poi Pambianchi che fa girare verso Manganelli, dove c'è però il pressing da parte di Giglio e pertanto è necessario dare palla di testa dietro al portiere Pizzaleo, che fa girare con le mani verso Pambianchi. Mezz'ora di gioco nel primo tempo, è 0-0, avanza palla al piede Marsili, palla sulla destra per Manganelli che fa partire un cross in area di rigore interessante, troppo profondo, però esce e blocca, uscendo appena dalla propria area piccola, il portiere Tarbesci, Ibes Tarbesci, numero 1, classe 96. Gli juniores nella Isola Liri sono appunto il portiere Tarbesci, poi il numero 3 Gentile, anche lì del 96, il numero 7 Salemme, 97, e Pizzi, numero 8, nel 96. Riparte il Taranto da dietro, adesso Pambianchi e Voltasio si scambiano il pallone, poi la verticalizzazione per Improta, fermato irregolarmente da Salemme, ed è calcio di punizione in favore della squadra rosso-blu. Dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo biancorossa, se ne incarica, va ad incaricarsene adesso il giovane mediano Pietro Voltasio, ex Vigor Lamezia. Palla dietro per Pambianchi, ancora dietro per D'Angelo, si gira sulla destra col giro palla su Manganelli, si fa vedere Alvino, perso il pallone dal numero 10 del Taranto e poi il rinvio della difesa. Recupero di Ammirati, grande prova da parte di Riccardo Ammirati. Ammirati, Voltasio, Marsili, un palmo più su di tutti fino a questo momento. Eccolo Marsili sul pallone, cerca qualcuno, trova Pambianchi che arriva a rimorchio da dietro, poi la verticalizzazione buona ma corta per Improta, intercetta Salemme, stop, prende la mira e rinvia lungo in profondità, colpo di testa di D'Angelo, bravo, palla per Marsili che effettua una serie di finte sul Lucchese, poi si libera del pallone dandolo a Manganelli, giro palla di prima verso D'Angelo, alza lo sguardo il difensore centrale, si riparte dunque da sinistra con il giro palla che si completa su Pambianchi, quale si allunga troppo il pallone, è costretto a rincorrerlo a fatica, subisce però anche fallo di fisico, ci è andato il numero 3 rosso-blu e ha guadagnato questo calcio di punizione, 32 nel frattempo i minuti trascorsi 0-0, bisogna avere pazienza, calma, sangue freddo, tutti dietro, 10 uomini.

davanti al portiere per l'isola di riparte un cross, pallone allontanato dalla difesa, recuperato da Voltasio a centrocampo, lo fa girare dove c'è spazio, ovvero dove si trova Manganelli a centrocampo sulla riga mediana, quasi nel cerchio, ancora Voltasio, scusate, c'è Marsili che ha visto Ammirati, ha provato a servirlo, ha capito tutto, Gentile è di testa svettando, ha messo il pallone in faro laterale, battuto per Marsili che si porta il pallone appresso, poi lo dà sulla sinistra per Pambianchi, prova a velocizzare la manovra rossoblu ma non si riesce a scardinare una retroguardia che è un vero muro umano. Colpo di testa di Manganelli che alza il pallone a campanile su Reali, sgomita il numero 11, poi Ammirati va a togliere il pallone dall'avversario, poi Alvino e lo perde. Perso l'ennesimo pallone al centrocampo da parte di Alvino che non si sa perché a volte si intestardisca in un dribbling di troppo. 33 minuti, siamo nel primo tempo e 0-0 il risultato. Calcio di punizione per l'isola Liri, battuto a centrocampo, palla in profondità per Raffaele Pozziello, ostacolato da Marsili, poi Manganelli, ancora Manganelli in seconda battuta, Genchi va alla caccia del pallone, fra due, lo stoppa, non benissimo, lo perde, poi Salemme lo rimette nel mucchio, con calma D'Angelo di testa dietro verso Pizzaleo che ha subito servito Pambianchi. Palla per Guardiglio, bisogna velocizzare, prova a farlo adesso il numero 6 del Taranto, siamo a centrocampo, lascia l'incarico di proseguire a Voltasio che verticalizza benissimo per Genchi che mette il pallone per terra, poi Alvino sbaglia l'appoggio, Guardiglio, Voltasio, bravissimo, stanno giocando bene gli juniores, si lancia in profondità per Ammirati. Bravi entrambi, poi Ammirati prova a saltare, l'uomo di forza vi riesce, va sul fondo, fa partire un traversone interessante, dall'altra parte attenzione a Genchi, si avvita di sinistro, palla altissima. Che partita stanno giocando Voltasio e Ammirati, due del 96, sottotono Alvino, sottotono anche in prota. Generoso Genchi ma improduttivo fino a questo momento, siamo al 35esimo esatto, calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci di sinistro, palla corta per la verità a centrocampo, c'è il colpo di testa di Lucchese, poi recupera D'Angelo, mette il pallone per terra, il Taranto tiene possesso palla ma senza impensierire più di tanto l'estremo difensore avversario, Taranto spuntato almeno in questi primi 35 minuti. Manganelli, Alvino, Marsili, Voltasio, giropalla che si completa nella metà campo avversaria sulla sinistra per Guardiglio che fa partire un cross, palla sotto porta, attenzione, esce in due tempi il portiere e blocca il pallone tenendolo a sé, sempre 0-0 il risultato fra Taranto e Isola Liri con la formazione di casa che adesso si difende. Manganelli recupera il pallone marcando benissimo Raffaele Pozziello, dalle sue spalle c'è D'Angelo che riconquista la sfera, la mette per terra, la scambia con Pambianchi, si distende il Taranto, si fa vedere, riceve il pallone Voltasio, ancora Pambianchi, bisogna ripartire perché il pressing e i varchi ostruiti dell'isola Liri sono praticamente impenetrabili. Voltasio, pallone per terra, attenzione, salta l'uomo e poi subisce un calcione di ritorno da parte di Salemme sulla caviglia d'appoggio, bravissimo il numero 4 rossoblu che ha guadagnato questo calcio di punizione, se ne incarica Marsili, si rialza, per fortuna nulla di grave per Pietro Voltasio, gran bel giocatore. Adesso vediamo che viene richiamato in, anzi no, va a dissetarsi, è andato a chiedere un po' d'acqua ad Angelo mentre si attende la battuta di questo calcio piazzato, vediamo che sul pallone si è portato Marsili, la barriera è vicina, Marsili ci prova ugualmente, però palla in calcio d'angolo deviata dalla barriera, quinto corner in favore dei rossoblu, ci va proprio Max Marsili che sta cercando di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco, grande prestazione anche quest'oggi dal punto di vista del carattere, dell'intensità e della qualità di Max Marsili.
che batte il calcio d'angolo, pallone sul primo palo.

segnato due gol dalla bandierina in questo avvio di campionato. Attenzione ad Ammirati, che commette un fallo perché scavalcato dal pallone, se ne stava andando Salemme, protesta, ma è stato ammonito. Ammirati, chiedevano l'espulsione. Beh, mi sembra troppo. Ricordiamo che non esiste più la definizione di ultimo uomo, c'è la chiara occasione da gol, siamo a centrocampo, siamo nel cerchio di centrocampo, nella metà campo dell'Isola Lino, o quasi. Chiedere l'espulsione, è stato plateale il fallo, questo va detto, però da qui a protestare in maniera così veemente per richiedere il rosso, mi sembra che la punizione e il giallo sia la giusta interpretazione da parte del direttore di gara, il signor Luca Pedretti. Calcio di punizione per l'Isola Liri nel cerchio di centrocampo, battuto da Pozziello per Monetta, palla rilanciata in profondità sulla sinistra per Reali, che la stoppa bene nei pressi della bandierina, poi viene fermato in fallo laterale da Ammirati accanto alla bandierina. Ammonito Ammirati ed è il primo uomo a terminare sul taccuino dei cattivi. 38 minuti di gioco, c'è fallo laterale per l'Isola Liri, battuto, palla recuperata da Ammirati che è uscita però, e vediamo se la rimessa aspetta all'Isola Liri o al Taranto. No, aspetta ai rossoblu, perché l'ultimo tocco è stato del numero 3 Gentile sull'intervento di Ammirati, che continua a fare cose positive. Anzi no, c'era un calcio di punizione in favore del Taranto, battuto da Angelo Manganelli. Manganelli ed Angelo si scambiano ancora il pallone, attaccato irregolarmente Manganelli da Reali, calcio di punizione. Partita che viene spezzettata in maniera costante, adesso va a protestare Marsili nei confronti del direttore di gara per l'atteggiamento assunto da Lucchese su Manganelli, fallo continuato, reiterato nei confronti del numero 2 rossoblu. Calcio di punizione battuto, partita sicuramente molto tattica, Guardiglio buon lavoro, poi Improta e Guardiglio si scambiano il pallone, troppo lungo per Improta che va comunque a cercare di recuperare palla che viene allontanata dalla difesa, è stato Salemme a mandare direttamente il fallo laterale. Rimessa con le mani in zona d'attacco per il Taranto quando ci avviciniamo al quarantesimo minuto, anzi scocca il quarantesimo minuto in questo istante, il cross di Improta è corto, poi la difesa dell'Isola Liri stoppa e rinvia dall'interno della propria area di rigore, D'Angelo, palla per Panbianchi che non riesce però a tenerla in campo, c'è un uomo per terra dell'Isola Liri, si tratta di Raffaele Pozziello. E non c'è calcio di punizione, bensì rimessa laterale con le mani in favore della squadra biancorossa. 0-0 il risultato, 5 minuti scarsi dal termine della prima frazione di gioco, con l'Isola Liri in possesso del pallone. Ci va adesso Francese a battere questo fallo laterale. Siamo a centrocampo, proprio sulla riga centrale, battuta la rimessa con le mani per Pozziello che cerca di lanciare Giglio in profondità, palla troppo lunga che termina direttamente fuori, si riprenderà con questo calcio di rinvio in favore dei rossoblu che batte il portiere Pizzaleo verso D'Angelo. Vediamo il cronometro, 41 esatti, giocato poco per la verità in questo primo tempo, gara molto spezzettata, ostruzionismo da parte dei laziali. Palla in profondità, Genchi prova a fare una finta, sta per entrare in area e vediamo, calcio d'angolo dovrebbe essere, infatti è così, 6 corner collezionati in questo primo tempo, 6-0 il conto dei corner in lunetta, ci va ancora Max Marsili a battere, ci proverà ancora a realizzare un gol da lì dalla bandierina, questa volta non ci prova neanche perché va Alvino insieme con Marsili a battere il corner, probabilmente lo batteranno corto, si allontana Marsili. Alvino infatti tocca largo fuori per Guardiglio, da questi ancora per Alvino che fa partire un cross, il tiro di Panbianchi e la grande parata da parte di Tarbesci al 42esimo minuto, quindi questo tiro di Panbianchi e la parata in calcio d'angolo
da parte di Tarbesci, settimo corner per il Taranto che è andato vicinissimo alla marcatura, parte il cross sul secondo palo, pallone colpito di

Testa ancora da un difensore, lo va a raggiungere Genchi, lo mette per terra, punta l'avversario, lo salta, attenzione Genchi entra in area di rigore, pericolosamente il tiro ribattuto, poi pallone recuperato ancora da Marsili che cerca di metterlo per terra, non lo accoglie più e poi allontana la minaccia la retroguardia dell'Isola Liri che ha sofferto in questo frangente. Rimessa con le mani in fuori del Taranto che adesso preme sull'acceleratore, siamo al 43esimo, palla lunga per Improta, spazza via la difesa. Ancora l'Isola Liri che si difende con le unghie e con i denti tenendo il possesso del pallone, poi c'è un fallo subito da Giglio, calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, squadra che praticamente non ha mai impostato un'azione degna di questo nome, palla lunga, fisico, ostruzionismo, squadra molto fisica, ma nulla più davvero. Però è difficile superarla perché la squadra tosta che morde sulle caviglie, va sul pressing, però quando bisogna giocare a calcio fa davvero fatica. Taranto che recupera palla con Genchi a centrocampo, poi Pambianchi, siamo sulla riga mediana, si studia il da farsi, tutti dietro il pallone. Quelli dell'Isola Liri si difendono in 11 e con il Taranto che è in possesso del pallone a centrocampo. Alvino, Marsili, Ammirati, salta l'uomo bene, va Alvino il pallone, effettua una finta ancora Alvino, poi scarico su Marsili che fa partire un cross dalle parti di Guardiglio che deve tenerla in campo e quindi darla lunga all'indietro verso Pambianchi che la perde, poi il pallone è uscito e pertanto sul tentativo di ripartenza all'ultimo minuto del primo tempo c'è questo fallo laterale in favore dei rossoblù battuto da Pambianchi, palla per Marsili che la deve lanciare dentro perché siamo proprio agli sgoccioli, non sappiamo se l'arbitro farà recuperare o meno. Alvino tocca il pallone tre volte prima di darlo a Pambianchi sulla sinistra, poi il cross fermato Genchi, è stato Lucchesi a recuperare questo pallone, il fuorigioco era terminato, Raffaele Pozziello si disinteressa della sfera che è terminata dunque nella metà campo del Taranto desolatamente deserta, dove esce dall'area di rigore Pizzaleo, D'Angelo, Genchi, la finta per Alvino, ancora Genchi, c'era Ammirati tutto solo, niente da fare, Alvino non lo vede e l'arbitro senza neanche un secondo di recupero manda tutti negli spogliatoi, dunque per il primo tempo che si è concluso 0-0, un bruttissimo primo tempo va detto. È iniziato adesso il secondo tempo di Taranto Isola Liri, 0-0 il risultato con cui si è chiuso il primo tempo della partita, adesso vediamo che il Taranto cerca di venire in avanti sulla sinistra, pallone che è terminato fuori, pertanto si riprenderà a giocare con questa rimessa con le mani in favore dei rossoblù. Pallone che viene rimesso in movimento da Guardiglio, seguiamo questa azione e poi andremo a rivedere le squadre che si stanno affrontando nel corso di questo secondo tempo. Rimessa con le mani battuta da Guardiglio, dietro per Pambianchi che è stato l'uomo che ha avuto la palla gol, l'unica vera propria palla gol nel corso del primo tempo. Nel frattempo pallone che adesso viene giocato dietro dalla formazione ionica con Voltasio che cerca di servire in prota, lo fa adesso, poi largo questo pallone sulla destra per l'inserimento di Ammirati, affollatissima l'area di rigore dell'Isola Liri, parte il cross, attenzione Genchi prova a rimetterla nel mucchio, però pallone che è già uscito, aveva segnato Genchi al primo minuto, però il pallone era effettivamente già uscito e quindi quando Genchi ha calciato la sfera era già terminata fuori, quindi non si può parlare di gol annullato in questa circostanza. In tutta onestà dobbiamo dire che il pallone era già uscito quando Genchi lo ha calciato e pertanto l'assistente ha visto bene e ha segnalato la posizione della sfera fuori
e pertanto al primo minuto di gioco nel corso della ripresa Genchi aveva segnato, ma il pallone era già uscito sul cross di Marsili dalla destra. Adesso vediamo che c'è un calcio di punizione nel favore dell'Isola Liri a centrocampo, pallone colpito di testa da Guardiglio, cerca ancora di colpire la sfera Reali, poi c'è il rilancio in profondità, pallone recuperato, attenzione, da Giglio al limite dell'area di rigore, palla per Pozziello che fa partire cross quando la sfera è già fuori, pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore del Taranto. Vediamo le formazioni di Taranto in maglia rosso-blu, si schiera con Pizzaleo, Manganelli e Pambianchi, Voltasio, D'Angelo e Guardiglio, Ammirati, Marsili, Genchi, Alvino e Improta, Munito, Ammirati. Nel corso del primo tempo l'unico cartellino giallo della partita. Adesso palla fuori, la rimessa laterale spetta al Taranto, Tarbesci, Francese, Gentile, Lucchese, Manetta e Pozziello, Salemme, Pizzi, Giglio, Pozziello e Reali, questa la formazione dell'Isola Liri. Mentre in panchina per il Taranto Giordano, Lecce, Chiavazzo, Fonzino, Cimino, Verdone, Bonanno, Gori e Russo. Mentre per l'Isola Liri in panchina ci sono Micheli, portiere, poi Cassese, Costanzo, Cataldi, Massimignani, De Carolis, Carlini, Lombardo e Castaldi. Rimessa laterale battuta per il Taranto che gioca col 3-4-3, Pambianchi sul pallone, prova a lanciare in profondità questa sfera che viene comunque allontanata dalla difesa, cerca di recuperarla Guardiglio, lo fa con successo, lo dà ad Improta che prova a guadagnare la riga di fondo e guadagna l'ottavo calcio d'angolo della partita, 8-0 il conto dei corner, terzo minuto di gioco. Nel corso del secondo tempo cerca di velocizzare la manovra la formazione rosso-blu, calcio d'angolo affidato a Marsili, ci sono 5 uomini più il portiere nell'area piccola dell'Isola Liri, parte il cross sul secondo palo con i pugni, allontana male il portiere, poi la conclusione al volo di Genchi che manda il pallone alle stelle, quindi azione gol per il Taranto con Genchi che da solo si è avvitato in area di rigore, ha calciato però in curva nord la sfera. Vi ricordo che il Taranto nel primo tempo ha tenuto costantemente il possesso del pallone senza però mai creare grossi grattacapi alla retroguardia della Isola Liri che si è messa tutta dietro, palla in profondità battuta dal portiere Tarbesci, il colpo di testa di D'Angelo è perentorio, poi c'è ancora però un colpo di testa della difesa con Manetta, palla che viene allontanata lontano, lunghissima, buono il lavoro di Pambianchi, Guardiglio, ancora Pambianchi che effettua una finta sull'avversario e poi va al rinvio di sinistro, buon lavoro del difensore rosso-blu. Improta la caccia del pallone che poi viene colpito di testa a centrocampo da Pozziello, cerca Ammirati di intercettare il pallone, poi vediamo che il Taranto lo recupera, lo dà a Alvino che entra in area di rigore pericolosamente, il tiro e la grande parata, pallone in calcio d'angolo, attenzione, ci sono adesso dei colpi bassi, ci sono adesso dei colpi bassi, il Taranto ha proseguito un'azione non fermandola e ha fatto bene perché l'ostruzionismo dell'Isola Liri è pazzesco. Adesso vediamo, sicuramente ci sarà qualche decisione da parte del direttore di gara al quinto minuto. Vediamo che adesso viene richiamato un calciatore dell'Isola Liri. L'ostruzionismo è mai visto. Il Taranto ha proseguito l'azione, non si è fermato. Hanno proseguito l'azione e Alvino è andato al tiro in diagonale e c'è stata la parata in corner da parte del portiere al quinto minuto, nessun provvedimento disciplinare, nono corner in favore del Taranto, partita che adesso diventa nervosissima, l'arbitro ha applicato il buon senso, mentre vediamo che adesso estrae il cartellino rosso il direttore di gara, mi pare che sia stato espulso un calciatore, abbiamo visto che c'è il cartellino rosso in mano al direttore di gara, vediamo che si continua a protestare. Improta praticamente cosa è successo, non si è fermato su un'azione da parte del

Taranto, c'era un giocatore per terra dell'Isola Liri, mentre adesso vediamo che viene espulso il numero 6, se non vado errato, espulso Pozziello, sì, viene espulso Ciro Pozziello, dunque al sesto minuto viene espulso Pozziello Ciro con la maglia numero 6 e quindi un difensore in meno per l'Isola Liri. Ha spinto Alvino a gioco fermo. Taranto deve battere ancora il nono corner. Hanno protestato eccessivamente, hanno anche dato colpi bassi i giocatori dell'Isola Liri. Si continua adesso a sgomitare in area di rigore, il calcio d'angolo battuto manda il pallone Marsili direttamente sull'esterno della rete, dunque vediamo che è pronto un cambio nelle file dell'Isola Liri, che gioca in 10 uomini per l'espulsione di Ciro Pozziello, è stato espulso per proteste per comportamento non regolamentare in un parapiglia. Il numero 6 della formazione ospite, Ciro Pozziello, è stato espulso dal direttore di gara Luca Pedretti. Pallone giocato adesso a centrocampo. Adesso vediamo Ammirati che va a cercare di recuperare un pallone, resiste alla carica Reali, fa partire un cross, poi allontana D'Angelo. Ancora l'Isola Liri in possesso della sfera nell'area di rigore del Taranto. Manganelli alle prese con Giglio. Reali riceve questo pallone di ritorno e guadagna poi il primo calcio d'angolo della partita. 9-1 il conto dei corner, siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa, vediamo che avviene adesso il cambio, esce Reali nell'Isola Liri ed entra in campo il numero 13 Cassese, esattamente al nono minuto nel corso del secondo tempo, dunque Cassese con la maglia numero 13 va a prendere il posto di Reali. A questo punto il tecnico Grossi toglie un attaccante del tridente del 4-3-3 e inserisce un difensore per ripristinare la difesa a 4. C'è anche un altro cambio, esce il numero 8 Pizzi e vediamo chi sarà l'uomo che lo sostituirà, ci sembra il numero 16, infatti è così, esce il numero 8 Pizzi ed entra Massi Miani, quindi al nono del secondo tempo Massimiani al posto di Pizzi e Cassese per Reali. Mi pare addirittura che ci sia una terza sostituzione, no, così non è, sono soltanto due, vediamo che per un cambio davvero sembra che il giocatore che sta uscendo sia via d'Aquino, sia in via d'Aquino. Una passeggiata a vedere le vetrine, ovviamente questo sta indispettendo il pubblico dello Iacovone, ma davvero erano anni e anni che non vedevamo un atteggiamento del genere da parte di un avversario dello Iacovone, non si gioca a calcio. Doppia sostituzione, al nono del secondo tempo Massimiliani al posto di Pizzi e Cassese per Reali, questo è il doppio cambio dopo l'espulsione di Pozziello, calcio d'angolo in favore dell'Isola Liri, nel frattempo alla destra viene battuto questo corner, con i pugni esce Pizzaleo, allontana fuori aria il pallone, poi c'è una conclusione velleitaria da parte di Francese con il pallone che è terminato alto sulla trasversale ed è la volta di Nicola Russo che sta per entrare sul rettangolo di gioco, il numero 20 sulla schiena, nel frattempo la partita è ripresa con Ammirati che riceve da Manganelli, prova a venire avanti adesso sulla destra, Marsili scambia ancora con Ammirati che va in posizione di alla destra, alza lo sguardo il numero 7, fa partire un invitante traversone sul quale la difesa allontana con un colpo di testa da parte di Manetta, è stato espulso Ciro Pozziello che aveva il numero 6, rinvio lungo direttamente in faro laterale. Vediamo la sostituzione che giunge all'undicesimo, ancora non c'è stata, però si continua a giocare. Voltasio sul pallone, scambio con Marsili là nella zona nevralgica del rettangolo di gioco, lancio in profondità per Improta che va a recuperare questo pallone, lo porta nei pressi della bandierina, guadagna il decimo calcio d'angolo in favore del Taranto, 10-1. Anche lo score dei corner testimonia la netta supremazia territoriale da parte dei giocatori rossoblù.
Calcio d'angolo che batte Marsili, palla in area di rigore, cerca di saltare D'Angelo, colpisce debolmente.

Insegue il pallone Genchi, lo raggiunge uno contro uno, questa volta non riesce a superare però l'attenta marcatura, palla recuperata dal solito Voltasio che poi resiste ad una carica, guadagna la rimessa laterale, bravissimo Voltasio, ecco il cambio nei rossoblù. È stato espulso Ciro Pozziello con la maglia numero 6, lo ricordiamo, mentre il cambio avviene adesso. Esce Manganelli al 12° del secondo tempo ed entra Russo, dunque fuori un difensore, dentro un attaccante al 12° minuto del corso di questa ripresa. È uscito Pietro Manganelli. E adesso è davvero un Taranto a trazione anteriore, ci sono quattro punte in prota al vino, Russo e Genchi, palla che è terminata ancora fuori. Praticamente manca soltanto Bonanno all'appello per quel che riguarda i giocatori offensivi del Taranto. Nel frattempo vediamo questo tiro cross da parte di Alvino, anzi di Russo, scusate, proprio lui appena entrato, e il pallone che è stato bloccato senza difficoltà dal portiere dell'Isola Liri, Tarabesci, che adesso si appresta ad effettuare il rinvio. 12° minuto, dunque è uscito Manganelli, difensore, è entrato in campo Nicola Russo. Vediamo come si dispone il Taranto. Nel frattempo c'è un intervento dell'arbitro che comanda un calcio di punizione per un fallo compiuto da Guardiglio su Salemme. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Ancora una volta gioco fermo. I crampi ad un ragazzo del 97 al 10° del secondo tempo. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, battuto adesso da Lucchese, palla direttamente al limite dell'area di rigore dove c'è la conclusione da parte di Giglio, che alza però la mira altissimo, il pallone alle stelle è terminato alto sulla trasversale della porta difesa da Pizzaleo. Palla per Panbianchi, adesso da Angelo, si riparte dalle retrovie, 14° minuto, 0-0 il risultato, siamo nel secondo tempo, sbaglia D'Angelo il passaggio per Russo, ne approfitta l'Isola Liri. Il pressing a centrocampo degli attaccanti, recupera palla Genchi, prova ad andarsene sulla sinistra, serve in prota in posizione di ala mancina, va sul fondo il numero 11, fa partire un cross e guadagna l'11° calcio d'angolo, incredibile ma vero, 11 corner e siamo soltanto al 13° minuto, battuto corto tra Marsili e Guardiglio, Guardiglio va sul fondo, fa partire un cross, palla sul secondo palo, ancora corner, 12. Collezioniamo calci d'angolo, l'Isola Liri è una barriera umana davanti alla propria porta, hanno messo il pullman sulla porta, attenzione il Taranto attacca pericolosamente, parte il cross di Alvino, poi prova la conclusione, ancora Panbianchi, niente da fare, spazza via la retroguardia, hanno parcheggiato il pullman davanti alla porta quelli dell'Isola Liri, sono tutti lì davanti alla propria porta a difendere lo 0-0. Taranto che attacca, in possesso del pallone c'è Voltasio, parte un cross, pallone colpito di testa da Marsili per Genchi, conclusione, palla fuori, calcio d'angolo, no, protesta Genchi, bisogna essere calmi, è ancora un'azione pericolosa per il Taranto, dunque al 15° questa gran conclusione da parte di Genchi, pallone che va di poco al lato. Calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, ci va il portiere albanese, palla che spiove a centrocampo dove c'è Guardiglio che la colpisce di testa, il pallone si impenna dalle parti di Voltasio, poi Panbianchi la controlla, la dà larga sulla destra dove c'è Ammirati che prova a guadagnare terreno, avanza palla al piede il numero 7 con il pallone tra i piedi, ancora è Riccardo Ammirati che vuole il traversone, lo fa partire adesso, la difesa spazza con Manetta, palla che si impenna, sta per terminare in fallo laterale. Vi termina adesso, rimessa battuta in favore del Taranto da parte di Marsili che cerca di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco, ancora Marsili che cambia gioco dall'altra parte del campo per improta, c'è il colpo di testa di Francese che mette in fallo laterale, sta premendo con grande generosità la squadra rosso-blu, in questo frangente va a battere il fallo laterale Guardiglio, pallone per Russo, uno contro uno, ecco il cross, palla in aria, troppo lunga per tutti, non può raggiungerla più Alvino e pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, 0-0 risultato quando il nostro cronometro dice che siamo al 17° nel corso del secondo tempo.
Calcio di rinvio

ovviamente con tutta la calma di questo mondo, il portiere si aggiusta i calzini, i lacci, la magliettina, la riga al lato e poi va a effettuare il rinvio. Palla recuperata subito da D'Angelo a centrocampo, la scambia con Ammirati, avanza palla al piede il numero 5, la verticalizzazione è corta, prova a intercettare Russo, vi riesce, bravo, Marsili, palla larga sulla sinistra per Guardiglio, c'è la sovrapposizione di Improta, si arrabbia.

del portiere ospite, tutta la squadra avversaria ancora in aria, tutto il Taranto, ad eccezione di un paio di elementi, anzi tre considerato Guardiglio e quattro considerato anche chi batte il corner, vale a dire Marsili, sette uomini del Taranto in area di rigore, 10 dell'Isola Liri. Guardiglio, ecco il cross, palla in area di rigore, attenzione a Genchi, fra due viene fermato, poi Russo, fermato anche lui nel momento della battuta, palla lunga dietro dove c'è Ammirati che ha scambiato con Voltasio che alza lo sguardo, fa partire un cross troppo lungo per tutti, palla sul fondo, nulla da fare, sempre 0-0 il risultato, è un vero e proprio assalto, forcing, calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, sistema i ciuffi d'erba come vuole in maniera accuratissima il portiere, calzettino rigallato e cartellino giallo finalmente che arriva, non si può ogni volta fare questa sceneggiata, non si può, ogni volta era puntuale il rito, il calzettino, il laccio, la rigallato, il pantaloncino, la maglietta, tutto controllato e poi si poteva finalmente riprendere a giocare, non si può ogni volta fare così e l'arbitro infatti giustamente lo ha ammonito. Pallone rinviato adesso dalla retroguardia dell'Isola Liri, pallone a centrocampo, cerca di soffiarlo al vino all'avversario, poi c'è il pressing di Russo, pallone scaraventato nella metà campo del Taranto, non si gioca più a calcio adesso, palla a terra, la recuperata D'Angelo, la porta in avanti, 19 minuti nel corso del secondo tempo, D'Angelo la dà lunghissima sulla sinistra verso Improta che la mette bene per terra, si gira su se stesso, cerca qualcuno, trova Guardiglio che va sul fondo, due uomini su di lui, 14° angolo, incredibile, 14 corner contro un angolo battuto dall'Isola Liri nel secondo tempo, quasi 20 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0 il risultato allo Jacopone fra Taranto e Isola Liri, parte il calcio d'angolo battuto corto verso Guardiglio che cerca qualcuno, poi fa partire un interessante traversone, portiere che di pugni spazza via in calcio d'angolo, siamo a 15, si gioca praticamente da una bandierina all'altra, 15° corner, questa volta si cambia bandierina, si batte corto per Ammirati, da questi a Marsili che la rimette nel mucchio, colpo di testa di Panbianchi, la palla sul palo, l'incrocio dei pali al 20°, il palo di Panbianchi, ancora il Taranto sfortunatissimo, il palo di Panbianchi al 20° minuto, palo pieno, portiere battuto, colpo di testa del numero 3 rosso-blu, Ammirati, D'Angelo, poi il pallone sulla sinistra per Guardiglio, avanza palla al piede il numero 6, palla per Improta che viene avanti con il pallone tra i piedi, cerca qualcuno da servire, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto per il fallo commesso da Cassese, siamo al limite dell'area di rigore ma siamo nei pressi del lato corto, palla decentrata, 21 minuti di gioco nel corso della ripresa, anche il palo a portiere battuto sul colpo di testa di Panbianchi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo del 15° corner, c'è stato un corner battuto corto dal vino per Marsili che ha scodellato in area di rigore, svetta di testa Panbianchi, colpisce bene il pallone che termina sull'incrocio dei pali e ritorna in campo dove non c'è nessuno pronto per il tap-in vincente, palla per Marsili che batte questo calcio di punizione, tutti in area di rigore, siamo all'altezza dello spigolo, parte il tiro cross, il pallone viene allontanato ancora dalla retroguardia, recupera Marsili che appoggia per Guardiglio che ci prova però velleitariamente dalla lunga distanza, pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo, 22° nel corso della ripresa, è una sofferenza pazzesca questa partita, vi ricordo che l'Isola Liri è in 10 per l'espulsione di Ciro Pozziello, continua nonostante l'ammonizione del portiere, ogni volta che va a rinvio continua a perdere tempo. Guardiglio recupera subito il pallone, poi lo rilancia in avanti nonostante il piede a martello di Cassese, c'è l'intervento di testa da parte di Ammirati, poi quello di Alvino che mette la palla per terra ancora per Ammirati che se ne va sulla destra, carica il traversone che parte adesso, colpo di testa di Alvino mancato, poi attenzione a Improta che la poggia per terra, la dà a Guardiglio in posizione di ala, parte un cross, niente da fare, ancora calcio d'angolo,
16, sono 16 corner, incredibile.

mai vista una cosa del genere. Parte il traversone dalla bandierina, è pronto Marsili, tutti in avanti, si sgancia anche D'Angelo. Siamo al 23esimo, parte il cross, la difesa allontana, il pallone si impenna nell'area piccola, poi la spazza via un difensore, cerca di raccoglierla Voltasio, attenzione al rimbalzo che non gli è favorevole, poi il colpo di testa di Voltasio, palla per Alvino che la mette per terra, avanza palla al piede il numero 10 al limite dell'area di rigore, largo per Genchi sulla destra in posizione d'ala, ancora Genchi, il traversone, poi Alvino, la conclusione, rete! Rete Alvino al 23esimo, il Taranto è in vantaggio, Francesco Alvino esplode lo Iacovone al 23esimo minuto, il Taranto è in vantaggio, il gol di Alvino che di sinistro ha calciato il pallone che è andato a sbattere prima sul palo e poi è entrato in rete. Taranto in vantaggio dunque allo Iacovone dopo 16 corner e 20 minuti di assedio, la formazione rossoblu passa in vantaggio con la seconda rete stagionale di Francesco Alvino nei pressi della curva nord, pallone che è stato calciato di sinistro dal limite dell'area di rigore e poi si è insaccato in porta dopo aver sbattuto sul palo, 1-0. Adesso c'è ancora il pressing da parte della formazione ionica, attenzione Improta, ruba palla, entra in area di rigore, Improta cerca il traversone, poi non riesce a fare suo il pallone, commette fallo. Secondo il giudizio del direttore di gara, calcio di punizione per questo fallo compiuto da Improta, 25esimo sul cronometro, Taranto 1, Isola Liri 0, assegnato Alvino al 23esimo, un gol che sa di liberazione. Dopo un palo e dopo 16 calci d'angolo il Taranto è riuscito a sbloccare il risultato. Adesso c'è questo calcio di punizione battuto dalla difesa Pambianchi, palla recuperata, attenzione la posizione di Genchi è regolare, Genchi è regolare, tiro sul fondo, Genchi ha avuto l'occasione del 2-0. Una palla gol per Genchi proprio al 25esimo minuto, si è involato e ha calciato al lato. Calcio di rinvio battuto adesso, pallone che spiove a centrocampo dove Guardiglio viene ostacolato, poi cerca di recuperare il pallone, lotta con l'avversario, resiste alla carica, pallone in faro laterale, lo ha mandato lo stesso Guardiglio, rimessa laterale in favore dell'Isola Liri, D'Angelo recupera palla, poi Voltasio la rilancia in profondità, c'è però un fallo subito da D'Angelo e quindi c'è calcio di punizione in favore dei rossoblù che dovranno battere nella propria metà campo. 27esimo nel corso del secondo tempo, Taranto 1 Isola Liri 0, assegnato Alvino, seconda rete stagionale. Battuto il calcio di punizione, palla per Voltasio che prova ad imbucarla per Alvino che non riesce a controllarla, gli era scivolata praticamente, gli era scesa davanti su questo lancio di Voltasio dal centrocampo, palla recuperata poi dal portiere ospite Tarbesci che va al rinvio, pallone a centrocampo, svetta D'Angelo di testa, poi cerca di recuperare il pallone Genchi, Alvino, pallone per Improta, si stringono le maglie difensive, allontanano la minaccia, palla a terra Cassese, il rilancio in profondità troppo lungo, può uscire con calma Pizzaleo e attendere l'arrivo della sfera, 27 minuti sul cronometro, siamo nella ripresa, il Taranto ha sbloccato il risultato di una partita che sembrava davvero stregata, non riusciva a segnare la formazione rossoblu, adesso la tiene Pizzaleo e si prende un po' di rivincita su quello che è stato l'ostruzionismo, un minuto con il pallone tra i piedi, pallone è in gioco, attenzione. Marsili, largo per Ammirati, grande partita di Ammirati, continua a giocare bene, va sulla destra, l'incrocio è con Russo che mette il pallone per terra, poi lo affida ancora a Marsili. Marsili che sta giocando dietro praticamente dopo l'uscita di Manganelli.

sta facendo il terzo difensore a destra, palla in fase di non possesso ovviamente, eccolo proprio Marsili che va a prendere il possesso del pallone, grande tecnica D'Angelo, ammirati, pallone per Russo che se ne va, resiste ad una carica, ancora ammirati, fermato però in seconda battuta dalla difesa dell'Isola Liri. D'Angelo, grande recupero, palla per Ammirati, poi Russo cerca di andarsene sulla corsia di destra, guadagna una rimessa laterale in grande spolvero Nicolino Russo, cambiata completamente la partita da quando è entrato, rimessa con le mani in favore, era successo anche a Picerno col suo ingresso in campo, è diventata praticamente la mossa vincente di mister Cazzarò. Nel frattempo vediamolo ancora in possesso del pallone Nicola Russo, fra due prova ad inserirsi al limite dell'area di rigore, dà largo per Improta, c'è Guardiglio che può ricevere, riceve adesso, fa partire un traversone, allontana la difesa, palla per Voltasio che va alla conclusione ribattuta, poi Marsili, il tiro alto, gli applausi da parte del pubblico per il Taranto che continua a premere sull'acceleratore, 29 minuti quasi nel corso di questo secondo tempo, siamo vicini alla mezz'ora di gioco, il Taranto conduce per 1-0, vediamo che c'è il terzo cambio nella formazione ospite, sta per entrare Lombardo al posto di Salemme e tutto questo al 29esimo minuto del secondo tempo, dunque terzo ed ultimo cambio nelle file dell'Isola Liri, è uscito il numero 7 Salemme del 97 ed è entrato in campo con la maglietta numero 19 Emanuele Lombardo, anche egli ovviamente del 97 per conservare la quota juniores in campo obbligatoria. Parte il rinvio della retroguardia, palla recuperata subito da Pambianchi che la mette per terra per Genchi, il quale la dà ad Improta sul quale non c'è il controllo, da parte del quale non c'è il controllo e pertanto il pallone poi sfuma con la parata, con il portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone, lancio in profondità, colpo di testa, anzi con una mano è andato l'attaccante, l'arbitro ha lasciato correre per la regola del vantaggio perché il pallone è recuperato da Genchi, poi Marsili, millimetrico per Russo questo suggerimento in avanti in posizione d'ala, però è in fuorigioco, Nicola Russo si alza la bandierina dell'assistente di sinistra del direttore di gara e comanda questo calcio di punizione. Il Taranto dopo l'1-0, due minuti dopo ha avuto la palla gol del 2-0 con Genchi che si è involato tutto solo, ha calciato precipitosamente di sinistro e il pallone è terminato sul fondo, era tutto solo davanti al portiere avversario, gira bene il pallone adesso in campo tra le maglie rosso-blu, c'è D'Angelo che la tiene dietro, la dà a Marsili, passaggio di ritorno ancora per D'Angelo che la dà a rasoterra per Alvino, il quale scambia con Voltasio, grande azione del Taranto, attenzione 3 contro 2 in area di rigore, Alvino, Alvino ancora Genchi, la conclusione, rete! Peppiniello mio! Ci firma il 2-0 Beppe Genchi, esattamente al 31esimo minuto il gol di Peppiniello Genchi per il 2-0 per il 2-0 in favore del Taranto. Che azione che ha fatto la formazione rossoblu! Alvino ha ricevuto un pallone da Voltasio su un piatto d'oro, è entrato in area, ha atteso l'arrivo di Genchi che l'ha insaccata a fil di palo e quindi Beppe Genchi sotto la curva nord va a esultare. Taranto 2 Isola Liri 0 al 31esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque 2-0 per il Taranto, il risultato al 31esimo, il Taranto ha raddoppiato con Genchi che ha realizzato in corsa da dentro l'area di rigore il rilancio di Guardiglio, pallone che è terminato direttamente in faro laterale, primo gol allo Iacovone per Beppe Genchi che aveva segnato finora due reti ma entrambe in trasferta. Vediamo che adesso c'è un altro cambio nelle file rossoblu, esce al 32esimo in prota, entra Chiavazzo al suo posto, secondo cambio dunque Chiavazzo per Improta, anche quest'oggi Improta soprattutto nel secondo tempo si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, poi in ombra nel

primo tempo come un po' tutta la squadra, poi invece si è scatenato nella ripresa Umberto Improta, che è stato praticamente un trascinatore della formazione rossoblu. 2-0 per il Taranto al 32esimo, secondo cambio in casa ionica. Michele Cazzarò ha fatto entrare Chiavazzo, dunque aggiusta un po' il centrocampo con un uomo in più, visto che avevamo un difensore in meno. Quindi entra Chiavazzo, che è un centrocampista, esce Improta, che è un attaccante. 2-0 il risultato nel frattempo. Vediamo adesso questo calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, che sta per battere Lucchese per la propria squadra. Al 33esimo minuto, pallone che viene allontanato male dalla difesa del Taranto, ma c'era anche una posizione irregolare, quindi gioco fermo. Avanza adesso Genchi, palla larga sulla destra per Voltasio, che può impostare questo contropiede. Voltasio che cerca qualcuno da servire, trova Chiavazzo che tocca così il suo primo pallone. Avanza Chiavazzo, conclusione, palla sul fondo di sinistro da parte del nuovo entrato rosso-blu, Angelo Chiavazzo, che ha la maglia numero 14, classe 93. Squadra giovanissima quella del Taranto, coloro che sono over sono nati quasi tutti tra l'89 e il 93, pensate. Pallone che adesso viene rinviato dal portiere ospite, spiove a centrocampo, c'è un colpo di testa da parte di D'Angelo, poi Russo mette il pallone per terra, effettua una serie di finte, scarico, due avversari su di lui, attenzione, vediamo che c'è una testata ai danni di Russo e c'è il cartellino giallo, vediamo che probabilmente verrà ammonito anche Russo, infatti è così. Ammonito Russo e ammonito Cassese, se non vado errato, per reciproche scorrettezze. Effettivamente c'era stata un'entrata ruvida su di lui, però non bisogna reagire, soprattutto quando si è in vantaggio di due gol a 10 minuti dalla fine e con un uomo in più, bisogna evitare i cartellini gialli. Ammonito Russo, dunque, due gli ammoniti in casa Taranto, sono ammirati nel primo tempo per gioco falloso e Russo per reciproche scorrettezze con Cassese nel secondo tempo. Calcio di punizione in favore del Taranto, ci sono Pambianchi e Marsili sul pallone, 35esimo, eccolo Marsili che prova a verticalizzare per Russo, però troppo lungo, non si può raggiungere questo pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Taranto ha calciato 16 corner, se non è un record quasi. 35 i minuti di gioco trascorsi durante questo secondo tempo. Vediamo che a centrocampo Marsili prova a recuperare palla, però commettendo fallo ha spinto l'avversario nel cerchio di centrocampo. Giglio ha subito fallo, calcio di punizione dunque in favore dell'Isola Liri, che si appresta a battere uno dei nuovi entrati, vale a dire Lombardo, anzi no, poi lascia l'incarico a Manetta. Pallone che viene controllato da Cassese, sul quale c'è Guardiglio, poi va a raddoppiare la marcatura Russo, che gli toglie il pallone, resiste ad una carica, anzi Chiavazzo, e poi riesce a rilanciare per Genchi, attenzione, se ne va in contropiede il Taranto con Genchi, fa movimento Russo, viene servito adesso, palla in area di rigore, palla che termina di pochissimo alta sulla traversa al 36esimo, Russo al tiro dall'interno dell'area di rigore, il pallone di poco alto, davvero scatenato Nicola Russo, ha davvero cambiato la partita da quando è entrato in campo, esattamente al 12esimo del secondo tempo. Adesso c'è la difesa rossoblu che si destreggia bene, Guardiglio lascia scorrere il pallone, poi va al rinvio, Chiavazzo rilancio in profondità, pescato in fuorigioco Genchi su questo rilancio di Chiavazzo, quindi molto alta la retroguardia, è la prima volta che vediamo la difesa dell'Isola Liri alta. 37esimo, 8 minuti abbondanti alla termine della partita, vi ricordo che il tecnico Cazzarò ha effettuato due cambi, ce n'è ancora una a disposizione, la chiama, nel frattempo Pizzaleo esce e blocca. Al 12esimo Russo per Manganelli, quindi un attaccante per un difensore, e al 32esimo Chiavazzo per Improta, un centrocampista per un attaccante. Eccolo Chiavazzo che scambia con Marsili, partita immensa quella dei due centrali di centrocampo, Voltasio e Marsili. Russo, Voltasio, Marsili, si gioca a due tocchi, Russo
Chiavazzo nel cerchio di centrocampo, largo.

per Russo, che questa volta però la controlla, per Alvino scusate, che la controlla male, e quindi il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. 2-0 per il Taranto, lo ricordiamo. Adesso prova a lottare, a riconquistare il pallone, Chiavazzo subisce fallo, il calciatore rossoblu, mentre vediamo che c'è questo calcio di punizione che viene assegnato ed ecco il terzo ed ultimo cambio al 38esimo minuto. Nelle file del Taranto la terza sostituzione, è pronto Gori, Mauro Gori, classe 92, anch'egli giovanissimo, ma non juniores come ben sapete. Vedremo al posto di chi entrerà in campo. Nel frattempo vedete adesso, vediamo adesso D'Angelo sul pallone che scambia con Chiavazzo. Un super secondo tempo da parte della formazione ionica. Marsili, pallone per Ammirati che glielo restituisce, poi si propone nel cerchio di centrocampo Chiavazzo che prova a lanciare lungo sulla sinistra ma vede che sono tutti marcati, allora preferisce tenere il possesso palla nella propria metà campo il Taranto. D'Angelo, ora Chiavazzo, superata appena adesso la riga centrale, lancio in profondità per Genchi, la posizione è regolare, va sul pallone il numero 9, uno contro uno, cerca la riga di fondo, fa partire un traversone, arriva dall'altra parte Ammirati che la mette nel mucchio, allontana la difesa provvidenzialmente perché Russo era in agguato, ci arriva Marsili su questa seconda palla, la mette per terra, alza lo sguardo il numero 8, decide in un primo momento per il lancio lungo, poi invece la tiene, 39 sul cronometro, pallone che sfila dalle parti di Guardiglio che lo tiene in campo, poi la fa girare verso il centro dove c'è Chiavazzo, Marsili, Alvino, Marsili, Voltasio, ancora Marsili che sta facendo il terzo difensore a destra dopo l'uscita di Manganelli. Pallone troppo lungo, è terminato fuori, la rimessa laterale spetta all'Isola Liri, batte Cassese, mentre vediamo il cambio che giunge al 40esimo minuto, entra Gori. Dovrebbe essere Marsili ad allontanarsi, infatti è così a lasciare il campo, applausi a scena aperta per Max Marsili, autore anche quest'oggi, una grande prova. Tutti in piedi per applaudire un immenso Max Marsili, ha tenuto la squadra sempre per mano. 40esimo minuto, a 5 minuti dalla fine, dunque c'è il terzo ed ultimo cambio, non cambia diciamo nulla dal punto di vista tattico. Adesso c'è un fallo di Panbianchi che si appoggia sulla schiena di Giglio. Adesso calcio di punizione dunque in favore dell'Isola Liri, mentre siamo quasi al 41esimo minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo. 2-0 in favore del Taranto il risultato, del Taranto che ha colpito anche un palo sullo 0-0 con Panbianchi, l'incrocio dei pali, e poi sfiorato più volte anche la rete del 3-0. Attenzione a questo contropiede adesso con Genchi che rilancia in profondità sulla destra per Voltasio che ancora birra nelle gambe a 4 minuti dalla fine per andare a fare questa sgroppata, ancora Voltasio sul pallone, lo dà a Chiavazzo che cerca qualcuno da servire, trova Genchi che sta giocando decentrato in posizione d'ala, scambio con Russo, voleva il triangolo ma si chiudono bene stavolta le maglie difensive dell'Isola Liri, poi vanno al rilancio, palla che a centrocampo viene riconquistata dalla difesa rossoblu altissima nella zona di mediana, quasi 42 minuti. Gori, il lancio in profondità di Chiavazzo risulta troppo lungo per Russo che non può intervenire, pertanto il portiere dell'Isola Liri va a bloccare questo pallone, quasi 42 i minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo, 3 minuti più eventuale recupero, il risultato vede il Taranto in vantaggio per 2-0 con le reti segnate da Alvino al 23esimo e da Genchi al 31esimo. Panbianchi recupera palla, Chiavazzo la scambia con Guardiglio che preferisce tenerla nella zona nevralgica dandola a Gori che la fa girare verso Voltasio, c'è libero Ammirati sulla destra, riceve palla il numero 7 rossoblu, avanza palla al piede, bravissimo anche lui, autore di una partita favolosa, Gori, buona l'apertura per Guardiglio che se ne va in posizione di ala nei pressi della bandierina, tiene il pallone il numero 6 del Taranto, effettua una finta, si porta il pallone sul sinistro, ancora una serie di finte, poi scarico su Russo, numero 20 del Taranto
tiene palla, una serie di finte, poi dà a Gori che la rimette nel mucchio e c'è il colpo di testa di un difensore che manda direttamente in fallo laterale. Quasi 43 i minuti trascorsi, 2-0 il risultato in favore del Taranto. Alvino Genchi, questi i marcatori per Genchi, terza rete stagionale, prima allo Iacovone nella porta che si trova nei pressi della curva nord. Russo sul pallone, fa trascorrere tempo prezioso, poi da dietro intelligentemente per Chiavazzo, giro palla, Gori, siamo adesso quasi nel cerchio con Gori che vede, serve Voltasio, pallone restituito a Gori, ancora a Chiavazzo, Russo riceve il possesso del pallone, Russo, colpo di tacco e poi c'è un brutto fallo su Russo, l'arbitro in questa circostanza chiude un occhio, come si dice in gergo. Voltasio, prestazione fantastica del giovane centrocampista del 96, sfugge il pallone tra i piedi di Ammirati, ci può stare, siamo quasi al 44esimo minuto, un minuto e mezzo al termine dei 90 regolamentari, Ammirati va a recuperare il pallone che aveva perso poc'anzi, Genchi scambia con Ammirati, ancora tiene il possesso del pallone il giovane esterno destro del Taranto, guadagna una rimessa laterale, siamo entrati nel 44esimo minuto. Pallone per Gori, Mauro Gori, classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Taranto, esordito in C1 a Cosenza nel campionato 2009-2010, Cosenza 0, Taranto 1, segnò Crovetto in quella partita. Attenzione a Russo, tra le linee, avanza il numero 20 del Taranto, cerca qualcuno da servire, poi va all'azione personale, non si capisce con Guardiglio, stavolta il pallone è terminato fuori. 30 secondi al termine dei 90 regolamentari, poi vedremo quanto ci sarà da recuperare. Nel frattempo c'è questa rimessa laterale in zona di difesa per l'isola Liri, sulla destra ci va Franzese a battere il faro laterale, battuto ora, il rilancio è alto a centrocampo, Giglio prova a proteggere il pallone che Gori recupera, Guardiglio poi nel tentativo di metterlo per terra viene ingannato dal rimbalzo e pertanto Cassese si impossessa della sfera e la rilancia in profondità. Il dialogo è tra il numero 10 della formazione ospite, Raffaele Pozziello e Cassese, mentre si gioca il recupero di questa partita. Taranto 2, Isola Liri 0, Gori, sciabolata perfetta sulla destra per Genchi che prova a saltare l'avversario uno contro uno all'ingresso dell'area di rigore, ancora Genchi che tiene il possesso palla, poi riesce a servire Gori che cambia gioco molto bene sulla sinistra dove c'è Guardiglio, carpiona il pallone, siamo nei minuti di recupero, parte un cross, palla in aria, troppo lunga per tutti, non la può prendere Genchi, non la può prendere nessuno, neanche Voltasio perché era lì e pertanto la palla è terminata direttamente sul fondo. Primo minuto di recupero dunque, si gioca l'overtime di questa partita con il Taranto che conduce per 2-0 sull'isola Liri grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato rispettivamente al 23esimo e al 31esimo di questo secondo tempo che è stato ricco di note di cronaca, anche un palo di Panbianchi e un paio di palle gol nitide per il Taranto. Palla fuori, 16 corner, 16-1 il conto dei corner, penso che sia uno specchio per le allodole per capire quale tipo di partita si è vista quest'oggi allo Iacovone. Nel frattempo siamo al 47esimo minuto, secondo di recupero, sempre 2-0 il risultato per i rossoblù. Palla per Gori che cerca di tenerne il possesso, poi il rimbalzo non lo favorisce, Chiavazzo va a recuperare, calcio di punizione battuto in favore del Taranto, Voltasio sulla sfera ricevuto da D'Angelo, superata ora la riga mediana, avanza il Taranto ancora in possesso del pallone con Russo, il quale si ferma, subisce un pestone, l'ennesimo, palla dietro per Gori, da questi a Chiavazzo che decide di cambiare gioco per Genchi che sta giocando accanto al filo del fallo laterale, scambia con sul versante di sinistra dell'attacco rossoblù, ha scambiato con Guardiglio, da questi dietro verso Panbianchi, poi Gori di sinistro apre verso Ammirati che mette il pallone per terra. 48esimo minuto, quindi siamo al terzo di recupero, sempre 2-0 il punteggio. D'Angelo sul pallone, poi lo fa girare sulla sinistra verso Guardiglio che rilancia in profondità per Genchi che ha ancora la forza per fare uno scatto, però il pallone questa volta risulta troppo lungo e pertanto è terminato fuori

48esimo minuto, 2-0 per il Taranto, l'arbitro fa riprendere il gioco con l'Isola Liri in possesso della sfera. Avanza Manetta, palla in profondità, Pambianchi con calma la fa subito sua e la scambia con D'Angelo che opera davanti alla lunetta. Poi Gori, avanza palla al piede, scatta Russo, non lo vede Gori, preferisce far girare ancora verso Alvino, anzi Russo, era scattato Alvino. Russo al limite dell'area di rigore, tiene il possesso della sfera il numero 20 rosso-blu, poi lascia l'incarico a Chiavazzo, poi va a prendersi il pallone nuovamente, porta a spasso praticamente la sfera nella propria metà campo, nella metà campo avversaria, poi la dà dietro verso D'Angelo e viene chiamato in causa anche Pizzaleo che gioca con i piedi molto bene. Gori, Chiavazzo, poi Russo, attenzione perché c'è la possibilità di andare al contropiede, poi Chiavazzo cerca di recuperare questo pallone che per poco non gli sfugge a Francese. Il recupero di Gori, siamo al quarto minuto di recupero adesso con il Taranto in possesso del pallone. Gori, Guardiglio, poi Pambianchi tiene il possesso della sfera, la fa girare verso Voltasio. Gori, retropassaggio adesso, prima D'Angelo e poi ancora ulteriormente dietro per Pizzaleo. Si fa una sorta di torello, lancio in profondità, attenzione perché la posizione è regolare, ancora Genchi sul pallone, entra in aria, la conclusione, palla di poco al lato al 49esimo. Questo diagonale da parte di Genchi di poco al lato e quindi il Taranto ha rischiato tra virgolette di fare il terzo gol adesso con Genchi. Ancora un pallone recuperato dalla difesa rossoblu con Pambianchi prima, poi Gori lo fa girare verso D'Angelo. Siamo per entrare nel quinto minuto di recupero, entriamo adesso e vediamo che l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Dunque il Taranto vince 2-0 meritatamente, una partita importantissima, sale a quota 13 scavalcando l'Isola Liri in classifica grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato le reti nel secondo tempo rispettivamente al 23esimo e al 31esimo.

0: Studio Cecco. E tu?
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ah, guarda in

Bentrovati, tra pochissimo, nuova edizione di 100 notizie. Ovviamente apriamo con gli sviluppi relativi alla questione ex Ilva. Acciaierie d'Italia si sta preparando allo spegnimento degli impianti entro fine ottobre. A confermarlo è Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, quest'oggi durante la nona commissione del Senato sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale. All'audizione presenti le associazioni datoriali, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e quello della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. Poi torniamo a occuparci dello stadio Erasmo Iacovone, quest'oggi le dichiarazioni del commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ridimensiona il caso, ridimensiona i danni soprattutto quantificati in circa 15.000 euro e assicura il ripristino della struttura è già in corso e lo stadio sarà consegnato e utilizzabile per la prima gara casalinga del Taranto Calcio. E poi torniamo a parlare anche di asili nido, entreranno presto in funzione gli asili nido Monaco di Paolo VI e Pastore di Talsano, da poco affidati e che si preparano ad attendere famiglie e bambini. Questo è molto altro nel nostro TG.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Stix a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
6: Io vorrei una bicicletta nuova.
7: Mi aiuta a comprare un unicorno?
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Acciaierie d'Italia si sta preparando allo spegnimento degli impianti entro fine ottobre, lo ha confermato Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, oggi durante la nona commissione del Senato sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. All'audizione presenti anche le associazioni datoriali, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e il presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. Nessun allarme per lo stadio Iacovone, il commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese ridimensiona i danni quantificati in circa 15.000 euro e assicura il ripristino è già in corso, l'impianto sarà disponibile per la prima partita casalinga del Taranto Calcio. Entreranno presto in funzione gli asili nido Monaco di Paolo VI e Pastore di Talsano. Le due strutture, riqualificate grazie ai finanziamenti del PNRR, sono state affidate temporaneamente a soggetti privati e si preparano ad accogliere bambini e famiglie. Un passo importante per potenziare i servizi educativi sul territorio.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo la nostra edizione di questo TG con gli aggiornamenti relativi alla situazione ex Ilva, l'Ilva che si prepara allo spegnimento entro fine ottobre dell'area a caldo, si sta lavorando sul piano, sull'imminente piano, la conferma arriva da Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, ascoltato questa mattina dalla nona commissione del Senato sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Acciaierie d'Italia si prepara a spegnere gli impianti dell'area a caldo. Il piano è in fase di definizione. La conferma arriva da Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS, ascoltato questa mattina dalla nona commissione del Senato sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.
3: Le due condizioni fissate, dove una non esclude l'altra, ma devono essere soddisfatte contemporaneamente, cioè la rimozione di tutto l'amianto presente, confinato o meno all'interno dell'area a caldo entro 90 giorni a partire dal 27 luglio, quindi che ultimo giorno in questo caso sarebbe il 26 ottobre, e inoltre il rispetto anche della riduzione delle emissioni delle polveri sottili, sempre relative all'area a caldo, dove nei fatti, dal punto di vista anche tecnico-procedurale, non avendo fissato comunque il limite minimo da raggiungere, ovviamente c'è una oggettiva difficoltà a individuare la tecnologia più idonea, ove fosse disponibile, per poterla acquistare e installare sempre entro il termine dei 90 giorni. Quindi questo ovviamente ci condurrà, cosa che stiamo esaminando e definendo in questi giorni, alla sospensione dell'attività produttiva per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto, in particolare degli impianti che ricadono all'interno dell'area a caldo.
2: In audizione sono intervenuti anche i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, Federacciai, Confindustria e Confapi Taranto. Il presidente della Regione Puglia De Caro è intervenuto anche lui in video call e che nelle scorse ore aveva già richiesto una legge speciale per Taranto, ha fatto il punto delle aziende che hanno mostrato interesse ad investire sul territorio e ad integrare parte dei lavoratori in esubero, un numero che resta comunque esiguo rispetto alle migliaia di lavoratori da reimpiegare.
4: Abbiamo intercettato una serie di aziende che hanno relazioni con il Ministero, già alcune sono passate da Invitalia, ce ne sono piccole che propongono assunzioni anche di 10 persone, sono aziende di innovazione tecnologica, assumerebbero 10 ingegneri, fino ad aziende che hanno la possibilità di occupare 1.500-1.600 persone, sempre nel settore della produzione dell'offshore. Poi c'è tutta una serie di aziende che ovviamente si insedierebbero lì se ci sono le aree disponibili nel porto, se sono bonificate, se c'è la produzione dell'acciaio, perché sarebbero vicine al porto e vicine alla produzione dell'acciaio per le loro attività, però sono, diciamo, delle ipotesi che sono arrivate nel tavolo del Ministero che è stato costituito già un po' di tempo fa.
2: Per il presidente della provincia Palmisano, la priorità resta quella di un piano industriale che garantisca una prospettiva nel breve, medio e lungo periodo.
5: La situazione a Taranto, si sta riscaldando, c'è una tensione sociale che sta aumentando in maniera importante. Abbiamo visto tutti la prima giornata di ieri, dove ci sono state, insomma, proteste, scioperi dei lavoratori e quant'altro, e il clima di incertezza non aiuta. Quindi, l'appello che facciamo da istituzioni locali, in questo caso alla Commissione del Senato, ma mi sento di dire al Governo, è quello di dare, una prospettiva che veda un piano industriale, che veda, una garanzia del pubblico.
1: Mentre lo sguardo e l'attenzione sono rivolte all'incontro di domani mattina a Palazzo Chigi con i sindacati, la questione ex Ilva tocca tangibilmente anche la città. Questa mattina siamo stati tra i cittadini di Taranto a chiedere loro le loro impressioni circa l'imminente ormai chiusura dell'aria a caldo, il servizio di Giovanna Calabrese.
6: I responsabili di tutto quello che sta avvenendo in realtà dobbiamo individuarli anche in legislature precedenti, sia a livello nazionale che ovviamente a livello locale.
7: Anni di confronti, decisioni e rinvii che riportano ancora una volta al centro la questione dell'ex Ilva. Ieri a scendere in strada sono stati i lavoratori dell'indotto preoccupati per il proprio futuro occupazionale. Domani a Palazzo Chigi si torna a discutere delle sorti dei lavoratori dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Una vicenda che per anni ha diviso la città, mettendo spesso su fronti diversi il diritto al lavoro e quello alla salute. Ma durante lo sciopero è emersa anche la necessità di superare questa distanza e ritrovare una posizione comune sul futuro di Taranto.
8: E forse è arrivata l'ora di
9: venirsi incontro.
8: Esatto, di venirsi incontro, di una nuova partenza. Taranto offre altro, bisogna partire dalle bonifiche, ci sia la volontà. Sicuramente nello stato in cui si trova quell'impianto non può garantire occupazione più a nessuno.
7: Il punto resta quello di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze. C'è chi ritiene che l'Ilva non debba essere chiusa, anche per le conseguenze che avrebbe sull'occupazione. Chi guarda soprattutto ai lavoratori che rischiano di perdere il posto e chi invece continua a mettere al primo posto il diritto alla salute.
10: Non sono favorevole alla chiusura dell'Ilva.
9: Perché?
10: È perché c'è troppa disoccupazione già. Quindi chiudendo l'Ilva, tutti i ragazzi, tutte le persone che stanno lavorando, dove vanno a finire?
11: Mancano le parole comunque perché Taranto sta incasinato. Cioè, d'altronde bisogna mettersi anche nei panni di persone che comunque lavorano.
12: Sì, siamo favorevoli alla chiusura, però a noi ci dispiace molto per gli operai, in modo che non perdano il lavoro, quello ci teniamo, che non perdano il lavoro.
13: Bisognerebbe risolvere sia il problema degli operai sia anche l'ambiente. Bisognerebbe pensare a delle alternative perché nel futuro ovviamente non si può andare con l'inquinamento, cioè l'inquinamento è qualcosa di impossibile, cioè troviamo polveri dappertutto, le malattie, quindi voglio dire un'industria sì, gira l'economia sicuramente, però non credo che risolva la cosa più importante che è la salute.
7: E mentre il confronto resta aperto, a Taranto c'è chi guarda già oltre la contrapposizione e chiede una risposta sul futuro.
14: C'è una massima solidarietà da parte di tutti noi cittadini nei confronti dei lavoratori, perché io faccio agente immobiliare, proprio oggi un paio di famiglie raccontavano una

0: La sofferenza nel poter gestire cassa integrazione e tutto ciò che è correlato poi alla perdita del lavoro.
1: Che futuro si immagina per Taranto, per i suoi figli?
0: Bella domanda, perché ovviamente il meglio del futuro, però ci deve essere l'impegno di ciascuno di noi a farsi parte attiva, dall'imprenditore che ha una piccolissima attività, alle enormi imprese, al cittadino comune ad apprezzare.

0: Pagina dedicata all'ex Ilva, ci spostiamo allo stadio Erasmo Iacovone dove il commissario ferrarese intervistato da Studio 100 ha portato verso una possibile soluzione quella che è la questione relativa ai danni lasciati nel nuovo impianto del quartiere Salinella subito dopo la chiusura di cerimonia dei giochi del Mediterraneo. Danni quantificabili in 15.000 euro, si sta già operando per risolvere il problema, ha dichiarato il commissario. La struttura sarà disponibile per la prima gara del Taranto Calcio casalinga di quest'anno. La situazione dello stadio Erasmo Iacovone si avvia verso la soluzione. A rassicurare la piazza rosso-blu è il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che ridimensiona i danni registrati dopo la manifestazione e conferma la disponibilità dell'impianto nei tempi previsti. Stadio, nessun problema, Taranto e il Taranto avranno la disponibilità dello Iacovone nei tempi previsti, ha dichiarato Ferrarese. I problemi provocati dal passaggio di un camion sul rettangolo di gioco avrebbero interessato alcuni pozzetti di scolo, il tappeto blu esterno al campo e il campo B. I danni sono quantificabili in circa 15.000 euro, il ripristino è già in corso e sarà ultimato entro la prima partita casalinga del Taranto, ha assicurato il commissario. La spesa non graverà sulle casse pubbliche né su quelle della società rosso-blu. L'intero costo è a carico dell'azienda incaricata della realizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura. Cosa sono 15.000 euro davanti a un evento del genere? Non si può pensare di organizzare una grande manifestazione senza mettere in conto danni minimi come questi. Bisogna guardare il tutto senza la perenne volontà di fare polemica. Ferrarese è intervenuto anche sulle finiture ancora da completare all'interno dello stadio. Come già detto più volte, tutto sarà ultimato. Avevamo indicato alla Seli la necessità di rendere lo Iacovone pienamente fruibile per i giochi del Mediterraneo, ma sappiamo che mancano ancora alcuni dettagli che, come previsto, saranno messi a punto. Il commissario ha infine escluso qualsiasi emergenza, non ravviso alcuna criticità. Inoltre disponiamo di fondi che come struttura commissariale metteremo a disposizione per possibili migliorie degli impianti. Nessun allarme dunque, i lavori di ripristino sono già in corso e lo Iacovone, assicura Ferrarese, sarà a disposizione del Taranto nei tempi stabiliti. Adesso apriamo la nostra pagina di cronaca parlando di un arresto. Alla vista di una pattuglia ha iniziato a correre, una fuga che ha insospettito i carabinieri e che poco dopo ha portato alla scoperta di un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina. È accaduto la notte scorsa nel centro di Taranto, dove i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un quarantenne del posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma, all'uomo, alla vista dell'auto di servizio, avrebbe improvvisamente accelerato il passo per poi darsi alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie vicine. I carabinieri, insospettiti da quella reazione, hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo poco dopo. Alla vista della pattuglia, il quarantenne avrebbe estratto dal proprio borsello un involucro di plastica trasparente e lo avrebbe nascosto sotto un furgone parcheggiato in strada, tentando subito dopo di allontanarsi ancora una volta a piedi. Un gesto che però non è fuggito ai carabinieri, è così scattato un nuovo inseguimento e l'uomo è stato bloccato. A quel punto è scattato il recupero dell'involucro trovato proprio sotto il furgone. Al suo interno i carabinieri hanno rinvenuto circa 20 grammi di cocaina, trovati anche 145 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti presumibilmente riconducibili all'attività di spaccio. Il quarantenne è ora agli arresti domiciliari. Adesso cambiamo decisamente argomento, lo avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, parliamo di strutture dedicate ai più piccoli, parliamo di due strutture in particolare, ovvero il Monaco e il Pastore, due asili nido, che entreranno presto in funzione a Paolo VI e a Talsano, riqualificati con fondi del PNRR e affidati temporaneamente a privati. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Entreranno presto in funzione i due asili nido di Paolo VI e Talsano, riqualificati grazie ai fondi del PNRR. Si avvia così verso la conclusione un percorso iniziato con gli interventi di recupero e messa in sicurezza delle due strutture. L'asilo Pastore di Paolo VI e il polo dell'infanzia Monaco di Talsano. Inizialmente per entrambi era stata prevista una gestione diretta da parte del Comune di Taranto, una prospettiva che però si è scontrata con le difficoltà economiche dell'ente. L'amministrazione Bitetti ha quindi scelto, almeno in questa fase, la strada dell'affidamento della gestione a soggetti del privato sociale per la durata di 2 anni. Una decisione che si è resa necessaria per permettere l'avvio e il funzionamento delle strutture che costituiscono poli educativi.

0: importanti in quartieri periferici. La procedura dell'affidamento si è conclusa a luglio scorso. La gestione dell'asilo nido Pastore di Paolo VI è stata affidata alla cooperativa sociale Melanie Klein, mentre per l'asilo Monaco di Talsano l'aggiudicazione è andata a raggio di sole Onlus. Per Paolo VI i tempi sono ormai strettissimi. Già dalla prossima settimana sarebbe prevista la firma del verbale di consegna della struttura da parte dell'amministrazione comunale alla cooperativa in questione. Un po' più lungo invece il percorso per il nido Monaco di Talsano. Prima della consegna, infatti, il Comune sta provvedendo ad effettuare alcuni interventi, soprattutto nelle aree esterne della struttura. Successivamente toccherà alla Direzione Ambiente intervenire per la rimozione di un albero caduto e la sistemazione del verde incolto.
1: Al Monaco di Talsano manca ancora il collaudo finale che è propedeutico alla leggibilità. Successivamente sarà attivata l'autorizzazione al funzionamento e quindi sarà consegnato. Questo asilo è stato dato in concessione alla cooperativa Raggio di Sole, che ha presentato un bellissimo progetto educativo. Mentre per quanto riguarda l'asilo Pastore di Paolo VI, siamo già in fase di autorizzazione al funzionamento, quindi sarà presto consegnata alla cooperativa che dovrebbe essere la Melanie Klein, che ha avuto la concessione dell'asilo.
0: Resta sullo sfondo il tema della gestione pubblica.
1: Naturalmente adesso stiamo lavorando, sono sempre asili comunali, anche se dati in concessione, ma rimangono comunque asili comunali. Pertanto vediamo come lavorano innanzitutto. Abbiamo lo sguardo attento non solo su questi due asili che stiamo dando in concessione, ma su tutti gli altri asili comunali e privati, perché stiamo rivedendo le autorizzazioni al funzionamento. Abbiamo attivato il coordinamento pedagogico, che è uno strumento appunto tecnico-pedagogico per creare una rete educativa in tutti gli asili. Quindi in questo modo mettiamo a sistema tutti gli asili, sia pubblici che privati.
2: Dopo la segnalazione di Maruggio relativa alla presenza del ragno violino, diversi utenti ci hanno scritto per segnalarci la presenza dello stesso tipo di ragno anche a San Vito. Per evitare allarmismi ingiustificati, quest'oggi Maria Laura Paletta si è recata presso il Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASL di Taranto per intervistare il dottor Tommaso Dubla e per capire come comportarsi nel caso in cui un ragno violino dovesse morderci.
0: Ragno violino avvistato a San Vito, ma in realtà si tratta di una specie che è presente nelle nostre case, non ce ne accorgiamo.
3: Allora, prima di tutto vorrei tranquillizzare chi ci ascolta nel dire che questo piccolo insetto, che comunemente è presente nelle nostre case, ma noi assolutamente non li distinguiamo, perché distinguere un ragno normale da un ragno violino significa avere delle competenze un po' particolari. Si dice ragno violino perché sul cefalo torace c'è questo piccolo segno distintivo che rappresenta un violino, ma bisognerebbe essere un po' degli esperti. In ogni caso, questo animaletto vive comunemente anche nelle nostre case, dietro i mobili, dietro i battiscopa, magari quelli di legno, insomma in ambienti caldo-umidi. Il morso è assolutamente indolore, per cui potremmo, eventualmente dovessimo sospettare di essere stati morsi, lavarci, disinfettare la parte, lavarsi con del sapone, disinfettare la parte con del banale, del comune disinfettante, ed eventualmente attendere se il nostro sistema immunitario dovesse rispondere in maniera piuttosto intensa, e quali potrebbero essere i sintomi: dolorabilità, irritabilità della parte, bruciore, rossore, come una banale puntura di una zanzara o qualche altro insetto. Se questi dolori dovessero diventare più importanti, più significativi, è chiaro che a quel punto bisognerebbe chiamare il proprio medico o addirittura recarsi al pronto soccorso. Teniamo presente però che questa possibilità può ritrovarsi in un numero estremamente limitato di casi. Proprio ci deve essere un sistema immunitario particolarmente debilitato per avere delle risposte abnormi.
2: Housing sociale e rigenerazione urbana, accordo siglato quest'oggi a Palazzo di Città tra il Comune di Taranto e l'ANCE per il recupero e

0: La messa in sicurezza di diversi immobili con una particolare attenzione verso la città vecchia di Taranto. Un accordo tra Comune di Taranto e ANCE per promuovere l'housing sociale e un nuovo modello dell'abitare più sostenibile e inclusivo. Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Al centro dell'accordo l'elaborazione e l'attuazione di strategie comuni per la rigenerazione urbana e sociale del territorio, con una particolare attenzione alla città vecchia. L'obiettivo è recuperare gli immobili esistenti, metterli in sicurezza e restituirli alla comunità, favorendo nuove soluzioni abitative e contribuendo a cambiare il volto della città. L'intesa punta dunque a unire le competenze dell'amministrazione comunale e degli operatori del settore edilizio per trasformare il patrimonio inutilizzato in una risorsa sociale e urbano. Alla firma presenti il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente di ANCE Taranto Vito Messi.
1: È una marcia di cui l'ANCE ne ha necessità per dare proseguo agli investimenti delle proprie imprese, ma anche per rigenerare un tessuto sociale che deve essere rigenerato a tutti i costi. I tempi, diciamo, auspichiamo che siano abbastanza più stretti, quelli di creare un modello sul quale duplicare gli interventi, e poi spetta all'amministrazione trovare le risorse in partenariato pubblico-privato, perché è quella la chiave di tutto, perché si possa procedere velocemente alla rigenerazione urbana necessaria.
2: Sostanzialmente una sinergia tra amministrazione comunale e ANCE, quindi uniamo le forze quali conoscitori del territorio, di quelli che sono i percorsi per raggiungere gli obiettivi in generale sulla città, con un particolare focus sulla città vecchia. L'accordo è finalizzato a questa fase di studio e di approfondimento. Gli accordi di partenariato pubblico-privato seguono altri processi, altri percorsi, prescindono da questo protocollo siglato oggi. Ecco, questo è il vero protocollo per unire le forze e creare quella sinergia utile, mi permetto di aggiungere anche indispensabile, per superare le tante questioni che riguardano il nostro territorio.
0: I giochi del Mediterraneo sono ormai terminati, ma la colonna sonora Sotto Sole, firmata da Mietta, accompagna l'avvio delle attività scolastiche nel plesso Leonida dell'Istituto Renato Moro. Poi il suono della campanella per accogliere i nuovi alunni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Fazzoletti colorati, applausi e bambini e ragazzi che ballano sulle note di Sotto Sole. È così che questa mattina al plesso Leonida dell'Istituto Comprensivo Renato Moro è stato inaugurato il nuovo anno scolastico 2026-2027.
4: Come tutti gli anni, col massimo dell'entusiasmo, forse quest'anno ancora di più, perché il brio, l'energia positiva ce l'hanno proprio fornita i giochi del Mediterraneo. È da lì che abbiamo anche recuperato, attraverso proprio l'immagine di questa atleta, che è stata fantastica quella scenografia, che alzando il suo sguardo lo dirigeva verso tutti quanti noi, verso quindi un orizzonte che va visto come una porta che si apre, che si spalanca al futuro dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, che sono la speranza di questa città in modo particolare, ma in modo particolare della nostra nazione, del nostro futuro.
3: Tutti con la stessa maglietta, sulla quale spicca la figura di un guerriero spartano, una scelta legata però al nome del poeta Leonida.
4: La Leonida siamo noi parte proprio non dal guerriero spartano, ma dal poeta Leonida, che ha vissuto, e quindi noi abbiamo sempre dato un senso alle titolazioni dei nostri plessi, quindi Leonida è il poeta di Taranto, quindi le radici, partiamo proprio dalle radici per costruire il futuro.
3: Una giornata dedicata agli alunni delle prime classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado, dopo l'avvio dell'anno scolastico con le classi intermedie. Un momento di accoglienza che ha riunito la comunità scolastica tra musica e balli. La scenografia sulle note di Sotto Sole ha richiamato anche i giochi del Mediterraneo, uno degli eventi che ha segnato l'estate della città. Ad accogliere gli studenti anche il sindaco Piero Bitetti, accompagnato dall'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone.
2: Come ogni anno ci piace inaugurare l'anno scolastico per lanciare un messaggio alle future generazioni, alla futura classe dirigente della nostra terra. Partiamo da una scuola, ma poi il tour continua anche

0: nelle scuole degli altri quartieri perché ci teniamo a essere vicino al mondo della scuola.
1: E la scuola è il luogo principale nel quale si creano le conoscenze, le competenze, la consapevolezza. Pertanto noi vogliamo dare la nostra presenza, la nostra partecipazione in questo momento speciale anche per la nostra comunità. Vogliamo essere accanto alla scuola perché vogliamo rafforzare il senso della comunità educante.
2: E continuiamo a parlare di università, di scuola, di formazione, perché Taranto città dello sport, sì, ma anche importante polo universitario e della ricerca, se ne è parlato quest'oggi nel seminario. La nostra università per il mio futuro, arriva appunto da questo seminario la richiesta di ampliare e rafforzare l'offerta formativa ionica. Taranto città dello sport ma anche polo universitario della ricerca, la prospettiva rilanciata nel corso del seminario La nostra università per il mio futuro, ospitato nel Salone degli Specchi di Taranto. Al centro del confronto il rafforzamento del sistema universitario ionico a partire dal corso di laurea in scienze motorie e dal progetto delle palestre della salute. A ribadirne l'importanza sono stati Stefano Vinci, professore ordinario di diritto medievale del Dipartimento Ionico, e Luigi Vimercati, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Bari. Dalle priorità indicate l'istituzione di un dipartimento biomedico e di un istituto superiore dedicato ai beni culturali, archeologici, architettonici e paesaggistici. L'obiettivo è superare un'offerta limitata ai corsi triennali, creando nuove opportunità di specializzazione per studenti e laureati. Collegato da remoto anche il presidente del Comitato Qualità della Vita, Carmine Carlucci, che ha rimarcato la crescita dell'offerta formativa a Taranto.
3: Taranto è una realtà universitaria che sta crescendo. La presenza di un IBA è sempre più forte, i corsi di laurea aumentano. Noi come Dipartimento Ionico abbiamo nuovi corsi che stanno crescendo, con una presenza anche di studenti che è sempre più sensibile. E come ricordavo nel corso della discussione che abbiamo avuto qui stamattina con il Comitato per la Qualità della Vita, io ritengo fondamentale una sensibilizzazione sempre maggiore di scuole, di docenti, di presidi e di famiglie. Perché i dirigenti scolastici insieme ai docenti e insieme alle famiglie debbono avere la consapevolezza di quella che è l'offerta formativa sul territorio ionico, perché spesso c'è una cattiva informazione e la cattiva informazione a volte può provocare negli studenti dei dubbi, delle incertezze. Noi siamo a disposizione, noi incontriamo quanto più possibile docenti, studenti, abbiamo sempre le porte aperte nel nostro dipartimento.
4: Taranto sta vivendo un periodo felice dal punto di vista di quelli che sono stati anche degli investimenti del PNRR e quindi poi esitati in quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo. Una componente importante di quello che è lo sviluppo del territorio ovviamente rinverrà e rinviene dall'attenzione che l'Università degli Studi di Bari attribuirà, e da questo punto di vista sono certo che il magnifico rettore, il professor Roberto Bellotti, ha molta attenzione su questo territorio. Noi possiamo dire che con orgoglio è stato istituito il corso di medicina e chirurgia per la sede di Taranto, ubicato nell'ex sede della Banca d'Italia. Sicuramente da un punto di vista siamo contenti di quella che è stata la creazione del corso di laurea, ma non siamo ovviamente, non è il traguardo, l'ultimo dei traguardi che ci siamo prefissati. Sicuramente bisognerà lavorare molto affinché il corso diventa attrattivo anche non soltanto per la popolazione residente a Taranto e soprattutto possa in futuro anche avere la possibilità di insistere all'interno della, diciamo, del dipartimento che si andrà a costituire di medicina di Taranto, anche in futuro avere la possibilità di essere sede di scuole di specializzazione.
2: Aggiornamento, formazione ma anche casi pratici al centro del convegno Il cuore e il cervello in movimento, prevenzione, cura e rinascita, organizzato ad Altamura dall'Ordine dei Fisioterapisti di Bari, BAT e Taranto. Prevenzione, intervento nella fase acuta, riabilitazione e continuità assistenziale sono stati i quattro temi al centro del convegno Il cuore e il cervello in movimento, prevenzione, cura e rinascita, organizzato ad Altamura dall'Ordine dei Fisioterapisti di Bari, BAT e Taranto in occasione della giornata mondiale della fisioterapia. L'incontro ospitato nell'auditorium Lorenzo Fazio dell'ospedale della

0: Murgia ha acceso i riflettori sulle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari acute, con particolare attenzione all'ictus, ancora oggi tra le principali cause di disabilità e mortalità. La presidente dell'Ordine, Gialia Berloco, ha sottolineato la necessità di un cambio di paradigma, non limitare l'assistenza alla fase ospedaliera, ma costruire percorsi integrati capaci di unire prevenzione, alta specializzazione nell'emergenza e riabilitazione a lungo termine. I lavori sono stati articolati in tre sessioni. La prima è stata dedicata ai fattori di rischio, alle nuove linee guida europee, al riconoscimento precoce dei sintomi. La seconda ha approfondito il percorso riabilitativo e la presa in carico multiprofessionale, evidenziando il ruolo del fisioterapista nel recupero dell'autonomia, nella gestione della cronicità e nell'assistenza territoriale e domiciliare. Spazio anche al sostegno dei caregiver e all'importanza dell'attività fisica nella prevenzione e nella cura. La giornata ha coinvolto non soltanto i professionisti sanitari, ma anche i cittadini attraverso un confronto aperto finalizzato a costruire una vera alleanza terapeutica e sociale.
1: Troppo spesso ci si dimentica che il fisioterapista si occupa di prevenzione oltre che di cura e riabilitazione, e soprattutto che il fisioterapista non è quella figura professionale che interviene dopo l'ictus, dopo la frattura, dopo l'infarto. È importante che questo si comprenda. Perché? Perché il fisioterapista può avere un ruolo fondamentale all'interno delle case di comunità, non più come riabilitazione tradizionale, ma cambiando il paradigma della medicina, non più una medicina reattiva, una medicina che aspetta il paziente dopo che l'evento si è manifestato, ma una medicina proattiva. Il fisioterapista è quella figura individuata ad intercettare il bisogno del cittadino in condizioni di prefragilità, ma anche in condizioni di fragilità e cronicità.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere, però, torniamo rapidamente sulla questione ex Silva, perché c'è un'ultima ora. L'ANSA, il governo sarebbe al lavoro in queste ore per mettere appunto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto ex Silva. Secondo quanto riportato dall'agenzia, apprendendolo da fonti vicine ai commissari, si starebbe ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo il decreto della Corte che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati in programma per domani mattina a Palazzo Chigi. Noi ovviamente seguiremo con particolare attenzione la vicenda. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Si chiude così la nostra edizione di 100 Notizie. L'appuntamento tra pochissimo con la pagina sportiva, cura di Giuseppe Dellisanti. Buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la

0: azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
3: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Previsioni meteo per martedì 15 e mercoledì 16 settembre. Per la giornata di oggi, martedì 15 settembre, avremo al mattino un cielo parzialmente nuvoloso, con moderato aumento della nuvolosità. Temperatura minima intorno ai 22 gradi, vento debole da nord, mare da poco mosso a leggermente mosso al largo. Nel pomeriggio avremo condizioni di cielo nuvoloso, con locale sviluppo di nubi cumuliformi associate a rovesci o isolati temporali. Tendenza a miglioramento dalla serata. Temperatura massima intorno ai 29 gradi, vento debole da nord, mare poco mosso. Per la giornata di mercoledì 16 settembre avremo sempre condizioni di cielo poco nuvoloso al mattino e locale sviluppo di nubi nel pomeriggio nelle aree interne, meno diffuse rispetto al giorno precedente, ma che ancora potranno determinare brevi rovesci sparsi. Tendenza a generale miglioramento dalla serata. Temperature comprese tra i 21 ed i 29 gradi. Vento debole variabile, mare poco mosso. Martedì mattina, temperatura 22 gradi, possibilità di pioggia 5%, vento 10 km all'ora da nord, cielo parzialmente

Parzialmente nuvoloso. Martedì pomeriggio. Temperatura 29 gradi. Possibilità di pioggia 20%. Vento 5 km all'ora da nord. Cielo nuvoloso, con locali rovesci. Mercoledì 16 settembre. Temperatura da 21 a 29 gradi. Possibilità di pioggia 5%. Vento 5 km all'ora variabile. Cielo irregolarmente nuvoloso.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto è arrivato l'annuncio di Leonardo Taurino, che è tornato dove la sua storia calcistica era cominciata, cresciuto proprio nel settore giovanile del Taranto. Il classe rosso-blu ha maturato esperienze lontano dalla sua città con Casertana, Fidelis Sandria, Bonese, Bitonto e Virtus Francavilla. Oggi il ritorno, strade diverse, stessa maglia come quelle di Pasquale Maiorino. Per Taurino però il viaggio più importante è quello che lo ha riportato a casa. Guardiamo il servizio. Ci sono storie che il calcio sembra scrivere seguendo un filo invisibile. Quella di Leonardo Taurino comincia nel quartiere Paolo VI a Taranto e nel settore giovanile rossoblù. Poi arrivano gli anni lontano da casa, Casertana, Fidelis Sandria, Vibonese, Bitonto e Virtus Francavilla. Tanti campi, tanta esperienza fino al ritorno nel punto da cui tutto era partito. Taurino è un nuovo giocatore della SS Taranto. Oggi torna da uomo e calciatore maturo, con la possibilità di vestire finalmente la maglia della prima squadra della sua città. E c'è un filo che lo lega anche a Pasquale Maiorino, altro ragazzo del quartiere Paolo VI cresciuto nel vivaio rossoblù. Due percorsi diversi, ma la stessa origine. Per Taurino, però, oggi quel filo lo riporta a casa, nel quartiere dove tutto era cominciato, con il sogno di un bambino. Oggi quel sogno ha una maglia, uno stemma e il suo nome, quello del Taranto. E dopo tanti anni, tanti campi e tanta strada, Leonardo Taurino è finalmente tornato a casa. Ci spostiamo adesso in Serie D, è già tempo di prepartita in casa Martina, che affronterà la Real Aversa nel turno infrasettimanale di Serie D. In conferenza stampa ha parlato il tecnico Giuseppe Laterza. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
1: Innanzitutto parlare con i ragazzi, cercare di capire se le fatiche di domenica scorsa sono superate, se non ci sono stati problemi, e andare poi domani a scegliere la miglior formazione, soprattutto dal punto di vista fisico, per affrontare la partita nel miglior modo possibile. Sarà una partita dura perché l'Aversa è una gran bella squadra, hanno fatto un ottimo mercato in estate e sappiamo

0: benissimo le difficoltà che ci potranno essere domani, soprattutto non le giocate nell'uno contro uno, perché lì davanti hanno giocatori di grande qualità, di gamba, e sarà una partita difficile da giocare. Ma allo stesso tempo noi abbiamo la nostra consapevolezza, la vittoria di domenica sicuramente ci ha dato tanto, e quindi andremo a giocarci la partita da Versa, indipendentemente da chi scenderà in campo, con il piglio della squadra che vuole fare sicuramente il risultato. Bene, ma soprattutto deve funzionare bene, perché ho detto a loro dall'inizio che in questa squadra siamo tutti importanti, indipendentemente dall'età. In Serie D sappiamo benissimo che c'è la regola degli under, e quindi i ragazzi sono fondamentali. E Nicolò è uno di quelli che è arrivato in estate e si è subito integrato nel gruppo, un giocatore di qualità, mentalità. Domenica ha dimostrato anche di avere grande professionalità nel giocarsi la partita, con la munizione già dai primi minuti, è stato sereno, ha fatto tutto quello che doveva fare. È un ragazzo che sta migliorando tantissimo e sono contento di allenare un ragazzo così professionale, con grande mentalità. I grandi, ovviamente, sia i vecchi che i nuovi arrivati, dal primo giorno si sono messi a lavorare con l'idea giusta, perché ci siamo subito guardati in faccia quando hanno firmato quest'estate, ci siamo parlati subito e sapevano quello che dovevano affrontare e cosa dovevano iniziare a costruire all'interno dello spogliatoio. Lo stanno facendo benissimo, grande dimostrazione in questo periodo dove purtroppo le due sconfitte non ci hanno fatto iniziare nel modo giusto, e loro sono stati grandi sotto questo punto di vista, sia a incitare il gruppo e anche a gestire quello che poteva essere il momento della sconfitta. Sì, sono soddisfatto soprattutto per come ha approcciato il primo mese di preparazione. È arrivato in punta di piedi, ma già dall'inizio ha dimostrato grande voglia di fare bene, si è impegnato dal primo giorno e adesso sta dimostrando grande professionalità, perché non era semplice. Al momento è l'unica punta che abbiamo, quindi tutto il peso dell'attacco è su Nico, e sono contento che stia iniziando a segnare, anche perché per un attaccante il gol è fondamentale, quindi lo vedo più sereno, più tranquillo, e quando poi le cose vanno bene, secondo me dal punto di vista individuale, riesci anche a fare una giocata in più. Domenica ha fatto un gran gol, mi aveva chiesto il cambio poco prima perché aveva i crampi, poi gli è uscito questo scatto dove è andato a fare questo gol, e onestamente sono contentissimo per lui, perché ripeto, un attaccante se fa gol ti può dare molto di più.
1: E domani sera andrà in scena proprio la sfida tra Virtus Francavilla e Brindisi, che si ritroveranno una di fronte all'altra, una sfida importante per la classifica, ma con un filo che lega passato e presente. Tanti gli ex protagonisti, da Mirko Carretta a Roberto Taurino, una partita tutta da vivere, da ricordi, nuove maglie e 90 minuti di calcio. Vediamo il servizio. Mercoledì sera Virtus Francavilla e Brindisi si ritrovano una di fronte all'altra, una sfida di punti e classifica, ma anche di ricordi, perché in questa partita ci sono tanti volti che conoscono bene entrambe le piazze. C'è Mirko Carretta oggi al Brindisi, ma con un passato in maglia Virtus, e c'è Roberto Taurino oggi sulla panchina del Brindisi dopo aver guidato proprio la Virtus Francavilla nella scorsa stagione. È il bello del calcio ritrovarsi dall'altra parte con nuove maglie e nuovi obiettivi, ma con qualcosa del passato che rimane. Sul campo intanto la Virtus arriva con due vittorie nelle prime due giornate. Il Brindisi ha risposto con il successo sulla Fidelissandria, e adesso la parola passa al campo. Mercoledì sera, tra vecchie conoscenze e nuove sfide, saranno 90 minuti a raccontare chi avrà qualcosa in più da festeggiare.
2: Ci spostiamo adesso sul volley, parlando della Prisma Taranto. È ufficialmente iniziata la nuova stagione. Alla palestra della scuola media Leonida il primo raduno della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie C, con una squadra costruita puntando sui giovani e sul talento del territorio. A dare il benvenuto agli atleti il presidente Tonio Bongiovanni e la vicepresidente Elisabetta Zelatore, mentre in panchina la guida sarà affidata a Salvatore Domenico, con l'esperienza di Mimmo Castaldo. Il primo messaggio del coach alla squadra è già diventato un manifesto: vi vogliamo sudati. Guardiamo il servizio.
1: Parte ufficialmente la nuova stagione della Prisma Taranto Volley. Alla palestra della scuola media Leonida è andato in scena il primo raduno della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie C. A dare il benvenuto agli atleti il presidente Tonio Bongiovanni, che ha richiamato il gruppo alla responsabilità di indossare la maglia della Prisma e rappresentare Taranto dentro e fuori dal campo. Un progetto che punta sui giovani e che, come sottolineato dalla vicepresidente Elisabetta Zelatore, vuole partire proprio dalla base per costruire il futuro della pallavolo tarantina. Ragazzi provenienti da diverse realtà della provincia si ritrovano ora sotto un'unica maglia, guidati dall'esperienza di Mimmo Castaldo e dal coach Salvatore Domenico.

E proprio dall'allenatore è arrivato il primo messaggio alla squadra: vi vogliamo sudati. Parole che racchiudono lo spirito di una stagione appena cominciata. Lavoro, sacrificio, identità. La Prisma riparte dalla Serie C con i giovani e il territorio al centro del progetto. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Buon proseguimento di giornata.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro

0: Tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.

Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

0: piatto di aspirazione, va? Fuori il piatto di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so.
1: Permesso, scusate.

Bentrovati ad un nuovo appuntamento con di Buon Mattino. Siamo insieme anche oggi dalle 7 alle 8:30. Vi teniamo compagnia, lo facciamo con le prime pagine dei giornali nazionali, con le pagine dei giornali locali ed andando a approfondire temi che riguardano il nostro territorio, con ospiti in studio, guardando i servizi del nostro TG, insomma, andando a raccontarvi l'attualità, la cronaca, il costume della nostra città. Bentrovati da Marina Luzzi, anche oggi ovviamente focus importante sull'ex Ilva. Si attendeva per oggi l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. In realtà si farà domani a partire dalle 10 nella sala Verde, appunto a Roma, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Nel frattempo, oggi ospiteremo il segretario generale della FIM CISL Taranto Brindisi, Biagio Prisciano, con cui faremo anche il punto di quello che è accaduto ieri. Ve lo abbiamo raccontato in diretta sui nostri social. Prima ancora, ve lo abbiamo raccontato proprio qui in diretta, in di Buon Mattino, con i collegamenti fuori dalla portineria imprese, prima l'assemblea, poi la proclamazione dello sciopero, che è terminato esattamente da un minuto, perché era fino alle 7 di questa

questa mattina e poi ancora il corteo inizialmente sulle statali, poi fino a Palazzo di Città, dove c'è stato l'incontro tra le rappresentanze sindacali e il sindaco Bitetti, ovviamente al centro l'iter riavviato da AIGI per i 2.500 licenziamenti collettivi. E avremo questa mattina nostro ospite anche il presidente di AIGI Taranto, Nicola Convertino, con cui parleremo proprio di questi licenziamenti, anche di cosa intendono fare adesso, cosa si aspettano soprattutto dal governo, quali strategie, quali idee per evitare di arrivare appunto a tanto. Di questo e tanto altro parleremo, avremo nostro ospite il priore della Confraternita della Dolorata e di San Domenico, il priore Roberti, con cui parleremo della festa grande, così viene chiamata la festa che in questi giorni vive la Confraternita, oggi peraltro anche il conferimento del premio Cuore di Donna. Insomma, tanti argomenti. Come sempre noi iniziamo dalla nostra rassegna stampa nazionale e allora partiamo da ANSA. Andiamo a vedere insieme, grazie a Peppe Candelli, che cosa c'è sulla prima pagina dell'ANSA. Caccia NATO, abbattono un drone sulla Lituania, questa è un'agenzia ed è una notizia che è stata abbattuta non più di un'ora, un'ora e mezza fa, e ancora una volta insomma, la Russia che invade uno spazio europeo, dicevamo Trump, tregua energetica, Mosca, Kiev, ma nel frattempo appunto l'ultima ora è proprio questo caccia NATO, abbattono drone sulla Lituania. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Sulla prima di ANSA, civili feriti in Arabia dai raid degli Houthi, scontro USA-Iran al vertice AIEA, petrolio e gas senza freni, la borsa europea guarda al Medio Oriente. E ancora sotto il presidente USA, io l'unico argine che serve all'intelligenza artificiale, la Cina frena, basta allarmismi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Nuovo balzo di greggio e gas, questa è l'apertura del quotidiano di Via Solferino, l'annuncio USA da Mosca e Kiev stoppa ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. E poi ancora al centro si parla della ripresa della scuola, ma il viaggio e il racconto del primo giorno di scuola è speciale perché si parla dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans-Montana, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Crans a scuola. Di spalla Milano al centro, gli allarmi per crollo, quell'uomo sotto l'albero, c'è la cronaca, segnalato più volte, ci sono stati tre feriti appunto per la caduta di quest'albero. Poi andando un po' più su, lo scontro sulle rifirme, la legge elettorale, la prova del voto, oggi al Senato si parla di riforme. Ci spostiamo e andiamo sulla Repubblica. La roulette russa dei poli è il titolo. Conte sfida il Partito Democratico nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vieta delle armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. Scendendo. Vedete una doppia fotonotizia. Da una parte l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin. Il caso riguarda appunto il matrimonio di uno dei figli di Donald Trump. Dall'altra parte una notizia completamente diversa, Netanyahu contro il film NASA, l'IDF apre un'indagine sui registi, due registi che hanno portato al Festival di Venezia il racconto documentato e giornalistico, perché prende spunto appunto da inchieste giornalistiche con interviste ai soldati israeliani che hanno sostanzialmente spiegato come funziona lo sterminio e il genocidio a Gaza. Per questo film, due registi hanno vinto anche il premio della critica, ma appunto dall'altra parte ovviamente Netanyahu non ha gradito e questo è quello che dice sotto. Si ritorna su un caso di cronaca, un femminicidio efferato, zio Danish uccise mia sorella Saman, la ricorderete, ricorderete il suo volto, poi dormì con me. Questo si

legge su Repubblica. Andiamo sulla stampa. Cina e USA, niente regole sull'AI. Trump insiste contro le tech, c'è una cospirazione. Pechino, basta allarmi, ma serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. È ancora un caso di violenza su una tredicenne. La lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Il caso di.

0: ci vediamo adesso un servizio che parla della scuola, dell'inizio della scuola proprio qui da noi, poi torniamo insieme dopo una pausa.
1: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica, infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale, il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 494.000 di questo, quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato: da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale; dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della UIL Scuola è quindi quella di interventi concreti da parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'emigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
0: E allora, insomma, la stampa diceva la scuola fragile, ve l'abbiamo in qualche modo raccontata anche in questo servizio. Ripartirà ufficialmente, come avete sentito, proprio nel servizio di Maria Laura Paletta, giovedì la scuola in Puglia, ma con l'autonomia scolastica molti istituti hanno deciso di iniziare già ieri e avete appunto ascoltato anche quali sono i numeri, insomma, del cosiddetto calo inverno demografico, insomma, migliaia di bambini in meno anche nella nostra provincia. Ma andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, proseguiamo con Avvenire. Ecco qui il quotidiano edito dalla CEI, con un titolo diverso dagli altri. Continua, insomma, nella sua battaglia. Fa un po' ridere questo termine e sorridere questo termine associato al tema, però, sul disarmo. E quindi, appunto, l'apertura è a mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti, sui missili all'Ucraina, campo largo e centrodestra divisi. Fratoianni dice serve più diplomazia. Dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco, nel frattempo si parla di nuovo della guerra tra Ucraina e Russia, si alza il livello di allarme dell'Europa e della NATO. Al centro, a scuola, con il gusto di una nuova normalità. Eccola qui ancora la scuola che torna protagonista. Prima campanella per tutti, anche per i sopravvissuti a Crans-Montana. Anche Avvenire, come ha fatto il Corriere della Sera, ritorna su questo tema. Mai stati così felici, dicono i ragazzi, appunto, sopravvissuti a quel devastante incendio, che tornano alla loro normalità finalmente. Al centro torna ad animarsi, forse non si è mai spento in questi giorni, il dibattito sull'intelligenza artificiale, su rischi e regole per l'intelligenza artificiale. Parte il tutti contro tutti, i colossi chiedono limiti, il no di Trump, la Cina va per la sua strada. E poi ci spostiamo ancora ad Avvenire, andiamo sul Messaggero. Il quotidiano romano, ecco al centro che ritorna sullo sport, lo fa spesso, soprattutto il lunedì e il martedì, o comunque quando c'è una partita della Roma, una della Lazio, quindi è soprattutto il calcio a dominare lo sport sul Messaggero. Punteggio pieno, si parla di Roma in volo, questo è il titolo di apertura dello sport, che trova spazio appunto sulla prima. Malen e Pisilli firmano il 2-0 in casa del Torino, per Gasp fuga in vetta con l'Inter. Poi ancora la politica internazionale: Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas. Alle stelle.

0: Esauditi sciocco, le 8 chiuso per settimane. Legge elettorale, oggi il sì, preferenze e firme, le novità. E poi taglio basso, spari da una finestra vicino al Vaticano, una passante ferita, un testimone. Lo sparatore ci prova da giorni e punta solo su persone di sesso femminile. Aumento di stipendio per i cardinali, nel frattempo siamo sempre in Vaticano, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio nel giorno del suo compleanno, Leone annulla i tagli dell'era Covid. Ancora un altro giornale nazionale per noi, dal Messaggero andiamo su Il Giornale. Che dedica, come vedete, sopra il titolo di testata, ampio spazio al generale Vannacci, ribattezzato dal giornale il generale Fetecchia, era GX, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Questo appunto titola, ovviamente, insomma, c'è tutta un'analisi, secondo i colleghi del giornale, del personaggio. Della figura di Vannacci e del perché non sia credibile. Andando sotto, sei di sinistra ambientalista a Bologna, ti regalano una casa. Questa è la scelta dell'apertura di oggi del giornale, l'ultima follia del Comune Rosso. Appartamenti accadono nei super calmierato perché si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia dice si tratta di misure da Corea del Nord. Ci spostiamo ancora dal Messaggero, andiamo sul Fatto Quotidiano, quindi come sempre facciamo, insomma, una visione, una linea editoriale opposta da una parte e dall'altra, diciamo, due idee completamente diverse. Cosa dice il Fatto? Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato. Allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Fa solo danni, riforme fallite, stop a quelle nuove, pochi posti in Veneto, leggiamo appunto centralmente. Il Sole 24 Ore, il giornale economico, lo vediamo insieme fra pochissimo. Rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. Questa è l'apertura dei colleghi del Sole 24 Ore, mentre al centro si parla della Nigeria, una partenza record per l'ipo del re del petrolio, la più grande quotazione africana. Ancora taglio centrale, cedolare e affitti per 1,5 milioni di negozi. Verso la manovra, allo studio una misura per aiutare le piccole attività commerciali, già istituita nel 2019 e poi non confermata, avrebbe un costo di circa 170 milioni di euro. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, ancora in rosa, ma un altro giornale che evidentemente parla di tutt'altri temi. Inter Roma sanno solo vincere, sabato si sfidano in testa, il grande duello, altro pazzo ribaltone per Chivu, 5-3 all'Udinese con Barella trascinatore, Malen ancora decisivo, Toro battuto, anche Gasp fa 4 su 4 e avvisa i campioni. E allora noi ci fermiamo con la nostra rassegna stampa nazionale, ma torniamo fra pochissimo per iniziare a leggere i giornali locali.
1: Previsioni meteo per martedì 15 e mercoledì 16 settembre. Per la giornata di oggi, martedì 15 settembre, avremo al mattino un cielo parzialmente nuvoloso, con moderato aumento della nuvolosità. Temperatura minima intorno ai 22 gradi, vento debole da nord, mare da poco mosso a leggermente mosso al largo. Nel pomeriggio avremo condizioni di cielo nuvoloso, con locale sviluppo di nubi cumuliformi associate a rovesci o isolati temporali. Tendenza a miglioramento dalla serata. Temperatura massima intorno ai 29 gradi, vento debole da nord, mare poco mosso. Per la giornata di mercoledì 16 settembre avremo sempre condizioni di cielo poco nuvoloso al mattino e locale sviluppo di nubi nel pomeriggio nelle aree interne, meno diffuse rispetto al giorno precedente, ma che ancora potranno determinare brevi rovesci sparsi. Tendenza a generale miglioramento dalla serata. Temperature comprese tra i 21 e i 29 gradi, vento debole variabile, mare poco mosso. Martedì mattina, temperatura 22 gradi. Possibilità di pioggia 5%. Vento 10 km all'ora da nord. Cielo parzialmente nuvoloso. Martedì pomeriggio. Temperatura 29 gradi. Possibilità di pioggia 20%. Vento 5 km all'ora da nord. Cielo nuvoloso, con locali rovesci. Mercoledì 16 settembre. Temperatura da 21 a 29 gradi. Possibilità di pioggia 5%. Vento 5 km all'ora variabile. Cielo irregolarmente nuvoloso.
0: Bentornati e allora dopo le previsioni meteo torniamo a vedere le prime pagine dei giornali locali e ripartiamo sempre da Ansa, però Ansa Puglia. Vediamo come titola Ansa, Teatro Petruzzelli, il sindaco, lo Stato può esercitare il diritto di ritenzione se la Cassazione dovesse confermare la proprietà privata dell'immobile. Ampio spazio trova di spalla l'ex Ilva, rimossi i blocchi, ma ovviamente lo sappiamo. Successo già nel corso della mattinata di ieri, i sindacati attendono la convocazione a Palazzo Chigi, questa convocazione in realtà è arrivata e per domattina alle 10 nella sala verde di Palazzo Chigi è sempre ex Ilva la protesta dell'indotto, lo sciopero di 24 ore, il blocco delle strade, sciopero che è terminato da un quarto d'ora. E poi De Caro, 41 milioni per la riforestazione in Puglia, c'è anche questo tema su ANSA regionale. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, ovviamente appunto focus sull'Ilva anche qui, riesplode la rabbia degli operai, domani il vertice a Palazzo Chigi, sciopero dei licenziati dell'indotto e blocchi a Taranto, giornate determinanti per il futuro dell'acciaieria, Bitetti riceve i lavoratori, lo scenario dei forni elettrici. E di spalla con il clima cambia l'economia, c'è l'editoriale di Emanuele Imperiali, fra transizione e dura realtà. Al centro Bari le proteste sul BRT, per chi vive in periferia servizi e percorsi lunghi, ma arrivano le rassicurazioni del comune, dall'altra parte l'esperto Ottomanelli, più attenzione ai tragitti, una nuova rete dei trasporti, anche Bari fa i conti come insomma a breve faremo anche noi, con questo nuovo servizio ovviamente che cambia anche il modo di muoversi in città ed è un cambiamento che è poi oltre che fisico soprattutto culturale. Nel taglio basso a Matera anche la destra ora si allarga, il sindaco di Fratelli d'Italia pronto a fare entrare in giunta un vannacciano, l'alternativa azione. E poi l'Università di Lecce ha inaugurato il corpo S sul disteba polemica del pro-rettore. Quindi tanti temi da tutta la regione per il Corriere del Mezzogiorno. Ci spostiamo ancora, andiamo sull'edicola del Sud. La prima pagina dell'edicola è dedicata sempre ad Ilva, ex Ilva, la protesta scende in strada, domani l'incontro a Palazzo Chigi. I lavoratori dell'indotto scioperano e bloccano il ponte girevole e vanno dal sindaco Bitetti, turco del Movimento 5 Stelle, una legge speciale per Taranto, 8 miliardi per la riconversione. Ci sono poi una serie di notizie da Bari ma anche da Monopoli, anche qui trova spazio De Caro che investe per riforestare il Gargano, il Teatro Petruzzelli si cerca a Roma un tavolo politico per chiudere la partita. E torniamo a Taranto perché sull'edicola di oggi c'è anche un'intervista a Michele Riondino. Taranto senza Ilva era possibile e necessaria, racconta. Entriamo nelle pagine appunto interne di edicola, vediamo a cosa dà spazio proprio all'interno. Per quanto riguarda Taranto e provincia, l'ex Archimede diventerà un centro sociale per anziani, questo succede a Grottaglie e poi accanto Ginosa avvia il progetto di riqualificazione artistica e urbana. E vediamo ancora sotto che cosa leggiamo, Punta Penna, la denuncia di Perrini sulla sicurezza del ponte di Taranto all'indomani di questo grave incidente successo nel weekend, nella notte tra sabato e domenica, che purtroppo ha portato anche alla morte di una donna, un tamponamento a catena. E poi si torna su Massafra con una notizia di cronaca, i furti di grondaie e rame, due arresti. Ancora avanti sempre sull'edicola. Vediamo cos'altro ci dice nelle pagine di Taranto e Provincia. 5 milioni per l'economia circolare, turismo e inclusione. Domani l'Info Day. E poi.

0: chiudiamo con le pagine che dico la dedica all'ex Ilva, sono le pagine di primo piano e le troviamo appunto a pagina 2 e a pagina 3. Ci sono i sindacati in strada che dicono non ci fermeremo, fra poco vediamo l'immagine. Intanto la città è sempre più divisa, c'è cioè quindi il racconto di tutto questo, un racconto che vi faremo anche noi dopo, insomma, fra pochissimo, quando entreremo nel merito di questo argomento. Ma andiamo avanti e guardiamo un altro giornale, quindi procediamo e andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, con cui poi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa. No, andiamo sulla Gazzetta, va bene. Allora, dalla regia mi dicono la Gazzetta del Mezzogiorno, eccola qui. Ilva, l'ora più buia, la rabbia degli operai, senza soldi e senza lavoro, domani vertice a Palazzo Chigi, si cercano alternative. Questa è la prima e questo appunto è il titolo. Poi c'è l'editoriale di Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, le cronache da una città stanca. È delusa una vignetta anche di Nico Pilinini, no ai licenziamenti che vedete, insomma, ovviamente dedicata a questo tema. I focus, costi energetici, il MEF studia le contromosse, gli USA guardano al TAP, rischi dell'intelligenza artificiale dopo le big tech, allarme in Italia. E poi ancora vediamo di spalla, dopo l'incidente resta una pistola sull'asfalto, parliamo di quello che è accaduto sulla Rutigliano Conversano, il giallo di questo impatto fatale, mentre sotto si racconta la storia di una donna sommelier, il riscatto di Valentina, sommelier fuori classe, al centro Porto e BRT, tensioni, PD giusta causa al comune di Bari, la Forgia dice si parli degli affitti brevi. E poi spazio allo sport anche su Gazzetta, il Potenza oggi a Bari ed è già sfida tra Big alle 21 in campo al San Nicola. Allora, facciamo così, la chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Bentornati. Allora, come anticipato all'inizio della nostra trasmissione, ora dedichiamo un ampio spazio al tema della vertenza ex Ilva, che ovviamente sta dominando non soltanto le prime pagine dei giornali locali, una vertenza nazionale. Tutti i TG in questi giorni parlano insomma di quello che sta accadendo. Come sapete, dopo lo stop definitivo, la decisione della Corte d'Appello che ha rigettato l'istanza di sospensione dei legali di Ilva in AS di Acciaierie Acciaierie d'Italia in AS e quindi ha decretato che entro fine ottobre l'area a caldo debba essere chiusa. È stato riavviato l'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 persone che lavorano nell'appalto di ex Ilva, e ieri i sindacati confederali e poi anche USB che si è unita sono scesi in piazza. In realtà è iniziato tutto fuori dalla portineria imprese, da lì poi da questa assemblea permanente che poi è diventata in realtà uno sciopero terminato mezz'ora fa. È partito un corteo che è arrivato fino a Palazzo di Città. Noi abbiamo seguito tutto in diretta ieri sui nostri canali social e anche in trasmissione, e questo è il racconto del passo successivo, cioè dell'esito dell'incontro avuto proprio con il sindaco Bitetti. Vedrete nel servizio di Giovanna Calabrese le dichiarazioni del sindaco e anche quelle dei sindacati, una sorta di bilancio della giornata di ieri. Poi andremo a commentare con un ospite.
17: La città di Taranto non può essere lasciata sola non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola, ci sarà un problema di tenuta sociale. Ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare, per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
18: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti.

0: arrivano dopo il confronto con FIM-CISL, FIOM e Wilme USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Silva. Al centro la situazione dei lavoratori dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
1: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda tra i tanti il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati certamente parteciperemo, come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
0: Per il sindaco Piero Bitetti infatti il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
1: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori, terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
0: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Silva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
2: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo lo avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito la Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data. Abbiamo chiesto che una delle prime discussioni possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione, di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposta ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo, e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio.
3: Andiamo tutti quanti domani!
4: Avete visto insomma il racconto di quello che è successo ieri. Noi adesso ne parliamo con Biagio Prisciano, segretario generale della CISL Taranto Brindisi. Ce lo abbiamo in collegamento, ben trovato, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori che ci stanno guardando. Segretario della FIM CISL Taranto Brindisi.
4: Partiamo dalla cronaca, mi aspettavo di trovarla in auto verso Roma, invece no, perché l'incontro slitta appunto di 24 ore, domani alle 10, sempre nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Per lei è un buon segnale questo, il fatto che ci si prenda insomma più tempo, che il governo magari stia avviando ulteriori interlocuzioni per presentarvi magari un'idea più articolata, oppure no?
5: Ma mi auspico che sia così, nel senso anche la convocazione che è arrivata ieri sera per mercoledì mattina alle 10 sia praticamente per le ragioni per cui il governo insomma possa finalmente dare un indirizzo e soprattutto una soluzione, quindi noi non siamo più nelle condizioni di attendere i tempi, di attendere praticamente le pause, le riconvocazioni, eccetera, eccetera. Qui bisogna disinnescare una vera e propria bomba sociale che in primis colpisce i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, ma che sicuramente arriverà anche ai diretti, quindi mi riferisco ai lavoratori di Acciaierie d'Italia NAS, ma non solo quelli, anche quelli di Ilben Amministrazione Straordinaria. C'è l'esigenza di mettere da subito una serie di strumenti, atti ovviamente alla salvaguardia del reddito ma anche del loro lavoro, cioè misure di rimessa in sicurezza dei lavoratori, e ovviamente noi al governo ma anche alle associazioni datoriali abbiamo chiesto il ritiro dei licenziamenti. Quei licenziamenti non devono partire, altrimenti il rischio è che se si dovessero partire i licenziamenti, qui c'è veramente un problema di tenuta sociale, perché ricordo che gli ammortizzatori sociali, a differenza dei diretti, per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, non ci sono ammortizzatori sociali, non ci sono coperture, quindi il rischio è che questi lavoratori si possano trovare da un momento all'altro in mezzo alla strada, per colpe che non hanno sicuramente, oltre il danno anche la beffa.
4: Voi ai primi di agosto avevate proposto all'esecutivo, insomma, un vostro documento che riguardava appunto il futuro destino della fabbrica, il futuro occupazionale, la vostra idea rispetto appunto a dove Ilva dovrebbe andare. Lo riproporrete? Quali sono i contenuti di questo documento? È ancora spendibile? Insomma, vi batterete per questo?
5: Ma noi crediamo, a differenza di coloro, qualcuno che sostiene che il sindacato non abbia ovviamente portato al governo, ma non solo, anche in regione, ma lo stesso comune, noi abbiamo presentato un piano straordinario che, secondo noi, è l'unico sistema per poter, insomma, fermare il disastro che si sta prospettando. E questo piano straordinario contiene praticamente tutto, dalle prospettive industriali a quelle ambientali, a quelle sanitarie, occupazionali e sociali. Quindi c'è un piano che permette ovviamente di portare lo stabilimento alla piena decarbonizzazione con l'utilizzo di DRI, forni elettrici, e che comunque tiene anche la condizione di andare finalmente ovviamente a cambiare il ciclo attualmente a carbone, passando dallo stesso a quello elettrico. Così ovviamente si tengono insieme la salute, l'ambiente e il lavoro, e ovviamente tra tutte le condizioni e le situazioni che si stanno verificando, è l'unico sistema per rifar partire anche tutte le linee di verticalizzazione, in maniera tale da tenere i lavoratori ovviamente nel proprio posto di lavoro. Certo, sicuramente ci sono e ci saranno procedure di cassa integrazione, ma c'è la necessità di salvaguardare ovviamente il reddito, l'integrazione dei lavoratori, e soprattutto lo stesso piano straordinario contiene anche tutte le misure straordinarie che servono ovviamente per la messa in sicurezza dei lavoratori. Quindi, quando parlo di misure straordinarie, parlo ovviamente della possibilità dell'incentivo, la possibilità dei lavori usuranti, del prepensionamento, dell'estensione del beneficio all'amianto, ma sono ovviamente questioni che si discutono con il governo e, come puoi ben immaginare, non le si costruisce dall'oggi al domani. Quindi, nel momento in cui si procede alla piena decarbonizzazione della fabbrica, in maniera tale da finalmente, dico io, produrre acciaio BIN, in maniera tale da non né ammazzare chi sta all'interno, ma ovviamente né chi sta all'esterno. Bisogna mettere in sicurezza i lavoratori per ovviamente governare un processo molto ma molto delicato, e se questo processo non dovesse essere governato, il rischio è che si potrebbe scaricare sui lavoratori, e questo noi non lo permetteremo mai, perché abbiamo sempre detto che in questa lunga vertenza, che credo che sia una vergogna italiana, nessun lavoratore deve rimanere indietro.
4: Nel
5: Purtroppo,
4: frattempo però alcuni Brisciano già indietro ci sono, li ricordate anche spesso che ad esempio sono i lavoratori di Ilva Enaesse. Quando pensiamo insomma anche ai lavoratori che forse non credono più a un futuro per loro all'interno del siderurgico, magari viene in mente anche questa storia, la storia di questi 1600-1700 lavoratori che attualmente sono ancora in attesa di risposte quando insomma le rassicurazioni sul loro reintegro erano state tante, e invece non è stato così. Il rischio è che ci possa essere un bis da questo punto di vista. Ovviamente lì parliamo di diretti, tra l'altro, non di appalto, quindi le garanzie dovrebbero essere anche maggiori.
5: il rischio sì, il rischio c'è tutto, non solo per i lavoratori di un'amministrazione straordinaria, ma ripeto, per tutti i lavoratori. Questi 15 anni di vertenza, purtroppo, io credo che, oltre al governo in primis, che ha le proprie responsabilità, ma è la responsabilità di tutti i governi che si sono succeduti. Quando io ovviamente dichiaro e dico che in questo momento il governo in primis si deve assumere le sue responsabilità, ma oltre al governo si devono assumere le responsabilità tutte le forze politiche, il comune, la provincia, la regione, perché io credo che questa vertenza non è la sola vertenza di una città che ha pagato e sta pagando un altissimo prezzo, sia in termini di ambiente, di salute e di lavoro. Quindi tutti questi rallentamenti in questi anni, ogni governo con le proprie visioni, hanno esclusivamente prodotto quello che purtroppo noi stiamo attraversando in queste ore. E non permetteremo che siano i lavoratori a pagare il prezzo. Il governo e tutta la politica deve finalmente riconoscere a questa città il sacrificio in questi anni. Questa città ha dato tantissimo assieme ai propri cittadini, ma ai lavoratori. Voglio ricordare che i lavoratori sono anche cittadini. Quindi tutto quello che si sta verificando, veramente, se non si dovessero trovare le soluzioni e se la politica la smetta una volta per tutte con le campagne elettorali e con l'indirizzo solo e solamente a guardare praticamente al partito, qui il rischio è grosso, perché c'è la vita delle persone, c'è il proprio futuro, ma le persone, i lavoratori, ognuno ha i propri problemi in famiglia, il mutuo, adesso inizia la scuola, i figli, le tasse. Ma come si può pensare di lasciare un lavoratore praticamente a 1.200 euro di cassa integrazione? Non è questo il futuro e non può essere. Noi non vogliamo vivere anni e anni di cassa integrazione e di licenziamenti. Se qualcuno pensa che questa sia la soluzione, non è la soluzione. Bisogna trovare il lavoro, bisogna rendere il lavoro pulito in maniera tale che lo stesso dia dignità alle persone. E sia un lavoro ovviamente rispettoso anche della salute e dell'ambiente.
4: Lo ritenete ancora possibile, insomma, ritenete ancora possibile che questo possa avvenire?
5: Vediamo possibile perché lo dimostra in tutti gli altri paesi. Non vedo perché in Italia ancora tre diritti fondamentali, quando chiediamo l'applicazione della Carta Costituzionale, stiamo chiedendo proprio questo, cioè tre diritti fondamentali, il lavoro, ma la salute. Sono diritti fondamentali, costituzionali. Uno non deve escludere l'altro.
4: Certo, anche se abbiamo visto, insomma, ce lo ha detto anche questo dispositivo in questi giorni, che uno comunque vince sull'altro, che è il diritto alla salute e il rispetto al diritto a fare impresa, cioè fare impresa ma nel rispetto, ovviamente,
5: Infatti non
4: della.
5: si è mai anteposto praticamente il diritto del lavoro praticamente, o della produzione alla salute. E tra l'altro noi non commentiamo la sentenza del Tribunale di Milano. C'è una sentenza e quella sentenza evidentemente il Tribunale di Milano ha purtroppo colmato il vuoto che ha lasciato la politica. E la manifestazione di ieri, voglio ricordarlo, l'iniziativa di mobilitazione che qualcuno ha cercato di ovviamente farla passare come se il sindacato fosse contro il dispositivo del Tribunale di Milano. Non è proprio così. Abbiamo
4: A proposito
5: manifestato.
4: della manifestazione, mi dà l'assist per una domanda che volevo farle. La sensazione esterna era che ci fosse anche una bella frangia dissidente rispetto al sindacato, cioè i lavoratori in qualche modo, alcuni lavoratori forse non si sentono più rappresentati, vorrebbero rivendicare quasi singolarmente quelle che sono le loro istanze. Avete questa impressione, cioè c'è questo scoraggiamento che porta a non credere neanche più alla rappresentanza sindacale? In questo momento in fabbrica, con sincerità, al di là ovviamente poi dei ruoli di ciascuno, e mi
5: No,
4: rendo
5: ma ci può
4: conto.
5: anche essere qualche lavoratore, ma credo che sia, non è il sindacato il problema. Poi, ovviamente, ieri noi abbiamo concordato con gli stessi lavoratori durante l'assemblea l'iniziativa di mobilitazione. Io credo che ci sia una situazione, una paura vera nel futuro di tutti. Quindi può anche accadere che durante la manifestazione ci siano dei lavoratori che magari attraverso anche le loro idee, magari dicono: ma secondo me bisogna
4: A un
5: fare
4: certo
5: questo.
4: punto volevano salire insieme a voi dal sindaco, insomma c'era qualcuno che diceva al sindaco vogliamo parlare noi, insomma basta far parlare le nostre rappresentanze.
5: Tant'è vero che noi abbiamo detto al sindaco, e il sindaco tra l'altro l'ha fatto anche salire, c'era un lavoratore che voleva assistere, ma perché no? Non abbiamo nulla da nascondere, anche perché dico, far salire un lavoratore è quello che è successo ieri, quindi lui è salito, è stato a fianco a noi, ha ascoltato insomma tutta il confronto con il sindaco, non abbiamo nulla da nascondere, abbiamo fatto le cose sempre in maniera trasparente, quindi non, poi credo che in questo momento le persone hanno una grandissima paura per il proprio futuro, c'è anche tensione e
4: Certo.
5: quindi se un lavoratore nel momento in cui si vede recapitare

0: una lettera di licenziamento, qual è la risposta per il lavoratore? Che cosa,
1: Come si
0: quale
1: gestisce questa tensione all'interno della fabbrica? Come provate a gestirla quantomeno, Prisciano?
0: È difficile e complicata, si cerca di parlare con le persone, di farvi capire, ovviamente, tutti i problemi che stiamo attraversando, sono molto preoccupati, tantissimo, e cerchiamo ovviamente di stare vicino alle persone e di dare a loro tutto l'attenzione e il conforto possibile, ma tanto è vero, quella di ieri vuole essere una delle prime mobilitazioni, cioè, lo dico qui. Caso in cui il governo non darà le risposte, noi staremo fermi. Noi sicuramente ritorneremo in assemblea con tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia in ASI, di amministrazione straordinaria, nuovamente l'appalto e l'indotto, e rimetteremo in piedi tutto quello che serve affinché, insomma, questa vertenza possa essere data una risposta e possa essere dato principalmente un futuro a questi lavoratori. Una certezza, ecco, quello che manca sino ad oggi è che è mancato.
1: Grazie a Biagio Prisciano, segretario generale di FIMCISL Taranto Brindisi, per essere stato con noi. Ovviamente continueremo a raccontarvi quello che accadrà anche domani a Palazzo Chigi e quali saranno le risposte date ai sindacati. Abbiamo ascoltato proprio da lei di questo anche documento, di queste idee che porterete sul tavolo. Vedremo nel frattempo quali sono le idee prodotte anche dal governo per arginare quantomeno nell'immediato la situazione licenziamenti. Grazie ancora per essere stato con noi e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E continuiamo a parlare di Ilva perché il Movimento 5 Stelle lei ha tenuto una conferenza stampa per dire la sua. La soluzione potrebbe essere per i pentastellati un accordo di programma. Vediamo il servizio.
2: Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina, nella sede del Movimento, esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale della città. Il movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
3: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste e che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
2: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
4: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto un accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. All'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in NASPI, la NASPI scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte 2 aveva già avviato, perché attenzione, i governi non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse

0: del cantiere Taranto e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
1: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche.
2: Abbiamo parlato con Biagio Prisciano di FIMCISL anche dei diritto a fare impresa, ma anche il diritto alla salute. Taranto continua a pagare un prezzo molto alto e ci sono tutta una serie di iniziative pensate per chi si trova ad affrontare la malattia. Una molto interessante che coinvolge 41 donne è stata presentata sabato sera, ce la racconta Giovanna Calabrese.
3: Il progetto che la LILT metterà in vita è dedicato al supporto psicologico. La LILT metterà in piedi questo progetto per le donne e perché comunque l'aspetto mentale è sicuramente tra i più importanti e quindi siamo orgogliosissimi di questo. Per di più la LILT riceverà anche dei pacchetti con mammografia, visita ed ecografia che si terranno presso il poliambulatorio Pronto Salute. Quindi sono più progetti e siamo contentissimi di questo.
4: Un progetto che mette al centro le donne, il sostegno dopo la malattia, con la LILT di Taranto al fianco dell'iniziativa. Sul palco del Teatro Fusco sono state 41 a sfilare più di 20 tarantine, donne che hanno affrontato e superato il tumore al seno e che hanno scelto di raccontare la propria esperienza. Ma la serata è stata anche un momento di informazione e prevenzione. Sul palco si è parlato dell'importanza dei controlli e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta al tumore al seno.
3: Per il poliambulatorio e in generale per Taranto e con questo evento vogliamo diffondere il messaggio della prevenzione. Non bisogna avere paura della prevenzione, questo è quello che vogliamo dire. Le donne su Taranto purtroppo che hanno scoperto di avere il tumore sono tante, lo sappiamo. È proprio per questo che Taranto ha bisogno di questo progetto.
5: Dalla malattia si può rinascere, a volte anche più forte di prima. Un trucco, un parrucco, dedicarsi a noi stesse come donne, prima di tutto, è importantissimo.
4: Anche l'abito ha avuto un significato, una cornice per far sentire ogni donna bella, prima di tutto per se stessa.
6: È importante far sentire ognuna giusta, non dentro all'abito, perché l'abito deve essere una cornice, devono essere sentirsi giuste nel proprio corpo e valorizzate da un abito.
4: Angela, Luisa, Maria e tante altre hanno raccontato il proprio percorso, storie diverse unite dalla lotta contro la malattia e dalla possibilità di tornare a vivere.
7: Esponiamo tutta la nostra emozione di essere belle nonostante il cancro.
8: Beh, direi soprattutto anche il far vedere che si può stare bene, nonostante comunque nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Però può arrivare la malattia, però ci sono mille modi per poterla affrontare. E anche tipo truccarsi, mettersi un bel vestito, un bel paio di tacche e uscire, questo aiuta tantissimo. Come anche il supporto della gente che vuole bene, sicuramente.
9: Non è la malattia a definirci. Nonostante quello che abbiamo passato e quello che magari si può passare, è bello rinascere e rivedersi rifiorire.
2: Storie ne stiamo sentendo tante in questi giorni, storie di donne che sono riuscite ad uscire fuori dalla malattia e a vincerla in qualche modo, fermo restando che non è mai una battaglia, è tutto dono, tutto difficile, però ci possono essere persone che ci aiutano, in questo caso abbiamo visto nel servizio della LILT questa bella iniziativa a sostegno delle donne che hanno vissuto tutto questo. Storie ve ne stiamo raccontando tante in questi giorni, ci sono anche appunto quelle degli operai che dicono temiamo di perdere tutto. Al centro i 2.500 licenziamenti collettivi, l'iter è stato avviato con una informativa da IGI nuovamente dopo la notizia dello stop definitivo alla produzione nell'area a caldo deciso dalla Corte d'Appello di Milano, stop che avverrà entro fine ottobre. Noi abbiamo in collegamento il presidente di AIG Taranto, Nicola Convertino, a cui do il benvenuto. Buongiorno, ben trovato.
10: Buongiorno, dottoressa Luzzi, grazie.
2: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro e prima

0: Della decisione della Corte dopo l'incontro a Palazzo Chigi avevate deciso di fare, diciamo, un passo indietro. Lei aveva parlato di senso di responsabilità, era in qualche modo anche rincuorato nelle dichiarazioni successive all'incontro rispetto a quanto emerso poi, a quanto era emerso dal vertice. Domani ci sarà un altro vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni, magari non istituzionali, tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo?
1: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che cominciò ebbe inizio quella mattina, quel pomeriggio dell'8. Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione, almeno per quanto ci riguarda, è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di richieste, un elenco di punti che possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva, stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possano avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel prosieguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse e magari non portare a termine tutte 2.500 licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi, per far questo, quindi, abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid, in modo tale che le aziende possano anche pensare a una prospettiva di continuità. Che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni. E quindi quest'ottica di prospettiva di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi. E poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro. Quindi non è che navigano in una situazione, in un mare florido, diciamo. Quindi
0: Sì,
1: i soldi.
0: facciamo una breve, ovviamente parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio
1: Certo.
0: ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate e quindi c'è da recuperare, no?
1: C'è da recuperare perché quei 150 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione da recuperare e per aziende di un taglio medio dove bene che vada, hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile, perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quella perdita. Per cui le aziende, comunque sia già a seguito di quello scossone del 2015, una ventina di aziende sono fallite, quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti di Europa e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a Taranto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuti in vita a resistere, per senso di responsabilità abbiamo continuato a erogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci. Del
0: Con il senno di
1: monopolio.
0: poi lo rifareste? E se vi dovesse essere richiesto, lo rifareste ancora, Convertino?
1: E certo, lo rifaremo perché è rimasta l'unica possibilità, almeno per il settore metalmeccanico qui in zona, di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremo ancora, altrimenti perderemo anche quel minimo, quel 20%, 30% di possibilità di poter divenire a lavorare a Taranto. Le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno 1 mese, 2 mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
0: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di multinazionali interessate ad arrivare a Taranto, parliamo ovviamente di investimenti non necessariamente legati ad ex Ilva, ma sempre del settore, industria. Ci credete? Siamo nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee?
1: Siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili di progetti che per essere cantierizzati, nel momento in cui diventano definitivi, ci passeranno 10 anni. Quindi quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vediamo, con tutti i tempi della burocrazia, delle autorizzazioni e tutto, e fino a quando questi progetti si concretizzano, noi non ci crediamo. Ecco, cioè, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. Soprattutto poi in un clima, quello di Taranto, diventa, per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale, pensiamo alla Ferretti, come è venuta, se ne è scappata, pensiamo a tutte quelle aziende che magari si avvicinano ma poi si allontanano, soprattutto in questo clima di guerra sociale, di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
0: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'aria a caldo di ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
1: Dottoressa, nel 2015 eravamo più di 150 aziende che lavoravano per l'ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, l'hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci saranno una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altri forni. Sono aziende che hanno senso perché è, diciamo, un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali. Sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo. ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia, funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza.

cosa. Siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania, perché in Germania ci saranno 2,5 miliardi di commessa, 3 miliardi di investimenti in fori elettrici, e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via, nel silenzio, qui a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori, perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma.

0: questo pericolo e siamo rimasti soli e nel silenzio di tutti. Il problema sa non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. Vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via. E il problema rimarrà a Taranto e chi lo gestirà questo problema?
1: Grazie al presidente di AIG Taranto, Nicola Convertino, per essere stato con
0: Grazie a
1: noi.
0: voi.
1: Buona giornata, buon
0: Buona
1: lavoro.
0: giornata. Arrivederci.
1: Noi adesso cambiamo argomento. Vogliamo parlare del carcere di Taranto al collasso, uno dei più sovraffollati d'Italia. La denuncia arriva anche dai penalisti. Vediamo questo servizio di Dario Galitelli.
2: Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socio-assistenziale. Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale Ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva, ristretti in agosto. Una situazione che, secondo gli avvocati, incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere si aggiungono quelle del tribunale di sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente, un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un disastro, analisi e proposte, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e riunirà rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'accademia e della politica. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo. L'appuntamento precederà di pochi giorni l'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di differire l'esecuzione della pena quando le condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini, il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale. Una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana.
3: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia è organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva. Denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.
1: Bentornati. bentornati, questa è Di Buon Mattino. Come vedete accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il

0: priore della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, Giancarlo Roberti. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: È venuto a trovarci in una giornata non casuale, perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa a San Domenico presieduta dall'arcivescovo e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio, cioè cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande, ce ne deve essere una piccola.
1: E della storia della nostra confraternita, tutto nasce dalla festa piccola e quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa dell'Addolorata, che si svolge, la festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande perché oggi è la memoria liturgica, è la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana. Ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso, ecco, cristiano, parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che l'Addolorata ha: il fazzoletto, il cuore, la corona. Insomma, ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività dell'Addolorata.
0: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le
1: Sì.
0: consorelle che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
1: Sì,
0: Quanti sono stasera?
1: quest'anno, questa sera saranno 42, se non ricordo male non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 40, 42 persone, molti di più con fratelli, meno con sorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle che ormai
0: Vediamo nel frattempo nelle immagini il
1: fanno
0: priore,
1: parte, esatto.
0: il padre spirituale della confraternita. E
1: Fanno
0: anche,
1: parte
0: mi
1: della.
0: permetto, perché così spieghiamo in questa immagine, stasera ci sarà anche il premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco. Torniamo
1: Dell'Istituto Archimede.
0: dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione. Quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola, ma ci arriviamo fra poco al Premio Cuore di Donna.
1: Certo.
0: Torniamo sul tema dell'aggregazione. Dicevamo una quarantina.
1: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che li accompagnano durante nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale, dal priore. E poi inizia il percorso, sino al ritiro spirituale che è prima dell'estate, dopodiché ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario le nostre attività e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario, quindi hanno, diciamo, tra virgolette, questo obbligo di frequentazione. In particolare, oggi è la loro festa, anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri come tanti anni fa ha accolto me.

0: accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti confratelli e consorelle, quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale, bisogna credere, e poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
1: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi. Sì. Si abbassa l'età, o comunque ci sono, nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani?
0: Sì, ci sono tantissimi giovani, e io dico sempre per fortuna, perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera, no, è proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi. Perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, e quindi devi essere presente. Io penso che come priore non... senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
1: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no, nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti, le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti, c'è qualcosa che vi fa dire sì, può entrare nella confraternita, oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso? Non voglio parlare magari di vocazione, è forse un termine esagerato, però non è questa la strada.
0: La vocazione è forse più che altro, quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale.
1: Ce ne sono tante di vocazioni.
0: Però come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
1: Devozione.
0: Innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fede. La fede cristiana deve essere alla base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio che siamo qui per il Signore, siamo in chiesa, siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. Ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o con fratello o con sorella, indifferentemente, quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale, che è importantissimo, perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare. Quindi questo è un aspetto importante. Poi è di là che può partire anche la vocazione, certo, o la devozione e dire il pensiero, perché no, farmi confratello o farmi consorella.
1: A proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' luogo comune. vuole che si pensi che insomma tutta l'attività annuale della confraternita sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma, che siano quelli il fulcro. Sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce lì. Vogliamo spiegare quello
0: Certo.
1: che fate?

0: corso dell'anno.
1: Come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre e soprattutto c'è la festa grande, il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre, quindi a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20 settembre e c'è la processione dell'Addolorata per le vie della città vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro. Poi abbiamo istituito dall'anno scorso ogni terzo sabato del mese la mensa dei poveri. Noi al centro San Gaetano con i nostri volontari fatti preparati eccetera cucinano per i più bisognosi e vi posso garantire che è importante, è un momento importante e ieri, sabato scorso lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi, l'abbiamo fatto il 12 nel giorno di Santa Maria e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto e vedere questa cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio omettere il mantenimento delle cappelle gentilizie perché anche quello ha un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenere, devi cercare sempre di farli stare bene perché non ci devono essere problematiche diverse con la direzione cimiteriale, però voglio sottolineare le opere di carità che la confraternita ha. Il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie. E poi abbiamo l'Opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà sostegno a delle famiglie che hanno figli da 0 a 5 anni in tutto e per tutto, e anche donne incinte. E ultimamente abbiamo iniziato, ancora stiamo partendo perché abbiamo avuto piccole difficoltà per poter ristrutturare il centro dove staremo, che in Piazzetta De Tullio abbiamo, attraverso Don Emanuele con la parrocchia, abbiamo avuto in donazione, in gestione un palazzo dove noi faremo dei lavori e abbiamo fatto con un accordo, una convenzione con i Lions per 300 visite, sì, mediche e non solo, anche ecografie, radiografie eccetera per persone meno abbienti.
0: Dei check-up per persone, sì, meno abbienti, ovviamente gratuiti.
1: Certo,
0: quindi un altro progetto che state portando avanti. Torniamo su oggi, perché appunto l'invito di oggi nasce dal desiderio di raccontare, appunto l'abbiamo detto all'inizio, che cos'è la Festa Grande, che si vivrà il 20, domenica prossima, ma anche la giornata di oggi, non solo l'aggregazione, come dicevamo, di nuovi confratelli, ma anche il premio Cuore di Donna, che è un riconoscimento che ora appunto vediamo l'ultima edizione, quella dell'anno scorso, in questa foto con riconoscimento alla preside Patrizia Capobianco, che dicevamo è un premio che ogni anno vuole porre attenzione ad una donna del territorio che si spende negli ambiti
1: della solidarietà,
0: del sostegno alla comunità. Quindi anche oggi accadrà, edizione 2026, sì, ovviamente non può rivelarci il nome, lo sapremo questa sera, certo, la premiazione durante la celebrazione eucaristica, credo, sì, a margine, finita.

0: fosse la celebrazione, quindi dalle 18:30 in poi, sì. Ma diciamo, possiamo un po' delineare quali sono gli aspetti poi che vi fanno propendere per una persona o per un altro, quali sono appunto gli elementi, allora, che andate a considerare
1: noi
0: nella scelta?
1: Mesi prima mandiamo delle lettere, delle mail a tutte le parrocchie di Taranto, perché il premio riguarda la città di Taranto, e quindi facendoci segnalare un po' la presenza di donne che si sono distinte nel campo, insomma, della solidarietà, e non solo della solidarietà, ma anche della cristianità, dell'essere presente nel servizio alla Chiesa, insomma, ci sono delle prerogative. È un premio che è nato, è giunto alla sua 32esima edizione, è nato per volere del priore emerito della Confraternita dell'Addolorata, il professor Antonio Liuzzi, che saluto, approfitto per salutare.
0: Memoria storica
1: della Confraternita, è stato per quasi 20 anni il priore della Confraternita dell'Addolorata, ed è stato quello che ha un po' illuminato per un periodo, ecco, la Confraternita, che ha avuto un certo splendore. E quindi lui ha avuto questa intuizione di istituire questo premio che richiamasse queste caratteristiche, caratteristiche nel ricercare la donna che potesse essere, che potesse prendere il premio. Il premio è ormai diventato tradizione della nostra confraternita, ripeto, è alla 32esima edizione, ed è anche quest'anno, sarà una persona che ha dedicato la sua vita, e dedica la sua vita, non ha dedicato, dedica la sua vita alla solidarietà e all'accoglienza.
0: Quindi ci ha dato già qualche spunto, scopriremo stasera di chi si tratta. Io nel frattempo ringrazio per essere stato con noi questa mattina, averci raggiunto negli studi di Via Polibio per raccontarci del Premio Cuore di Donna, ma anche di tutto quello che c'è dietro alla Confraternita dell'Addolorata e di San Domenico, proprio in queste giornate dedicate alla cosiddetta festa grande, in attesa appunto non solo dell'aggregazione di oggi, ma della processione. Ricordiamo l'orario di domenica.
1: Allora, la processione inizia alle ore 18.
0: Ok, parte da San Domenico.
1: Da San Domenico, e facciamo il giro salendo via Duomo, passando per San Cataldo, arriviamo a Piazza Castello, poi scendiamo dal pendio La Riccia, okay, cercando di evitare di creare tanto traffico, insomma, per evitare problematiche, insomma, di traffico alla città. Non è tantissimo, però è un modo per poter evitare un po' di problemi di circolazione, e poi dovremmo fare per forza la via Garibaldi. Ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici all'altezza della chiesa di San Giuseppe, come ormai da anni accade, e poi proseguiremo per via Garibaldi, piazza Fontana, e poi imboccheremo la salita del pendio San Domenico per fare rientro a San Domenico.
0: Grazie, buona festa grande.
1: Grazie,
0: allora,
1: grazie a voi, e
0: ai
1: grazie per l'invito
0: e alle consorelle.
1: Grazie per il pensiero che avete nei confronti nostri, perché vi sentiamo vicini, ed è un modo anche per spiegare che la confraternita in generale, sia anche quella del Carmine, quella dell'Addolorata, ma in generale le confraternite sono un punto di riferimento per la città in questo momento delicato e particolare. Grazie.
0: Grazie ancora. E noi, prima di chiudere, vogliamo parlare di un altro momento che ha vissuto la città in questi giorni. Vogliamo parlare del Mediterraneo Open Water, perché è stato un evento sportivo, insomma, che dopo i grandi fasti, la gioia e l'entusiasmo dei giochi del Mediterraneo ha riportato alla mente e alla memoria collettiva appunto proprio quella gioia. In tantissimi si sono riversati al Morrev Eco Green Resort in questo weekend proprio per assistere alle gare di nuoto in acque libere. La nostra Maria Laura Paletta ha tracciato un bilancio e vedremo appunto proprio in questo servizio come è andata questa sesta edizione, con una bella intervista, guardiamola insieme.
2: Si è conclusa questa edizione 2026 di Mediterraneo Open Water con un bilancio più che positivo? Sì, siamo molto contenti di aver raccolto tantissimi

0: tantissime adesioni, tantissime presenze. È stata una gara di alto livello, con tanti atleti agonisti e molti atleti master, e poi anche una gara che per noi ha un significato particolare, che è quella dei kids, dei ragazzini che saranno il nostro futuro. In qualità di direttore di questa grande organizzazione sono molto fiero di aver avuto a fianco a me tante persone che hanno dato il proprio tempo, le proprie competenze, la propria esperienza messa al servizio per l'organizzazione di questa gara. Anche un gruppo di volontari meravigliosi che hanno contribuito, e il bilancio è estremamente positivo. E poi abbiamo apprezzato, abbiamo ascoltato tanto in questi giorni gli atleti, molti campioni che, avendo l'esperienza di girare il mondo, hanno ancora di più esaltato in questa edizione la bellezza del nostro mare e questa location che si è prestata moltissimo ed è stata veramente accogliente nei loro confronti. Tantissimo pubblico, quindi sono veramente fiero del lavoro svolto.
1: Mai come quest'anno, in questo particolare contesto storico, Taranto può, deve ripartire dal mare, dallo sport?
0: Ah, io ne sono convinto di questo, lo sostengo da tempo, molto prima dei giochi del Mediterraneo, che ci hanno lasciato comunque un segno importante, un'eredità enorme dal punto di vista impiantistico. E poi secondo me hanno tracciato un solco che è quello che testimonia che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
1: Da domani testa alla prossima edizione, c'è già qualche idea che possiamo anticipare?
0: Allora, sicuramente sarà il momento del debriefing per valutare un po', anche di migliorare quello che noi abbiamo fatto, quindi la nostra organizzazione ci mettiamo sempre in gioco, e poi con il comitato organizzatore ci riuniremo. Sicuramente questa location ha lasciato molto positivamente nei nostri pensieri un tracciato importante, e su questo noi continueremo. Però Mediterraneo Open Water è una manifestazione attenzionata anche all'estero, per cui abbiamo tanti contatti di realtà che vorrebbero gemellarsi con noi, e noi ascolteremo un po' tutti, quindi a breve comunicheremo insomma quelle che sono le nostre decisioni.
2: Allora, con queste belle immagini del mare di Taranto chiudiamo questa nostra edizione del mattino. Ovviamente di Buon Mattino torna domani a partire dalle 7, sempre con i giornali, sempre con le prime pagine nazionali, sempre con gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti. Insomma, questo è il mondo di Buon Mattino, ci fa piacere condividerlo con voi. L'obiettivo ovviamente è quello di cercare di regalarvi un servizio, insomma, quanto più esaustivo possibile, e proviamo almeno quantomeno a farlo. Grazie ancora per essere stati con noi. Allora, ci ritroviamo domattina dalle 7, puntuali, non mi abbandonate, rimanete con me, a domani.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri, consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Stix a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
6: Io vorrei una bicicletta nuova.
7: Mi aiuta a comprare un unicorno?
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Acciaierie d'Italia si sta preparando allo spegnimento degli impianti entro fine ottobre, lo ha confermato Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, oggi durante la nona commissione del Senato sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. All'audizione presenti anche le associazioni datoriali, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e il presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. Nessun allarme per lo stadio Iacovone, il commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese ridimensiona i danni quantificati in circa 15.000 euro e assicura il ripristino è già in corso, l'impianto sarà disponibile per la prima partita casalinga del Taranto Calcio. Entreranno presto in funzione gli asili nido Monaco di Paolo VI e Pastore di Talsano. Le due strutture, riqualificate grazie ai finanziamenti del PNRR, sono state affidate temporaneamente a soggetti privati e si preparano ad accogliere bambini e famiglie. Un passo importante per potenziare i servizi educativi sul territorio.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo la nostra edizione di questo TG con gli aggiornamenti relativi alla situazione ex Ilva, l'Ilva che quindi si prepara, l'ex Ilva che si prepara allo spegnimento entro fine

0: ottobre dell'area a caldo. Si sta lavorando sull'imminente piano. La conferma arriva da Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, ascoltato questa mattina dalla nona commissione del Senato sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Acciaierie d'Italia si prepara a spegnere gli impianti dell'area a caldo. Il piano è in fase di definizione. La conferma arriva da Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS, ascoltato questa mattina dalla nona commissione del Senato sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.
2: Le due condizioni fissate, dove una non esclude l'altra, ma devono essere soddisfatte contemporaneamente, cioè la rimozione di tutto l'amianto presente, confinato o meno all'interno dell'area a caldo entro 90 giorni a partire dal 27 luglio, quindi che ultimo giorno in questo caso sarebbe il 26 ottobre. E inoltre rispetto anche della riduzione delle emissioni delle polveri sottili, sempre relative all'area a caldo, dove nei fatti, dal punto di vista anche tecnico-procedurale, non avendo fissato comunque il limite minimo da raggiungere, ovviamente c'è una oggettiva difficoltà a individuare la tecnologia più idonea, ove fosse disponibile, per poterla acquistare e installare sempre entro il termine dei 90 giorni. Quindi questo ovviamente ci condurrà, cosa che stiamo esaminando e definendo in questi giorni, alla sospensione dell'attività produttiva per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto, in particolare degli impianti che ricadono all'interno dell'area a caldo.
1: In audizione sono intervenuti anche i commissari d'Ilva in amministrazione straordinaria, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, Federacciai, Confindustria e Confapi Taranto. Il presidente della Regione Puglia De Caro è intervenuto anche lui in video call e che nelle scorse ore aveva già richiesto una legge speciale per Taranto, ha fatto il punto delle aziende che hanno mostrato interesse ad investire sul territorio e ad integrare parte dei lavoratori in esubero, un numero che resta comunque esiguo rispetto alle migliaia di lavoratori da reimpiegare.
3: Abbiamo intercettato una serie di aziende che hanno relazioni con il Ministero, già alcune sono passate da Invitalia, ce ne sono piccole che propongono assunzioni anche di 10 persone, sono aziende di innovazione tecnologica, assumerebbero 10 ingegneri, fino ad aziende che hanno la possibilità di occupare 1.500-1.600 persone, sempre nel settore della produzione dell'offshore. Poi c'è tutta una serie di aziende che ovviamente si insedierebbero lì se ci sono le aree disponibili nel porto, se sono bonificate, se c'è la produzione dell'acciaio, perché sarebbero vicine al porto e vicine alla produzione dell'acciaio per le loro attività, però sono, diciamo, delle ipotesi che sono arrivate nel tavolo del Ministero che è stato costituito già un po' di tempo fa.
1: Per il presidente della provincia Palmisano, la priorità resta quella di un piano industriale che garantisca una prospettiva nel breve, medio e lungo periodo.
4: La situazione a Taranto si sta riscaldando, c'è una tensione sociale che sta aumentando in maniera importante. Abbiamo visto tutti la prima giornata di ieri, dove ci sono state, insomma, proteste, scioperi dei lavoratori e quant'altro, e il clima di incertezza non aiuta. Quindi l'appello che facciamo da istituzioni locali, in questo caso alla Commissione del Senato, ma mi sento di dire al Governo, è quello di dare una prospettiva che veda un piano industriale, che veda una garanzia del pubblico.
0: Mentre lo sguardo e l'attenzione sono rivolte all'incontro di domani mattina a Palazzo Chigi con i sindacati, la questione ex Ilva tocca tangibilmente anche la città. Questa mattina siamo stati tra i cittadini di Taranto a chiedere loro le loro impressioni circa

0: La, l'imminente ormai chiusura dell'aria a caldo, il servizio di Giovanna Calabrese.
1: I responsabili di tutto quello che sta avvenendo in realtà dobbiamo individuarli anche in legislature precedenti, sia a livello nazionale che ovviamente a livello locale.
2: Anni di confronti, decisioni e rinvii che riportano ancora una volta al centro la questione dell'ex Ilva. Ieri a scendere in strada sono stati i lavoratori dell'indotto preoccupati per il proprio futuro occupazionale. Domani a Palazzo Chigi si torna a discutere delle sorti dei lavoratori dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Una vicenda che per anni ha diviso la città, mettendo spesso su fronti diversi il diritto al lavoro e quello alla salute. Ma durante lo sciopero è emersa anche la necessità di superare questa distanza e ritrovare una posizione comune sul futuro di Taranto.
1: E forse è arrivata l'ora di
3: Venirsi incontro.
1: esatto, di venirsi incontro, di una nuova partenza. Taranto offre altro, bisogna partire dalle bonifiche, ci sia la volontà. Sicuramente nello stato in cui si trova quell'impianto non può garantire occupazione più a nessuno.
2: Il punto resta quello di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze. C'è chi ritiene che l'Ilva non debba essere chiusa, anche per le conseguenze che avrebbe sull'occupazione. Chi guarda soprattutto ai lavoratori che rischiano di perdere il posto e chi invece continua a mettere al primo posto il diritto alla salute.
4: Non sono favorevole alla chiusura dell'Ilva.
3: Perché?
4: È perché c'è troppa disoccupazione già. Quindi chiudendo l'Ilva, tutti i ragazzi, tutte le persone che stanno lavorando, dove vanno a finire?
5: Mancano le parole comunque perché Taranto sta incasinato. Cioè, d'altronde bisogna mettersi anche nei panni di persone che comunque lavorano.
6: Sì, siamo favorevoli alla chiusura, però a noi ci dispiace molto per gli operai, in modo che non perdono il lavoro, quello ci teniamo, che non perdono il lavoro.
7: Bisognerebbe risolvere sia il problema degli operai sia anche l'ambiente. Bisognerebbe pensare a delle alternative perché nel futuro ovviamente non si può andare con l'inquinamento, cioè l'inquinamento è qualcosa di impossibile, cioè troviamo polveri dappertutto, le malattie, quindi voglio dire un'industria sì, gira l'economia sicuramente, però non credo che risolva la cosa più importante che è la salute.
2: E mentre il confronto resta aperto, a Taranto c'è chi guarda già oltre la contrapposizione e chiede una risposta sul futuro.
8: C'è una massima solidarietà da parte di tutti noi cittadini nei confronti dei lavoratori, perché io faccio agente immobiliare, proprio oggi un paio di famiglie raccontavano una sofferenza nel poter gestire cassa integrazione e tutto ciò che è correlato poi alla perdita del lavoro.
2: Che futuro si immagina per Taranto, per i suoi figli?
8: Bella domanda, perché ovviamente il meglio del futuro, però ci deve essere l'impegno di ciascuno di noi a farsi parte attiva, dall'imprenditore che ha una piccolissima attività, alle enormi imprese, al cittadino comune ad apprezzare il nostro territorio e mettersi a disposizione quotidianamente per creare una Taranto migliore.
0: Lasciamo la pagina dedicata all'ex Ilva, ci spostiamo allo stadio Erasmo Iacovone dove il commissario Ferrarese è intervistato da Studio 100, ha portato verso una possibile soluzione quella che è la questione relativa ai danni lasciati nel nuovo impianto del quartiere Salinella subito dopo la chiusura di cerimonia dei Giochi del Mediterraneo. Danni quantificabili in 15.000 euro, si sta già operando per risolvere il problema, ha dichiarato il commissario. La struttura sarà disponibile per la prima gara del Taranto Calcio casalinga di quest'anno. La situazione dello stadio Erasmo Iacovone si avvia verso la soluzione. A rassicurare la piazza rossoblu è il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese che ridimensiona i danni registrati dopo la manifestazione e conferma la disponibilità dell'impianto nei tempi previsti. Stadio, nessun problema. Taranto e il Taranto avranno la disponibilità dello Iacovone nei tempi previsti, ha dichiarato Ferrarese. I problemi provocati dal passaggio di un camion sul rettangolo di gioco avrebbero interessato alcuni pozzetti di scolo, il tappeto blu esterno al campo e il campo B. I danni sono quantificabili in circa 15.000 euro. Il ripristino è già in corso e sarà ultimato entro la prima partita casalinga del Taranto, ha assicurato il commissario. La spesa non graverà sulle casse pubbliche né su quelle della società rossoblu. Rosso Blu. L'intero costo è a carico dell'azienda incaricata della realizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura. Cosa sono 15.000 euro davanti a un evento del genere? Non si può pensare di organizzare una grande manifestazione senza mettere

0: in conto danni minimi come questi. Bisogna guardare il tutto senza la perenne volontà di fare polemica. Ferrarese è intervenuto anche sulle finiture ancora da completare all'interno dello stadio. Come già detto più volte, tutto sarà ultimato. Avevamo indicato alla Seli la necessità di rendere lo Iacovone pienamente fruibile per i giochi del Mediterraneo, ma sappiamo che mancano ancora alcuni dettagli che, come previsto, saranno messi a punto. Il commissario ha infine escluso qualsiasi emergenza, non ravviso alcuna criticità. Inoltre, disponiamo di fondi che come struttura commissariale metteremo a disposizione per possibili migliorie degli impianti. Nessun allarme dunque, i lavori di ripristino sono già in corso e lo Iacovone, assicura Ferrarese, sarà a disposizione del Taranto nei tempi stabiliti. Adesso apriamo la nostra pagina di cronaca parlando di un arresto. Alla vista di una pattuglia ha iniziato a correre, una fuga che ha insospettito i carabinieri e che poco dopo ha portato alla scoperta di un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina. È accaduto la notte scorsa nel centro di Taranto, dove i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un quarantenne del posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma all'uomo, alla vista dell'auto di servizio, avrebbe improvvisamente accelerato il passo per poi darsi alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie vicine. I carabinieri, insospettiti da quella reazione, hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo poco dopo. Alla vista della pattuglia, il quarantenne avrebbe estratto dal proprio borsello un involucro di plastica trasparente e lo avrebbe nascosto sotto un furgone parcheggiato in strada, tentando subito dopo di allontanarsi ancora una volta a piedi. Un gesto che però non è sfuggito ai carabinieri, così scattato un nuovo inseguimento e l'uomo è stato bloccato. A quel punto è scattato il recupero dell'involucro trovato proprio sotto il furgone. Al suo interno i carabinieri hanno rinvenuto circa 20 grammi di cocaina, trovati anche 145 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti presumibilmente riconducibili all'attività di spaccio. Il quarantenne è ora agli arresti domiciliari. Adesso cambiamo decisamente argomento, lo avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, parliamo di strutture dedicate ai più piccoli, parliamo di due strutture in particolare, ovvero il Monaco e il Pastore, due asili nido, pardon, che entreranno presto in funzione a Paolo VI e a Talsano, riqualificati con fondi del PNRR e affidati temporaneamente a privati. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Entreranno presto in funzione i due asili nido di Paolo VI e Talsano riqualificati grazie ai fondi del PNRR. Si avvia così verso la conclusione un percorso iniziato con gli interventi di recupero e messa in sicurezza delle due strutture. L'asilo Pastore di Paolo VI e il polo dell'infanzia Monaco di Talsano. Inizialmente per entrambi era stata prevista una gestione diretta da parte del Comune di Taranto, una prospettiva che però si è scontrata con le difficoltà economiche dell'ente. L'amministrazione Bitetti ha quindi scelto, almeno in questa fase, la strada dell'affidamento della gestione a soggetti del privato sociale per la durata di 2 anni. Una decisione che si è resa necessaria per permettere l'avvio e il funzionamento delle strutture che costituiscono poli educativi importanti in quartieri periferici. La procedura dell'affidamento si è conclusa a luglio scorso. La gestione dell'asilo nido Pastore di Paolo VI è stata affidata alla cooperativa sociale Melanie Klein, mentre per l'asilo Monaco di Talsano l'aggiudicazione è andata a raggio di Sole Onlus. Per Paolo VI i tempi sono ormai strettissimi. Già dalla prossima settimana sarebbe prevista la firma del verbale di consegna della struttura da parte dell'amministrazione comunale alla cooperativa in questione. Un po' più lungo invece è il percorso per il nido Monaco di Talsano. Prima della consegna, infatti, il Comune sta provvedendo ad effettuare alcuni interventi, soprattutto nelle aree esterne della struttura. Successivamente toccherà alla Direzione Ambiente intervenire per la rimozione di un albero caduto e la sistemazione del verde incolto.
2: Al Monaco di Talsano manca ancora il collaudo finale, che è propedeutico all'agibilità. Successivamente sarà attivata l'autorizzazione al funzionamento e quindi sarà consegnato. Questo asilo è stato dato in concessione alla cooperativa Raggio di Sole, che ha presentato un bellissimo progetto educativo. Mentre per quanto riguarda l'asilo Pastore di Paolo VI, siamo già in fase di autorizzazione al funzionamento, quindi sarà presto consegnata alla cooperativa, che dovrebbe essere la Melanie Klein, che ha avuto la concessione dell'asilo.
1: Resta sullo sfondo il tema della gestione pubblica.
2: Naturalmente adesso stiamo lavorando, sono sempre asili comunali, anche se dati in concessione, ma rimangono comunque asili comunali. Pertanto vediamo come lavorano innanzitutto. Abbiamo lo sguardo attento non solo su questi due asili che stiamo dando in concessione, ma su tutti gli altri asili comunali e privati, perché stiamo rivedendo le autorizzazioni al funzionamento. Abbiamo attivato il coordinamento pedagogico, che è uno strumento appunto tecnico-pedagogico per creare una rete educativa in tutti gli asili. Quindi in questo modo mettiamo a sistema tutti gli asili, sia pubblici che privati.
0: Dopo la segnalazione di Maruggio relativa alla presenza del ragno violino, diversi utenti ci hanno scritto per segnalarci la presenza dello stesso tipo di ragno anche a San Vito. Per evitare allarmismi ingiustificati, quest'oggi Maria Laura Paletta si è recata presso il Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASL di Taranto per intervistare il dottor Tommaso Dubla e per capire come comportarsi nel caso in cui un ragno violino dovesse morderci.
1: Ragno violino avvistato a San Vito, ma in realtà si tratta di una specie che è presente nelle nostre case, non ce ne accorgiamo?
3: Allora, prima di tutto vorrei tranquillizzare chi ci ascolta nel dire che questo piccolo insetto, che comunemente è presente nelle nostre case, ma noi assolutamente non li distinguiamo, perché distinguere un ragno normale da un ragno violino significa avere delle competenze un po' particolari. Si dice ragno violino perché sul cefalo torace c'è questo piccolo segno distintivo che rappresenta un violino, ma bisognerebbe essere un po' degli esperti. In ogni caso, questo animaletto vive comunemente anche nelle nostre case, dietro i mobili, dietro i battiscopa, magari quelli di legno, insomma in ambienti caldo-umidi. Il morso è assolutamente indolore, per cui potremmo eventualmente, dovessimo sospettare di essere stati morsi, lavarci, disinfettare la parte, lavarsi con del sapone, disinfettare la parte con del banale del comune disinfettante ed eventualmente attendere se il nostro sistema, il sistema immunitario dovesse rispondere in maniera piuttosto intensa. E quali potrebbero essere i sintomi? Dolorabilità, irritabilità della parte, bruciore, rossore, come una banale puntura di una zanzara o qualche altro insetto. Se questi dolori dovessero diventare più importanti, più significativi, è chiaro che a quel punto bisognerebbe chiamare il proprio medico o addirittura recarsi al pronto soccorso. Teniamo presente però che questa possibilità può ritrovarsi in un numero estremamente limitato di casi. Proprio ci deve essere un sistema immunitario particolarmente debilitato per avere delle risposte abnormi.
0: Housing sociale e rigenerazione urbana, accordo siglato quest'oggi a Palazzo di Città tra il Comune di Taranto e l'ANCE per il recupero e la messa in sicurezza di diversi immobili con una particolare attenzione verso la città vecchia di Taranto. Un accordo tra Comune di Taranto e ANCE per promuovere l'housing sociale e un nuovo modello dell'abitare più sostenibile e inclusivo. Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Al centro dell'accordo l'elaborazione e l'attuazione di strategie comuni per la rigenerazione urbana e sociale del territorio, con una particolare attenzione alla città vecchia. L'obiettivo è recuperare gli immobili esistenti, metterli in sicurezza e restituirli alla comunità, favorendo nuove soluzioni abitative e contribuendo a cambiare il volto della città. L'intesa punta dunque a unire le competenze dell'amministrazione comunale e degli operatori del settore edilizio per trasformare il patrimonio inutilizzato in una risorsa sociale urbano. Alla firma presenti il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente di ANCE Taranto Vito Messi.
4: È una marcia di cui l'ANCE ne ha necessità per dare proseguo agli investimenti delle proprie imprese, ma anche per rigenerare un tessuto sociale che deve essere rigenerato a tutti i costi. I tempi, diciamo, auspichiamo che siano abbastanza più stretti, quelli di creare un modello sul quale diciamo, duplicare gli interventi, e poi spetta all'amministrazione trovare le risorse in partenariato pubblico-privato, perché è quella la chiave di tutto, perché si possa procedere velocemente alla rigenerazione urbana necessaria.
5: Sostanzialmente una sinergia tra amministrazione comunale e

0: Quindi uniamo le forze quali, diciamo, conoscitori del territorio, di quelli che sono i percorsi per raggiungere gli obiettivi in generale sulla città, con un particolare focus sulla città vecchia. L'accordo è finalizzato, ecco, a questa fase di studio e di approfondimento. Gli accordi di partenariato pubblico-privato seguono altri processi, altri percorsi, prescindono da questo protocollo siglato oggi. Ecco, questo è, ecco, il vero protocollo per unire le forze e creare quella sinergia utile, mi permetto di aggiungere anche indispensabile, per superare le tante questioni che riguardano il nostro territorio.
1: I giochi del Mediterraneo sono ormai terminati, ma la colonna sonora Sottosole, firmata da Mietta, accompagna l'avvio delle attività scolastiche nel plesso Leonida dell'Istituto Renato Moro. Poi il suono della campanella per accogliere i nuovi alunni, il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Fazzoletti colorati, applausi e bambini e ragazzi che ballano sulle note di Sottosole. È così che questa mattina al Plesso Leonida dell'Istituto Comprensivo Renato Moro è stato inaugurato il nuovo anno scolastico 2026-2027.
3: Come tutti gli anni, col massimo dell'entusiasmo, forse quest'anno ancora di più perché il brio, l'energia positiva ce l'hanno proprio fornita i giochi del Mediterraneo. È da lì che abbiamo anche recuperato attraverso proprio l'immagine di quest'atleta, che è stata fantastica quella scenografia, che alzando il suo sguardo lo dirigeva verso tutti quanti noi, verso quindi un orizzonte che va visto come una porta che si apre, che si spalanca al futuro dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, che sono la speranza di questa città in modo particolare, ma in modo particolare della nostra nazione, del nostro futuro.
2: Tutti con la stessa maglietta sulla quale spicca la figura di un guerriero spartano, una scelta legata però al nome del poeta Leonida.
3: La Leonida siamo noi parte proprio non dal guerriero spartano, ma dal poeta Leonida che ha vissuto, e quindi noi abbiamo sempre dato un senso alle titolazioni dei nostri plessi, quindi Leonida è il poeta di Taranto, quindi le radici, partiamo proprio dalle radici per costruire il futuro.
2: Una giornata dedicata agli alunni delle prime classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado, dopo l'avvio dell'anno scolastico con le classi intermedie. Un momento di accoglienza che ha riunito la comunità scolastica tra musica e balli. La scenografia sulle note di Sottosole ha richiamato anche i Giochi del Mediterraneo, uno degli eventi che ha segnato l'estate della città. Ad accogliere gli studenti anche il sindaco Piero Bitetti, accompagnato dall'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone.
0: Come ogni anno ci piace inaugurare l'anno scolastico per lanciare un messaggio alle future generazioni, alla futura classe dirigente della nostra terra. Partiamo da una scuola, ma poi il tour continua anche nelle scuole degli altri quartieri, perché ci teniamo a essere vicino al mondo della scuola.
4: E la scuola è il luogo principale nel quale si creano le conoscenze, le competenze, la consapevolezza. Pertanto noi vogliamo dare la nostra presenza, la nostra partecipazione in questo momento speciale anche per la nostra comunità. Vogliamo essere accanto alla scuola perché vogliamo rafforzare il senso della comunità educante.
1: E continuiamo a parlare di università, di scuola, di formazione, perché Taranto, città dello sport, sì, ma anche importante polo universitario e della ricerca. Se ne è parlato quest'oggi nel seminario. La nostra università per il mio futuro, arriva appunto da questo seminario la richiesta di ampliare e rafforzare l'offerta formativa ionica. Taranto, città dello sport, ma anche polo universitario della ricerca, la prospettiva rilanciata nel corso del seminario, la nostra università per il mio futuro, ospitato nel Salone degli Specchi di Taranto. Al centro del confronto il rafforzamento del sistema universitario ionico, a partire dal corso di laurea in scienze motorie e dal progetto delle palestre della salute. A ribadirne l'importanza sono stati Stefano Vinci, professore ordinario di diritto medievale del Dipartimento Ionico, e Luigi Vimercati, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Bari. Tra le priorità indicate indicate l'istituzione di un dipartimento biomedico e di un istituto superiore dedicato ai beni culturali archeologici, architettonici e paesaggistici. L'obiettivo è superare un'offerta limitata ai corsi triennali, creando nuove opportunità di specializzazione per studenti e laureati. Collegato da remoto anche il presidente del Comitato Qualità della Vita, Carmine Carlucci, che ha rimarcato la crescita dell'offerta formativa a Taranto.
5: Taranto è una realtà universitaria che sta crescendo. La presenza di un IBA è sempre più forte, i corsi di laurea aumentano. Noi come Dipartimento Ionico abbiamo nuovi corsi che stanno crescendo, con una presenza anche di studenti che è sempre più sensibile. E come ricordavo nel corso della discussione che abbiamo avuto qui stamattina con il Comitato per la Qualità della Vita, io ritengo fondamentale una sensibilizzazione sempre maggiore di scuole, di docenti, di presidi e di famiglie, perché i dirigenti scolastici insieme ai docenti e insieme alle famiglie debbono avere la consapevolezza di quella che è l'offerta formativa sul territorio ionico, perché spesso c'è una cattiva informazione e la cattiva informazione a volte può provocare negli studenti dei dubbi, delle incertezze. Noi siamo a disposizione, noi incontriamo quanto più possibile docenti, studenti, abbiamo sempre le porte aperte nel nostro dipartimento.
6: Taranto sta vivendo un periodo felice dal punto di vista di quelli che sono stati anche degli investimenti del PNRR e quindi poi esitati in quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo. Una componente importante di quello che è lo sviluppo del territorio ovviamente rinverrà e rinviene dall'attenzione che l'Università degli Studi di Bari attribuirà, e da questo punto di vista sono certo che il magnifico rettore, il professor Roberto Bellotti, ha molta attenzione su questo territorio. Noi possiamo dire che con orgoglio è stato istituito il corso di medicina e chirurgia per la sede di Taranto, ubicato nell'ex sede della Banca d'Italia. Sicuramente da un punto di vista siamo contenti di quella che è stata la creazione del corso di laurea, ma non siamo ovviamente, non è il traguardo, l'ultimo dei traguardi che ci siamo prefissati. Sicuramente bisognerà lavorare molto affinché il corso diventa attrattivo anche non soltanto per la popolazione residente a Taranto e soprattutto possa in futuro anche avere la possibilità di insistere all'interno della, diciamo, del dipartimento che si andrà a costituire di medicina di Taranto, anche in futuro avere la possibilità di essere sede di scuole di specializzazione.
1: Aggiornamento formazione, ma anche casi pratici al centro del convegno: il cuore e il cervello in movimento, prevenzione, cura e rinascita, organizzato ad Altamura dall'Ordine dei Fisioterapisti di Bari, BAT e Taranto. Prevenzione, intervento nella fase acuta, riabilitazione e continuità assistenziale sono stati i quattro temi al centro del convegno Il cuore e il cervello in movimento, prevenzione, cura e rinascita, organizzato ad Altamura dall'Ordine dei Fisioterapisti di Bari, BAT e Taranto in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia. L'incontro, ospitato nell'auditorium Lorenzo Fazio dell'ospedale della Murgia, ha acceso i riflettori sulle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari acute, con particolare attenzione all'ictus, ancora oggi tra le principali cause di disabilità e mortalità. La presidente dell'ordine, Gialia Berloco, ha sottolineato la necessità di un cambio di paradigma: non limitare l'assistenza alla fase ospedaliera, ma costruire percorsi integrati capaci di unire prevenzione, alta specializzazione nell'emergenza e riabilitazione a lungo termine. I lavori sono stati articolati in tre sessioni. La prima è stata dedicata ai fattori di rischio, alle nuove linee guida europee, al riconoscimento precoce dei sintomi. La seconda ha approfondito il percorso riabilitativo e la presa in carico multiprofessionale, evidenziando il ruolo del fisioterapista nel recupero dell'autonomia, nella gestione della cronicità e nell'assistenza territoriale e domiciliare. Spazio anche al sostegno dei caregiver e all'importanza dell'attività fisica nella prevenzione e nella cura. La giornata ha coinvolto non soltanto i professionisti sanitari, ma anche i cittadini, attraverso un confronto aperto finalizzato a costruire una vera alleanza terapeutica e sociale.
7: Troppo spesso ci si dimentica che il fisioterapista si occupa di prevenzione oltre che di cura e riabilitazione, e soprattutto che il fisioterapista non è quella figura professionale che interviene dopo l'ictus, dopo la frattura, dopo l'infarto. È importante che questo si comprenda, perché perché il fisioterapista può avere un ruolo fondamentale all'interno delle case di comunità, non più come riabilitazione tradizionale, ma cambiando il paradigma della medicina, non più una medicina reattiva, una medicina che aspetta il paziente dopo che l'evento si è manifestato, ma una medicina proattiva. Il fisioterapista è quella figura individuata ad intercettare il bisogno del cittadino in condizioni di prefragilità, ma anche in condizioni di fragilità e cronicità.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere però torniamo rapidamente sulla questione ex Ilva, perché c'è un'ultima ora. L'ANSA, il governo sarebbe al lavoro in queste ore per mettere appunto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto ex Ilva. Secondo quanto riportato dall'agenzia, apprendendolo da fonti vicine ai commissari, si starebbe ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo il decreto della Corte che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati in programma per domani mattina a Palazzo Chigi. Noi ovviamente seguiremo con particolare attenzione la vicenda. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Si chiude così la nostra edizione di 100 Notizie. L'appuntamento tra pochissimo con la pagina sportiva a cura di Giuseppe Delli Santi. Buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.
8: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto è arrivato l'annuncio di Leonardo Taurino, che è tornato dove la sua storia calcistica era cominciata, cresciuto proprio nel settore giovanile del Taranto. Il classe rosso-blu ha maturato esperienze lontano dalla sua città con Casertana, Fidelis Sandria, Vibo Bonese, Bitonto e Virtus Francavilla. Oggi il ritorno, strade diverse, stessa maglia come quelle di Pasquale Maiorino. Per Taurino però il viaggio più importante è quello che lo ha riportato a casa. Guardiamo il servizio. Ci sono storie che il calcio sembra scrivere seguendo un filo invisibile. Quella di Leonardo Taurino comincia nel quartiere Paolo VI a Taranto e nel settore giovanile rossoblù. Poi arrivano gli anni lontano da casa, Casertana, Fidelis Sandria, Vibonese, Bitonto e Virtus Francavilla. Tanti campi, tanta esperienza, fino al ritorno nel punto da cui tutto era partito. Taurino è un nuovo giocatore della SS Taranto. Oggi torna da uomo e calciatore maturo, con la possibilità di vestire finalmente la maglia della prima squadra della sua città. E c'è un filo che lo lega anche a Pasquale Maiorino, altro ragazzo del quartiere Paolo VI cresciuto nel vivaio rossoblù. Due percorsi diversi, ma la stessa origine. Per Taurino, però, oggi quel filo lo riporta a casa, nel quartiere dove tutto era cominciato, con il sogno di un bambino. Oggi quel sogno ha una maglia, uno stemma e il suo nome, quello del Taranto. E dopo tanti anni, tanti campi e tanta strada, Leonardo Taurino è finalmente tornato a casa. Ci spostiamo adesso in Serie D, è già tempo di prepartita in casa Martina, che affronterà la Real Aversa nel turno infrasettimanale di Serie D. In conferenza stampa ha parlato il tecnico Giuseppe Laterza. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
1: Innanzitutto parlare con i ragazzi, cercare di capire se le fatiche di domenica scorsa sono superate, se non ci sono stati problemi, e andare poi domani a scegliere la miglior formazione, soprattutto dal punto di vista fisico, per affrontare la partita nel miglior modo possibile. Sarà una partita dura perché l'Aversa è una gran bella squadra, hanno fatto un ottimo mercato in estate e sappiamo benissimo le difficoltà che ci potranno essere domani. Soprattutto non le giocate nell'uno contro uno, perché lì davanti hanno giocatori di grande qualità, di gamba, e sarà una partita difficile da giocare. Ma allo stesso tempo noi abbiamo la nostra consapevolezza, la vittoria di domenica sicuramente ci ha dato tanto, e quindi andremo a giocarci la partita da Aversa, indipendentemente da chi scenderà in campo, con il piglio della squadra che vuole fare sicuramente il risultato. Bene, ma soprattutto deve funzionare bene, perché ho detto a loro dall'inizio che in questa squadra siamo

0: importanti, indipendentemente dall'età. In Serie D sappiamo benissimo che c'è la regola degli under e quindi i ragazzi sono fondamentali. Nicolò è uno di quelli che è arrivato in estate e si è subito integrato nel gruppo, un giocatore di qualità, mentalità. Domenica ha dimostrato anche di avere grande professionalità nel giocarsi la partita con la munizione già dai primi minuti, è stato sereno, ha fatto tutto quello che doveva fare. È un ragazzo che sta migliorando tantissimo e sono contento di allenare un ragazzo così professionale, con grande mentalità. I grandi, ovviamente, sia i vecchi che i nuovi arrivati, dal primo giorno si sono messi a lavorare con l'idea giusta, perché ci siamo subito guardati in faccia quando hanno firmato quest'estate. Ci siamo parlati subito e sapevano quello che dovevano affrontare e cosa dovevano iniziare a costruire all'interno dello spogliatoio. Lo stanno facendo benissimo, grande dimostrazione in questo periodo dove purtroppo le due sconfitte non ci hanno fatto iniziare nel modo giusto, e loro sono stati grandi sotto questo punto di vista, sia a incitare il gruppo e anche a gestire quello che poteva essere il momento della sconfitta. Sì, sono soddisfatto soprattutto per come ha approcciato il primo mese di preparazione. È arrivato in punta di piedi, ma già dall'inizio ha dimostrato grande voglia di fare bene, si è impegnato dal primo giorno e adesso sta dimostrando grande professionalità, perché non era semplice. Al momento è l'unica punta che abbiamo, quindi tutto il peso dell'attacco è su Nico e sono contento che stia iniziando a segnare, anche perché per un attaccante il gol è fondamentale, quindi lo vedo più sereno, più tranquillo, e quando poi le cose vanno bene, secondo me dal punto di vista individuale, riesci anche a fare una giocata in più. Domenica ha fatto un gran gol, mi aveva chiesto il cambio poco prima perché aveva i crampi, poi gli è uscito questo scatto dove è andato a fare questo gol, e onestamente sono contentissimo per lui, perché ripeto, un attaccante se va gol ti può dare molto di più.
1: E domani sera andrà in scena proprio la sfida tra Virtus Francavilla e Brindisi, che si ritroveranno una di fronte all'altra, una sfida importante per la classifica, ma con un filo che lega passato e presente. Tanti gli ex protagonisti, da Mirko Carretta a Roberto Taurino, una partita tutta da vivere, da ricordi, nuove maglie e 90 minuti di calcio. Vediamo il servizio. Mercoledì sera Virtus Francavilla e Brindisi si ritrovano una di fronte all'altra, una sfida di punti e classifica, ma anche di ricordi, perché in questa partita ci sono tanti volti che conoscono bene entrambe le piazze. C'è Mirko Carretta oggi al Brindisi, ma con un passato in maglia Virtus, e c'è Roberto Taurino oggi sulla panchina del Brindisi dopo aver guidato proprio la Virtus Francavilla nella scorsa stagione. È il bello del calcio ritrovarsi dall'altra parte con nuove maglie e nuovi obiettivi, ma con qualcosa del passato che rimane. Sul campo intanto la Virtus arriva con due vittorie nelle prime due giornate. Il Brindisi ha risposto con il successo sulla Fidelissandria e adesso la parola passa al campo. Mercoledì sera, tra vecchie conoscenze e nuove sfide, saranno 90 minuti a raccontare chi avrà qualcosa in più da festeggiare.
2: Ci spostiamo adesso sul volley, parlando della Prisma Taranto. È ufficialmente iniziata la nuova stagione. Alla palestra della scuola media Leonida il primo raduno della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie C, con una squadra costruita puntando sui giovani e sul talento del territorio. A dare il benvenuto agli atleti il presidente Tonio Bongiovanni e la vicepresidente Elisabetta Zelatore, mentre in panchina la guida sarà affidata a Salvatore Domenico, con l'esperienza di Mimmo Castaldo. Il primo messaggio del coach alla squadra è già diventato un manifesto: vi vogliamo sudati. Guardiamo il servizio.
1: Parte ufficialmente la nuova stagione della Prisma Taranto Volley. Alla palestra della scuola media Leonida è andato in scena il primo raduno della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie C. A dare il benvenuto agli atleti il presidente Tonio Bongiovanni, che ha richiamato il gruppo alla responsabilità di indossare la maglia della Prisma e rappresentare Taranto dentro e fuori dal campo. Un progetto che punta sui giovani e che, come sottolineato dalla vicepresidente Elisabetta Zelatore, vuole partire proprio dalla base per costruire il futuro della pallavolo tarantina. Ragazzi provenienti da diverse realtà della provincia si ritrovano ora sotto un'unica maglia, guidati dall'esperienza di Mimmo Castaldo e dal coach Salvatore Domenico. E proprio dall'allenatore è arrivato il primo messaggio alla squadra: vi vogliamo sudati. Parole che racchiudono lo spirito di una stagione appena cominciata: lavoro, sacrificio, identità. La Prisma riparte dalla Serie C con i giovani e il territorio al centro del progetto.
2: Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Buon proseguimento.

0: di giornata.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Il super classificone. I dischi top della settimana.
3: Trentesimo posto.

0: Questo chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato

dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX, un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile.

Per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo, le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche. Erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica.
Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura.

quadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Ben trovati, tra pochissimo, nuova edizione di 100 notizie. Ovviamente apriamo con gli sviluppi relativi alla questione ex Ilva. Acciaierie d'Italia si sta preparando allo spegnimento degli impianti entro fine ottobre. A confermarlo è Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, quest'oggi durante la nona commissione del Senato sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale. All'audizione presenti le associazioni datoriali, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e quello della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. Poi torniamo a occuparci dello stadio Erasmo Iacovone, quest'oggi le dichiarazioni del commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ridimensiona il caso, ridimensiona i danni, soprattutto quantificati in circa 15.000 euro, e assicura il ripristino della struttura è già in corso e lo stadio sarà consegnato e utilizzabile per la prima gara casalinga del Taranto Calcio. E poi torniamo a parlare anche di asili e nido, entreranno presto in funzione gli asili nido Monaco di Paolo VI e Pastore di Talsano, da poco affidati e che si preparano ad attendere famiglie e bambini. Questo è molto altro nel nostro TG.

SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti.

0: di CDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Acciaierie d'Italia si sta preparando allo spegnimento degli impianti entro fine ottobre, lo ha confermato Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, oggi durante la nona commissione del Senato sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. All'audizione presenti anche le associazioni datoriali, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e il presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano. Nessun allarme per lo stadio Iacovone, il commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese ridimensiona i danni quantificati in circa 15.000 euro e assicura il ripristino è già in corso, l'impianto sarà disponibile per la prima partita casalinga del Taranto Calcio. Entreranno presto in funzione gli asili nido Monaco di Paolo VI e Pastore di Talsano. Le due strutture, riqualificate grazie ai finanziamenti del PNRR, sono state affidate temporaneamente a soggetti privati e si preparano ad accogliere bambini e famiglie. Un passo importante per potenziare i servizi educativi sul territorio.
12: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione serale di 100 notizie con l'ex Silva, è fissato per domani mattina nella Sala Verde di Palazzo Chigi il confronto tra i sindacati, i metalmeccanici e il governo sul futuro dell'ex Silva di Taranto. L'ultimo vertice martedì della scorsa settimana sembra ormai lontano anni luce, lo scenario con la decisione della Corte d'Appello di Milano.

0: Di ribadire lo stop dell'aria a caldo e alla produzione entro fine ottobre ha completamente cambiato le prospettive. Lo sciopero di 24 ore proclamato da FIM, CISL, FIOM, CGL, UILM, USB si è concluso stamattina, ma l'aria resta ancora pesante. Il servizio di Marina Luzzi.
1: È stato fissato per domattina nella Sala Verde di Palazzo Chigi il confronto tra i sindacati dei metalmeccanici e il governo sul futuro dell'ex Silva. L'ultimo vertice, che si era tenuto martedì della scorsa settimana, sembra ormai lontano anni luce. Lo scenario, con la decisione della Corte d'Appello di Milano di ribadire lo stop alla produzione dell'aria a caldo entro fine ottobre, rigettando la richiesta di sospensiva delle gare di Ilvena S e Acciaierie d'Italia in AS, è completamente cambiato. Lo sciopero di 24 ore proclamato da FIM CISL, FIOM CGL, UILM e USB si è concluso alle 7 di questa mattina, ma dopo il corteo di ieri e il blocco momentaneo del ponte girevole da parte dei lavoratori dell'appalto, l'aria resta tesa.
2: La priorità domani a Palazzo Chigi è il blocco di tutti i licenziamenti. Senza questo blocco la trattativa non può continuare. Assieme a dei risarcimenti per tutti i lavoratori dello stabilimento ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Ilva in amministrazione straordinaria e lavoratori dell'indotto, da sempre i più colpiti.
1: Intanto il governo sarebbe al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto ha appreso ANSA da fonti vicine ai commissari, si starebbe ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo il decreto che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo sarebbe quella di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domattina.
0: Alex Silva che si prepara allo spegnimento entro fine ottobre dell'area a caldo, si sta lavorando sul piano, sull'imminente piano, la conferma arriva da Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, ascoltato questa mattina dalla nona commissione del Senato sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Acciaierie d'Italia si prepara a spegnere gli impianti dell'area a caldo. Il piano è in fase di definizione. La conferma arriva da Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS, ascoltato questa mattina dalla nona commissione del Senato sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.
3: Le due condizioni fissate, dove una non esclude l'altra, ma devono essere soddisfatte contemporaneamente, cioè la rimozione di tutto l'amianto presente, confinato o meno all'interno dell'area a caldo entro 90 giorni a partire dal 27 luglio, quindi che ultimo giorno in questo caso sarebbe il 26 ottobre, e inoltre rispetto anche della riduzione delle emissioni delle polveri sottili, sempre relative all'area a caldo, dove nei fatti, dal punto di vista anche tecnico-procedurale, non avendo fissato comunque il limite minimo da raggiungere, ovviamente c'è una oggettiva difficoltà a individuare la tecnologia più idonea, ove fosse disponibile, per poterla acquistare e installare sempre entro il termine dei 90 giorni. Quindi questo ovviamente ci condurrà, cosa che stiamo esaminando e definendo in questi giorni, alla sospensione dell'attività produttiva per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto, in particolare degli impianti che ricadono all'interno dell'area a caldo.
1: In audizione sono intervenuti anche i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, Federacciai, Confindustria e Confapi Taranto. Il presidente della Regione Puglia, De Caro, intervenuto anche lui in video call e che nelle scorse ore aveva già richiesto una legge speciale per Taranto, ha fatto il punto delle aziende che hanno mostrato interesse ad investire sul territorio e ad integrare parte dei lavoratori in esubero, un numero che resta comunque esiguo rispetto alle migliaia di lavoratori da reimpiegare.
4: Abbiamo intercettato una serie di aziende che hanno relazioni con il Ministero, già alcune sono passate da Invitalia, ce ne sono piccole che propongono assunzioni anche di 10 persone.

0: sono aziende di innovazione tecnologica, assumerebbero 10 ingegneri fino ad aziende che hanno la possibilità di occupare 1500-1600 persone, sempre nel settore della produzione dell'offshore. Poi c'è tutta una serie di aziende che ovviamente si insedierebbero lì se ci sono le aree disponibili nel porto, se sono bonificate, se c'è la produzione dell'acciaio, perché sarebbero vicine al porto e vicine alla produzione dell'acciaio per le loro attività, però sono, diciamo, delle ipotesi che sono arrivate nel tavolo del ministero che è stato costituito già un po' di tempo fa.
1: Per il presidente della provincia Palmisano, la priorità resta quella di un piano industriale che garantisca una prospettiva nel breve, medio e lungo periodo.
2: La situazione a Taranto, si sta riscaldando, c'è una tensione sociale che sta aumentando in maniera importante. Abbiamo visto tutti la prima giornata di ieri, dove ci sono state, insomma, proteste, scioperi dei lavoratori e quant'altro, e il clima di incertezza non aiuta. Quindi, l'appello che facciamo da istituzioni locali, in questo caso alla Commissione del Senato, ma mi sento di dire al Governo, è quello di dare una prospettiva che veda un piano industriale, che veda una garanzia del pubblico.
3: Mentre lo sguardo e l'attenzione sono rivolte all'incontro di domani mattina a Palazzo Chigi con i sindacati, la questione ex Ilva tocca tangibilmente anche la città. Questa mattina siamo stati tra i cittadini di Taranto a chiedere loro le loro impressioni circa l'imminente ormai chiusura dell'aria a caldo, il servizio di Giovanna Calabrese.
4: I responsabili di tutto quello che sta avvenendo in realtà dobbiamo individuarli anche in legislature precedenti, sia a livello nazionale che ovviamente a livello locale.
5: Anni di confronti, decisioni e rinvii che riportano ancora una volta al centro la questione dell'ex Ilva. Ieri a scendere in strada sono stati i lavoratori dell'indotto preoccupati per il proprio futuro occupazionale. Domani a Palazzo Chigi si torna a discutere delle sorti dei lavoratori dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Una vicenda che per anni ha diviso la città, mettendo spesso su fronti diversi il diritto al lavoro e quello alla salute. Ma durante lo sciopero è emersa anche la necessità di superare questa distanza e ritrovare una posizione comune sul futuro di Taranto.
6: E forse è arrivata l'ora
7: di venirsi incontro.
6: Esatto, di venirsi incontro, di una nuova partenza. Taranto offre altro, bisogna partire dalle bonifiche, ci sia la volontà. Sicuramente nello stato in cui si trova quell'impianto non può garantire occupazione più a nessuno.
5: Il punto resta quello di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze. C'è chi ritiene che l'Ilva non debba essere chiusa, anche per le conseguenze che avrebbe sull'occupazione. Chi guarda soprattutto ai lavoratori che rischiano di perdere il posto e chi invece continua a mettere al primo posto il diritto alla salute.
8: Non sono favorevole alla chiusura dell'Ilva.
7: Perché?
8: È perché c'è troppa disoccupazione già. Quindi chiudendo l'Ilva, tutti i ragazzi, tutte le persone che stanno lavorando, dove vanno a finire?
9: Mancano le parole comunque perché Taranto sta incasinato. Cioè, d'altronde bisogna mettersi anche nei panni di persone che comunque lavorano.
10: Sì, siamo favorevoli alla chiusura, però a noi ci dispiace molto per gli operai, in modo che non perdono il lavoro, quello ci teniamo, che non perdono il lavoro.
11: Bisognerebbe risolvere sia il problema degli operai sia anche l'ambiente. Bisognerebbe pensare a delle alternative perché nel futuro ovviamente non si può andare con l'inquinamento, cioè l'inquinamento è qualcosa di impossibile, cioè troviamo polveri dappertutto, le malattie, quindi voglio dire un'industria sì, gira l'economia sicuramente, però non credo che risolva la cosa più importante che è la salute.
5: E mentre il confronto resta aperto, a Taranto c'è chi guarda già oltre la contrapposizione e chiede una risposta sul futuro.
12: C'è una massima solidarietà da parte di tutti noi cittadini nei confronti dei lavoratori, perché io faccio l'agente immobiliare, proprio oggi un paio di famiglie raccontavano una sofferenza nel poter gestire cassa integrazione. E tutto ciò che è correlato poi alla perdita del lavoro.
5: Che futuro si immagina per Taranto, per i suoi figli?
12: Bella domanda, perché ovviamente il meglio del futuro però ci deve essere l'impegno di ciascuno di noi a farsi parte attiva, dall'imprenditore che ha una piccolissima attività, alle enormi imprese, al cittadino comune, ad apprezzare il nostro territorio e mettersi a disposizione quotidianamente per creare una Taranto migliore.
3: Lasciamo la pagina dedicata all'ex Ilva, ci spostiamo allo stadio Erasmo Iacovone, dove il commissario ferrarese, intervistato da Studio 100, ha portato verso una possibile soluzione quella che è la questione relativa ai danni lasciati nel nuovo impianto del quartiere Salinella subito dopo la chiusura di cerimonia dei Giochi del Mediterraneo. Danni quantificabili in 15.000 euro, si sta già operando per risolvere il problema, ha dichiarato il commissario. La struttura sarà disponibile per la prima gara del Taranto Calcio casalinga di quest'anno. La situazione dello stadio Erasmo Iacovone si avvia verso la soluzione. A rassicurare la piazza rosso-blu è il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che ridimensiona i danni registrati dopo la manifestazione e conferma la disponibilità dell'impianto nei tempi previsti. Stadio, nessun problema, Taranto e il Taranto avranno la disponibilità dello Iacovone nei tempi previsti, ha dichiarato Ferrarese. I problemi provocati dal passaggio di un camion sul rettangolo di gioco avrebbero interessato alcuni pozzetti di scolo, il tappeto blu esterno al campo e il campo B. I danni sono quantificabili in circa 15.000 euro, il ripristino è già in corso e sarà ultimato entro la prima partita casalinga del Taranto, ha assicurato il commissario. La spesa non graverà sulle casse pubbliche né su quelle della società rosso-blu. L'intero costo è a carico dell'azienda incaricata della realizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura. Cosa sono 15.000 euro davanti a un evento del genere? Non si può pensare di organizzare una grande manifestazione senza mettere in conto danni minimi come questi. Bisogna guardare il tutto senza la perenne volontà di fare polemica. Ferrarese è intervenuto anche sulle finiture ancora da completare all'interno dello stadio. Come già detto più volte, tutto sarà ultimato. Avevamo indicato alla Seli la necessità di rendere lo Iacovone pienamente fruibile per i Giochi del Mediterraneo, ma sappiamo che mancano ancora alcuni dettagli che, come previsto, saranno messi a punto. Il commissario ha infine escluso qualsiasi emergenza, non ravviso alcuna criticità. Inoltre disponiamo di fondi che come struttura commissariale metteremo a disposizione per possibili migliorie degli impianti. Nessun allarme dunque, i lavori di ripristino sono già in corso e lo Iacovone, assicura Ferrarese, sarà a disposizione del Taranto nei tempi stabiliti. Adesso apriamo la nostra pagina di cronaca parlando di un arresto. Alla vista di una pattuglia ha iniziato a correre, una fuga che ha insospettito i carabinieri e che poco dopo ha portato alla scoperta di un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina. È accaduto la notte scorsa nel centro di Taranto, dove i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un quarantenne del posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma, l'uomo, alla vista dell'auto di servizio, avrebbe improvvisamente accelerato il passo per poi darsi alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie vicine. I carabinieri, insospettiti da quella reazione, hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo poco dopo. Alla vista della pattuglia, il quarantenne avrebbe estratto dal proprio borsello un involucro di plastica trasparente e lo avrebbe nascosto sotto un furgone parcheggiato in strada, tentando subito dopo di allontanarsi ancora una volta a piedi. Un gesto che però non è sfuggito ai carabinieri, è così scattato un nuovo inseguimento e l'uomo è stato bloccato. A quel punto è scattato il recupero dell'involucro trovato proprio sotto il furgone. Al suo interno i carabinieri hanno rinvenuto circa 20 grammi di cocaina, trovati anche 145 euro in contanti suddivisa in banconote di diverso taglio, ritenuti presumibilmente riconducibili all'attività di spaccio. Il quarantenne è ora agli arresti domiciliari. Adesso cambiamo decisamente argomento, lo avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, parliamo di strutture dedicate ai più piccoli, parliamo di due strutture in particolare, ovvero il Monaco e il Pastore, due asili nido, che entreranno presto in funzione a Paolo VI e a Talsano, riqualificati con fondi del PNRR e affidati temporaneamente a privati. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
13: Entreranno presto in funzione i due asili nido di Paolo VI e Talsano riqualificati grazie ai fondi del PNRR. Si avvia così verso la conclusione un percorso iniziato con gli interventi di recupero e messa in sicurezza delle due strutture. L'asilo pastore di Paolo VI e il polo dell'infanzia Monaco di Talsano. Inizialmente per entrambi era stata prevista una gestione diretta da parte del Comune di Taranto, una prospettiva che però si è scontrata.

0: aggravata con le difficoltà economiche dell'ente. L'amministrazione Bitetti ha quindi scelto, almeno in questa fase, la strada dell'affidamento della gestione a soggetti del privato sociale per la durata di 2 anni. Una decisione che si è resa necessaria per permettere l'avvio e il funzionamento delle strutture che costituiscono poli educativi importanti in quartieri periferici. La procedura dell'affidamento si è conclusa a luglio scorso. La gestione dell'asilo nido Pastore di Paolo VI è stata affidata alla cooperativa sociale Melanie Klein, mentre per l'asilo Monaco di Talsano l'aggiudicazione è andata a raggio di sole Onlus. Per Paolo VI i tempi sono ormai strettissimi. Già dalla prossima settimana sarebbe prevista la firma del verbale di consegna della struttura da parte dell'amministrazione comunale alla cooperativa in questione. Un po' più lungo invece il percorso per il nido Monaco di Talsano. Prima della consegna, infatti, il Comune sta provvedendo ad effettuare alcuni interventi, soprattutto nelle aree esterne della struttura. Successivamente toccherà alla Direzione Ambiente intervenire per la rimozione di un albero caduto e la sistemazione del verde incolto.
1: Al Monaco di Talsano manca ancora il collaudo finale che è propedeutico alla leggibilità. Successivamente sarà attivata l'autorizzazione al funzionamento e quindi sarà consegnato. Questo asilo è stato dato in concessione alla cooperativa Raggio di Sole, che ha presentato un bellissimo progetto educativo. Mentre per quanto riguarda l'asilo Pastore di Paolo VI, siamo già in fase di autorizzazione al funzionamento, quindi sarà presto consegnata alla cooperativa, che dovrebbe essere la Melanie Klein, che ha avuto la concessione dell'asilo.
0: Resta sullo sfondo il tema della gestione pubblica.
1: Naturalmente adesso stiamo lavorando, sono sempre asili comunali, anche se dati in concessione, ma rimangono comunque asili comunali. Pertanto vediamo come lavorano innanzitutto. Abbiamo lo sguardo attento non solo su questi 2 asili che stiamo dando in concessione, ma su tutti gli altri asili comunali e privati, perché stiamo rivedendo le autorizzazioni al funzionamento. Abbiamo attivato il coordinamento pedagogico, che è uno strumento appunto tecnico-pedagogico per creare una rete educativa in tutti gli asili. Quindi in questo modo mettiamo a sistema tutti gli asili, sia pubblici che privati.
2: Dopo la segnalazione di Maruggio relativa alla presenza del ragno violino, diversi utenti ci hanno scritto per segnalarci la presenza dello stesso tipo di ragno anche a San Vito. Per evitare allarmismi ingiustificati, quest'oggi Maria Laura Paletta si è recata presso il Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASL di Taranto per intervistare il dottor Tommaso Dubla e per capire come comportarsi nel caso in cui un ragno violino dovesse morderci.
0: Ragno violino avvistato a San Vito, ma in realtà si tratta di una specie che è presente nelle nostre case, non ce ne accorgiamo?
3: Allora, prima di tutto vorrei tranquillizzare chi ci ascolta nel dire che questo piccolo insetto, che comunemente è presente nelle nostre case, ma noi assolutamente non li distinguiamo, perché distinguere un ragno normale da un ragno violino significa avere delle competenze un po' particolari. Si dice ragno violino perché sul cefalo torace c'è questo piccolo segno distintivo che rappresenta un violino, ma bisognerebbe essere un po' degli esperti. In ogni caso, questo animaletto vive comunemente anche nelle nostre case, dietro i mobili, dietro i battiscopa, magari quelli di legno, insomma in ambienti caldo-umidi. Il morso è assolutamente indolore, per cui potremmo eventualmente, dovessimo sospettare di essere stati morsi, lavarci, disinfettare la parte, lavarsi con del sapone, disinfettare la parte con del banale del comune disinfettante ed eventualmente attendere se il nostro sistema, il sistema immunitario dovesse rispondere in maniera piuttosto intensa. E quali potrebbero essere i sintomi? Dolorabilità, irritabilità della parte, bruciore, rossore, come una banale puntura di una zanzara o qualche altro insetto. Se questi dolori dovessero diventare più importanti, più significativi, è chiaro che a quel punto bisognerebbe chiamare il proprio medico o addirittura recarsi al pronto soccorso. Teniamo presente però che questa possibilità può ritrovarsi in un numero estremamente limitato di casi, proprio ci deve essere un sistema immunitario particolarmente debilitato per avere delle risposte abnormi.
2: Housing sociale e rigenerazione urbana, accordo siglato quest'oggi a Palazzo di Città tra il Comune di Taranto e l'ANCE per il recupero e la messa in sicurezza di diversi immobili con una particolare attenzione verso la città vecchia di Taranto. Un accordo tra Comune di Taranto e ANCE per promuovere l'housing sociale e un nuovo modello dell'abitare più sostenibile e inclusivo. Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Al centro dell'accordo l'elaborazione e l'attuazione di strategie comuni per la rigenerazione urbana e sociale del territorio, con una particolare attenzione alla città vecchia. L'obiettivo è recuperare gli immobili esistenti, metterli in sicurezza e restituirli alla comunità, favorendo nuove soluzioni abitative e contribuendo a cambiare il volto della città. L'intesa punta dunque a unire le competenze dell'amministrazione comunale e degli operatori del settore edilizio per trasformare il patrimonio inutilizzato in una risorsa sociale e urbano. Alla firma presenti il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente di ANCE Taranto Vito Messi.
4: È una marcia di cui l'ANCE ne ha necessità per dare proseguo agli investimenti delle proprie imprese, ma anche per rigenerare un tessuto sociale che deve essere rigenerato a tutti i costi. I tempi, diciamo, auspichiamo che siano abbastanza più stretti, quelli di creare un modello sul quale duplicare gli interventi, e poi spetta all'amministrazione trovare le risorse in partenariato pubblico-privato, perché è quella la chiave di tutto, perché si possa procedere velocemente alla rigenerazione urbana necessaria.
5: Sostanzialmente una sinergia tra amministrazione comunale e ANCE, quindi uniamo le forze quali conoscitori del territorio, di quelli che sono i percorsi per raggiungere gli obiettivi in generale sulla città, con un particolare focus sulla città vecchia. L'accordo è finalizzato a questa fase di studio e di approfondimento. Gli accordi di partenariato pubblico-privato seguono altri processi, altri percorsi, prescindono da questo protocollo siglato oggi. Ecco, questo è il vero protocollo per unire le forze e creare quella sinergia utile, mi permetto di aggiungere anche indispensabile, per superare le tante questioni che riguardano il nostro territorio.
2: I giochi del Mediterraneo sono ormai terminati, ma la colonna sonora Sotto Sole, firmata da Mietta, accompagna l'avvio delle attività scolastiche nel plesso Leonida dell'Istituto Renato Moro. Poi il suono della campanella per accogliere i nuovi alunni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
6: Fazzoletti colorati, applausi e bambini e ragazzi che ballano sulle note di Sotto Sole. È così che questa mattina al plesso Leonida dell'Istituto Comprensivo Renato Moro è stato inaugurato il nuovo anno scolastico 2026-2027.
7: Come tutti gli anni, col massimo dell'entusiasmo, forse quest'anno ancora di più, perché il brio, l'energia positiva ce l'hanno proprio fornita i giochi del Mediterraneo. È da lì che abbiamo anche recuperato, attraverso proprio l'immagine di questa atleta, che è stata fantastica quella scenografia, che alzando il suo sguardo lo dirigeva verso tutti quanti noi, verso quindi un orizzonte che va visto come una porta che si apre, che si spalanca al futuro dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, che sono la speranza di questa città in modo particolare, ma in modo particolare della nostra nazione, del nostro futuro.
6: Tutti con la stessa maglietta, sulla quale spicca la figura di un guerriero spartano, una scelta legata però al nome del poeta Leonida.
7: La Leonida siamo noi, parte proprio non dal guerriero spartano, ma dal poeta Leonida, che ha vissuto, e quindi noi abbiamo sempre dato un senso alle titolazioni dei nostri plessi, quindi Leonida è il poeta di Taranto, quindi le radici, partiamo proprio dalle radici per costruire il futuro.
6: Una giornata dedicata agli alunni delle prime classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado, dopo l'avvio dell'anno scolastico con le classi intermedie. Un momento di accoglienza che ha riunito la comunità scolastica tra musica e balli. La scenografia sulle note di Sotto Sole ha richiamato anche i giochi del Mediterraneo, uno degli eventi che ha segnato l'estate della città. Ad accogliere gli studenti anche il sindaco Piero Bitetti, accompagnato dalla

0: assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone.
1: Come ogni anno ci piace inaugurare l'anno scolastico per lanciare un messaggio alle future generazioni, alla futura classe dirigente della nostra terra. Partiamo da una scuola, ma poi il tour continua anche nelle scuole degli altri quartieri, perché ci teniamo a essere vicino al mondo della scuola.
2: E la scuola è il luogo principale nel quale si creano le conoscenze, le competenze, la consapevolezza. Pertanto noi vogliamo dare la nostra presenza, la nostra partecipazione in questo momento speciale anche per la nostra comunità. Vogliamo essere accanto alla scuola perché vogliamo rafforzare il senso della comunità educante.
3: E continuiamo a parlare di università, di scuola, di formazione, perché Taranto città dello sport, sì, ma anche importante polo universitario e della ricerca, se ne è parlato quest'oggi nel seminario. La nostra università per il mio futuro, arriva appunto da questo seminario la richiesta di ampliare e rafforzare l'offerta formativa ionica. Taranto città dello sport, ma anche polo universitario della ricerca, la prospettiva rilanciata nel corso del seminario La nostra università per il mio futuro, ospitato nel Salone degli Specchi di Taranto. Al centro del confronto il rafforzamento del sistema universitario ionico, a partire dal corso di laurea in scienze motorie e dal progetto delle palestre della salute. A ribadirne l'importanza sono stati Stefano Vinci, professore ordinario di diritto medievale del Dipartimento Ionico, e Luigi Vimercati, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Bari. Dalle priorità indicate l'istituzione di un dipartimento biomedico e di un istituto superiore dedicato ai beni culturali, archeologici, architettonici e paesaggistici. L'obiettivo è superare un'offerta limitata ai corsi triennali, creando nuove opportunità di specializzazione per studenti e laureati. Collegato da remoto anche il presidente del Comitato Qualità della Vita, Carmine Carlucci, che ha rimarcato la crescita dell'offerta formativa a Taranto.
4: Taranto è una realtà universitaria che sta crescendo. La presenza di un'IBA è sempre più forte, i corsi di laurea aumentano. Noi come Dipartimento Ionico abbiamo nuovi corsi che stanno crescendo, con una presenza anche di studenti che è sempre più sensibile. E come ricordavo nel corso della discussione che abbiamo avuto qui stamattina con il Comitato per la Qualità della Vita, io ritengo fondamentale una sensibilizzazione sempre maggiore di scuole, di docenti, di presidi e di famiglie. Perché i dirigenti scolastici, insieme ai docenti e insieme alle famiglie, debbono avere la consapevolezza di quella che è l'offerta formativa sul territorio ionico, perché spesso c'è una cattiva informazione e la cattiva informazione a volte può provocare negli studenti dei dubbi, delle incertezze. Noi siamo a disposizione, noi incontriamo quanto più possibile docenti, studenti, abbiamo sempre le porte aperte nel nostro dipartimento.
5: Taranto sta vivendo un periodo felice dal punto di vista di quelli che sono stati anche degli investimenti del PNRR e quindi poi esitati in quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo. Una componente importante di quello che è lo sviluppo del territorio ovviamente rinverrà e rinviene dall'attenzione che l'Università degli Studi di Bari attribuirà, e da questo punto di vista sono certo che il magnifico rettore, il professor Roberto Bellotti, ha molta attenzione su questo territorio. Noi possiamo dire che con orgoglio è stato istituito il corso di medicina e chirurgia per la sede di Taranto, ubicato nell'ex sede della Banca d'Italia. Sicuramente da un punto di vista siamo contenti di quella che è stata la creazione del corso di laurea, ma non siamo ovviamente, non è il traguardo, l'ultimo dei traguardi che ci siamo prefissati. Sicuramente bisognerà lavorare molto affinché il corso diventa attrattivo anche non soltanto per la popolazione residente a Taranto e soprattutto possa in futuro anche avere la possibilità di insistere all'interno della, diciamo, del Dipartimento che si andrà a costituire di Medicina di Taranto, anche in futuro avere la possibilità di essere sede di scuole di specializzazione.
3: Aggiornamento, formazione, ma anche casi pratici al centro del convegno Il cuore e il cervello in movimento, prevenzione, cura e rinascita, organizzato ad Altamura dall'Ordine dei Fisioterapisti di Bari, BAT e Taranto. Prevenzione, intervento nella fase acuta, riabilitazione e continuità.

0: Assistenziale sono stati i quattro temi al centro del convegno: il cuore e il cervello in movimento, prevenzione, cura e rinascita, organizzato ad Altamura dall'Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Batte e Taranto in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia. L'incontro, ospitato nell'auditorium Lorenzo Fazio dell'ospedale della Murgia, ha acceso i riflettori sulle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari acute, con particolare attenzione all'ictus, ancora oggi tra le principali cause di disabilità e mortalità. La presidente dell'ordine, Gialia Berloco, ha sottolineato la necessità di un cambio di paradigma: non limitare l'assistenza alla fase ospedaliera, ma costruire percorsi integrati capaci di unire prevenzione, alta specializzazione nell'emergenza e riabilitazione a lungo termine. I lavori sono stati articolati in tre sessioni. La prima è stata dedicata ai fattori di rischio, alle nuove linee guida europee, al riconoscimento precoce dei sintomi. La seconda ha approfondito il percorso riabilitativo e la presa in carico multiprofessionale, evidenziando il ruolo del fisioterapista nel recupero dell'autonomia, nella gestione della cronicità e nell'assistenza territoriale e domiciliare. Spazio anche al sostegno dei caregiver e all'importanza dell'attività fisica nella prevenzione e nella cura. La giornata ha coinvolto non soltanto i professionisti sanitari, ma anche i cittadini attraverso un confronto aperto finalizzato a costruire una vera alleanza terapeutica e sociale.
1: Troppo spesso ci si dimentica che il fisioterapista si occupa di prevenzione oltre che di cura e riabilitazione, e soprattutto che il fisioterapista non è quella figura professionale che interviene dopo l'ictus, dopo la frattura, dopo l'infarto. È importante che questo si comprenda. Perché? Perché il fisioterapista può avere un ruolo fondamentale all'interno delle case di comunità, non più come riabilitazione tradizionale, ma cambiando il paradigma della medicina, non più una medicina reattiva, una medicina che aspetta il paziente dopo che l'evento si è manifestato, ma una medicina proattiva. Il fisioterapista è quella figura individuata ad intercettare il bisogno del cittadino in condizioni di prefragilità, ma anche in condizioni di fragilità e cronicità.
0: Questo era il nostro ultimo servizio. Grazie di essere stati in compagnia di Studio 100 e buon proseguo di serata sulle nostre frequenze.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto è arrivato l'annuncio di Leonardo Taurino, che è tornato dove la sua storia calcistica era cominciata, cresciuto proprio nel settore giovanile del Taranto. Il classe rosso-blu ha maturato esperienze lontano dalla sua città con Casertana, Fidelis Sandria, Bonese, Bitonto e Virtus Francavilla. Oggi il ritorno, strade diverse, stessa maglia come quelle di Pasquale Maiorino. Per Taurino però il viaggio più importante è quello che lo ha riportato a casa. Guardiamo il servizio. Ci sono storie che il calcio sembra scrivere seguendo un filo invisibile. Quella di Leonardo Taurino comincia nel quartiere Paolo VI a Taranto e nel settore giovanile rossoblu. Poi arrivano gli anni lontano da casa, Casertana, Fidelis Sandria, Vibonese, Bitonto e Virtus Francavilla. Tanti campi, tanta esperienza, fino al ritorno nel punto da cui tutto era partito. Taurino è un nuovo giocatore della SS Taranto. Oggi torna da uomo e calciatore maturo, con la possibilità di vestire finalmente la maglia della prima squadra della sua città. E c'è un filo che lo lega anche a Pasquale Maiorino, altro ragazzo del quartiere Paolo VI cresciuto nel vivaio rossoblu. Due percorsi diversi, ma la stessa origine. Per Taurino, però, oggi quel filo lo riporta a casa, nel quartiere dove tutto era cominciato, con il sogno di un bambino. Oggi quel sogno ha una maglia, uno stemma e il suo nome, quello del Taranto. E dopo tanti anni, tanti campi e tanta strada, Leonardo Taurino è finalmente tornato a casa. Ci spostiamo adesso in Serie D, è già tempo di prepartita in casa Martina, che affronterà la Real Aversa nel turno infrasettimanale di Serie D. In conferenza stampa ha parlato il tecnico Giuseppe Laterza, ascoltiamo le sue dichiarazioni.
1: Innanzitutto parlare con i ragazzi, cercare di capire se le fatiche di domenica scorsa sono superate, se non ci sono stati problemi, e andare poi domani a scegliere la miglior formazione, soprattutto dal punto di vista fisico, per affrontare la partita nel miglior modo possibile. Sarà una partita dura perché l'Aversa è una gran bella squadra, hanno fatto un ottimo mercato in estate e sappiamo benissimo le difficoltà che ci potranno essere domani. Soprattutto non le giocate nell'uno contro uno, perché lì davanti hanno giocatori di grande qualità, di gamba, e sarà una partita difficile da giocare. Ma allo stesso tempo noi abbiamo la nostra consapevolezza, la vittoria di domenica sicuramente ci ha dato tanto, e quindi andremo a giocarci la partita da Aversa.

0: molto importanti, indipendentemente dall'età. In Serie D sappiamo benissimo che c'è la regola degli under e quindi i ragazzi sono fondamentali. Nicolò è uno di quelli che è arrivato in estate e si è subito integrato nel gruppo, un giocatore di qualità, mentalità. Domenica ha dimostrato anche di avere grande professionalità nel giocarsi la partita con la munizione già dai primi minuti, è stato sereno, ha fatto tutto quello che doveva fare. È un ragazzo che sta migliorando tantissimo e sono contento di allenare un ragazzo così professionale, con grande mentalità. I grandi, ovviamente, sia i vecchi che i nuovi arrivati, dal primo giorno si sono messi a lavorare con l'idea giusta, perché ci siamo subito guardati in faccia quando hanno firmato quest'estate, ci siamo parlati subito e sapevano quello che dovevano affrontare e cosa dovevano iniziare a costruire all'interno dello spogliatoio. Lo stanno facendo benissimo, grande dimostrazione in questo periodo dove purtroppo le due sconfitte non ci hanno fatto iniziare nel modo giusto e loro sono stati grandi sotto questo punto di vista, sia a incitare il gruppo e anche a gestire quello che poteva essere il momento della sconfitta. Sì, sono soddisfatto soprattutto per come ha approcciato il primo mese di preparazione, è arrivato in punta di piedi ma già dall'inizio ha dimostrato grande voglia di fare bene, si è impegnato dal primo giorno e adesso sta dimostrando grande professionalità, perché non era semplice, al momento è l'unica punta che abbiamo, quindi tutto il peso dell'attacco è su Nico e sono contento che stia iniziando a segnare, anche perché per un attaccante il gol è fondamentale, quindi lo vedo più sereno, più tranquillo e quando poi le cose vanno bene, secondo me dal punto di vista individuale, riesci anche a fare una giocata in più. Domenica ha fatto un gran gol, mi aveva chiesto il cambio poco prima perché aveva i crampi, poi gli è uscito questo scatto dove è andato a fare questo gol e onestamente sono contentissimo per lui, perché ripeto, un attaccante se va gol ti può dare molto di più.
1: E domani sera andrà in scena proprio la sfida tra Virtus Francavilla e Brindisi, che si ritroveranno una di fronte all'altra, una sfida importante per la classifica ma con un filo che lega passato e presente. Tanti gli ex protagonisti, da Mirko Carretta a Roberto Taurino, una partita tutta da vivere, da ricordi, nuove maglie e 90 minuti di calcio. Vediamo il servizio. Mercoledì sera Virtus Francavilla e Brindisi si ritrovano una di fronte all'altra, una sfida di punti e classifica ma anche di ricordi, perché in questa partita ci sono tanti volti che conoscono bene entrambe le piazze. C'è Mirko Carretta oggi al Brindisi ma con un passato in maglia Virtus e c'è Roberto Taurino oggi sulla panchina del Brindisi dopo aver guidato proprio la Virtus Francavilla nella scorsa stagione. È il bello del calcio ritrovarsi dall'altra parte con nuove maglie e nuovi obiettivi ma con qualcosa del passato che rimane. Sul campo intanto la Virtus arriva con due vittorie nelle prime due giornate. Il Brindisi ha risposto con il successo sulla Fidelis Sandria e adesso la parola passa al campo. Mercoledì sera, tra vecchie conoscenze e nuove sfide, saranno 90 minuti a raccontare chi avrà qualcosa in più da festeggiare.
2: Ci spostiamo adesso sul volley, parlando della Prisma Taranto. È ufficialmente iniziata la nuova stagione. Alla palestra della scuola media Leonida il primo raduno della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie C con una squadra costruita, puntando sui giovani e sul talento del territorio. A dare il benvenuto agli atleti il presidente Tonio Bongiovanni e la vicepresidente Elisabetta Zelatore, mentre in panchina la guida sarà affidata a Salvatore Domenico con l'esperienza di Mimmo Castaldo. Il primo messaggio del coach alla squadra è già diventato un manifesto: vi vogliamo sudati. Guardiamo il servizio.
1: Parte ufficialmente la nuova stagione della Prisma Taranto Volley. Alla palestra della scuola media Leonida è andato in scena il primo raduno della formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie C. A dare il benvenuto agli atleti il presidente Tonio Bongiovanni, che ha richiamato il gruppo alla responsabilità di indossare la maglia della Prisma e rappresentare Taranto dentro e fuori dal campo. Un progetto che punta sui giovani e che, come sottolineato dalla vicepresidente Elisabetta Zelatore, vuole partire proprio dalla base per costruire il futuro della pallavolo tarantina. Ragazzi provenienti da diverse realtà della provincia si ritrovano ora sotto un'unica maglia, guidati dall'esperienza di Mimmo Castaldo e dal coach Salvatore Domenico. E proprio dall'allenatore è arrivato il primo messaggio alla squadra: vi vogliamo sudati. Parole che racchiudono lo spirito di una stagione appena cominciata: lavoro, sacrificio, identità. La Prisma riparte dalla Serie C con i giovani e il territorio al centro del progetto.
2: Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Buon proseguimento di giornata.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e il centro sviluppo materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Già le

0: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
1: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: corrente di aspirazione, va? Corrente di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so.
1: Permesso, scusate.

0: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati. Nuovo appuntamento 100 di un nuovo format che parlerà esclusivamente del campionato di Serie D, Girone H. Tante storie, tanti racconti, tanti colpi di scena per una stagione tutta da vivere. Questo pomeriggio mi avvalgo della collaborazione del nostro Francesco Pio Magazzino, collega giornalista e addetto stampa che del Grottaglio. Buon pomeriggio Francesco, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
1: Saluto un amico di Studio 100, un amico del sottoscritto, un amico del direttore, un amico di tutti, Maurizio Calò di Tutto C. Ciao Maurizio.
3: Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, questa bella trasmissione in cui si parla di Serie D.
1: Un grande
3: campionato.
1: Iniziamo oggi a tutti gli effetti per raccontarvi tutto quello che accadrà in questo super campionato, un girone di ferro come tutti gli anni, davvero tanti colpi di scena, davvero tanti risultati interessanti perché c'è davvero tanto da seguire. Io chiederei subito al nostro Peppe Candelli di andare con la grafica dei risultati, perché ci sono stati diversi risultati importanti. Eccoli qui, li vediamo, risultati della seconda giornata, con il Brindisi che ha battuto nell'anticipo del sabato la Fidelissandria, parità tra Ebolitana e Nardò, la vittoria del Gravina contro il Gladiator che conferma anche il buon inizio della formazione di Gnoffo, l'Ischia che pareggia 2-2 con l'Aversa, il Manfredonia che pareggia in casa al Miramare 2-2 con la Nocerina, 2-0 del Martina contro il Real Furio, il Melfi che cade 1-0 contro la Virtus Francavilla, ne parleremo attentamente questo pomeriggio, la Palmese che pareggia 0-0 con la Turris, il Visceglie di Massimo Pizzulli che supera 2-1 il Francavilla. E andiamo avanti con la classifica momentanea, perché come vediamo il Gravina è in testa con Visceglie e Virtus Francavilla, Aversa Normanna, Nocerina, Turris a quota 4, Martina, Real Furio e Francavilla a 3 con il Gladiator e il Brindisi. Brindisi che, come vi avevo detto in precedenza, ha battuto la Fidelissandria, Politana, Ischia, Manfredonia, Nardò, Palmise a un punto, Fanalini di coda, Fidelissandria.

0: Melfi. Questa è la classifica dopo appena due giornate di questo girone H, ne parleremo con diversi ospiti naturalmente questo pomeriggio. Maurizio, parto da te perché ci sono state delle sorprese in questo avvio di campionato, la Fidelissandria che ha steccato le due prime gare, il Martina adesso si è ripreso dopo due sconfitte, ha trovato anche il clean sheet, una notizia positiva per Giuseppe Laterza, insomma c'è tanta carne a cuocere di queste prime due giornate di campionato.
1: Sì, tanta carne a cuocere e anche tante difficoltà di molte squadre che erano partite con grandissime ambizioni. Penso comunque sicuramente all'Andria. E, insomma, Fabio De Sanso avrà i suoi bei problemini adesso perché la pressione comincia a aumentare, le partite chiaramente adesso saranno sempre più importanti e la piazza vuole punti. Ma anche lo stesso Brindisi comunque ha avuto molta difficoltà. La vittoria secondo me contro l'Andria è fondamentale, ma secondo me ancora non risolve del tutto alcune problematiche che ci sono. Il Martina, che sappiamo avere delle difficoltà perché comunque ci sono stati problemi sull'ambito degli infortuni, il tecnico alla Terza che insomma non ha lesinato, come dire, richieste alla società di cercare finalmente di potenziare un po' la squadra, soprattutto in attacco sul discorso della prima punta, perché lui poi non ha il ricambio della prima punta, quindi comunque si deve affidare a Cruz, se non c'è Cruz ha problemi, è un Martina che deve essere rimpolpato. E poi secondo me in positivo, forse anche a discapito di qualcuno che aveva storto un po' il naso, c'è la Virtus Francavilla, che comunque per me non è una sorpresa assolutamente. Perché? Perché ci sono due persone che sanno cos'è Francavilla, e stiamo parlando di Bruno Trocini e di Mariano Fernandez, e probabilmente qualcuno ha sottovalutato il fatto che queste persone conoscono l'ambiente, conoscono la categoria, e il direttore Fernandez, insomma, ha dimostrato le sue qualità. E poi c'è un presidente come Antonio Magri che ho come l'impressione che abbia più entusiasmo, che abbia più voglia rispetto all'anno scorso, due anni fa, dove si è un po' balbettato, forse lui aveva anche dei dubbi sul proseguire o meno. Oggi vediamo una Virtus Francavilla formato Magri che ricorda molto i vecchi tempi.
0: Assolutamente, prima di andare da te Ciccio abbiamo già in collegamento Ciro Danucci, l'allenatore, dovremmo averlo in questo preciso istante, vediamo, eccolo qui al monitor. Ciao mister, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Mister, allora, noi ieri ti abbiamo beccato a Martina Franca. Due domeniche fa ti abbiamo beccato a Francavilla Fontana. Insomma, mister Ciro Danucci continua ad aggiornarsi su questo campionato importante che ha già conosciuto con particolare attenzione.
2: E diciamo che quando si sta fermi è un momento dove naturalmente si vanno a vedere un po' di partite, si cerca naturalmente di studiare un po', di accrescere quello che è il proprio bagaglio, sia culturale sul calcio, quindi naturalmente si vanno a vedere tante partite e devo dire che comunque la Serie D quest'anno mi sembra un campionato più livellato, dove non vedo delle squadre, non vedo delle corazzate, ma vedo comunque tante buone squadre che possono giocarsi la vittoria finale.
0: Mister, che idea ti sei fatto su questo campionato? Immaginiamo che anche il Martina ti abbia fatto vedere anche qualche novità importante in campo. Insomma, qual è l'idea di Ciro Danucci sul girone H di quest'anno?
2: No, come dicevo prima, non vedo una squadra talmente superiore alle altre che possa staccarle. Vedo che ci sono tante buone squadre, tanti buoni organici costruiti anche con grande attenzione, con grande oculatezza. Sicuramente il Brindisi è una squadra importante, la Turris è una squadra importante, l'Andria, anche se è partita male, naturalmente è stata la squadra che ha fatto, diciamo, ha completato per prima la squadra, però in campo non si sta vedendo questa organizzazione, diciamo, partita da lontano. Il Martina poi è sempre comunque una squadra difficile da affrontare. Ieri comunque ha fatto un'ottima partita contro il Leoforio, che poi nella prima partita aveva battuto ampiamente il Brindisi, quindi come vediamo un campionato molto aperto con tanti risultati. La rosa del Martina mi sembra un po' ristretta, soprattutto davanti, dove naturalmente magari manca un qualcuno che possa fare concorrenza a Cruz, che comunque ieri ha fatto comunque un'ottima partita, quindi sicuramente il Martina andrà a completare l'organico, specialmente davanti.
0: Mister, ti ha sorpreso la partenza del Gravina, 3 vittorie in queste prime 3 uscite stagionali, una squadra costruita anche con oculatezza, mi viene da dire, perché in estate è riuscita a mettere piano piano i coach al proprio posto.

0: No, non mi ha sorpreso nel senso che conosco la grande organizzazione che c'è dietro al Gravina, sia il presidente comunque Di Benedetto che anche, ora mi sfugge il nome, che ho incontrato comunque tante volte, so che comunque fanno una squadra con grande attenzione, sono sempre attenti ai... Ecco, ricordo Costantiniello, mi scuserete per il lapsus.
1: Certo, mister.
0: E fanno comunque sempre un mercato molto oculato, vanno comunque alla ricerca di giocatori bravi che poi a Gravina trovano comunque un ambiente sano, un ambiente dove possono veramente mettersi in mostra. Poi hanno comunque dei giocatori importanti, come ad esempio Santoro, che è un giocatore che comunque in Serie B ti assicura la doppia cifra, quindi. Non mi sorprende, poi hanno preso comunque un allenatore bravo che anche se non si è mai cimentato nel girone H, comunque ha fatto sia il girone F sia il girone I con buonissimi risultati. Gnoff è un ottimo allenatore, quindi non mi sorprende e questo comunque è frutto di una grande organizzazione societaria.
1: Mister, ti chiedo se hai captato già qualche under in questo avvio di campionato. Immaginiamo che con la tua esperienza avrai già notato magari qualcuno.
0: Ah, io nelle partite che ho visto il Brindisi con l'Andria, ho visto Francavilla l'altra domenica e ho visto soltanto 3 partite il Martina domenica scorsa. Devo dire che un giocatore che naturalmente io ho anche avuto, che ho visto che sta molto bene. Sosa del Brindisi che ha fatto veramente una partita molto intensa contro l'Andria. Poi mi è piaciuto anche molto l'attaccante dell'Andria, Ferraro, che comunque è la prima volta nel girone H, anche se ha avuto un'esperienza molto importante alla Regina. Diciamo che poi i soliti noti, ho visto anche comunque un ottimo Zanelai nella partita con l'Andria. Quindi vuol dire, ci sono tanti bravi giocatori di Serie D che andrebbero attenzionati con maggiore attenzione.
1: Torniamo in studio perché c'è Maurizio Calò che ti vuole salutare e che ti vuole porre anche una domanda, mister.
2: Ciao Ciro, bentrovato, buon pomeriggio.
0: Ciao Maurizio.
2: Senti Ciro, volevo chiederti per quanto riguarda il Francavilla, ecco, dicevo anche prima a Giuseppe, forse quest'estate molti addetti ai lavori non puntavano molto sulla Virtus. Ecco, per quello che hai potuto vedere, questa può essere una squadra dove veramente si può puntare a traguardi importanti e che cosa ti ha più colpito? Perché a me personalmente ha colpito l'intensità, la qualità di alcuni calciatori e anche qualche giovane che potrebbe veramente cominciare a far parlare di sé.
0: Allora, per quanto riguarda il Francavilla, io penso che il Francavilla abbia, dal punto di vista economico, leggermente ridimensionato rispetto alla passata stagione, dove comunque aveva speso abbastanza con gli ingaggi poi di Sosa, di Carretta, quindi voglio dire, penso che abbia leggermente ridimensionato dal punto di vista economico, ma non per quanto riguarda le idee, perché comunque poi il Francavilla ha allestito una squadra importante, per dire anche Mungo in mezzo al campo è un giocatore importantissimo per la categoria, a me piace moltissimo Orraita dietro, che comunque è un signor giocatore. Calderoni comunque è un giocatore di grande esperienza, questi ci ha aggiunto dei giovani molto bravi, a metà e davanti comunque già al secondo barra terzo campionato da titolare, quindi sicuramente ha una struttura che è lontana dai nomi, magari dai classici nomi, però ho visto una grande intensità, ho visto veramente nella partita con la Palmese hanno fatto veramente bene, mi è piaciuto molto anche il modo di stare in campo. Del resto poi comunque il Francavilla come società ci ha abituato a una grande organizzazione anche diciamo a puntare molto sul settore giovanile dove comunque sono molto bravi perché riescono a sfornare degli ottimi giocatori. Io penso che il Francavilla abbia tutte le carte in regola per naturalmente essere non una sorpresa, però comunque per dire la sua in questo campionato naturalmente puntando molto sulla professionalità di Trocini e di Fernandez, che sono sicuramente due personaggi importanti per la Serie D.
1: Mister, ti chiedo una cosa a livello personale adesso. L'obiettivo adesso di Ciro Danucci qual è? Se sta guardando già in Serie D qualcosa oppure anche qualcosina di più?
0: No, io naturalmente in questo momento, come dicevo prima, cerco di tenermi aggiornato, quindi vado a vedere le partite. Non ti nascondo che la mia priorità sarà quella di rientrare in Serie D, un campionato che nel quale ho avuto degli ottimi risultati, sono riuscito anche a vincerlo con il Brindisi, quindi cercherò naturalmente di rientrare in Serie D, perché poi l'anno scorso ho fatto questa scelta di allenare il Taranto in eccellenza, l'ho fatto soltanto perché era comunque la piazza di Taranto, era la mia città, quindi anche in un momento in cui era in grande difficoltà, e quindi ho accettato questa sfida, però penso di aver dimostrato che in Serie D posso tranquillamente dire la mia, quindi spero di rientrare in Serie D in una situazione che mi possa far lavorare, in una situazione dove naturalmente possa accentuare quelle che sono le mie qualità, quindi qualora dovesse esserci la possibilità ci faremo trovare pronti.
1: Ultima domanda di Maurizio Galoppo e ti salutiamo, mister.
2: Ecco, Ciro, hai parlato proprio di Brindisi. Ecco, volevo sapere da te, conoscendo anche la piazza di Brindisi, quanto è difficile comunque stare lì, gestire un po' le pressioni, sapendo che insomma anche questa squadra ha ambizioni, ci sono giocatori importanti, sono fatti investimenti. Ecco, secondo te quale può essere il futuro prossimo del Brindisi?
0: Il Brindisi è naturalmente una piazza in Puglia, è una delle piazze più importanti. Io ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di vincere il campionato lì. Abbiamo veramente ho rivisto anche il grande calore della tifoseria brindisina, perché ora comunque hanno anche uno stadio veramente che è bellissimo, una bella chicca, quindi questo sarà anche un motivo in più per cercare di raggiungere quanto prima la Lega Pro. Io ho visto comunque una buona squadra, poi naturalmente le prime partite sono un po' particolari, dove naturalmente, per dire, abbiamo visto il Brindisi che perde una partita brutta a Ischia con il Real Forio, e poi comunque invece in casa fa una buona partita contro l'Andria. Naturalmente è un gruppo completamente nuovo, allenatore poi di Brindisi, naturalmente, che ci tiene tanto a fare bene a Brindisi. Io naturalmente la vedo come una delle pretendenti alla vittoria finale, insieme alla Turris, che secondo me sono le due che hanno gli organici migliori. Poi subito dietro naturalmente vedo il Bisceglie, la Nocerina, e potrebbe esserci qualche outsider come Gravina, Virtus Francavilla, quindi più o meno nella griglia di partenza vedo questo tipo di situazioni.
1: Grazie mister, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi, vi abbraccio e niente, buona prosecuzione a voi.
1: Grazie mister, torniamo in studio Francesco Magazzino. Sicuramente parole forti del tecnico Ciro Danucci, è un equilibrio totale nel campionato di Serie D, però c'è tanto da guardare, tanto da scoprire.
3: Sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto il mister. Alla fine questo equilibrio renderà sicuramente il campionato avvincente. Ci sono davvero 6-7 squadre che perlomeno possono lottare per una zona playoff. Ci sono delle squadre che ai nastri di partenza sicuramente sono le favorite, perché comunque budget alla mano hanno speso di più, però sappiamo che il campionato di Serie D regala sempre molte sorprese. Ad esempio abbiamo visto la Fidelis Andria nelle prime due giornate, non ha raccolto nemmeno un punto, quindi alla lunga sicuramente verrà fuori, però sicuramente è un campionato da vivere, perché tante squadre come il Gravina, il Martina, metto anche dentro la Virtus Francavilla, anche se la Virtus secondo me rispetto alle altre forse parte anche da una base più forte, credo possano inserirsi in questa lotta, oltre anche alle campane come Turris e Nocerina, che sicuramente hanno allestito organici importanti. Però sarà un campionato veramente dettato dall'equilibrio, e vediamo se ci sarà qualche squadra che si tirerà anche fuori a sorpresa.
1: Stavamo parlando del Brindisi, tra l'altro. Io chiederei il nostro Peppe Candelli se abbiamo ancora le immagini del Brindisi proprio nell'avvio di partita al Fanuzzi sabato, perché c'è stata davvero un'atmosfera meravigliosa da tutti i punti di vista, perché c'era questa apertura, tra l'altro, del Fanuzzi dopo i lavori ai Giochi del Mediterraneo, un grande pubblico come lo stiamo

0: venendo in questo momento dalle immagini. Ecco qua, quello che vi stavo anticipando prima, questo spettacolo di luci per un sabato, un serale, un anticipo a tutti gli effetti per il girone H. Maurizio, tanta roba per un riqualificato Franco Fanuzzi.
1: Era ora di vedere Fanuzzi così. Io ho ancora negli occhi il Fanuzzi dell'anno scorso che era un po' spettrale. E adesso c'è questa città che, Giuseppe, è una città importante. Questa è una città che non viene molto ricordata certe volte, viene un po' sottovalutata, ed è invece una delle storiche piazze della Puglia, e non solo della Puglia, qualcosa anche molto di più della Puglia. Questa è una città che non respira solo basket, respira anche calcio. Questa è la città dello sport. Questa è una città che ha avuto una grande storia e ha una grande storia col basket, ma ha una grande storia anche con il calcio, e possiamo andare a leggere i libri di storia e mi pare che ci sia poco da dire. Qualcuno se lo dimentica ogni tanto, anche a queste latitudini, però diciamo che il Brindisi ha una certa storia ed è molto importante questo evento, aver ritrovato la propria casa, va di pari passo con lo stadio Iacovone di Taranto. Sono due città che hanno ritrovato il loro pubblico, ritroverà il Taranto il suo pubblico, ha ritrovato il Brindisi il suo pubblico, abbiamo adesso degli impianti importanti, ecco perché oserei dire quasi la preghiera sarebbe quello di dire a tutti quanti, a Brindisi, a Taranto, innanzitutto di rispettare questi nuovi impianti, di custodirli, di sentirli come propri, e alle società di fare un lavoro che sia degno e dignitoso di queste piazze. Quindi io mi auguro che a Brindisi possano lavorare con saggezza, possano lavorare ben sapendo e ben percependo che sono a Brindisi e non in una piazza qualsiasi, e naturalmente con quella pazienza che non è facile in queste piazze, però almeno con quella pazienza di aspettare i risultati, perché se c'è lavoro, se c'è competenza, se c'è professionalità, alla fine al risultato si arriva, però tutti devono andare in un'unica direzione. Poi una menzione speciale la voglio fare alla curva sud Michele Stasi, che è una delle curve più belle che esistano, perché io ho avuto modo una volta anche di vederlo dal vivo, e mi ricordo anche un amico che tu conosci anche molto bene, che è di Brindisi, che mi disse: vedi che bellezza che abbiamo. Aveva tutte le ragioni, perché era veramente ed è veramente una curva straordinaria.
0: Recuperando una tua frase, aspettando i risultati, c'è anche la Fidesz che sta aspettando sicuramente di ritornare al successo, però allo stesso tempo mi viene in mente il Nardò di Fabio De Sanso, che partì con grandi difficoltà lo scorso anno, poi fece almeno 12-13 risultati utili consecutivi, Francesco, quindi vuol dire che questa squadra ha bisogno magari di trovare più amalgama con il gioco del proprio tecnico.
2: Sì, sicuramente, parliamo ancora delle prime due giornate, quindi parliamo ancora di un nulla. È ovvio comunque che il campionato è lungo e quindi sì, magari ci sono anche delle squadre fatte quasi da zero con una nuova guida tecnica che hanno bisogno un pochino di carburare. Abbiamo visto anche negli ultimi anni squadre nel girone H partiti un attimino basse di giri e poi riprendersi magari nella seconda parte. Lo ha fatto il Barletta anche l'anno scorso, qualche anno fa abbiamo citato il Brindisi di mister Danucci. Il Brindisi fece una grande rimonta arrivando all'ultima giornata, la penultima, ha vinto la partita contro la Cavese, l'ha raggiunta in classifica e poi vincendo lo spareggio. Quindi sì, parliamo ancora di un nulla, quindi vediamo, perché alcune squadre probabilmente avranno bisogno di più tempo per iniziare magari ad assimilare i dettami tattici dei nuovi tecnici.
0: Squadra che invece ha trovato subito l'amalgama è la Virtus Francavilla, dove avremo tra l'altro in collegamento il direttore sportivo Mariano Fernandez per parlare di questo avvio di stagione. Maurizio, ti chiedo naturalmente se questa squadra effettivamente, come abbiamo già detto all'inizio del campionato, ci siamo detti che potrebbe essere effettivamente l'outsider di questo girone H.
1: Se ci crede, sì, perché ha ritrovato entusiasmo. Io ripeto, io vedo un entusiasmo diverso, come se a partire dalla presidenza ci sia un'area diversa, un'area più vogliosa di far bene, più determinata. È probabile che ci sia stata una fase un po' così l'anno scorso, due anni fa. Il presidente l'ho visto più carico e soprattutto in linea con quello che è la storia della Virtus Francavilla di Antonio Magri, cioè giovani, settore giovanile, far crescere questi ragazzi. Insomma, la storia di Francavilla, voglio dire, è ben nota a tutti, a partire dall'Inzola ai Foloruncio. Insomma, sappiamo quanti grandi giocatori sono usciti fuori, e io penso che con il ritrovato entusiasmo, con un pubblico più vicino ancora alla squadra e con quell'impianto, diciamolo, perché parliamo di impiantistica, Giuseppe, parliamo di questa nuova Arredo Arena,

0: Che golletto che purtroppo poi ho subito 3-0 consecutivi dove, dove potevamo anche vincere in modo tranquillo queste partite, però eravamo vicini in piena, eravamo terzi, quarti, non ricordo, vicino alla zona, vicino alla prima, c'era tutto il tempo per poter ancora usufruire dei nuovi acquisti fatti per poter permettere. Però ripeto, alla fine ci sta nel calcio, c'è stato un cambio tecnico, una svolta, è girato tutto alla perfezione e io penso comunque di aver fatto il mio lavoro anche a Barletta, come l'ho fatto a Martina, come lo sto facendo anche quest'anno, sin dall'inizio, con una squadra tutta nuova, non è mai facile, non è mai facile costruire e ottenere risultati. In questo momento siamo molto contenti anche dei risultati perché è chiaro che se una squadra in quattro partite ufficiali tra Coppa e Campionato fa quattro vittorie, è chiaro che un indizio c'è, ma più che altro, diciamo, io sono contento anche per i ragazzi perché la vittoria ti permette di lavorare con più serenamente e quindi i ragazzi credono ancora di più a quelli che sono i loro mezzi, c'è cioè maggiore autostima, ma abbiamo molto da lavorare. Abbiamo avuto anche l'infortunio di La Monica ieri che dovrebbe star fuori per più di un mese. E questo comunque per una società che controlla anche quello che è il budget, quello che è la solidità societaria, è chiaro che potrebbe essere anche un altro valore un'altra situazione da dover considerare, però noi abbiamo la potenzialità sicuramente per ovviare in questo momento a questa assenza che comunque è pesante perché Peppe La Monica penso che in questi 2 mesi, in questo mese e mezzo, stava lavorando veramente alla grande.
1: Un'assenza importante anche perché Peppe Abisceglie si stava rilanciando notevolmente, subito tanti gol importanti. Mister, ti chiedo naturalmente anche dal punto di vista dell'ambiente, che ambiente hai trovato Abisceglie, che società hai trovato e quali sono gli obiettivi al di là poi della salvezza. Immaginiamo che Mister Pizzuli punti sempre a un qualcosa in più.
0: Ma guarda, io ho accettato Bicede perché comunque è una piazza a cui sono molto legato e che c'è stata veramente una grandissima stima e fiducia nei miei confronti, ma già da maggio, in maniera importante. Io ho avuto anche un'operazione al ginocchio, quindi ero anche impegnato con delle situazioni chiaramente extracalcistiche. Ma loro mi hanno continuamente cercato, ma in maniera importante, ecco, come era successo anche negli altri anni alle società che ti cercano, che ti cercano per quello che hai fatto, per i numeri che hai fatto, per determinati valori, non ci sono altre cose di mezzo, cioè, non c'hai colui che ti sponsorizza, non c'hai colui che quando una società ti chiama e ti dice che negli ultimi anni hai fatto tot, tot e tot. Parliamo di media punti, parliamo di gol fatti, parliamo di piazzamenti in classifica, parliamo di obiettivi societari, parliamo
1: Di
0: di budget
1: valorizzazione
0: da
1: dei
0: rispettare.
1: giovani.
0: I numeri sono evidentemente chiari e capisci quanto una società ti vuole ed effettivamente vede il campo. Non è mai facile che poi ci siano delle scelte perché il campo dimostra quello. Ci sono tante situazioni in cui vengono fatte altre scelte per altri motivi. Quindi quando un presidente mi chiama o un direttore mi chiama in questo modo non potevo non contraccambiare questa manifestazione di stima. E poi la piazza ha fatto anche la differenza perché sono stato capitano a Biceglie anche quando giocavo e non potevo sicuramente dire no. Mi hanno chiesto di rispettare quelli che sono in questo momento gli aspetti societari perché la società si sta, diciamo, allargando, è chiaro che anche i risultati, anche il progetto si sta cercando di far coinvolgere nuovi imprenditori. Mi hanno chiesto una salvezza tranquilla perché dopo anni dove si è speso anche tanto per cercare di tornare in Serie D, non vogliono rischiare chiaramente perché il girone H è sempre molto difficile. E mi avevano chiesto un progetto biennale, a dire la verità, e io, siccome mi piace sempre mettermi in discussione, ho accettato soltanto un anno di contratto perché c'hai sempre fame, c'hai sempre voglia di stare sempre sul pezzo. Sono fatto così, però ho apprezzato notevolmente quella che è stata la loro proposta.
1: Chiaro, mister, chiaro. Con te è venuto a Bisceglie anche un top dei segretari, permettetemelo di dire, Emanuele Santoruvo. Quindi un

0: plus, se non diversi punti in più per questa società. Immaginiamo anche questo affetto che c'è con Emanuele, questo legame che ti porta con lui da diversi anni, oltre che essere bitontini doc entrambi,
1: Sì, io per me avere uno staff, lo staff è qualcosa di importante. Cioè io non voglio andare in una società giusto perché devo fare l'allenatore e non mi interessa di altri. Io ritengo che i tuoi collaboratori possano fare la differenza. Siccome questa è una società che aveva anche bisogno di un segretario perché si sta ristrutturando, è successo anche a Barletta, dove si è dato anche un'identità a livello di dove Romano ha apprezzato molto il lavoro di Emanuele. Sta succedendo anche a Biceglie, era successo anche a Martina. Emanuele Santoruvo ritengo sia il top per una società che sta crescendo, che vuole crescere, e serve anche ad organizzarsi in modo tale da fare le cose per bene, anche per un allenatore. Riesce a parlare di quando si parla di ritiri, quando si parla di determinate situazioni che aiutano anche la squadra a esprimersi al massimo, anche nell'organizzazione generale settimanale. Insomma, secondo me il segretario è una figura molto importante in una società a livello organizzativo.
0: Domande da studio, Maurizio Calò.
2: Buon pomeriggio, mister. Innanzitutto
1: Ciao,
2: complimenti
1: ciao, vai.
2: naturalmente per questo avvio di stagione. Ecco, volevo sapere se dal punto di vista dell'organico lei si ritiene soddisfatto o magari si aspettava qualcosa di più e se insomma per quelle che sono le sue idee tattiche lei ritiene che questa rosa sia una rosa ampiamente diciamo completa per quelli che sono gli obiettivi della squadra e i suoi obiettivi.
1: Ma guarda, in questo momento c'è un obiettivo che è quello di rispettare quelle che sono le esigenze della società. Noi siamo anche sotto, diciamo, le esigenze iniziali. La società mi aveva, a me, al direttore sportivo D'Ammacco, aveva chiesto di rimanere in un determinato budget per poter permettere, ripeto, grande puntualità, per poter permettere grande organizzazione, evitare situazioni che poi non si possono andare ad onorare, ed è fondamentale perché poi alla lunga, come sappiamo, alla lunga, soprattutto con le nuove regole, le società devono avere una certa programmazione, poi, perché poi succede quello che purtroppo è successo in altre piazze. E quindi è una città che sta crescendo. Indubbiamente sappiamo di poter ancora avere uno o due slot che possano migliorare questa squadra. Sappiamo che ci sono dei ruoli dove siamo abbastanza contati, come può essere, per esempio, ecco, è successo ieri quello che proprio in un ruolo dove abbiamo un'altra prima punta che è con Salvi, un 2006, pur avendo anche Lopez che può fare la prima punta. Però è chiaro che siamo sempre molto attenti a guardare quello che può servire al Biceglie Calcio, sapendo pure di avere un obiettivo che è una salvezza tranquilla. Probabilmente abbiamo un paio di slot che potrebbero migliorare ancora di più questa squadra, ma vogliamo essere molto attenti a prendere qualcuno che possa aiutare a migliorare squadra e spogliatoio, perché per me lo spogliatoio è fondamentale per ottenere determinati risultati.
0: Mister, un'ultima battuta e poi ti lasciamo, anche se con te parleremmo per ore e ore. Questo portiere, questo Pier Francesco Galliano, che già avevi conosciuto l'anno scorso, ti sta regalando già delle prime soddisfazioni. Abbiamo visto tra l'altro nelle immagini le sue parate importanti che hanno tenuto il Bisceglie in vita e ha tenuto soprattutto questo risultato importante.
1: È un portiere preso da Ferrandina. Da Ferrandina abbiamo preso due o tre calciatori, perché poi l'obiettivo è prendere calciatori che devono ancora maturarsi, giocatori che vedi Cristiano, vedi lo stesso Lautaro, e quindi è un ragazzo molto interessante. Ma noi abbiamo anche Paolo De Rucci, che è il portiere del Bari che abbiamo preso nel 2006. Sono due portieri in gamba, anche il terzo portiere Scioscia. Abbiamo dei portieri che hanno bisogno anche di tempo per crescere, e quindi siamo molto contenti che ieri Galeano è riuscito con una parata a darci 3 punti, ma sappiamo di avere a disposizione anche De Rucci, che è un portiere importante.
0: Grazie mister, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti in studio.
0: Grazie ancora mister. E allora torniamo in studio, considerazioni importanti, ma prima io chiederei al nostro Peppe Candele di andare con la grafica del prossimo turno, perché ci sono diversi incroci importanti, lo vediamo in questo momento, dove si giocherà mercoledì, attenzione, quindi 48 ore di tempo, c'è Franca Vialesini Palmese, c'è Nardò Melfi, Real Aversa Martina, altro impegno importante dunque per la formazione di Giuseppe La Terza, Real Forio Gladiator Derby Campano, Ebolitana Bisceglie, sfida dunque molto interessante in campagna per la formazione di mister Massimo Pizzulli, Turris Gravina, altra sfida molto interessante, Nocerina Ischia, Fidelis Andria Manfredonia, attenzione a questo match, e poi il super posticipo ore 21, Virtus Francavilla Brindisi. Dunque, tutte sfide importanti in un girone H dove nulla è scontato, Francesco, perché abbiamo sentito tanto questo pomeriggio, però ci sono davvero degli incroci che possono dire tanto. Mi viene in mente Fidelis Andria Manfredonia, che è un incrocio importante lì, e poi anche il Martina, che deve dare continuità ai risultati ad Aversa Normanna.
3: Ma è difficile trovare partite banali in questo turno di Serie D, come un pochino in tutti i turni. Io anche già guardato oltre a quello del weekend prossimo e devo dire che anche quello lì niente male. Sicuramente è un turno molto interessante, la Fidelis Andria è chiamata assolutamente una reazione dopo le prime due sconfitte contro il Manfredonia. Turris Gravina è anche una partita molto interessante a tenere d'occhio. Bisceglie va su un campo complicato, come sono un po' tutti i campi complicati nel girone H di Serie D, però è una giornata importante. Il turno infrasettimanale è sempre anche un'incognita, perché comunque non tutte le squadre sono allestite per poter giocare ogni tre giorni, anche perché siamo arrivati a un punto in cui la condizione fisica non è ancora al top, quindi ci sono anche tante altre incognite da tenere d'occhio, però sicuramente è un turno interessante che ci potrà dire qualcos'altro per questo inizio di campionato.
0: Maurizio, spicca oltre a Virtus Francavilla Brindisi anche un altro match interessante. Penso a Nardò Melfi, che si deve rilanciare, appunto il Nardò, con il Melfi che è reduce dalla sconfitta, però davvero tanti incroci importanti che possono dire qualcosina in più su questo girone H, al di là poi degli equilibri che conosciamo, però c'è davvero qualcosa di interessante. E poi ti aggiungo una domanda, ipoteticamente, tu dove andresti?
4: Francavilla Fontana, assolutamente, Virtus Brindisi.
0: Quindi chiedi a Samuele Calia in questo momento in diretta a credito. Lo diciamo già in anticipo, anche così perché, lo anticipiamo.
4: No, beh, anche perché pur volendo non potrei manco esserci. Ma al di là di questo, no, andrei sicuramente a Francavilla per l'importanza della partita, per la posta in palio, perché comunque, soprattutto lato Brindisi, un altro passo falso potrebbe creare qualche mugugno, e anche soprattutto per la qualità in campo da una parte e dall'altra, perché promette veramente grandissimo, grandissimo spettacolo. E poi c'è secondo me una delicatissima Andria Manfredonia, perché la Fidelis deve fare punti a questo punto, perché sennò poi anche lì potrebbero cominciarsi a creare delle problematiche, perché le aspettative sono anche lì molto alte, e quindi i tre punti sono fondamentali per restituire serenità e tranquillità all'ambiente andriese, che insomma ha avuto qualche problema importante in questo inizio di stagione. Quanto poi al Bisceglie, anche il Bisceglie dove andare a giocare, una trasferta difficile, tra l'altro senza un grande giocatore come la Monica.
0: Sì.
4: Quindi aspettiamoci qualcosa anche dal punto di vista di mercato, perché poi sappiamo che i direttori sono sempre a letto, qualche svincolato, quindi le prime giornate sono sempre un po' particolari, lo sappiamo, è un work in progress continuo, parti male devi subito fare punti, parti bene devi stare calmo, insomma. È tutta una serie di sorprese, di risultati che non ti aspetti, vale per tutti i campionati, a maggior ragione più vai giù e più è difficile, perché sappiamo che far punti ovunque è molto molto complicato. Di sicuro il derby brindisino è tanta roba.
0: Derby brindisino, Francesco, passo a te naturalmente la palla, rifacendo la stessa domanda che ho fatto a Maurizio, però sicuramente la Fidelis Andria si gioca tanto in una sfida importante contro il Manfredonia di Ciaramella, che fino a questo momento in queste prime uscite non ha convinto completamente, però probabilmente la formazione simpontina deve trovare punti importanti il prima possibile.
3: Sì, sicuramente la posta in palio è alta lì ad Andria mercoledì, l'Andria ha dalla sua parte anche la pressione di una piazza importante, che in casa questo appuntamento non lo vuole sbagliare, perché steccare anche questo appuntamento sicuramente potrebbe essere molto deleterio per la piazza, anche per una questione semplicemente mentale. Manfredonia sicuramente anche non è partita benissimo, però

0: Credo che in questa partita chi ha più da perdere sia l'Andria, sia perché ancora quota 0 punti e anche per il fattore casa. Sicuramente lì ad Andria l'ambiente regala molta pressione, che da una parte è positivo, ma sicuramente quando non arrivano i risultati, dall'altra parte
1: Piazze
0: può
1: importanti sono
0: diventare,
1: così.
0: sì,
1: Bene,
0: un contraccolpo.
1: siamo arrivati dunque alla fine della prima puntata di questo 100D. Io ringrazio Francesco Magazzino che è stato qui con noi.
0: Grazie a te per l'invito, è stato veramente un bel pomeriggio per parlare di Serie D.
1: Grazie, grazie anche a te Maurizio.
2: Grazie Giuseppe per l'invito e buon pomeriggio a tutti.
1: Ringraziamo tutti gli uffici stampa che sono stati disponibili con noi per averci dato i tesserati. E allora, a questo punto noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Studio 100.
3: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di

0: Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero uno alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo, per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo, con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante, avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto. Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnulo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnulo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in aria. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro.

0: La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al settimo Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche due minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe Capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte ecco il gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto manda in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare due palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo tre mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo, in classifica a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto a 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello.

quello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in 100 Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 30
33esimo del primo tempo per farlo da ultimo uomo. Stavolta si è vista

0: Una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al settimo il portiere Monaco a terra Danto in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barracco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Danto, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Olio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Danto, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Danto si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barracco su suggerimento del solito Danto. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
2: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13esima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso, che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Olio e Danto. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede

0: Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli Ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei tre punti grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi, ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con tre punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1 grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di ripescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
7: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito già prima del fischio d'inizio con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara a lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre, vola sulla sinistra. Sembra per lui che non ci siano avversari.

0: ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19° dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23° che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopo

gara nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli

0: Francesco. La cronaca della partita inizia al quarto, quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda: su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in aria Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia, Sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena due minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli, che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta, ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo, che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di due gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali, che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò, che segna al 37esimo, minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber Tarantino, che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, in forte

0: Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza, Riganò, Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni e a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi, Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite del

0: L'aria alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto, lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico. Il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero, in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta, che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, a Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno, così come anche i suoi tifosi. In oltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto, che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo, e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti. Si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.

0: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un

0: piano.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
3: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
4: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
5: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: E adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto. Something I'm made for.
4: Se Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
0: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
6: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione.

0: Per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
1: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
2: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo.

0: A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui si,

0: può velocizzare.
1: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
2: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, eh? Cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Ovviamente apriamo con l'ex Ilva. I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domattina, poi il lungo corteo fino a Palazzo di Città, successivamente l'incontro con il sindaco Piero Bitetti, che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. L'ex Ilva tiene banco anche con le dichiarazioni dell'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini. Non è soltanto una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico del siderurgico, il tutto in un'intervista realizzata da Marina Luzzi qui a Studio 100. E poi l'apertura dell'anno scolastico, quest'oggi la prima tranche, il primo scaglione di scuole aperte si continuerà il 17 di settembre con il resto degli istituti dell'arco ionico. Pesa però l'inverno demografico, con oltre 2000 studenti in meno sul nostro territorio. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 50.

0: 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: I sindacati dei metalmeccanici proclamano lo sciopero fino alle 7 di domani dopo l'assemblea fuori dalla portineria imprese di Ex Ilva che sfocia in un corteo verso Palazzo di Città. Poi l'incontro con il sindaco Piero Vitetti che rimarca ai giornalisti: quello che avete visto oggi è l'inizio di una bomba sociale. Non è solo una questione ambientale, i giudici hanno preso atto anche del fallimento economico, del siderurgico e della mala gestione di tutti i governi, lo ribadisce a Studio 100 Maurizio Rizzo Striano, uno degli avvocati degli 11 ricorrenti dell'Associazione Genitori Tarantini. La loro azione inibitoria ha portato la Corte d'Appello a dire stop all'area a caldo entro fine ottobre. Oggi la prima campanella è suonata solo per alcuni degli istituti tarantini, per tutti gli altri si comincia il 17 settembre. Pesa l'inverno demografico, più di 2000 alunni in meno solo nel nostro territorio. Ben trovati con l'informazione di Studio 100 mattinata, molto concitata quest'oggi a Taranto, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni. Facciamo un salto indietro, annunciamo la nostra giornata esattamente così come l'abbiamo scandita nelle nostre ore e nei nostri programmi, perché proprio qualche ora fa Marina Luzzi ha intervistato l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha parlato di una battaglia che va avanti dal 2021 con una sottolineatura: non è soltanto il fallimento relativo al sistema Ex Ilva, ma i giudici hanno preso parte del fallimento economico ed ambientale che colpisce una città e che riguarda tutte le varie gestioni dei governi. Guardiamo il servizio di Marina Luzzi.
2: Io ci ho sempre creduto per una lunga serie di ragioni, anche se avevamo tutti contro. E quando dico tutti, dico il governo, tutti i partiti, anche i sindacati. Però il diritto era dalla nostra parte, anche la logica era dalla nostra parte. E alla fine, insomma, l'abbiamo spuntata, grazie non solo all'impegno che abbiamo messo noi, ma all'impegno che tanti altri hanno profuso in questa battaglia.
3: Davide contro Golia è una storia che comincia da lontano nel 2021, quella dell'azione inibitoria degli 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, tra loro anche un tredicenne affetto da una malattia rara. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo, scrive la Corte d'Appello di Milano, rigettando l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ex Ilva NAS e Acciaierie d'Italia nelle 12 pagine del dispositivo con cui sancisce lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre.
2: Ci sono stati 9 magistrati appartenenti alla sezione imprese del Tribunale di Milano e a 2 collegi della sezione imprese della Corte di Appello, più il parere favorevole espresso dal Procuratore Generale della Corte di Appello, che hanno deciso che era il momento di intervenire e staccare la spina. Chi si è pronunciato su questa vicenda è il fiore all'occhiello della magistratura italiana. Tutte le cause più importanti in Italia passano dalla sezione imprese del Tribunale della Corte di Appello di Milano. Quindi tutt'altro che un provvedimento che è piovuto dal cielo all'improvviso.
3: Un disastro non solo ambientale, ma anche economico.
2: Si sono buttati via ben 10 miliardi di euro dal 2012 ad oggi senza ottenere alcun risultato, anzi portandoci in questa situazione di sfascio. Ma è chiaro che a questo punto la magistratura ha esercitato quello che si dice il ruolo di supplenza, cioè laddove i governi falliscono nella tutela dei diritti dei cittadini, interviene la magistratura e stacca la spina.
3: Il ricorso resta pendente in Cassazione, ma ci vorranno anni, ormai il dado è tratto, l'area a caldo dovrà chiudere entro fine ottobre e si pensa ai risarcimenti per chi ha lavorato nella fabbrica respirando amianto, oltre a tante altre sostanze nocive.
2: C'è bisogno di una legge speciale che stabilisca quale sia il diritto al risarcimento per chi ha subito un danno alla propria salute e anche un danno esistenziale.
1: Sempre proseguendo il nostro viaggio in ordine cronologico, questa mattina il Movimento 5 Stelle nella sua sede, nel cuore del borgo di Taranto, ha affrontato il tema dell'ex Ilva, chiedendo risposte concrete e di cessare le ambiguità dialettiche e comunicative che non

0: portano ad una soluzione concreta per quello che è la questione ormai principe dei buboni di Taranto. Il momento di massima incertezza sul futuro dell'ex Ilva spinge il Movimento 5 Stelle a tornare al centro del dibattito sulla vertenza siderurgica. Le recenti vicende giudiziarie, i dubbi sulla continuità produttiva e le preoccupazioni per le ricadute occupazionali, sanitarie e ambientali impongono, secondo il Movimento, risposte immediate e una strategia finalmente definita per Taranto. Questa mattina nella sede del Movimento esponenti nazionali, regionali e locali si sono confrontati sugli scenari che riguardano lo stabilimento e il futuro economico e sociale della città. Il movimento ha ribadito la necessità di mettere al centro la tutela della salute e dell'ambiente, la salvaguardia del lavoro e la riconversione del territorio. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha chiesto di porre fine alle ambiguità comunicative che continuano ad accompagnare la vertenza, sollecitando chiarezza sul futuro della fabbrica e sulle conseguenze per lavoratori e cittadini.
1: Il Movimento 5 Stelle continua a tenere la barra dritta su quella che è la linea politica relativamente all'ex Ilva di Taranto, ma soprattutto relativamente al futuro di una città che oggi grida a gran voce la necessità di una riconversione socio-economica, culturale del territorio. E allora ad ogni livello istituzionale noi depositeremo la nostra posizione chiamando a raccolta, invitando anche tutte le altre forze progressiste che vogliano in qualche modo aderire, accomunarsi, avvicinarsi a quella che è una linea, una visione per la città di Taranto, perché non è più il tempo delle ambiguità di espressione, ambiguità comunicative.
0: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco ha invece chiesto il ripristino delle tutele economiche speciali per Taranto, ritenute necessarie per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e accompagnare concretamente il processo di riconversione.
2: Noi chiediamo sì una legge speciale per Taranto, ma chiediamo all'interno di questa legge speciale per Taranto un accordo di programma che il Movimento 5 Stelle chiede ormai da sempre. E all'interno dell'accordo di programma chiediamo innanzitutto di bloccare i licenziamenti, ma attenzione, dobbiamo bloccare anche i licenziamenti che sono avvenuti, perché noi abbiamo centinaia di lavoratori già licenziati che sono in Naspi, la Naspi scade a dicembre. Dopodiché dobbiamo riconoscere l'esposizione all'amianto a tutti i lavoratori. Noi abbiamo una legge, peraltro a mia prima firma, da oltre 4 anni per i prepensionamenti, per l'incentivo all'esodo e soprattutto abbiamo la necessità di favorire a questo punto il riconoscimento all'esposizione dell'amianto. Chiediamo subito al governo di portarla in aula e di approvarla. Servono 8 miliardi per Taranto per far ripartire quel progetto di riconversione che il governo Conte 2 aveva già avviato, perché attenzione, i governi non sono stati tutti uguali. Il governo Conte 2 in 14 mesi ha avviato il processo di riconversione industriale con il miliardo del PNRR, con le risorse del cantiere Taranto, e noi chiediamo a questo punto il ripristino del miliardo per la riconversione industriale green con i forni elettrici a idrogeno verde, ma chiediamo soprattutto il ripristino di tutte quelle risorse che il governo Meloni ha cancellato.
0: Dal Movimento 5 Stelle arriva dunque la richiesta di superare incertezze e annunci contraddittori, garantendo alla città chiarezza, risposte concrete e adeguate tutele economiche. E adesso la ricostruzione dei fatti con le ultime notizie, con i dettagli, con i sindacati dei metalmeccanici che, come abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni, proclamano lo sciopero di 7 ore, con il sit-in che si trasforma in un corteo di protesta con l'arrivo a Palazzo di Città e con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti che parla di una vera e propria bomba sociale. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: La città di Taranto non può essere lasciata sola, non possono ricadere sui lavoratori le responsabilità che ci sono state in ritardi, mancate decisioni. Se questa città viene lasciata sola ci sarà un problema di tenuta sociale. Ripeto, la giornata di oggi è la prima prova di quello che proviamo a raccontare da tempo. C'è bisogno di avere tempi certi in riferimento alle attività da mettere in campo, agli investimenti da fare, per compensare gli inevitabili esuberi, ma soprattutto per dare gambe a economie che possono creare occupazione e sviluppo e soprattutto serenità alla nostra comunità.
4: Queste sono le parole del sindaco Piero Bitetti. Arrivano dopo il confronto con FIM CISL, FIOM e WILM e USB a margine dello sciopero proclamato questa mattina davanti alla portineria impresa dell'ex Ilva. Al centro la situazione dei lavoratori

0: dell'appalto e le preoccupazioni per il futuro occupazionale. Intanto il sindaco non andrà a Palazzo Chigi, dove domani si discuteranno le sorti dei lavoratori. A Roma sono state convocate le sigle sindacali, le imprese e le associazioni datoriali.
1: Domani saranno convocate, credo probabilmente nelle prossime ore riceveranno l'orario di convocazione, saranno convocate le sigle sindacali per trattare con loro l'argomento che riguarda tra i tanti il ritiro dei licenziamenti. Non siamo stati convocati, dove dovessimo essere convocati certamente parteciperemo, come parteciperemo a tutti gli inviti che il governo vorrà fare.
0: Per il sindaco Piero Bitetti infatti il rischio è quello di una possibile bomba sociale.
1: A cascata ci sarà un impoverimento che toccherà tutti i settori, terziario, commercio, tutte le attività economiche che sono coinvolte.
0: Intanto queste le dichiarazioni dei sindacati al termine dell'incontro con il sindaco Piero Bitetti. Lo sciopero proclamato fino alle 7 di domani è l'esito dell'assemblea dei lavoratori davanti alla portineria imprese dell'ex Ilva, da cui è partito il corteo verso Palazzo di Città.
2: Noi abbiamo e avevamo la necessità questa mattina di far emergere quella che è la criticità che in qualche modo potrebbe scoppiare se non vengono ritirate le procedure di licenziamento collettivo. Abbiamo detto che abbiamo la necessità, e questo lo avrebbe fatto nel frattempo che eravamo in riunione, ha anche sentito la Palazzo Chigi, il sottosegretario Mantovano, per spingere sull'incontro che si terrà domani, ancora non abbiamo la data. Abbiamo chiesto che una delle prime discussioni possiamo discutere del piano Taranto, della decarbonizzazione, di quello che verrà di qui ai prossimi 3-4 anni, ma oggi noi abbiamo un problema impellente e che dobbiamo dare risposta ai lavoratori rispetto a quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo, e senza interventi e misure straordinarie da parte del governo non se ne esce. E lo abbiamo detto, Palazzo Chigi è un inizio.
3: Andiamo tutti quanti domani.
4: Adesso lasciamo l'ampia pagina dedicata all'ex Ilva e parliamo di scuola, perché apertura a scaglioni per le scuole tarantine. Quest'oggi la prima campanella è suonata soltanto per alcuni degli istituti del territorio ionico, per il resto invece l'apertura è fissata per il 17 settembre. Il servizio di Maria Laura Paletta.
5: La campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico in Puglia è fissata ufficialmente per il 17 settembre, ma per numerosi studenti tra Taranto e provincia le vacanze estive terminano prima. Grazie all'autonomia scolastica, infatti, tanti istituti del territorio hanno scelto di anticipare l'avvio delle lezioni alla giornata di oggi, 14 settembre. Un ritorno tra i banchi che, accanto all'emozione del primo giorno di scuola, porta ancora una volta in primo piano un problema ormai strutturale, il progressivo calo della popolazione scolastica. Nell'anno 2026-2027, infatti, saranno sempre meno gli studenti nelle aule pugliesi. Secondo i dati della UIL Scuola Puglia, si passerà dagli oltre 506.000 alunni dello scorso anno scolastico ai 494.000 di questo. Quasi 12.000 studenti in meno in appena 12 mesi. Un fenomeno che interessa tutte le province, il calo più consistente è previsto nel Barese, mentre Taranto perde 2.170 alunni. Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, parla da tempo del rischio di una vera e propria desertificazione scolastica, che non annovera tra le cause il solo inverno demografico. Alla denatalità, sottolinea il sindacato, si aggiunge infatti la partenza di giovani e famiglie che lasciano la regione alla ricerca di lavoro stabile, salari migliori e maggiori opportunità professionali. Il calo degli studenti rischia inoltre di avere conseguenze dirette sull'organizzazione della scuola, meno organici, riduzione delle autonomie scolastiche, nuovi accorpamenti e un progressivo impoverimento dell'offerta formativa, soprattutto nelle aree più fragili. Per Taranto e provincia, dunque, quella che suona oggi è una campanella dal doppio significato. Da una parte segna l'inizio di un nuovo anno scolastico e il ritorno alla quotidianità di studenti, famiglie, docenti e personale. Dall'altra richiama però l'attenzione su un territorio che continua a perdere ragazzi. La richiesta della UIL Scuola è quindi quella di interventi concreti da parte del governo e della regione per sostenere le famiglie, contrastare l'emigrazione giovanile e salvaguardare la presenza delle scuole nei territori.
4: E quindi emozione ma anche criticità sul territorio e non solo. Ne parliamo con il vicepreside dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, il professor Roberto Ceci. Professore, buon pomeriggio, benvenuto a Studio 100. Insomma, grande emozione.
6: Anche a voi.
4: grande emozione, ma anche una serie di criticità. Si parla

0: D'inverno demografico, di desertificazione scolastica, ma anche di caro scuola.
1: Beh, sì, in effetti le famiglie quest'oggi si vedono, devono affrontare un po' anche il caro vita e poche sono quelle famiglie che diciamo, investono nel mettere al mondo i figli, quindi la natalità è diminuita notevolmente, ma non solo. Io credo che questo sia legato anche al fatto che molte famiglie migrano da Taranto verso altre città, anche del nord, per cercare lavoro. E quindi nella nostra zona, nella Puglia e specificatamente qui a Taranto, abbiamo, diciamo, minore iscrizioni. E lo vediamo sia nel nostro istituto, ma penso anche in tanti altri della zona.
0: C'è però del bello, c'è però della felicità, della gioia, perché oggi ricomincia un percorso per gli alunni che l'avevano lasciato in sospeso nello scorso giugno e c'è un percorso che invece inizia per le nuove leve alle quali oggi avete dato il benvenuto.
1: Sì, oggi abbiamo dato il benvenuto nuovamente sia alle prime classi, ai nuovi iscritti della scuola dell'infanzia, ma anche a tutti i veterani con una mega festa dell'accoglienza, per la quale, abbiamo chiesto l'ausilio, che è ormai, consolidato da circa 17 anni, all'associazione Dancing for Michael Jackson, che ha lietato questo momento con balli, canti e, soprattutto, un'accoglienza che vede come sfondo integratore il personaggio del delfino e il mare in una città quale quella nostra che è legata molto al mare e in aggancio soprattutto ai giochi del Mediterraneo che si sono appena conclusi nella nostra città e che hanno dato questa ondata di innovazione e di fermento in una città che ormai sembra, a mio dire, ripeto a mio dire, destinata un po' a essere insomma, abbandonata, ecco. Invece questi giochi del Mediterraneo hanno fatto sì che la nostra città è capace di investire in qualcosa di bello e di nuovo per tutti quanti. Quindi benvengano gli alunni, come sempre, e quindi ce la metteremo tutta, soprattutto poi attivando in queste prime 2 settimane un piccolissimo orario ridotto in vista anche delle temperature molto alte che abbiamo avuto, anche se oggi c'era un po' di fresco fortunatamente, e con attività in outdoor e poi con attività laboratoriali, soprattutto con lo STEM, perché noi abbiamo nel nostro istituto moltissimi laboratori, da quello scientifico a quello informatico, alle aule immersive, ai visori, insomma, a tanta attrezzatura tecnologica che ci consente di portare avanti una didattica prettamente innovativa, in affiancamento a quella prettamente tradizionale.
0: Grazie professore, non posso che augurare a lei e a tutti gli studenti di Taranto un buon inizio di anno scolastico e un sereno anno scolastico. Grazie mille.
1: Grazie a lei, grazie a tutta la redazione e un augurio ai nostri alunni e agli alunni anche delle altre scuole. Grazie ancora.
0: Continuiamo a parlare di scuola e ci trasferiamo però presso il liceo Archita. Questa mattina una protesta nel primo giorno di scuola da parte degli studenti dello storico liceo Tarantino, caro vita, spese militari, alternanza scuola-lavoro e riforma Valditara al centro, appunto, di questo momento di protesta nel liceo Archita.
2: L'inizio di quest'anno scolastico coincide anche con le prime iniziative di protesta studentesca. A Taranto, il Fronte della Gioventù Comunista ha organizzato una mobilitazione davanti al liceo Archita nell'ambito delle iniziative promosse dal movimento in diverse città italiane in occasione della riapertura delle scuole. Al centro della protesta le politiche del governo Meloni, in particolare le scelte economiche e sociali dell'esecutivo, ma anche l'aumento delle spese destinate alla difesa. Il governo celebra 4 anni di mandato, ma non c'è nulla da festeggiare, afferma Edgardo De Palma. Caro vita, salari fermi e politiche antipopolari sono il bilancio reale di questi anni. La mobilitazione si concentra anche sul tema del riarmo e sul possibile coinvolgimento dei giovani nelle attività militari. Il governo Meloni ci porta sull'orlo della guerra, aumentando le spese militari per raggiungere il target NATO del 5% del PIL, sostiene l'esponente del movimento. Da qui lo slogan "La gioventù non si arruola", con il quale il fronte ribadisce la propria contrarietà sia eventuali ipotesi di reintroduzione della leva militare, sia le esperienze di alternanza che prevedano il coinvolgimento delle forze armate. Altro tema al centro della protesta è la riforma Valditara e in particolare la nuova organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici e professionali. Entra a regime la riforma, afferma Sonia, intervenuta a nome del fronte, che introduce la scuola in 4 anni nei tecnici e professionali e aumenta lo spazio per l'alternanza scuola-lavoro, meno ore di lezione, più ore di lavoro gratuito per le aziende. Il movimento torna così a contestare il rapporto tra formazione scolastica e attività lavorative, richiamando anche le morti di 3 giovani avvenute nel 2022 durante percorsi formativi collegati al mondo del lavoro. L'appello conclusivo è rivolto quindi agli studenti, invitati dal movimento a organizzarsi e proseguire le iniziative di protesta contro le politiche del governo.
0: E adesso parliamo di cronaca, ci spostiamo a Massafra, dove 2 uomini, un 29enne e un 39enne, sono stati arrestati dai carabinieri perché presunti responsabili di un tentato furto aggravato e di un furto aggravato entrambi commessi in concorso. L'intervento dei militari dell'arma è scattato nel corso del weekend dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino svegliato durante la notte da alcuni rumori sospetti. I carabinieri del nucleo operativo e radio mobile della locale compagnia insieme ai militari della stazione hanno raccolto le prime informazioni e avviato gli accertamenti. Determinante, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stata la visione delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai filmati, i carabinieri hanno riconosciuto i 2 presunti autori, avviando così le ricerche. I 2 sono stati successivamente rintracciati nelle rispettive abitazioni. Al momento del controllo indossavano ancora gli stessi abiti immortalati dalle telecamere. Accertamenti hanno inoltre consentito di recuperare le grondaie e i discendenti nel rame asportati. Il materiale è stato trovato a bordo di un'autovettura ritenuta nella disponibilità dei 2 uomini e successivamente restituito ai legittimi proprietari. Adesso parliamo del carcere di Taranto, continua l'emergenza, sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale sanitario e socioassistenziale, il quadro denunciato dalla Camera Penale di Taranto che porterà le criticità del Carmelo Magli alla mobilitazione nazionale del 19 settembre a Firenze. Sovraffollamento, carenza di agenti della polizia penitenziaria e insufficienza di personale medico, sanitario e socioassistenziale. Il quadro critico tracciato dalla Camera Penale di Taranto sulle condizioni della casa circondariale ionica. Le difficoltà sono emerse durante la visita effettuata dai penalisti nell'ambito della campagna estiva ristretti in agosto. Una situazione che secondo gli avvocati incide sulla dignità delle persone detenute e compromette la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Alle criticità interne al carcere si aggiungono quelle del Tribunale di Sorveglianza, costretto a gestire un elevato carico di lavoro con un organico insufficiente. Un insieme di carenze che rende ancora più complesso garantire il rispetto dei diritti fondamentali e il corretto funzionamento dell'intero sistema dell'esecuzione penale. La Camera Penale di Taranto porterà queste problematiche alla mobilitazione nazionale in programma il 19 settembre a Firenze. La giornata, dal titolo Lo Stato Generale dell'Esecuzione Penale, Anatomia di un Disastro, Analisi e Proposte, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e riunirà rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'accademia e della politica. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo. L'appuntamento precederà di pochi giorni l'udienza del 22 settembre davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di differire l'esecuzione della pena quando le condizioni di detenzione risultino incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Per i penalisti tarantini il dramma delle carceri deve uscire dal ristretto ambito degli addetti ai lavori e diventare una priorità nazionale. Una questione che riguarda non soltanto detenuti e operatori, ma il rispetto della legalità e della dignità umana. Ci spostiamo a Bari, andiamo in Regione, dove la Regione Puglia finanzia con quasi 20 milioni di euro gli interventi su verde urbano e coste, oltre che alla rete ecologica. Prevede lo scorrimento delle graduatorie dei 3 bandi del PR Puglia 2021-2027 per la provincia di Taranto. Rientrano il comune di Crispiano, quello di Grottaglie e quello di Martina Franca e del servizio è di Ilaria Lia.
3: Più verde nelle città, ecosistemi costieri da recuperare e una rete ecologica per ricucire il territorio. La Regione Puglia investe complessivamente 41,1 milioni nell'ambito del PR Puglia 2021-2027, con 19,8 milioni di risorse aggiuntive per lo scorrimento delle graduatorie dei 3 bandi. Gli interventi interesseranno circa 2.296 ettari e porteranno quasi 588 ettari di nuovo potenziato a dotazione verde, con oltre 260.000 nuove piantumazioni e più di 107.000 metri quadrati di superfici deimpermeabilizzate.
4: 41 milioni di euro, 36 progettazioni che riguardano la forestazione, la rinaturalizzazione, le demolizioni, la depavimentazione, tanti interventi che vengono fatti su tutta la Puglia secondo tre linee di indirizzo, una linea per le città, una per le coste e un'altra invece per le reti ecologiche, quelle delle reti idrografiche, le lame in particolare della nostra regione. Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
3: Per la provincia di Taranto, tra l'avviso infrastrutture verdi urbane e periurbane, il progetto ammesso riguarda quello del comune di Crispiano. Nel comune di Grottaglie si provvederà alla realizzazione del Parco del Fullonese e per la terza azione riguardante l'attuazione della rete ecologica regionale il progetto ammesso è quello del comune di Martina Franca con il Bosco delle Pianelle, continuità ecologica tra alveo e radici.
5: L'emergenza climatica non può essere più affrontata in maniera appunto emergenziale, ma con interventi strutturali e che cambiano il paradigma con cui ci poniamo rispetto alla progettazione delle trasformazioni delle nostre città e del nostro territorio. Il nostro obiettivo, che è in linea con le indicazioni europee, è quello di non creare più verde frammentato, andare a intervenire sui territori marginalizzati.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo, come ogni giorno, ma come di consueto al lunedì, la nostra ampia pagina sportiva con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Delli Santi. Successivamente una sorpresa per gli amanti del calcio e per gli amanti della Serie D. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Buona la prima per il tecnico Luca Tiozzo, superato 2-1 il Racale e si ritrova una vittoria importante per il proprio percorso. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
5: L'avventura di Luca Tiozzo sulla panchina del Taranto comincia.

0: Nel migliore dei modi, gli ionici ritrovano la vittoria superando il Racade per 2-1 e conquistano 3 punti importanti soprattutto per il morale. Per la prima volta in casa rossoblù si vede il 3-4-3 con Martano, Saraniti e Corvino a comporre il tridente offensivo. Il Racade di mister Tartaglia risponde con un 3-4-2-1 con Prinari e Perez alle spalle di Mokdoce. La gara, il Taranto parte subito con grande aggressività e al decimo trova il vantaggio. Corvino si incarica di una punizione dal limite, la conclusione viene deviata e termina sulla traversa. Sulla ribattuta il più rapido di tutti è Lanzolla, che insacca e porta gli ionici sull'1-0. Passano appena 3 minuti e il Taranto raddoppia. Al 13° Martano scatta sulla destra e prova a sorprendere Sendin con un pallonetto. La conclusione colpisce il palo, ma sulla ribattuta arriva Corvino, che non sbaglia e ferma il 2-0. I rossoblù continuano a spingere e al 20° sfiorano il tris. Corvino scappa sulla sinistra e serve Martano al centro dell'area, che calcia di sinistro impegnando severamente Sendin. Il Racade prova a reagire e al 46° si rende pericoloso con Lonzo, che dalla distanza lascia partire un tiro insidioso e preciso. Baietti è attento e deve un calcio d'angolo. Proprio allo scadere della prima frazione arriva l'episodio che riapre la partita. Al 47° Saraniti a terra, Prinari in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Pirretti è impeccabile e accorcia le distanze. Si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Racade parte alla ricerca del pareggio e al 53° va vicinissimo al 2-2. Un buco della difesa tarantina permette a Lonzo di presentarsi tutto solo davanti a Baietti, ma il suo sinistro termina fuori di pochissimo. Il Taranto, dopo aver sofferto in avvio di secondo tempo, riesce comunque a compattarsi e a gestire il vantaggio. Il Racade prova a impensierire la retroguardia rosso blu, ma gli ionici fanno buona guardia e concedono poco. Nel finale il Taranto ha anche l'occasione per chiudere definitivamente i conti. Al 93° Rajkovic calcia con precisione, ma la sua conclusione si stampa sul palo e termina fuori. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Taranto batte il Racade 2-1 e ritrova i 3 punti. Una vittoria importante per iniziare con il piede giusto la nuova gestione di Luca Tiozzo e soprattutto per ritrovare fiducia e morale. Non c'è tempo per riposare, gli ionici torneranno subito in campo giovedì e in programma il primo turno di Coppa con il Taranto atteso dalla sfida d'andata contro lo Stoni.
1: E adesso ci vediamo proprio le interviste del dopopartita a Massafra con sempre il nostro Cosimo Lenti.
2: Una vittoria sofferta, importante per i 3 punti che servono forse più al morale di questa squadra. A fine partita hai raccolto tutti in un abbraccio e hai detto bravi.
3: Confermo, sono stati bravi, perché sarei un presuntuoso, anzi sarei stupido, imbecille, presuntuoso, tutto insieme a dire che qui io ho parlato tanto, ho detto 4 cose e loro hanno fatto tanto. Tante volte si tende qua nelle difficoltà a chiacchierare, oggi il Taranto ha fatto e perciò il bravo va a lui, a loro, perché poi loro hanno fatto una prestazione del genere, di sacrificio, di dedizione, di voglia di vincere a tutti i costi. Non è stato facile, ma ce l'hanno fatta, perciò bravi. Poi pian pianino cresceremo in tante cose, tantissime cose, ma intanto ci siamo presi questi 3 punti che per noi sono ossigeno puro.
2: Venerdì non mi volevi svelare che giocavi con la difesa a 3, mister?
3: Sì, perché oggigiorno già ti studiano tutti, se diciamo anche questa cosa la prepara. Già loro sono bravi. E mi andava di non dirlo, dai, però penso che magari in un momento dove magari si è presi dei gol, oggi abbiamo preso gol da rigore, che poi mi dicono che
2: era dubbio.
3: Molto dubbio, perché poi dicono che Saraniti ha anticipato, ma non lo so, però abbiamo preso gol da calcio di rigore. E mi andava di non prendere gol d'azione, mi andava di proteggerci un po' di più, ok? Poi pian pianino arriveremo a fare quello che mi piacerebbe fare, però tempo al tempo, facciamo un gradino alla volta, però questa prestazione qua, questa voglia di vincere, intanto ce la teniamo stretta stretta.
2: Mister, non c'è tempo per riposare, giovedì si torna subito in campo per un altro obiettivo stagionale, perché anche la Coppa regala la promozione, bisogna giocarsi tutte le carte possibili.
3: Nella maniera più assoluta è un obiettivo, il Taranto deve tenere aperto tutto il mazzo di carte, e poi abbiamo una rosa lunga, inutile negarlo, lo sappiamo tutti, abbiamo dei ragazzi che anche tra 4 giorni, giovedì, ci daranno un aiuto per provare a fare un'altra grande partita contro un'altra squadra che ha le idee molto chiare. E perciò sarà un'altra bella gara da preparare, un'altra bella gara da approcciare come oggi, se non meglio di oggi.
2: Grazie mille mister e complimenti per la vittoria.
4: Non siamo partiti bene, ma questo è stato merito del Taranto, perché all'inizio, bisogna essere onesti, il Taranto ha spinto molto, aveva voglia di rivalsa col cambio allenatore, insomma, poi i giocatori che è il Taranto, se li elenchiamo tutti, una grande squadra, due squadre, che per me si riprenderà alla grande, sono convinto, anche perché bisogna dare pure tempo all'allenatore di lavorare. Noi, secondo me, dopo dal 25esimo, 30esimo del primo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima partita, abbiamo duellato benissimo col Taranto, l'abbiamo fatti anche abbassare, abbiamo tenuto il pallino del gioco e potevamo anche pareggiare in quel momento, poi si sa che il Taranto comunque ha avuto anche delle chance, ma c'è dei giocatori che è entrato Rajkovic, Lo Sapio, insomma, possono fare la differenza in qualsiasi momento. Noi siamo una squadra di un'età media giovanissima di 20 anni, oggi ci mancavano anche 4 calciatori, quindi che magari poi ti fanno fare degli spostamenti con gli under, come sapete, però chi ha giocato secondo me ha fatto bene, ha fatto benissimo. Noi divertirci e cercare di salvarci, ma con squadre come il Taranto, Trani, Squinzano, Canosa, anche lo stesso Biscelli, non si può chiedere di più.
5: È stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, infatti faccio i complimenti al mister loro, perché hanno fatto una buona partita, però io penso che si è vista la forza del Taranto, bisogna continuare su questa strada, perché secondo me siamo sulla strada giusta. Il bel gioco secondo me arriverà, perché questa è una squadra che è formata da giocatori importanti, però il bel gioco sì, però preferiamo vincere le partite.
6: Che voto dai alla squadra?
5: 7.
2: Perché 7, Nicola?
5: 7 perché c'è stato sacrificio, abbiamo corso tanto, abbiamo, dopo una settimana sappiamo quando cambia allenatore, è cambiato tutto, davvero, sono davvero contento perché è uscita la forza di questa squadra secondo me.
1: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina, che ha ottenuto il risultato di 2-0 contro il Real Forio, una prestazione importante per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Ci guardiamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
7: Buona la prima per il Martina al Tursi, la formazione biancazzurra supera il Real Forio per 2-0 e conquista i primi 3 punti del campionato, riscattando immediatamente la sconfitta rimediata all'esordio sul campo della Turris. Una vittoria firmata dal capitano Mancini e da Cruz al termine di una prestazione solida e convincente della squadra di mister Laterza. Il Martina si presenta con Colzani tra i pali, Resuf, Berto, Dieng e Silvestro in difesa, Mancini, Fieves e Battista a centrocampo, in avanti spazio a Cruz, Dio e la Monica. I biancazzurri partono con il piede giusto e al 7° ci provano con Cruz, che calcia dalla distanza senza trovare la porta. Lo stesso attaccante al 15° è decisivo anche in difesa, salvando sulla linea sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Martina aumenta la pressione e al 28° sblocca il risultato. Sul cross di Silvestro la difesa ospite non riesce ad allontanare, Mancini raccoglie il pallone con un preciso rasoterra, batte Santaniello. Nella ripresa la squadra di Laterza continua a creare occasioni. Al 56esimo il portiere del Real Forio respinge con il piede la conclusione di Silvestro, che un minuto più tardi sfiora il raddoppio con una spettacolare rovesciata. Il 2-0 arriva al 79esimo, Mancini serve Cruz sulla destra, l'attaccante supera il diretto avversario, entra in area e trova l'angolino con un diagonale rasoterra. Nel recupero il Martina va vicino anche al terzo gol, prima con una punizione di Battista e poi con un colpo di testa di Dio. Al Tursi termina 2-0, Mancini e Cruz firmano il primo successo stagionale della formazione biancazzurra.
1: È una Virtus Francavilla che continua a correre, a confermare il proprio ottimo momento. Il successo di Melfi, firmato a metà, vale 3 punti pesanti. Guardiamo il servizio.
8: È una Virtus Francavilla che continua a correre, a lanciare segnali importanti. Il successo di Melfi, firmato a metà, vale 3 punti pesanti, ma soprattutto conferma la forza di un avvio di stagione praticamente perfetto. 3 vittorie nelle prime 3 uscite stagionali. La squadra di Bruno Trocini sta costruendo partita dopo partita una propria identità, mostrando personalità, organizzazione e soprattutto la capacità di trovare la giocata decisiva nei momenti che contano. Anche a Melfi, dopo un primo tempo più che equilibrato, la Virtus ha cambiato marcia nella ripresa, alzando il baricentro, aumentando la pressione e prendendo progressivamente in mano la partita. Una crescita che ha portato al gol e successivamente alla gestione del vantaggio con attenzione e maturità. È proprio questa continuità a rappresentare il dato più interessante del momento. Gli imperiali non si sono limitati a partire forte, hanno saputo confermarsi gara dopo gara, trasformando il buon lavoro estivo in risultati concreti. 3 partite, 3 vittorie, entusiasmo crescente, piena fiducia nei propri mezzi. Il campionato è appena iniziato, ma la Virtus Francavilla ha già dimostrato di esserci e adesso l'obiettivo è continuare a correre senza fermarsi.
1: Ecco questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Ore 18 quest'oggi, parte 100D, format dove si parlerà esclusivamente del campionato di Serie D, tanti ospiti in studio, tanti ospiti in collegamento, quindi vi aspettiamo per altre notizie sportive, ma non solo, qui su Studio 100. Buon proseguimento di giornata.

0: Rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo,

0: è il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita. E devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. prevedono ormai, prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la

0: anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlare.

0: Parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
1: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo. Un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
0: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte le centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente

0: cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, Quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace. Fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 a minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi È meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
2: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone, l'ambulanza, e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8
2: circa
1: minuti.
2: Di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare

0: Intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita come società italiana Sistema 118 ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Vabbè,
0: più
1: non c'è più
0: niente. Allora
1: niente.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio possiamo chiamare

0: salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della mule è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto

0: tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco. Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica.

0: sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico. Pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano direttamente. Si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere

0: presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed edizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative di dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, Rita, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderley, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io. Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara... Non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Vie.
1: Oddio, che testa. Sono shock. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: Ha detto come ho fatto io.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?

0: Mia madre è morta tanti e tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E loro ho dovuto lavorare.
1: Sarà stato un brutto colpo?
0: Sì, piuttosto brutto, perché andavamo molto d'accordo.
1: Voi e vostro padre?
0: Sì, era molto simpatico.

0: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
1: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
0: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
1: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
0: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
1: Volevate andare a disegnare oggi?
0: Sì.
1: Dove?
0: Veramente non lo so neanche io.
1: Vi accompagnerò con la macchina.
0: Oh no, vi prego, io non volevo...
1: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
0: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
1: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che la rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Oh, sì. Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Eldred. Morì affogata, mentre era in un banco dall'arco di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Eldred, dicono per mi adorassi. Era bella Rebecca Eldred, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Eldred, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: E vorrei allenarvi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Vanover, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupata.
1: Sì, signora Valore.
0: Signorina?
2: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che lo volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Ah, ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio ad adoperarvi tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, Massimo.

0: Dio, che emozione! Venite qua! Sapete la notizia? Hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, è vero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi bloccate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se mai lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.
3: Avanti.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, vesto. Faccio subito.
2: Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
2: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
2: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dire questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, è giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina. E io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa.

0: Meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
1: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
0: E potrei sapere quando è avvenuto.
2: Poco fa, signora Van Hopper, appena qualche minuto fa.
0: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
1: Qui, al più presto possibile.
0: Ah, che romanzo avventuroso, splendido! Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Ora da testimone, ma i vostri bagagli. Scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
1: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hopper. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
0: Oh, ma...
1: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
2: Grazie, Massimo.
0: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
2: Non capisco cosa vogliate dire.
0: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che la vostra età è più furba che ingenue. Ora avrete molto da fare a Menderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mia cara, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
2: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hopper. Perderete il treno.
0: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Arrivederci, signor Sindaco, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma mi sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
0: Ah, grazie. Grazie.
4: Oh, Massimo, com'è bello! Che cosa meravigliosa! Che cosa meravigliosa!
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a te. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
3: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
3: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
4: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
5: Siete molto gentile, non ho bisogno di nulla.
3: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
3: Andiamo di là, cara.

0: vieni!
1: Oh, buonasera, signora Danvers.
2: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
1: Oh, sì, grazie, va molto bene.
2: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
1: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
2: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
1: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
2: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
1: E com'era prima che la cambiaste?
2: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
1: In origine non era la camera del signor De Winter?
2: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
1: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
2: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
1: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
2: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
1: Capisco. E voi quando siete venuta?
2: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
1: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
2: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
1: Ora vorrei scendere giù.

camera della Lapponese di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Domenico.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarmi un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci. Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno Fritz.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Mendeley è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora, credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio, ma posso far accendere il caminetto anche qui se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fred.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto? Oh.
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene. Sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace Benderly?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi ricavare. Tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare. Noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate? In gonna o pantaloni? Già, dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate. Non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballata.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse, eh? Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestito?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
3: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci,
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù una quattro, per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
4: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo, ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
4: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante o molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
4: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
4: Quanto sei stufa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
4: Ma certo, certo, ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nelly?
4: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un pane.
0: Oh, andiamoci.
4: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
0: Andiamoci.
4: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
4: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: È meglio che io vada a vedere.
4: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: faccia che l'ha aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticarlo.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami, ma...
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Manderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jessica.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, avanti. Ti prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai più tavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Ma mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo da vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovol si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino. A circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo due mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentervi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti.